0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

e a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei.

chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero.

0: so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che deve suscitare anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsela.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

acciaio che separa. Oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra, affamati di sete, s'affrontano a ruggire la sala.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: E sta qua?
1: E chi saranno?
2: Il secondino.
1: No, no, sono due.
2: E allora un quartino.
1: Come sei?
2: Beh, due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
3: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
4: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
5: Carceranda, l'agenda contro il carcere, giorno dopo giorno.
6: Gnocchetti, apri Lucchetti.
7: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
8: Sta galera mi ha rotto le palle.
9: Siamo gli evasi.
10: È uscita Scarceranda 2024.
11: L'agenda contro il carcere di Radio Onda Rossa.
12: Puoi trovare la Scarceranda nei vari banchetti e nei posti occupati, nelle librerie più fighe e negli studi di Radio Onda Rossa, via De Volsci 56. Potete venire nel quartiere di San Lorenzo ed acquistare direttamente in radio la Scarceranda. Per ogni agenda acquistata, un'altra verrà spedita nelle carceri italiane. Per segnalare detenute e detenuti, scrivere a scarceranda@ondarossa.info.
4: Perché non vogliamo più che di carcere si muoia, ma neanche che di carcere si viva.
7: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
13: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
5: L'agenda contro ogni carcere, giorno dopo giorno.

0: con Toto per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: Subito si torna ai microfoni di Radio Rosso dopo la doppietta musicale di O Compagno Automatico. Sono le 11:12 minuti primi di questo mercoledì 6 maggio. Abbiamo anticipato all'inizio che avremo parlato della Grecia, particolarmente della sua capitale Atena, e nello specifico di una occupazione, di un progetto di autonomia, di solidarietà, di organizzazione dal basso, come lo è Prosfigica, che pretende di essere sgomberato dal governo della regione Attica tra giugno e luglio di quest'anno, tutto in base a un accordo, no, firmato con fondi dell'Unione Europea, un accordo di giugno dell'anno scorso per 15 milioni di euro, che comprende anche un accordo con il Ministero della Cultura e l'Azienda per il Pubblico Impiego, e che cerca o cercherebbe una restaurazione per fare una specie di social housing, sradicando basicamente un'esperienza di, ripeto, autonomia, di alternatività, di democrazia dal basso, di organizzazione dal basso, di solidarietà in una capitale europea, che sta cercando sempre di, diciamo, raggiungere questi parametri, tra virgolette, parametri no europei, che pretendono, diciamo, le linee guide dell'Unione Europea, dove non viene considerata basicamente un'alternativa dal basso. Per parlare appunto di questa situazione, per parlare un po' della storia di Prosfigica, noi siamo in comunicazione telefonica con due compagni, una compagna romana che è stata ad Atene ed una compagna greca che si occupa di studiare questi casi. Credo che entrambe mi dovrebbero ascoltare, io saluterò e darò il benvenuto. Compagni, ci siete dall'altra parte, buongiorno, calimera.
1: Ciao,
2: buongiorno.
0: Buongiorno entrambe. Allora, io darò prima di tutto parola alla compagna romana, giustamente per un po' fare l'intervento, raccontarci un po' la situazione di Prosfigica, perché ricordiamo, diciamo, anche come abbiamo anticipato, che significa questa situazione di lotta, dove il lema è vincere o vincere. Significa che, per esempio, il compagno Aristoteles Chansi si trova in uno sciopero della fame come protesta, come forma di protesta contro questa situazione. Quindi, compagna, a voi la parola.
1: Esatto, intanto grazie per questo spazio. Il compagno ha iniziato proprio questo ormai da 100 giorni, lo sciopero della fame, proprio perché l'accordo riguardo lo sgombero della comunità di Prosfigica non prevede nessuna tutela o ricollocazione degli abitanti. E questo per dire che Prosfigica è una comunità di 400 persone, e come anticipato è un esempio di autogestione partita dal basso, che comprende persone da 27 aree geografiche, e il complesso in sé è un complesso molto grande di 8 edifici, che si trova comunque in centro città, tra lo stadio e ben due strutture ospedaliere molto grandi, e quindi diciamo che è una zona appetibile per i soliti progetti che sentiamo propagandistici delle istituzioni, progetti di rigenerazione. E per l'appunto il contratto per questo progetto è stato siglato un anno fa, quindi diciamo che la comunità di Prosfigica sta affrontando in prossimità di giugno-luglio di quest'anno un momento di forte lotta, e quindi ha bisogno di tutte le attenzioni possibili e di solidarietà anche internazionale per poter tutelare questo spazio. Che per l'appunto da 16 anni è riuscito a costruire una comunità autogestita che ha fatto fronte anche a quello che è il welfare assente istituzionale, quindi attraverso il far fronte a necessità come avere un presidio sanitario autogestito, organizzazione di stoccaggio di cibo, mobili. E per l'appunto c'è anche un asilo nido all'interno di questa comunità, quindi diciamo che è un esempio virtuoso di autogestione, organizzazione orizzontale, che assolutamente ha bisogno del nostro aiuto per essere tutelata. E per quanto riguarda i dettagli storici e anche riguardo l'importanza architettonica comunque di questo quartiere, passo la parola alla, ad una compagna greca che per l'appunto fa ricerca su, su questo tema.
2: Grazie, grazie compagna, ringrazio anch'io voi per lo spazio e buongiorno a tutte e tutti. E allora io cerco brevemente di dare un quadro storico un po' della situazione e questo complesso residenziale di Prosfechikà di Leoforos Alexandras, come il nome complesso, praticamente è stato costruito negli anni 30 dallo Stato greco per accogliere i profughi greci espulsi dall'Asia Minore dopo la catastrofe del 1922. Quindi riguarda un esempio dei pochi rimasti ad oggi di edilizia sociale e modernista in Grecia. E, praticamente parliamo di un quartiere di 8 palazzi a stecca su 3 piani, doppia esposizione, quindi diciamo riguarda tutti i valori architettonici del movimento di Bauhaus e per cui anche tra gli anni 2003 e 2009 in due fasi con l'aiuto dell'Università, Dipartimento di Architettura dell'Università di Atene è stato riconosciuto come un monumento di valore architettonica. E, parliamo di un posto appunto di valore e anche di memoria collettiva anche perché è stato appunto luogo per sradicati, migranti, ma anche perché è importante durante la guerra civile greca Prosfechikà è stato un centro di resistenza contro i fascisti e dove appunto sono stati scontri significativi e fino ad oggi si può vedere anche i fori dei proiettili su, sulle facciate. E, come diceva anche la compagna, la comunità ormai attiva in modo organizzato da 2010 ha avuto anche diciamo questo questo lavoro difficile di dover cacciare progressivamente varie mafie dal complesso, perché appunto sono stati stabiliti reti di mafia di droga che hanno creato laboratori dentro gli appartamenti vuoti che hanno occupato, ma anche mafie di trafficking eccetera. Quindi la cosa diciamo simbolica, come diceva anche lei, è che tutte queste strutture sono state proprio create negli spazi liberati da queste mafie. E fino ad oggi il loro ruolo è appunto di mutuo aiuto e di servizi sociali non solo per i propri abitanti ma anche per il quartiere e anche per la città. E appunto questo patto tra regione, ministero e l'ente dell'impiego pubblico purtroppo cioè riconosce diciamo il valore architettonico ma non riconosce il lavoro degli stessi abitanti, non riconosce proprio che ci sono queste persone che abitano là dentro, prendono cura di questi palazzi comunque lasciati andare a decadere dallo stesso Stato. E un ultimo dettaglio è che penso sia importante che in realtà questo patto riguarda il recupero dei primi 4 palazzi e la regione dichiara che questi palazzi sono in totale possesso appunto possesso della regione. Invece ci sono 13 appartamenti di proprietà privata, che è un dato che comunque va proprio trascurato. E, ecco, non vorrei prendere altro tempo, grazie mille ancora per la parola.
0: Grazie a voi veramente per la disponibilità. Un'ultima cosa prima di lasciarvi libere, perché so che avete ovviamente degli impegni da portare avanti, forse come possiamo ancora portare solidarietà internazionalista a questo caso, diciamo, a questa situazione, perché dicevamo non si tratta solo delle famiglie, no, che rischiano di essere sgomberate, non si tratta solo di solo come se fosse poco, dico, una realtà umana che ha portato avanti una storia di resistenza, di solidarietà, no, che pretende essere spazzata via, ma anche di un compagno che ora per ora sta realizzando uno sciopero della fame da 100 giorni come forma di protesta. Quali sarebbero le forme di essere, diciamo, solidali attraverso la diffusione, attraverso il contatto diretto? Che cosa potremmo fare oltre a, come farà Radio Onda Rossa, tenere sempre aperti i microfoni?
1: Possiamo andare lì, si può andare lì e aiutare, praticamente parlando, con la mano d'opera, perché comunque attualmente stanno cercando di ristrutturare il più possibile in maniera autonoma gli edifici della comunità. E poi c'è il Comitato Internazionalista con cui si può coordinare per fare eventi di raccolta fondi oppure eventi di solidarietà in qualunque stato, e quindi anche in Italia infatti ci saranno prossimamente delle iniziative a cui vi invitiamo a partecipare. E infatti prossimamente il 10 maggio ci sarà un'iniziativa a Venezia, il 12 maggio a Trieste e il 13 maggio a Bolzano. E poi con qualsiasi comunicazione solidale con la comunità. E per qualsiasi coordinamento, ripeto, potete contattare il Comitato Internazionalista e poi lasceremo magari tutte quante le mail e i contatti specifici. E quindi prima di tutto parlarne tanto, andare lì e cercare di tutelare il più possibile e attenzionare la questione della comunità.
0: Certo di sì, così faremo, e resteranno, come dicevo, aperti i microfoni di Radio Onda Rossa. Compagne, non vi rubiamo più del tempo, grazie veramente per l'intervento.
1: Grazie a voi.
0: Buon proseguimento, buona lotta.
2: Grazie, buona giornata.
0: Arrivederci, ciao ciao.

0: www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

E la nostra selezione si apre alle 13, 46 minuti, 50 secondi. Si apre con una grandissima chitarrista inglese, anche lei arriva da Brighton. Che ripercorre un po' la tradizione del folk statunitense, i Monti Appalachi. E allora il sorprendente fingerstyle di Jennifer Raymond.

0: Guanifer Raymond. E adesso facciamo un passo indietro fino al 1972.
1: Hemlocks, The Front Wing of Time. Backwards.
0: Anno in cui uscì il secondo album per Xuma, pseudonimo di McFarlane Gregory Anthony Mackey, poliedrico musicista, artista e drammaturgo Bahamens, nato alle Bahamas, si trasferì a New York già negli anni 50, diventando parte integrante della scena del Greenwich Village con Bobby Dylan, Jimi Hendrix e molti altri naturalmente. Allora, per voi Xuma, A Place Called Heart.

avanti con la musica, adesso passiamo al duo texano degli Hatchmel, che esce con un nuovo disco che si chiama Spiritually Unemployed.

0: come detto è in corso la Biennale di Venezia, scusate per la mia voce, in corso a Venezia il blocco del padiglione israeliano. Allora ci colleghiamo subito con la Biennale. Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci.
1: Pronto? Ciao a tutte, ciao a tutte.
0: Eccoci, ti sentiamo benissimo. Allora, dici che cosa sta succedendo.
1: Ok, allora noi sono qua con una compagna e siamo qua fuori dalla Biennale. Ci troviamo al momento giusto all'esterno, diciamo, si è appena concluso il corteo, diciamo, contro la partecipazione del padiglione Israele, il padiglione genocida Israele, nella, appunto, all'interno della Biennale di Venezia 2026. E in particolare, mentre la leadership israeliana affronta dei mandati di arresto della Corte Istituzionale di Giustizia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, la Biennale accoglie la sua rappresentante e la sua partecipazione. Quindi la Biennale è complice del genocidio. In particolare il 17 marzo ANGA, quindi Art No Genocide Alliance, ha consegnato una lettera alla Biennale chiedendo l'esclusione del padiglione israeliano. Quella lettera al momento ha 236 firmatari, 18 team di padiglioni nazionali, 111 artisti, 38 curator e 81 lavoratori dell'arte. E la lista continua. Eppure la Biennale non ha risposto a queste richieste. Quindi ci riuniamo come lavoratori e lavoratrici dell'arte per rifiutare la normalizzazione di uno stato genocida e dell'apartheid sul palcoscenico mondiale della Biennale di Venezia.
2: E poi è anche importante dire che il padiglione genocida è stato chiuso nel 2024 a causa proprio delle pressioni delle campagne che con ANGA sono state prodotte, e rimane chiuso ancora oggi nello spazio storico ai giardini. Ma alla luce di tutto questo, la Biennale ha scelto comunque di fornire a Israele una sede alternativa all'Arsenale per l'edizione di quest'anno del 2006. E ovviamente questa non è una decisione amministrativa neutrale, ma è proprio un sostegno istituzionale attivo a Israele. Quindi, diciamo, la Biennale continua a ignorare le preoccupazioni urgenti di tutti i lavoratori dell'arte che rendono possibile poi l'evento di Biennale stesso.
1: Rimandiamo diciamo pubblicamente al corteo cittadino che si terrà venerdì, quindi questo venerdì dopodomani, l'8 maggio, a seguito di l'indizione di uno sciopero di 24 ore del settore culturale che è stato lanciato da ANGA, Biennale Ocene, Sale Dox, Mi Riconosci, Vogliamo Tutt'altro e molte altre organizzazioni culturali. E lo sciopero, diciamo, culminerà l'8 maggio con una convergenza con un corteo cittadino che partirà l'8, quindi sempre venerdì, alle 16:30 in via Garibaldi a Venezia.
0: E allora ringraziamo le compagne per

0: e andiamo a parlare di Imaginaria International Film Festival, un festival del cinema lesbico e femminista, appunto nato già da qualche anno. Pronto, ci senti?
1: Sì, ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Buongiorno a te. E allora andiamo a raccontaci un po' innanzitutto dove sarà, che cos'è questo festival, questa nuova edizione appunto del 2026 e poi ti farò qualche domanda.
1: Benissimo, allora questo festival è intanto la 21ª edizione. Si svolgerà al cinema Nuovo Sacher a Roma dall'8 al 10 di maggio, quindi da venerdì fino a domenica. Che cos'è questo festival? È un festival internazionale, il primo festival internazionale, diciamo, che c'è stato in Italia, che appunto da più di 20 anni presenta film unicamente diretti da registe a tematica femminista, a tematica lesbica, e sono storie che molto spesso vengono trascurate o escluse dai circuiti mainstream, dunque cinema indipendente, che noi vogliamo riportare al centro, vogliamo rimettere sullo schermo. Quest'anno il nostro festival è dedicato a Edda Billi, una grande figura storica del femminismo e del movimento lesbico italiano, recentemente scomparsa, che ha segnato una cinquantina d'anni di attività, di lotte politiche e che ci lascia appunto un'eredità grandissima da portare avanti, che è necessario assolutamente conoscere e che ricorderemo all'inaugurazione venerdì. Per quanto riguarda il programma, abbiamo quattro lungometraggi, quattro documentari e 15 cortometraggi che provengono un po' da tutto il mondo. Apriamo venerdì con When Night is Falling. When Night is Falling è un film cult che è del 1995, quindi è quello che noi chiamiamo un anniversario. Già l'anno scorso abbiamo celebrato il 40° anniversario di Desert Hearts, che erano appunto un altro film iconico che ha aperto la strada alla cinematografia lesbica, con una storia che finiva bene in un'epoca in cui, no, era molto raro anche trovare storie che finissero bene. E quest'anno abbiamo il 30° anniversario di When Night is Falling. 30° perché in realtà questo film lo avevamo già proiettato a Imaginaria nel 1996 e dunque adesso sono proprio 30 anni dalla prima proiezione. In una versione restaurata in 4K e quindi colori, immagini, veramente è stato un restauro straordinario. Questo per quanto riguarda l'inaugurazione. Poi abbiamo altri tre cortometraggi. Tre lungometraggi, allora, gli altri lungometraggi sono Hot Milk, The Preuve d'Amour e The Queen of My Dreams. Stranamente ci siamo resi conto che sono tutti lungometraggi che affrontano il rapporto madre-figlia. Sono appunto rapporti, come sappiamo, no, molto complicati. Il materno è sempre un po' un campo di battaglia, diciamo, di negoziazione, ecco, e alla fine anche di riconoscimento reciproco, se vogliamo. E poi abbiamo quattro documentari. Anche qui il tema fondamentale è la memoria. La memoria è un atto politico per noi molto importante, recuperare le donne dimenticate dalla storia ufficiale è forse uno degli atti, no, più urgenti che esistano, soprattutto in questo momento storico in cui i diritti fondamentali sembrano un po' di nuovo fragili, ecco. E poi i 15 cortometraggi, vabbè, non ve li posso raccontare tutti, però vi dico che siamo riuscite per la prima volta, credo, a costruire un intero pacchetto di cortometraggi italiani, quindi siamo molto molto contente, talmente contente che ci abbiamo organizzato anche un panel che abbiamo intitolato Senza chiedere il permesso, i female gazes nel cortometraggio italiano contemporaneo, perché si tratta appunto di quattro cortometraggi, tra l'altro due a due mani, quindi a quattro mani, quindi sono sei autrici, con degli sguardi diversi, ma comunque sempre uniti tutti da una specie di filo, ecco, un filo invisibile. Cioè sono film che parlano di come le registe raccontano se stesse e le altre donne. Quindi insomma parlano di corpi, di soglie, di confini, e abbiamo pensato che sarebbe stato interessante parlare con le registe e le attrici che le hanno realizzate, che quindi saranno con noi insieme a Domizia De Rosa, la presidente di Women in Film and Television Media Italia, che è la moderatrice di questo dibattito.
0: Perfetto, allora diciamo che questa 21ª edizione di Immaginaria è, appunto, lo ripeto, è dedicata a Edda Billi, che è stata una figura, diciamo, del femminismo, della storia del femminismo italiano in particolare, e appunto protagonista di lotte per l'autodeterminazione delle donne e delle soggettività lesbiche. E è mancata da ormai da qualche mese, e una militante teorica, poetessa, animatrice, appunto, politica, che ha contribuito alla costruzione di spazi, di pratiche e di linguaggi che hanno trasformato il dibattito politico, appunto, italiano, a partire anche dall'introduzione del termine femminicidio. E a questo, appunto, questo è stato dedicato il Festival di Immaginaria. Abbiamo ascoltato la varietà della programmazione del festival, e non ci resta, appunto, che venire l'8 del festival e ai giorni che poi seguiranno la programmazione che appena ci hai spiegato. Grazie mille.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo tutte l'8 di maggio al Cinema Nuovo Sacher. Grazie, ciao.
2: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
3: Ma che dovessi uscire anche senza soldi.
2: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente, se i nostri te le trovi giuste.
3: Sì, le trovo giuste, non è giusto.
4: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
5: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
6: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
7: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
8: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
6: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
9: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
10: Mi sa che con due gettoni è difficile campare.

La compagnia Yalemba di Abidjan, che è una città costiera, è considerata una delle migliori compagnie di danza e percussioni tradizionali della Costa d'Avorio e dell'Africa occidentale in generale. Ascoltiamo il loro brano Yeremu.

Sidiki Dembélé è un musicista, polistrumentista e maestro di percussioni della Costa d'Avorio. Ascoltiamo il suo brano Simaya, che vuol dire lunga vita, eseguito assieme alla cantante ivoriana Mamichu Koyete.

cantante ivoriano Akoi Saka Atanase è stato una delle voci più celebri del suo tempo nella musica ivoriana. È morto poi nel 1995. Ascoltiamo il suo brano Melokon Membu Ou.

Sicuramente la più famosa cantante che ha ripreso la tradizione musicale della Costa d'Avorio è Dobé Gnoré, che a causa della guerra civile poi è andata a vivere in Francia alla fine degli anni 90. Ascoltiamo due dei suoi brani. Il primo si chiama Pigmé, che è dedicato proprio alla popolazione dei Pigmei, e il secondo Palea.

Uno dei musicisti più famosi della Costa d'Avorio è Alpha Blondy, che è lo pseudonimo di Seydou Koné, che è un cantante reggae molto popolare a livello mondiale. Ha collaborato anche con The Wailers, che è il gruppo di Bob Marley. Ascoltiamoci un suo storico brano, Brigadier Sabari, del 1983, che è una canzone di protesta che racconta il brutale arresto e i maltrattamenti subiti dall'artista da parte della polizia ivoriana.

Le canzoni di Tiken Jaffa Coli parlano delle ingiustizie sociali e per questo sono cantate in tutta l'Africa. Dato che è uno dei miei musicisti reggae preferiti, finisco la puntata con qualche brano suo. Comincio con la versione di Is It Because I'm Black, che è una canzone soul del 1969 di Sly Johnson. Parla di razzismo, di ingiustizia, di disuguaglianza e soprattutto del peso che l'abominio del razzismo ha su chi lo subisce. Ascoltiamo.

E si mette un altro brano, finisco sempre con il musicista reggae Tiken Jah Fakoly e con il brano Kuma.

0: bagno?
1: Per me è un americano decaffeinato.
2: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
0: Dov'è il bagno?
3: 5 caffè.
2: Un toast non tostato.
1: Uno spritz senza ghiaccio.
0: Dov'è il bagno?
2: Un ghiaccio senza spritz.
3: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
0: Com'è il bagno? Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
3: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
4: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
0: La radio oltre la radio, il bar ma

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
6: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intornare, bolle, mille bolle, blu.
7: E vi ricordo che appunto questa radio ha seguito moltissimo nel corso degli anni 90, primi anni 2000, il percorso appunto punk rock e soprattutto punk rock legato alla scena femminista. Attraverso una delle trasmissioni che c'erano, che appunto a Peregina, che ci ha dato la stessa il contatto, che era all'interno del martedì autogestito da femministe e lesbiche, e la stessa Peregina ci ha dato il contatto appunto per The Creeping Terrors, di cui appunto ascolteremo l'intervista.
8: Ciao, sono Consuelo, grazie per averci in radio prima di tutto. The Creeping Terrors sono nati più di 10 anni fa a Londra, e ci sono stati svariati cambi di members nei Creeping Terrors. Diciamo che siamo nati come un duo, io e un altro ragazzo all'inizio, poi c'è stata con il primo album, Evil Witch Beach, eravamo tutte donne, quindi è una band completa, quindi io sempre voce e basso, e ho scritto le canzoni, scrivo lì sia la parte del basso sia i testi e la direzione più o meno del gruppo. E quando abbiamo fatto il primo album, appunto Evil Witch Beach, quindi diciamo sì una decina di anni fa, eravamo io basso e voce, un'altra Francesca alla chitarra, poi avevamo Antonia alla batteria e Ioanna all'altra chitarra, quindi eravamo dal gruppo femminile completo. Poi per una cosa o per l'altra Ioanna è finlandese, è tornata a vivere in Finlandia, Francesca è tornata a vivere in Italia, eccetera eccetera, siamo ritrovate che diciamo che le formazioni dei Creeping Terrors sono cambiate svariate volte con l'EP. Quindi dopo Evil Witch Beach album abbiamo fatto un EP Channel Zero, e quindi lì era già completamente una lineup diversa. Diciamo che come costante ci sono sempre io, ma suonavo con altri 3 ragazzi. A quel punto avevamo una keyboard, e poi abbiamo fatto l'album nel Medusa Complex, e lì una lineup ancora diversa con Steve, che è stato il chitarrista a un certo punto della formazione dei Christian Bell, e quindi avevamo un suono molto da rock. Ultimamente siamo tornati a essere in due, un duo femminile, io e Isabella sta anche producendo l'album alla Nox Production. Diciamo che questo album che stiamo registrando adesso, che si chiama Spectrophilia, speriamo di farlo uscire per autunno 2026, quindi sì, una decina d'anni molto intensi.
7: Mi viene in mente una cosa: come nasce The Creeping Terrors? Come nasce proprio il nome?
8: Diciamo che io sono appassionata di film horror, proprio sono una super horror fan, vado a festival horror, mi piace tutto l'horror, è stata anche la mia dissertation all'università, quindi ho fatto in passato cortometraggi horror, i video dei Creeping Terrors sono sempre fatti comunque da me. E The Creeping Terrors, noi all'inizio ci chiamavamo The Mansion 13, che è un film horror inglese molto interessante, degli anni 50, però avevamo scoperto che c'era un'altra band con lo stesso nome, allora abbiamo dovuto cambiare in The Creeping Terrors, che è un film completamente horror demenziale, stile blob americano, sempre di quegli anni lì. Ci piaceva come suonava The Creeping Terrors.

0: E questa è appunto una delle tracce che ci ha inviato una delle componenti di The Creeping Terrors, che si intitola proprio appunto Medusa. Continuiamo l'intervista che abbiamo condotto con appunto Consuelo delle The Creeping Terrors, per ascoltarci un po' ancora questo gruppo musicale, che cosa ha fatto, qual è la loro storia e anche diciamo il loro contributo nella scena underground.
1: Puoi raccontarci in che modo le Riot Girls hanno influenzato il vostro modo appunto di stare sul palco e di scrivere musica?
2: Sì, io ovviamente sono italiana di La Spezia, e quando ero appunto teenagers ero parte del movimento molto attivo Riot Girls. Ho avuto due bands completamente femminili. La prima erano Juicy Shoes, avevamo fatto un sette pollici con le Sexy Super Porno Core di appunto vicino a Roma, e poi con un altro gruppo completamente femminile, le Pussyfates. Quindi e con loro abbiamo fatto Svelati sette pollici con le Pieklokobie polacche, Buffball francesi, e suonavamo in squat in Italia, quindi tuttora per me Bikini Kill, Babes in Thailand, eccetera eccetera, tutta la scena Rio Girl ha un'influenza fortissima, nonostante ci sia anche l'elemento death rock e l'elemento goth. Come appunto ci muoviamo sul palco, come mi hanno detto mi muovo sul palco, è molto molto comunque Kathleen Anna, e cerco sempre di avere le ragazze davanti, e diciamo che i testi infatti sono un mix di horror dal punto di vista femminile e del female gaze, con degli elementi ovviamente Riot Girls.
1: Ma quindi tu pensi che la scena Riot Girl è ancora presente oggi nel vostro modo di fare musica e di vivere la scena underground?
2: Direi di sì. Adesso in Inghilterra c'è proprio una scena specifica della girl adesso, che è portata avanti da un movimento chiamato Loud Women, però diciamo che sono più sul lato punk, e noi diciamo che non riusciamo bene a infilarci da nessuna parte, perché abbiamo sia l'elemento punk e rock girl, però abbiamo l'elemento anche death rock e l'elemento molto molto horror. Quindi non riescono nella scena, diciamo sì, nella scena punk siamo troppo scure, nella scena goth siamo troppo aggressive, e quindi per me è proprio quello il bello, che non ce la fanno bene a inserirci dove possiamo essere.

questa è un'altra delle tracce di The Killing Terrors. Paola Max, che è stata una celebre attrice teatrale francese, ricordata soprattutto appunto per gli spettacoli horror macrabi e sanguinolenti teatrali, ed è oggi spesso riletta anche in chiave femminista e teorica, appunto come corpo spettacolarizzato della violenza, come anticipazione della final girl horror e come figura, diciamo, ambigua tra vittima, diva e performer. Un esempio di fascinazione moderna per appunto il corpo femminile. E quindi negli ultimi anni è tornata al centro di studi sul teatro, sul genere e sulla cultura visuale horror, e dovrebbe essere proprio la traccia dell'ultimo album di cui ci parlava appunto Consuelo, delle Creeping Girls e delle Creeping Terrors.

0: tutto quello che mi piace, e quindi metto insieme sia gli elementi horror, sia gli elementi death rock, sia gli elementi punk e riders insieme. Quindi ci sono delle canzoni magari più lente, dedicate a, per esempio, una canzone che si chiama Paola Mazza, che è dedicata all'attrice del Gran Guignol, che era la donna più assassinata del mondo. Poi abbiamo canzoni come Double Standard, che parlano ancora appunto molto molto su Red Girls. Abbiamo canzoni in italiano come sul Cat Calling, la ragazza zombificata, sì. oppure su mestruazioni aliene, quindi andiamo sul demenziale totale come ovulazione aliena. Quindi abbiamo, diciamo che tocchiamo le cose che, almeno tocco le cose che, a cui, che mi piacciono con i testi. E poi se non rientriamo dentro la casella perfetta che devi avere come icona death rock femme fatale, come icona punk, pazienza, voglio che la band sia quello che mi sento.
1: Hai parlato di testi, continuiamo a sì. Parlare di testi e continuiamo un po' a capire, a raccontarci che cosa sono i vostri testi, da dove nascono dalla rabbia, dall'ironia, dall'affascinazione per il macabro, quello che è appunto dell'horror, per quello che appunto ci hai appena detto, oppure ci sono anche temi che vuoi in qualche modo far emergere?
0: È un mix. Diciamo che la scena horror appunto è sempre stata comunque molto più maschile che femminile, c'è sempre stato molto di più il male gaze, specie nel giallo eccetera, nonostante mi piace molto come genere. E quando appunto ero in università facevo molti cortometraggi horror e volevo proprio dare qualcosa, volevo dare il punto femminile di horror. Quindi questa cosa si nota nei testi, certamente, e avendo sempre, diciamo, i personaggi femminili in una posizione di potere, di power. Quindi ci sono testi come Intercourse with the Dead, appunto Paola Max, eccetera. Sì, c'è senz'altro una parte di ironia nei testi e di senso dell'umorismo macabro. Ci sono anche testi più politici. Nel primo album abbiamo fatto... Il primo album, praticamente, verso la fine del primo album è successa la Brexit, che noi abbiamo sentito veramente... È stata una cosa abbastanza pesante qua. È stato veramente... l'inizio della fine, diciamo, sotto un punto di vista molto molto fascista, grazie a quel pezzo di Mered Farage, abbiamo dedicato una canzone a lui chiamata The Fascist Monster Must Die, che è una canzone contro Brexit e contro gente come Farage, che dovrebbe solo implodere. Quindi sì, ci sono anche questi tipo, c'è un mix di politica, l'amore per l'horror, e mettiamo le nostre idee abbastanza chiare. Cerchiamo sempre di introdurre le canzoni quando siamo dal vivo, così che almeno il pubblico sa di cosa stiamo cantando, anche perché cantiamo in diverse lingue, cantiamo in inglese, in italiano, in spagnolo, e abbiamo una canzone anche in tedesco, quindi cerchiamo di sì cantare in diverse lingue e introdurre le canzoni per il pubblico.
1: Ma in realtà adesso ci andiamo proprio ad ascoltare The Fascist Monster Must Die, perché mi sembra assolutamente appropriata. Spero che la mia voce esca fuori in modo corretto. Oggi sto facendo molto più casino degli altri giorni.

a me sembra di essere ritornata veramente a 20 anni fa. E quindi andrò sicuramente ad ascoltare questo gruppo, che è appunto questo gruppo musicale, questo duetto dei Creeping Terrors, che saranno appunto a Roma sabato sera, sabato 9.

come non mettere appunto, non ascoltare la traccia delle Tigre de Sepphal. Per finire così questo breve parentesi musicale di questa mattina, di questo giovedì 9 maggio, sì, vabbè, di questo giovedì 7 maggio.

0: Allora, continuiamo questi redazionali a sentire appunto i percorsi che ci sono in giro per l'Italia anche per quanto riguarda in questo caso un'assemblea pubblica proposta da Mare Libero e promossa insieme ai movimenti sulla costa per discutere dell'impatto ambientale, sanitario e sociale dell'espansione portuale e delle attività appunto sul territorio diciamo napoletano. L'incontro appunto si terrà oggi alle 17 in piazza Municipio e vedrà appunto la partecipazione di compagni e compagne, attiviste e esperti e la cittadinanza più in generale. Al centro del confronto c'è la difesa della costa, il diritto al mare, l'inquinamento prodotto dalle grandi navi e critica al modello di sviluppo legato alle mega infrastrutture portuali e alla logistica militare. In collegamento abbiamo Nicola Angrisano, direttore artistico editoriale di Libero Edizione, che ci parlerà appunto innanzitutto, magari ci fai anche un riassunto delle puntate precedenti di quest'ultimo mese, forse come radio non abbiamo continuato a seguire i piccoli passi, diciamo piccoli e grandi passi che avete organizzato in quest'ultimo mese, però ci facciamo raccontare e adesso ai microfoni di Radio Onda Rossa.
1: Innanzitutto buongiorno e grazie per lo spazio che ci concedete, buongiorno e grazie quindi per su Radio Onda Rossa. A Napoli, come stavi raccontando, oggi si terrà un'assemblea pubblica in piazza Municipio per parlare del nostro mare e dell'aggressione che avviene al nostro mare. Purtroppo questa assemblea nasce un triste accadimento. La Digos ha appena comunicato che, essendo entrato in vigore il decreto sicurezza, anche per le assemblee in piazza bisogna fare comunicazioni che, se non autorizzate, sono passibili di essere sanzionati con multe salatissime, 10.000 euro, e quindi per la prima volta ci troviamo costretti a fare un'assemblea in piazza con una comunicazione alla Digos. È un'assemblea che parla dei coloni del mare. MSC, la grande compagnia di shipping italo-svizzera, è fortemente coinvolta nell'inquinamento del nostro territorio, perché le navi da crociera MSC parcheggiate bellamente nel porto di Napoli inquinano quanto 4.000 autovetture accese. La banchina di Napoli non è elettrificata e dunque è una delle principali fonti di inquinamento della città. Purtroppo la questione però non finisce qui, nel senso che non è solamente una questione di inquinamento ambientale. MSC è anche protagonista in prima linea dell'evento Coppa America che si terrà a Napoli. È il main sponsor di questo evento, che ha definitivamente defraudato la città di Napoli del sogno di una spiaggia pubblica. A Bagnoli stanno realizzando un grande porto per pochi che rimarrà in peritura memoria come un furto con destrezza. In pochissimi mesi, in segretezza, sono riusciti a imporre alla città un evento che al territorio di Bagnoli, ma alla città tutta, sta portando e porterà una serie di disagi.
0: Allora ci racconti anche che cosa è successo qualche altra informazione, perché ci hai parlato appunto di sequestro di navi eccetera, ci dai qualche altra informazione al riguardo?
1: Con il movimento BDS Italia, che promuove il boicottaggio, il disinvestimento e il sanzionamento per proteggere il popolo palestinese, è stata fatta un'indagine che negli ultimi mesi ha portato risultati interessanti. Pensate che solamente 3 mesi tra marzo e aprile sono stati fermati, grazie alle nostre segnalazioni, 20 container tra Gioia Tauro e Cagliari. Cosa trasportano questi container? Questi 3 container trasportano 520 tonnellate di acciaio dual use che vengono importati da Israele, che partono dall'India e arrivano a Israele transitando nei nostri porti, e in realtà è materiale che serve a realizzare poi nelle fabbriche italiane proiettili da 155 mm che vengono usati per la guerra, ma la logistica è una questione che va guardata a 360 gradi. Questi qui sono sicuramente più interessanti come traffico, perché denunciano in maniera esplicita un traffico di materiale per la guerra, ma la logistica è anche quella che consente a chi occupa territori in Cisgiordania di poter continuare a farlo, anche solamente trasportando, che ne so, zucchero piuttosto che detersivi, piuttosto che, è una cosa a 360 gradi, e il supporto di MSC a Israele è una cosa oramai esplicita e abbastanza svelata. Si tratta solamente di imporre che almeno nei nostri

0: Un'iniziativa e un percorso di resistenza che stiamo seguendo per quanto riguarda il territorio campano, in particolare appunto il territorio napoletano, ma è importante appunto capire che i porti portuali e le popolazioni che appunto vivono nei territori si stanno mobilitando per creare appunto dei percorsi di resistenza contro l'inquinamento, l'ambiente, ma anche appunto come porto e luogo dove transitano merci e dove appunto c'è complicità con in questo caso con la Palestina e con il genocidio.
1: Assolutamente, assolutamente. È un nostro compito quello di continuare ad informare, svelare quello che sotto traccia invece risulta oramai evidente, e quindi ringraziamo voi per averci dato spazio e invitiamo tutti i cittadini napoletani a convergere in questa assemblea pubblica a partire dalle ore 17 oggi pomeriggio in piazza Municipio.
0: Grazie mille.
1: A Napoli.
0: Grazie ancora.
1: Grazie a voi, grazie a voi, buon lavoro.
0: Ci sentiremo sì, prestissimo.
1: Saluti, grazie.
0: Buona giornata.
2: Chi sarà?
3: Il secondino.
2: No, sono due.
3: E allora un quartino.
2: Come sei?
3: Due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
4: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
5: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
6: Carceranda, l'agenda contro il carcere, giorno dopo giorno.
7: Gnocchetti, apri Lucchetti.
8: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
9: Sta galera mi ha rotto le palle.
10: Siamo gli evasi.
11: È uscita Scarceranda 2023. L'agenda contro il carcere di Radio Onda Rossa.
12: Puoi trovare la Scarceranda nei vari banchetti e nei posti occupati, nelle librerie più fighe e negli studi di Radio Onda Rossa. Via De Volsci 56, potete venire nel quartiere di San Lorenzo ed acquistare direttamente in radio la Scarceranda 2023. Per ogni agenda acquistata, un'altra verrà spedita nelle carceri italiane. Per segnalare detenute e detenuti, scrivere a scarceranda@ondarossa.info.
5: Perché non vogliamo più che di carcere si muoia, ma neanche che di carcere si viva.
13: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
14: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
6: L'agenda contro ogni carcere, giorno dopo giorno.

0: è stato proprio di darci degli aggiornamenti riguardo appunto la situazione della flottiglia, della condizione appunto di Saif e Tiago, e anche appunto i prossimi appuntamenti che possono esserci a Roma e non solo.
1: Allora, innanzitutto grazie a Radio Onda Rossa per questa attenzione sempre presente sulla Palestina innanzitutto e dunque anche sulla flottiglia. La situazione è drammatica, non c'è un altro modo per descriverla, quella di Saif Aboubekr e Tiago Avila, perché sono due ostaggi rapiti in maniera illegale da territorio italiano, questo lo sappiamo. Io penso che possiamo tranquillamente parlare di una extraordinary rendition, perché è chiaro che l'azione è avvenuta ed è stata così tanto anticipata da essere avvenuta praticamente in Grecia, poco fuori dalle acque territoriali greche, proprio perché si puntava in particolare a Saif. E perché Saif sarebbe sceso in Turchia e non sarebbe arrivato fino a Gaza, e questo è perché è troppo pericoloso in questo momento storico per una persona di origine palestinese farsi arrestare in un paese dove per i soli palestinesi è prevista la pena di morte. Quindi questa operazione è avvenuta come la presa di due ostaggi, la cattura di due ostaggi, perché erano i leader della flottiglia insieme ad altri, a loro sicuramente le figure, diciamo così, rappresentative. Dicevo, la situazione è drammatica perché loro sono entrambi in sciopero della fame dal momento della cattura, quindi dalla notte tra il 29 e il 30, e Saif ha iniziato anche uno sciopero della sete. Questo è molto preoccupante. Proprio stamattina è stato visitato dalle autorità consolari svedesi, perché ha sia cittadinanza svedese che spagnola, e hanno confermato che viene sottoposto a interrogatori senza alcuna garanzia, interrogatori serrati, interrogatori con violenze verbali, fisiche, in condizioni di totale deprivazione di ogni diritto. In più c'è questa forte preoccupazione per lo sciopero della sete, perché sappiamo benissimo che essere in sciopero della fame e in sciopero anche della sete mette la vita a rischio. Ci tengo a precisarlo, sono gli israeliani che hanno messo la vita a rischio di tutti i partecipanti della flottiglia e continuano a mettere a rischio la vita di Saif e Tiago e naturalmente di tutta la popolazione palestinese. Ci tengo a dirlo perché non cadiamo, rigettiamo, rispediamo al mittente ogni ipocrita valutazione come quella che ci è venuta dalla Commissione europea, per cui la flottiglia deve essere scoraggiata perché mette a rischio la vita dei partecipanti. Sono gli israeliani a mettere a rischio la vita dei partecipanti, perché la flottiglia stava facendo una cosa assolutamente legale, che è quella di navigare in acque internazionali con l'intenzione legittima di rompere un assedio illegittimo a Gaza. Allora, due cose mi preme dire. Sappiamo, dicevo, la situazione è drammatica perché la detenzione dei due attivisti, che al momento è una detenzione per la quale non sono state ancora formalizzate delle accuse. Noi sappiamo quali sono le ipotesi accusatorie dalle avvocate di Adala, ma ancora non abbiamo accuse formalizzate. La detenzione è stata estesa, prorogata fino a domenica prossima, quindi siamo a giovedì, e se voi capite bene che uno sciopero della fame e anche della sete nel caso di Saïs si prolunga per così tanti giorni può avere conseguenze drammatiche. Saïs è consapevole che per la legge israeliana possono forzarlo ad assumere liquidi, e lui ha detto che questa sarebbe un'ulteriore violazione dei propri diritti. Ma in ogni caso la situazione è appunto drammatica, perché stiamo parlando di ostaggi in uno stato di detenzione fuori da ogni regola, come avviene sistematicamente peraltro nelle prigioni palestinesi. Stiamo parlando di interrogatori privi di ogni garanzia. Ho menzionato non a caso l'ipocrita e vergognosa posizione della Commissione europea. Ne abbiamo sentite tantissime di posizioni vergognose, di voci vergognose in questi giorni, inclusa naturalmente quella di La Russa. Ma perché ho menzionato la Commissione europea? Perché domani ci sarà un presidio contro Rubio, che giustamente non è benvenuto mai, ma in questo momento ancora meno, e per chiedere lo stop immediato agli accordi di associazione tra Unione Europea e Israele. Il presidio è stato lanciato dal movimento studenti palestinesi in Italia, ma diciamo che in questo momento, in questi giorni, ogni realtà che ha partecipato agli equipaggi di terra della precedente flottiglia, di questi, sta assumendo tutte le date come date proprie, per arrivare naturalmente al 15-16 maggio, anniversario della Nakba. Però iniziamo da domani, anzi iniziamo anche da oggi, perché mi scuso se magari ho perso qualche appuntamento di oggi, ma volevo intanto rilanciare questo di domani, perché siamo in una fase veramente delicata e veramente preoccupante. Noi dobbiamo difendere la flottiglia per la Palestina, per il diritto al dissenso qui in mare, in terra, perché questo è sotto attacco. Tiago e Saïs sono tenuti in ostaggio perché la flottiglia è evidente, fa paura al di là del blocco, fa paura per l'enorme eco che ha avuto, fa paura perché è un movimento internazionalista a cui partecipano persone veramente dalle provenienze più varie, e dalla Malesia, dal Sudafrica. Persone che non siamo magari abituate, no, a vedere in piazza insieme a noi, in questa piazza ideale globale che ci offre la flottiglia. Quindi fa una grande paura per questo, per questa capacità che ha avuto di attivazione, di mobilitazione, di attenzione, per questo eco che ha avuto anche in Palestina. E quindi questo è un tentativo di zittirla, di non far ripartire la flottiglia, ma anche di zittire noi. Gli attivisti ripartiranno domani da Creta, navigando verso est, navigando verso Gaza. La tappa successiva sarà la la Turchia, e ieri è stata lanciata una assemblea che si terrà attorno al 10-11 maggio, un'assemblea transnazionale, globale, internazionalista. Tutti gli occhi devono essere puntati sulla Palestina e su questo mare che dobbiamo tornare a liberare per arrivare in Palestina.

0: Sì, è sempre un piacere fare informazione con voi. Allora, la Freedom Flotilla Italia in questo momento ha una missione per mare che è la missione di 100 porti, 100 città, con l'obiettivo di creare delle reti solide e resistenti sul territorio nazionale che possano mettere in evidenza e riparlare della Palestina su ogni territorio che la missione toccherà. È una missione fatta, costituita da una barca a vela, la Ghassan Kanafani, che supporta che quindi toccherà i vari porti e parallelamente supportata da un camper che invece toccherà la terraferma, facendo appunto, sviluppando appunto degli eventi nei vari paesi e nelle varie piazze. Come dicevo, la Ghassan Kanafani è partita da Taranto il 2 maggio. Quindi quello è stato lo start della missione, accompagnata da un camper. Quindi la Ghassan Kanafani ha proseguito sino al porto di Schiavonea in Calabria, nella provincia di Cosenza, mentre il camper ha fatto subito una prima fermata a Trebisacce. A Trebisacce abbiamo incontrato la popolazione e fatto l'incontro con loro nel primo pomeriggio. Dopodiché ci siamo spostati verso la piazza di Schiavonea. Alle 19 lì abbiamo fatto abbiamo aspettato intanto la barca che arrivasse da Taranto. Quindi nel primo pomeriggio abbiamo fatto un incontro presso il carcere di Rossano, dove c'è stato un presidio dove sono presenti tre prigionieri politici palestinesi. Nel tardo pomeriggio abbiamo fatto un presidio in piazza Schiavonea. Ovviamente ogni realtà sta organizzando i propri eventi all'interno del proprio territorio. E questo tutto il 3. Il 4 mattina invece c'è stato l'ingresso presso il carcere di Rossano Calabro. Quindi lì si è potuto, grazie a Mimmo Lucano, salutare i prigionieri presenti all'interno del carcere di massima sicurezza. Abbiamo avuto un piccolo problema, non c'è stato possibile, insomma, incontrare direttamente i prigionieri attraverso il nostro responsabile della logistica, che è Shukri Al-Burr, che avrebbe fatto comunque da traduttore, però il successivo appuntamento sarà quello di poter incontrare direttamente i detenuti e capire bene qual è la loro situazione attuale. Fatto questo, nella mattinata del 4 ci siamo spostati a Crotone, il 5 e il 6 abbiamo fatto presidi permanenti in piazza, quindi fino a d'oggi, a questa mattina eravamo presenti su Crotone. Questa mattina invece, sia con l'imbarcazione che con il camper, siamo partiti alla volta di Rocella Ionica. Lì approderà l'imbarcazione e il camper e abbiamo diversi appuntamenti dal 7, quindi da oggi fino al 10, distribuiti sul territorio tra Rocella Ionica, Polistena e Cinque Trombi, e da lì poi man mano andremo oltre. Quindi la missione è abbastanza articolata, richiede moltissimo impegno e la cosa positiva è che tutte le realtà che stiamo incontrando ci stanno supportando appieno. Quindi diciamo che fino ad oggi il lavoro fatto sta proprio dando i propri frutti attraverso questo incontro diretto con le varie cittadinanze.
1: Grazie, grazie mille. Quindi, allora, i prossimi appuntamenti saranno, ce li hai detti, cercheremo di ovviamente di seguirli. Una cosa che, cioè, vuoi aggiungere altre cose rispetto appunto anche in relazione ad altri eventi che possono essere sparsi, in giro per l'Italia?
0: 100 porti, 100 città coinvolgerà tutto il territorio nazionale, quindi vedrà coinvolta anche la Sicilia, la Campania e a salire su verso la Toscana e fino praticamente alla Liguria. Quindi è una missione che è, come dicevo prima, abbastanza complessa e articolata perché riguarda un po' tutti i territori italiani, con la costa grazie all'imbarcazione, ma soprattutto nell'entroterra con il camper, che riuscirà poi ad abbracciare paesi e città spostati ovviamente verso la terraferma, quindi nell'entroterra.
1: Sì, altra cosa, appunto per quanto riguarda invece l'equipaggio di mare, qual è un po' anche il percorso che si vuole fare. Noi ovviamente parliamo un pochino di tutti gli appuntamenti per aggregare, per cercare di supportare il percorso che state costruendo, ovviamente.
0: Sì, Certo, entrambi, perché il camper è stato pensato proprio per supportare l'equipaggio di mare e l'imbarcazione, quindi si prosegue in linea parallela. È ovvio che i tempi di percorrenza dell'imbarcazione sono differenti rispetto a quelli del camper, quindi comunque sia nel momento stesso in cui l'equipaggio, la Carafani, approda in porto e l'equipaggio di mare insomma è pronto, si associa all'equipaggio di terra e agli eventi si è presenti con entrambi gli equipaggi, insomma, proprio per dare il punto di vista sia del mare che della terra a chi poi verrà ad incontrarci, a supportarci.
1: Sì, grazie mille. Ci sarebbero tante altre domande che ti vorrei fare, sia sull'appunto anche qual è, diciamo, il ruolo nella rete italiana e della Freedom Flotilla Coalition, quindi come in qualche modo anche, cioè, si cerca di supportare la Freedom Flotilla Italia, ma anche dare sempre uno sguardo e un'attenzione, e attenzionare quello che succede in una rete che è internazionale e ovviamente difficile da organizzare, proprio, cioè, sia, se mi immagino, sia dal punto di vista proprio dell'equipaggio, l'equipaggio che non significa soltanto appunto le persone che scelgono di andare, ma anche di trovare imbarcazioni e armarle, cioè armarle nel senso, è un termine tecnico di navigazione,
0: nautico, ovviamente. Certo. Sì. Certo, sì, quello sì. Noi in questo momento, oltre ad essere coinvolti direttamente con la missione 100 porti 100 città, la Freedom Flotilla fa parte anche di una realtà molto più grande, che è la Freedom Flotilla Coalition. Come coalition noi abbiamo in mare delle imbarcazioni e supportiamo anche i nostri compagni che sono stati bloccati, fermati, arrestati e purtroppo dall'esercito israeliano. E quindi le nostre imbarcazioni in questo momento si trovano a nord della Grecia, costeggiando costa a costa appunto le coste greche, andranno in supporto alle altre imbarcazioni della Sumud rimaste, se non sbaglio sono 32 in questo momento, e poi tutte insieme, grazie all'apporto anche di altre imbarcazioni della coalition che arriveranno dalla Turchia, ci direzioneremo tutti insieme verso Gaza. Quindi, come è giusto avere un punto di osservazione sul territorio italiano, così è giusto avere una visione un po' più ampia a livello internazionale e cercare di supportarci, insomma, tutti quanti insieme.
1: Grazie mille per questo intervento. Ovviamente noi dedicheremo spazio proprio e seguiremo tutti gli eventi e gli appuntamenti che lancerete e cercheremo appunto di dare informazioni, di dare spazio a questa forma appunto di lotta che riguarda in particolare appunto la Freedom Flotilla per quanto riguarda la forzatura del blocco di Gaza.

0: 10:28 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa. Come vi avevamo annunciato a inizio mattinata, vorremmo parlare, anzi parleremo adesso del Corviale. Abbiamo con noi una compagna del collettivo Suburbia, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo. Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, grazie a te. E appunto abbiamo letto che questa domenica ci sarà un'assemblea pubblica all'Arena di Corviale, che nasce da una situazione che questo quartiere sta vivendo, se vogliamo parlarne, insomma.
1: Sì, allora noi appunto domenica 10 alle 4 faremo un'assemblea all'Arena di Corviale per parlare della, in generale, della militarizzazione e del controllo che sta subendo il nostro quartiere, ma in generale molti altri quartieri di periferia, e vorremmo in realtà concentrarci sul tema della videosorveglianza, perché a Corviale da febbraio sono state impostate un centinaio di telecamere che controllano tutto il territorio. Corviale, essendo fatta essenzialmente di due strade, queste telecamere permettono il controllo di chiunque entri e chiunque esca, e queste telecamere sono state impostate, diciamo, dal giorno alla notte, essenzialmente senza avvisare niente e nessuno, e sono telecamere che sono fatte dalla Leonardo, quindi che sappiamo essere un'azienda che produce armi, produce guerra, è un'azienda anche che produce armi che hanno incentivato il genocidio in Palestina, quindi per noi è importante sottolineare questo, e però hanno la particolarità anche di essere telecamere che sono potenziate attraverso l'intelligenza artificiale. Questo lo riteniamo particolarmente grave perché non ci sono state date informazioni particolari su come l'intelligenza artificiale essenzialmente andrà a funzionare su questo tipo di telecamere, che ruolo avrà, e tutto quello che ci è dato a sapere essenzialmente da quelle pochissime informazioni che sono girate è che andrà a evidenziare dei comportamenti sospetti. Per noi chiaramente sospetto vuol dire davvero poco, soprattutto perché Corviale è innanzitutto un quartiere che viene poco vissuto socialmente, quindi sospetto può voler dire anche semplicemente un gruppo di amicizie che si vede sotto casa. Non abbiamo, diciamo, delle informazioni chiare, soprattutto anche ci preme il fatto che l'intelligenza artificiale funziona attraverso dei pattern che sono essenzialmente dati da noi, non sono realmente macchine intelligenti, e quindi riprende anche tutti quei pattern razzisti, patriarcali e così via. Quindi il sospetto potrebbe anche essere semplicemente considerata una persona non bianca che gira per le strade, e quindi sì, ci preme sottolineare sicuramente questo elemento di vaghezza assoluta rispetto all'impostazione di queste telecamere, e ci preme sottolinearlo come tema in generale che si sta sviluppando sia nelle periferie sia nel centro, quindi pensiamo che è un qualcosa di cui si sta parlando molto poco anche nei nostri spazi. Corviale in questo momento è un po' un banco di prova, perché telecamere di questo tipo sono state impostate, non c'è chiarissimo dove, ma sappiamo che Corviale è uno dei primi quartieri sul territorio di Roma. Magari un po' allargando anche il contesto, quello che siamo riusciti a capire è che i progetti sono legati essenzialmente ai progetti della Smart City, che sono un po' un progetto che va su Roma ma su tanti altri territori, che vogliono essenzialmente vedere a una città nuova, intelligente, più sicura. C'è anche un po' il tema dell'ambientalismo molto vago, essenzialmente, come
0: sì, anche essenzialmente perché tutto questo discorso delle smart cities è sostanzialmente molto poco più che propaganda, nel senso che poi sotto questo nome si può attivare di tutto, tra cui la videosorveglianza, appunto.
1: Sì, perché infatti il discorso dell'ambientalismo è essenzialmente un greenwashing, e tra l'altro questo è anche un po' un avviso che vogliamo dare a altri quartieri in cui ci potrebbero essere azioni di questo tipo. Tutti questi progetti sono fatti sotto i progetti del 5G, Quindi essenzialmente quello che è successo a Corviale è che hanno fatto dei lavori di potenziamento della rete elettrica, in cui appunto c'erano questi cartelli del 5G, che è una cosa di cui non ci siamo preoccupati particolarmente, perché appunto tendiamo a vederli come magari dei lavori neutrali di potenziamento della rete elettrica, ma queste telecamere funzionano attraverso il 5G, e quindi nei progetti del 5G ci sono anche progetti di videosorveglianza che sono essenzialmente nascosti, quindi non è detto esplicitamente.
0: Senti, all'inizio parlavi insomma di una militarizzazione dei quartieri periferici sotto cui cade anche Corviale, che appunto, ma che riguarda anche altri quartieri, e quindi una presenza dello Stato sempre più invadente e solo militare. Non so se vuoi raccontarci un po' a Corviale cosa ha significato prima di questo progetto della videosorveglianza.
1: Sì, certo, su Corviale essenzialmente da sempre, però da un annetto circa, c'è una, diciamo, una militarizzazione molto massiccia. La risposta, diciamo, che è stato dato a un paio di casi particolarmente eclatanti di appunto criminalità, come la vogliamo chiamare, è stata appunto questa militarizzazione massiccia che ha portato Corviale a essere invasa da posti di blocco di carabinieri e polizia continui. Abbiamo visto anche dei casi molto gravi, cioè veniva fermato comunque la qualunque, chiaramente poi l'immagine è anche quella molto classica del militare per strada che viene percepito come sicurezza, ma che chiaramente non è sicurezza per nessuno. E il sistema che si sta sviluppando a Corviale comunque è quello: si pensa che l'unica cosa che può portare alla sicurezza sia questo, vengono fatte le feste della polizia in cui vengono premiati i più grandi, appunto cioè i migliori appunto di quelli che vengono considerati, il sistema è questo. Ovviamente c'è un'incomprensione tanto di quello che possa essere sicurezza, perché sicuramente non è sicurezza quello che possono fare agenti esterni, agenti di polizia e così via, ma anche che ci sia un quartiere in qualche modo vissuto, che la sicurezza le facciano le persone che si conoscono e così via, ma anche un'incomprensione totale di quello che sia il problema della criminalità, che viene affrontato soltanto attraverso militarizzazione, incarcerazioni di massa, senza darne una base che sia totalmente anche economica, poiché se le persone spesso sono portate a criminalità eccetera è perché non hanno altre possibilità nella vita, e quindi il progetto appunto viene legato soltanto a questo.
0: Senti, questa militarizzazione come viene vissuta dalla popolazione in generale, oltre a voi del collettivo, insomma, avete un riscontro?
1: Sì, diciamo che chiaramente Corviale è un quartiere molto particolare, perché essendo essenzialmente composto da un palazzo e basta, un palazzone, è un quartiere che noi comunque ne vediamo la difficoltà anche nel fatto che c'è molta poca socialità, molte poche persone che si vivono il quartiere, e quindi quel poco di socialità che si può creare viene essenzialmente repressa da questo tipo di operazioni, di militarizzazione, di videosorveglianza e così via. Quindi quello che noi abbiamo visto è sicuramente un viversi il quartiere sempre di meno, che è proprio il contrario di quello che potrebbe appunto creare magari dei sistemi di sicurezza reali, appunto, non semplicemente di sicurezza propagandata. D'altra parte c'è anche un sistema di propaganda molto forte, comunque si cerca di puntare tantissimo su quegli episodi appunto isolati che avvengono per instillare una paura verso delle criminalità che però sono spesso anche molto più immaginate. Cioè su Corviale c'è una propaganda fortissima che vuole metterti essenzialmente paura di vivere il tuo quartiere, quando in realtà la situazione poi è molto differente, perché se noi guardiamo una problematica è che quel quartiere non venga vissuto, non che si abbia paura appunto di vivere quel quartiere.
0: Senza dubbio. E senti, parlavi tu prima che rispetto a questo progetto di videosorveglianza volevate insomma avvertire in qualche modo anche altri quartieri, e ci chiedevamo insomma se come siete collegati a altri collettivi, altri compagni e compagne auto-organizzati che si muovono in altri quartieri di periferia, anche rispetto poi all'assemblea di domenica.
1: Sì, appunto stiamo cercando di entrare in contatto il più possibile con altre realtà sia di periferia, ma anche in generale altre realtà. Pensiamo che il momento di domenica sia importante proprio per fare questo, sia per appunto parlare di un tema che, di cui si sta parlando molto poco, sia per fare, cioè crediamo che sia necessario fare una rete di fronte a questo tipo appunto di avversità, anche perché da Corviale appunto queste telecamere sono state impostate, ma in un quartiere in cui magari ancora non ci sono, si può fare un qualche tipo di lotta partendo diciamo dall'inizio, quindi magari anche evitando che vengano messe o comunque facendole ma portando appunto a un contrasto. Quello appunto, quindi ci preme molto fare rete, darci appunto delle strategie comuni, raccontarci di episodi simili e quindi non rimanere magari nell'isolamento del proprio quartiere, e ci preme soprattutto che questo non venga preso come un qualcosa di neutrale, di naturale, che da un giorno all'altro il tuo quartiere venga videosorvegliato e di fatto tu venga videosorvegliato nei tuoi spostamenti.
0: Quindi non so appunto se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti l'appuntamento se lo vuoi ribadire e magari poi ci possiamo risentire per, insomma, immagino dopo questa assemblea l'idea di Suburbia sia continuare questa lotta.
1: Sì, assolutamente, nel senso quello è l'obiettivo, è cominciare a creare appunto delle relazioni un po' più specifiche appunto e delle alleanze che possono appunto continuare su questa strada. Comunque sì, ribadisco, l'appuntamento è questa domenica 10 maggio alle 4 all'Arena di Corviale, che è dietro il terzo lotto, e appunto questo.
0: E senti, ti suggeriamo anche, come dire, uno spazio di condivisione di queste lotte che abbiamo attivato da questi microfoni, che è una trasmissione che va in onda ogni 3 settimane, che si chiama Le Nuove Mani sulla Città, in cui stiamo appunto in cui viene dato voce alle varie realtà di quartiere sulle speculazioni, sulla militarizzazione, e quindi pensiamo che potrebbe essere molto importante aggiungere la voce di Corviale.
1: Ma certo, magari, grazie mille.
0: Quindi intanto buona assemblea, buona lotta e ci risentiamo presto.
1: Certo, grazie mille, grazie a Radio Onda Rossa.
0: Grazie a te, ciao.
1: Grazie.

0: E siamo in collegamento con Alessandro Mantovani del Fatto Quotidiano, che è su una delle imbarcazioni della Global Summer Flottiglia. Pronto, ci senti?
1: Ciao, sì, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
0: Quindi siete partiti da Creta?
1: Siamo partiti stamattina alle 6, da voi erano le 5, stiamo navigando sotto Creta, stiamo arrivando alla punta est di Creta, un po' più avanti dovremmo ricongiungerci con le barche greche, che se non ho capito male sono 6, e poi proseguire verso Marmaris in Turchia, dove la flottiglia ha in programma un'assemblea in cui si valuterà come e per dove procedere.
0: E dove incontrerete insomma anche un'altra parte della flottiglia, una parte turca?
1: Se... Sì, ci sono altre barche turche che aspettano lì.
0: E senti, in questi giorni a Creta abbiamo letto insomma di solidarietà della popolazione, e, come sono andate queste giornate?
1: Beh, io devo dire, la mia impressione è che a un'iniziale diffidenza della popolazione generale di Hierapetra, che insomma è una cittadina di poco più di 20.000 abitanti sul mare, una cittadina balneare, immaginate insomma con i negozietti che vendono cose per la spiaggia sul lungomare, un porto prevalentemente di pesca, più pesca che di porto, e pian pianino invece è venuta tanta gente a chiedere, a informarsi, a dare solidarietà. È stato molto bello, una piccola rete esisteva già, perché voi sapete che la flottiglia si è fermata a Creta anche lo scorso anno, cioè a settembre. Adesso stiamo proprio passando vicino a Kufunissi, che è l'isolotto dove ci eravamo fermati l'anno scorso, e alcune barche erano rimaste qui perché avevano avuto dei problemi, quindi per tutto l'inverno ci sono persone, compagni della flottiglia che hanno fatto avanti e indietro con Creta per riparare queste barche, riportarle indietro. Ci sono almeno 4-5 barche che sono ripartite quest'anno dopo essersi fermate a metà del tragitto lo scorso anno, e quindi c'era una piccola rete di solidarietà già costruita in questi mesi.
0: Senti, e invece le forze dell'ordine greche, che insomma ci sono sembrate molto complici di quanto ha fatto Israele in questi giorni di permanenza a Creta, si sono fatte vedere?
1: Ma allora, io credo che sia evidente che nessuno fa un'operazione in acque che non sono acque greche, ma sono molto vicine alle acque greche, sono acque che sono sotto la responsabilità greca per la ricerca e il soccorso in mare, e voi sapete meglio di me che la Grecia è molto attenta contro l'immigrazione, per cui sono acque ben sorvegliate, nelle quali io non posso credere, anche se hanno detto il contrario, che il governo israeliano non abbia informato le autorità greche di un'operazione come quella che è stata condotta in modo spregiudicato, illegale, la notte tra il 29 e il 30 aprile, 22 barche abbordate, 184 persone trasferite su una nave prigione, una barca lasciata alla deriva con 7 persone sopra, le altre lasciate alla deriva con danni vari perché non potessero ripartire neanche se fossero state ritrovate dagli attivisti della flottiglia. Insomma, un'operazione di questo genere non ci credo che non fossero informati. Dopodiché la Guardia Costiera nei giorni seguenti ha fatto dei normali controlli di polizia a bordo, molto civili, non particolarmente penetranti. Cioè, qui adesso io sono su una barca che si chiama Vivi, e Sabra, per ricordare Sabra e Shatila, il massacro dei palestinesi nel 1982, e che sono venuti, hanno fatto un controllo quando siamo arrivati, un controllo quando siamo ripartiti, ma insomma non sono nemmeno saliti a bordo, hanno chiesto i passaporti, ci sono stati passati i passaporti in un cestino da una barca all'altra, hanno guardato che le facce corrispondessero grosso modo ai passaporti e siamo andati oltre. Non mi sembra che abbiano fatto particolari problemi, anche per la questione più delicata che c'era, cioè le persone che erano state abbordate e sequestrate dagli israeliani, che poi erano stati sbarcati da una nave della Guardia Costiera greca in territorio cretese, quindi greco, avevano dei problemi con le procedure di immigrazione e migrazione, soprattutto in un Schengen, bisognava fare un po' di formalità che non mi sembra che i greci abbiano reso particolarmente complicate, anzi hanno pure detto che avrebbero scortato e protetto la flottiglia, non ci ha creduto quasi nessuno. Io questa nave della Guardia Costiera greca non la vedo, ma non escludo nemmeno che sia nelle vicinanze. Insomma, un atteggiamento non particolarmente ostile nei giorni seguenti all'operazione israeliana. Teniamo conto, il Dipartimento di Stato americano ha chiesto a tutti i paesi della NATO, compresa la Grecia, quindi, di non aprire i porti alla flottiglia, però problemi gravi non mi sembra che ci siano stati, mi auguro che non ci saranno neanche in Turchia, altro paese della NATO dove siamo diretti, perché ieri c'è stata una richiesta esplicita del governo americano di non far entrare le barche della flottiglia. Vediamo come reagirà il governo di Erdogan.
0: E senti, avevamo letto che dopo la violenta azione di Israele 21 mi sembra persone degli equipaggi della flottiglia erano state trasportate in ospedale, le condizioni sono risolte per tutti e tutte queste persone?
1: Credo di più, a memoria in ospedale sono andati in 34. Io ho visto persone con il naso rotto, ho visto persone con le costole rotte, ho visto persone con il braccio al collo anche se credo che non fosse rotto, ho visto persone colpite a bruciapelo da proiettili di gomma. Il grosso delle violenze sulla nave prigione, così è stata chiamata, sono state nel momento finale quando hanno separato Tiago Avila e Saif Abugashef dagli altri. Sapete benissimo che sono stati i due deportati in Israele, che stanno affrontando una carcerazione terrificante, interrogatori per fino a 8 ore al giorno. Non è un carcere normale, Shikna è un centro di detenzione e di interrogatorio del servizio segreto interno israeliano, che noi chiamiamo Shin Bet. Sono in carcere, mi pare di ricordare, fino a domenica senza formalizzazione delle accuse. Le accuse grosso modo sono quelle che abbiamo visto nella campagna di stampa in questi mesi contro di loro. Io francamente, più che del comportamento di Israele, le cui escalation ovviamente ci preoccupano da tutti i punti di vista, per noi e soprattutto per quello che significano per i palestinesi a Gaza e anche in Cisgiordania, sono preoccupato dell'atteggiamento sostanzialmente acquiescente dei governi europei, compreso quello italiano, con l'eccezione naturalmente della Spagna, dell'Irlanda, della Slovenia, di paesi che però non hanno la forza da soli per riorientare l'Unione Europea. Cioè, questa la cosa grave, non è soltanto l'atto di pirateria e la violazione dei diritti umani, è che questo purtroppo avviene con questa acquiescenza, e se tu il bullo lo lasci fare, poi non ti devi sorprendere se la farà più grossa la volta dopo.
0: Sì, anche perché insomma sappiamo che oltre a, insomma, sono dettagli rispetto a quello che hai detto te, ma insomma l'imbarcazione su cui erano Tiago e Saif batteva bandiera italiana, e comunque sono due cittadini europei, e quindi è vero che un cittadino europeo e un cittadino brasiliano, è vero che la Spagna si è mossa per il suo cittadino, il Brasile si è mosso, ma non si capisce l'Unione Europea che stia facendo e gli altri paesi.
1: Sì, però insomma abbiamo un'infinità di sanzioni contro la Russia. Io non penso che l'invasione dell'Ucraina sia una bella cosa, però l'idea che avvenga un sequestro di persona e una deportazione in Israele, persona sequestrata su una barca italiana, e che il governo italiano, il ministro degli esteri italiani non faccia neanche quelle cose che si fanno, come è stato fatto quando adesso recentemente successo in Cisgiordania che un colono armato fece inginocchiare due carabinieri, in quel caso niente di che, ma almeno la convocazione dell'ambasciatore alla Farnesina a Roma l'hanno fatta, qui nemmeno questo, e questo sinceramente è molto preoccupante. A me dispiace anche che non ci siano parlamentari dell'opposizione imbarcati quest'anno, mentre l'anno scorso c'erano, anche se stanno sostenendo la flottiglia come possono. Io stesso ho sentito molti di loro, anche se io ovviamente sono uno che sta qui a fare il lavoro suo, non è che sono la flottiglia, però ci sono contatti anche con la flottiglia, e questo lo so da loro. Insomma, diciamo che questa missione per certi aspetti è ancora più necessaria di quella precedente, durante la quale, io ricordo sempre, è stato negoziato quel minimo di cessate il fuoco che pure regge fino a un certo punto, ma che evidentemente non ha risolto i problemi di Gaza, della Palestina, nemmeno dal punto di vista umanitario, se pensiamo alla mancanza di corrente elettrica, di acqua potabile, non alla ricostruzione, ma al fatto che non si riesce neanche a scavare le macerie, che succedono cose terrificanti, tipo qualche giorno fa quando hanno ammazzato un bambino di 9 anni perché si era spinto troppo vicino alla linea gialla fissata dagli israeliani, e quindi hanno ritenuto una minaccia. Questo, a quanto hanno detto i suoi familiari, era in giro a cercare cartoni per accendere un fuoco che serve perché non c'è corrente, non c'è energia, centinaia di migliaia di persone vivono tuttora nelle tende a 7 mesi da questo cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre. La flottiglia è una manifestazione in mezzo al mare che serve a portare aiuti, serve a tentare di rompere simbolicamente l'assedio, ma è soprattutto una manifestazione pacifica e non violenta per tentare di riportare gli occhi del mondo su Gaza.
0: Senza dubbio, infatti per questo insomma siamo tutte grati e grati a chi è su quelle imbarcazioni, e insomma cercheremo di svolgere il più possibile il nostro ruolo di equipaggi di terra, come ci siamo abituati a autodefinirci, e anche aspettando insomma le notizie poi su Tiago e Saif, che fino a domenica mattina penso non ce ne saranno di nuove.
1: Temo di no.
0: E senti, per chiudere, il clima sulla tua barca com'è?
1: Ma guarda, il clima sulla mia barca è buono, direi ottimo. Siamo 4 italiani, un comandante catalano che era stato intercettato su un'altra barca, adesso l'hanno mandato da noi perché il nostro comandante è andato via, un ragazzo messicano. Il clima è buono, noi siamo molto tranquilli, il clima era buono anche a Hierapetra, dove per diversi giorni la flottiglia ha fatto base in un bar che c'è lì tra la spiaggia e il porto, e lì si sono svolte anche assemblee, un'assemblea molto bella in cui si è discusso degli abbordaggi, di quello che ha funzionato, di quello che non ha funzionato. Insomma, credo che il clima, l'atmosfera su questa come sulle altre barche sia buona. Naturalmente c'è preoccupazione, non è che possiamo dire di non essere preoccupati, probabilmente questa navigazione fino in Turchia sarà più tranquilla delle altre, poi vediamo che succede.
0: Ci ricordi quando dovreste arrivare sulla costa turca?
1: Noi dovremmo arrivare a Marmaris diciamo nella giornata di domani.
0: Bene, quindi ci risentiremo per sapere insomma del vostro arrivo a Marmaris. Intanto credo si dica buon vento e soprattutto buona lotta, e grazie.
1: Grazie, un abbraccio a voi.

0: Siamo in diretta quando sono le 11:36 minuti primi. Ringraziamo Giovanni che sta al telefono con noi perché insomma, esperto di Russia, l'abbiamo sentito tante volte, però quest'oggi invece lo interpelliamo come professore esperto di Unione Sovietica. Tra le tutte tante celebrazioni della giornata, noi volevo scegliere quella del 9 maggio del 45, perché comunque alla fine mai come in questo periodo bisogna ricordare la disfatta, insomma, da parte non di generici personaggi, ma dei partigiani in Italia, dell'Armata Rossa da un'altra parte, del nazifascismo in Europa. Questo anche per fare un po' di storia, insomma, che mi sembra ci sia molta confusione sotto il cielo in questo periodo. Ti ringraziamo, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, la confusione è grande sotto il cielo, ma la situazione non è ottima, per parafrasare Mao, quindi,
0: quindi allora, dire. Oggi insomma, sappiamo che ci sono stati questi tre giorni di tregua nella guerra russo-ucraina per celebrare da parte della Russia appunto la liberazione dell'Europa dal nazifascismo, però noi volevamo un po' ritornare al 9 maggio del 45 con te, insomma, un po' riportare in luce cosa è successo ormai diversi anni fa, che però insomma ancora molto la cui storia è ancora molto attuale.
1: Ma il 9 maggio del 45 è la data in cui viene firmata la resa ufficiale delle forze del Terzo Reich a quelli che sono gli alleati. A Mosca è il 9 maggio, non l'8, perché come ancora oggi c'era il fuso orario. E però appunto l'apporto dato dall'Armata Rossa fu enorme, a parte che l'Unione Sovietica ha avuto 26 milioni e 600 mila caduti tra militari e civili durante la guerra, ha avuto intere città della parte occidentale dell'Unione Sovietica rase al suolo, ci sono state battaglie enormi. Noi di solito parliamo della battaglia di Stalingrado oppure della battaglia di Kursk, però giusto per dirne una di battaglia che non viene mai ricordata, nella battaglia di Rzhev a 300 chilometri ad ovest da Mosca sono morti 1.300.000 soldati sovietici e 700.000 soldati della Wehrmacht. Quindi parliamo di uno scontro di proporzioni titaniche che ha portato in alcune regioni dell'Unione Sovietica all'annientamento dell'insediamento ebraico, così come dell'insediamento di Rom e di altre minoranze nazionali, e che ha visto appunto una reazione popolare da parte di tutti i popoli dell'Unione Sovietica nel provare a sconfiggere quella che era la macchina di guerra nazifascista, in cui, è bene ricordarlo, fino al 1943 vi erano anche soldati italiani mandati lì al fronte per scelta di Benito Mussolini.
0: Quindi diciamo che non soltanto insomma questa data viene ricordata come la appunto la vittoria, la firma del trattato, ma anche insomma in questi della liberazione di diversi anche campi di concentramento, perché anche sulla questione ebraica sicuramente insomma l'Armata Rossa ha permesso la liberazione e l'apertura dei campi di concentramento, e anche di arrivare forse un po' prima degli americani degli inglesi, che in quel insomma che sui campi di concentramento e sulla questione dei semiti

0: degli antisemitismo, ma anche diciamo delle varie rastrellamenti su varie etnie che c'erano stati, avevano fatto insomma un po' finta di niente. Diciamo.
1: Allora, diciamo, innanzitutto a me, per me è molto importante ricordare che il 7 marzo del 1945 il campo di concentramento in cui era mio nonno, che era stato deportato per ragioni politiche, perché da giovane soldato aveva disertato e si era unito alle formazioni partigiane, sotto Danzica è stato liberato appunto dall'Armata Rossa. Quindi, come dire, in un certo senso anche la mia ossessione per la Russia nasce da lì. Quindi è vero, anche perché gran parte dei campi di sterminio e di concentramento erano concentrati ad est, tra la Polonia e la Germania. Ad Auschwitz sono entrati appunto i sovietici, così come sono entrati a Theresien e in altri luoghi di morte. E questo ha avuto anche un'importanza, pure tu parlavi della memoria ebraica, vero che poi dopo la guerra vi sono state repressioni, ma legate anche a quello che era il contesto internazionale e quindi successive, ma c'è stato il Comitato Antifascista Ebraico in Unione Sovietica, di cui resta una testimonianza enorme in un libro che poi non venne pubblicato in Unione Sovietica, di Vassili Grossman e di Lea Ehrenburg, che è il libro nero degli ebrei sovietici e così via. Però non ci sono stati soltanto gli ebrei, giusto per dare un'idea di un'altra cifra. Nei primi mesi dell'aggressione all'Unione Sovietica, quindi tra la fine del 1941 e l'inizio del 1942, sono quasi 2 milioni di soldati sovietici che muoiono in campi di concentramento. Quindi, oppure, altra cifra, la Bielorussia, per riottenere lo stesso numero di abitanti che aveva al 1941, dovrà aspettare 30 anni per avere quel saldo demografico. Durante la guerra questa piccola repubblica all'epoca sovietica ha perso circa il 30% della popolazione.
0: Quindi diciamo, quando si parla insomma di morti per la liberazione del nazifascismo, insomma diciamo che l'Unione Sovietica ha dato tanto in questa...
1: Sì, forse si dovrebbe parlare dell'Unione Sovietica, così come si dovrebbe parlare anche della Cina, della sua lotta contro il militarismo giapponese. Quindi, come dire, da un lato non bisogna...
0: E anche scegliere... della Cina come l'unico paese, perché io l'ho scoperto anche da poco, che aveva permesso a tantissimi ebrei tedeschi, per esempio, di andare via. Per esempio, sì. Shanghai, io non lo sapevo, ma è stata per decenni, per diversi anni, forse non so per decenni, ma diversi anni, insomma, un posto dove tantissimi, per esempio, ebrei tedeschi poterono andare in maniera molto facilitata, molto facile, senza visti, senza niente, proprio per scappare da rastrellamenti.
1: Esattamente, oggi il problema è che noi abbiamo due narrazioni che alla fine si completano, perché mettono il segno negativo o positivo a secondo di quello che vogliono dire. Da un lato abbiamo Vladimir Putin e il Cremlino che russificano la vittoria sul nazismo, ignorando come in realtà sia stata una vittoria dei popoli dell'Unione Sovietica, in collaborazione anche con i popoli d'Europa, perché appunto anche la resistenza dell'Unione Sovietica è stata di ispirazione a centinaia di migliaia di combattenti in Francia, in Italia, in Jugoslavia, in Grecia e in altri paesi. Dall'altro lato però abbiamo chi ignora questo tipo di sacrificio e quindi a questo punto si trova anche impreparato a capire il perché vi è un sentimento popolare così forte di legame con questa parte della storia, che alle volte non è nemmeno un sentimento politico, ma è un sentimento di chi ha perso i propri cari o di chi ha avuto i propri nonni, ormai anche bisnonni, che hanno vissuto le tragedie della guerra.
0: Infatti volevo poi ricordare insomma oggi questa storia, perché tanto si parla non solo insomma della questione della Biennale, della guerra con l'Ucraina e via dicendo, ma soprattutto per me la cosa più terribile è che non si parli di parte della Russia come storia europea. Cioè, come se fosse una storia molto differente a noi, come se non ci fossero legami e non ci fosse una condivisione degli ultimi decenni di storia, per non parlare di secoli, ma anche rimanendo soltanto nel secolo scorso, e che ha permesso insomma appunto anche una liberazione appunto dei campi di concentramento, del nazifascismo e via dicendo. Quindi insomma più della lontana, o comunque non più o meno, però anche insieme anche ai lontani Stati Uniti d'America.
1: Sì, in realtà sul discorso se la Russia sia Europa o no si potrebbe fare una diretta di 24 ore, sì, perché infatti. Il tema è parecchio così, però oggettivamente Il problema è che prima di tutto noi confondiamo Russia e Unione Sovietica, che la Russia attuale con l'Unione Sovietica, che sono due cose comunque diverse. In secondo luogo vi è questa pulsione di piegare la narrazione storica a quelle che sono le esigenze immediate del presente, e questo di solito porta sempre a distorsioni e situazioni poco piacevoli, mettiamola così.
0: Va bene, Giovanni, io non so se vuoi aggiungere qualcosa anche di odierno o se no.
1: Ma di odierno quello che posso dire è che c'era grande attesa per la parata che è stata fatta in ranghi ridotti, perché non c'era la presenza dei mezzi militari. E questa sorta di attesa di anno in anno viene anche un po' alimentata da un lato dal Cremlino. Peskov, il portavoce di Putin, aveva detto che ci sarebbe stato un intervento importante di Putin. In realtà non è accaduto assolutamente niente, non vi è stato nessun intervento così importante di Putin, un intervento anche abbastanza scialbo, di ripetizione di una serie di cose che conosciamo già. E le due cose curiose sono: c'è stata per la prima volta nella storia delle parate una sfilata di un reparto nordcoreano, questo evidentemente come tributo a quello che è stato la partecipazione nordcoreana nella campagna per riportare sotto il controllo russo i territori della regione di Kursk, e dall'altro lato che vi è stata un video trasmesso con immagini dei combattimenti in Ucraina, di droni, sottomarini e navi, un po' una sorta di parata via etere, mettiamola così. Quindi, come dire, anche su questo, tutta l'attesa che si diceva, come per cui c'era chi pensava in un rilancio del regime, chi in realtà in un segnale della caduta del regime, tutto questo non è avvenuto e dovrebbe servirci da monito nel capire come i processi, soprattutto in un paese così grande come la Russia, sono sempre molto più complicati di quelle che sono certe semplificazioni mediatiche.
0: Allora ti chiedo un ultimo commento alle dichiarazioni oggi di Federico Mollicone, che rilascia questa intervista sulla stampa, dove dice che ci sono 2 milioni di morti tra Ucraina e Russia in questi anni. Questi numeri da dove vengono?
1: È quello che vorrei sapere anche io.
0: 2 milioni di morti, non lo so.
1: Allora, ci sono conteggi indipendenti dal lato russo, fatti da due media che comunque non sono legati al governo russo, anzi sono anche balnati, diciamo così, Mediazona e la BBC in lingua russa, che attestano attorno a circa 200-230 mila caduti.
0: Quindi si è sbagliato di 1-0, di qualche zero.
1: Da parte russa. E il problema reale è che noi non sappiamo alcune di queste cifre, anche perché da parte ucraina non ci sono cifre ufficiali. È chiaro, c'è la guerra, quindi nessuno ha intenzione, no, di mostrare cifre del genere. Quindi sarebbe interessante capire se vengono da una disamina dei dati statistici russi e ucraini, da studi della popolazione, ok, però non lo so, sapendo di cosa si occupa Mollicone ce lo vedo poco a spulciare.
0: No, perché lui dice, però siccome l'Italia però c'ha tutto questo rapporto estremo, perché lui dice inviamo armi, soldi, aiuti, quindi è evidente che lui ha anche dei responsi, come si dice, dei dispacci ucraini sulla questione che noi non sappiamo. Questo è quanto ci dice sulla stampa.
1: Nel senso che da qualche anno, però è stata ripetuta più volte, c'era qualche pubblicazione ucraina che parlava di 1 milione di morti russi, però queste pubblicazioni non hanno mai trovato conferma nemmeno da studi indipendenti, quindi essenzialmente sono cose che sapremo forse dopo la guerra. Però per dirne una, proprio poi non ti rubo più spazio, quando nel 2020 viene pubblicato l'annuario statistico del Ministero russo della difesa per quanto riguarda gli avvenimenti del 41-45, ovvero della seconda guerra mondiale sul fronte orientale, lì vi erano ancora 8 milioni di dispersi, che possiamo capire 75 anni dopo difficilmente sarebbero in vita. Però questo per far capire come è complicato pure fare certi conteggi.
0: Ma certo, non ci sono riusciti neanche fino in fondo sulla questione in Palestina di Gaza, ovviamente.
1: Esattamente, quindi diciamo che
0: c'è tanta propaganda, questo è indubbio, da una parte, perché ovviamente nessuno vuole dire quante persone vengono uccise, ma vuole solo dire quante ne ha uccise, quindi è ovvio che
1: nessuno scopre le carte, utilizziamo questa sorta di linguaggio, diciamo, un po' più giocoso, però nessuno scopre le carte, questa è la verità.
0: Giovanni, noi ti ringraziamo tantissimo, è stato un piacere come al solito parlare con te e ci sentiamo presto.
1: A presto, ciao.
0: Grazie, ciao.

E con questo andiamo a concludere la mattinata di oggi, 11:51 minuti primi, e siamo sempre comunque qui a Via dei Volsci 56. Sottoscrivetemi, mi raccomando, per Radio Onda Rossa, 49 anni di radio resistente, militante e tutto di più. 22 maggio vi aspettiamo alla Signa Viscosa, 24 maggio sotto la radio, e c'è il crowdfunding Stormy Six.

l'acciaio che separa. Oltre il grigio ostinato, oltre il russo verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: E vi ricordo che appunto questa radio ha seguito moltissimo nel corso degli anni 90, primi anni 2000, il percorso appunto punk rock e soprattutto punk rock legato alla scena femminista, attraverso una delle trasmissioni che c'erano, che appunto Ape Regina, che ci ha dato la stessa il contatto, che era all'interno del martedì autogestito da femministe e lesbiche, e la stessa Ape Regina ci ha dato il contatto appunto per The Creeping Terrors, che, di cui appunto ascolteremo l'intervista.
1: Ciao, sono Consuelo, grazie per averci in radio prima di tutto. The Creeping Terrors sono nati più di 10 anni fa a Londra, e ci sono state svariati cambi di members nei Creeping Terrors. Diciamo che siamo nati come un duo, io e un altro ragazzo all'inizio, poi c'è stata con il primo album, Evil Witch Beach. Eravamo tutte donne, quindi è una band completa, quindi io sempre voce e basso, e ho scritto le canzoni, la parte del basso, sia i testi e la direzione più o meno del gruppo. E quando abbiamo fatto il primo album, appunto Evil Witch Beach, quindi diciamo sì una decina di anni fa, eravamo io, basso e voce, un'altra Francesca alla chitarra, poi avevamo Antonia alla batteria e Joanna all'altra chitarra, quindi eravamo un bel gruppo femminile completo. Poi per una cosa o per l'altra, Joanna è finlandese e è tornata a vivere in Finlandia, Francesca è tornata a vivere in Italia, eccetera eccetera, siamo ritrovate che diciamo che le formazioni del Creeping Terrors sono cambiate svariate volte, con l'EP, quindi dopo Evil Witch Beach album abbiamo fatto un EP Channel Zero, e quindi lì era già completamente una lineup diversa. Diciamo che come costante ci sono sempre io, ma suonavo con altri 3 ragazzi, a quel punto avevamo una keyboard. E poi abbiamo fatto l'album Medusa Complex, e lì una lineup ancora diversa, con Steve, che è stato chitarrista a un certo punto della formazione di Christian Bell, e quindi avevamo un suono molto da rock. Ultimamente siamo tornati a essere in due, un duo femminile, io e Isabella sta anche producendo l'album alla Knox Production. Diciamo che questo album che stiamo registrando adesso, che si chiama Spectrophilia, speriamo di farlo uscire per autunno 2026, quindi sì, una decina d'anni molto intensi.
2: Mi viene in mente una cosa: come nasce The Creeping Terrors? Come nasce proprio il nome?
1: Diciamo che io sono appassionata di film horror, proprio sono una super horror fan, vado a festival horror, mi piace tutto l'horror, è stata anche la mia dissertation all'università, quindi ho fatto in passato cortometraggi horror, i video dei Creeping Terrors sono sempre fatti comunque da me. E The Creeping Terrors, noi all'inizio ci chiamavamo The Mansion 13, che è un film horror inglese molto interessante, degli anni 50, però avevamo scoperto che c'era un'altra band con lo stesso nome, allora abbiamo dovuto cambiare in The Creeping Terrors, che è un film completamente horror demenziale, stile blob americano, sempre di quegli anni lì. Ci piaceva come suonava The Creeping Terrors.

0: E questa è appunto una delle tracce che ci ha inviato una delle componenti di The Creeping Terrors, che si intitola proprio appunto Medusa. Continuiamo l'intervista che abbiamo condotto con appunto Consuelo delle The Creeping Terrors, per ascoltarci un po' ancora questo gruppo musicale, che cosa ha fatto, qual è la loro storia e anche diciamo il loro contributo nella scena underground.
1: Puoi raccontarci quale, in che modo le Riot Girls hanno influenzato il vostro modo appunto di stare sul palco e di scrivere musica?
2: Sì, io beh, ovviamente sono italiana di La Spezia, e quando ero appunto teenagers ero parte del movimento molto attivo Riot Girls. Ho avuto due bands completamente femminili. La prima erano Juicy Shoes, avevamo fatto un sette pollici con le Sexy Super Porno Core di appunto vicino a Roma, e poi con un altro gruppo completamente femminile, le Pussyfates. Quindi, e con loro abbiamo fatto Svelati sette pollici con le Pieklokobie polacche, Buffball francesi, e suonavamo in squat in Italia, quindi tuttora per me Bikini Kill, Babes in Thailand, eccetera eccetera, tutta la scena Rio Girl ha un'influenza fortissima, nonostante ci sia anche l'elemento death rock e l'elemento goth. Come appunto ci muoviamo sul palco, come mi hanno detto mi muovo sul palco, è molto molto comunque Kathleen Anna, e cerco sempre di avere le ragazze davanti, e diciamo che i testi infatti sono un mix di horror dal punto di vista femminile e del female gaze, con degli elementi ovviamente Riot Girls.
1: Ma quindi tu pensi che la scena Riot Girl è ancora presente oggi nel vostro modo di fare musica e di vivere la scena underground?
2: Direi di sì. Adesso in Inghilterra c'è proprio una scena specifica della girl adesso, che è portata avanti da un movimento chiamato Loud Women, però diciamo che sono più sul lato punk, e noi diciamo che non riusciamo bene a infilarci da nessuna parte, perché abbiamo sia l'elemento punk e riot girl, però abbiamo l'elemento anche death rock e l'elemento molto molto horror. Quindi non riescono nella scena, diciamo sì, nella scena punk siamo troppo scure, nella scena goth siamo troppo aggressive, e quindi per me è proprio quello il bello, che non ce la fanno bene a inserirci dove possiamo essere.

questa è un'altra delle tracce di The Killing Terrors. Paola Max, che è stata una celebre attrice teatrale francese, ricordata soprattutto appunto per gli spettacoli horror macrabi e sanguinolenti teatrali, ed è oggi spesso riletta anche in chiave femminista e teorica, appunto come corpo spettacolarizzato della violenza, come anticipazione della final girl horror e come figura, diciamo, ambigua tra vittima, diva e performer, un esempio di fascinazione moderna per appunto il corpo femminile. E quindi negli ultimi anni è tornata al centro di studi sul teatro, sul genere e sulla cultura visuale horror, e dovrebbe essere proprio la traccia dell'ultimo album di cui ci parlava appunto Consuelo, delle Creeping Terrors.

0: insieme tutto quello che mi piace, e quindi metto insieme sia gli elementi horror, sia gli elementi death rock, sia gli elementi punk e riggers insieme. Quindi ci sono delle canzoni magari più lente, dedicate a... per esempio una canzone che si chiama Paola Mazza, che è dedicata all'attrice del Gran Guignol, che era la donna più assassinata del mondo. Poi abbiamo canzoni come Double Standard, che parlano ancora appunto molto sul girls. Abbiamo canzoni in italiano come sul catcalling, la ragazza zombificata, sì. oppure su mestruazioni aliene, quindi andiamo sul demenziale totale, come ovulazione aliena. Quindi abbiamo, diciamo che tocchiamo le cose che, almeno tocco le cose che, a cui, che mi piacciono con i testi. E poi se non rientriamo dentro la casella perfetta che devi avere come icona death rock femme fatale, come icona punk, pazienza, voglio che la band sia quello che mi sento.
1: Hai parlato di testi, continuiamo a sì. Parlare di testi e continuiamo un po' a capire, a raccontarci che cosa sono i vostri testi, da dove nascono dalla rabbia, dall'ironia, dalla fascinazione per il macabro, quello che è appunto dell'horror, quello che appunto ci hai appena detto, oppure ci sono anche temi che vuoi in qualche modo far emergere?
0: È un mix. Diciamo che la scena horror appunto è sempre stata comunque molto più maschile che femminile, c'è sempre stato molto di più il male gaze, specie nel giallo eccetera, nonostante mi piace molto come genere. E quando appunto ero in università facevo molti cortometraggi horror e volevo proprio dare qualcosa, volevo dare il punto femminile del horror. Quindi questa cosa si nota nei testi, certamente, e con avendo sempre, diciamo, i personaggi femminili in una posizione di potere, di power, quindi ci sono testi come Intercourse with the Dead, appunto Paola Max, eccetera, sì, c'è senz'altro una parte di ironia nei testi e di senso dell'umorismo macabro. Ci sono anche testi più politici. Nel primo album abbiamo fatto il primo album, praticamente verso la fine del primo album è successa la Brexit, che noi abbiamo sentito veramente, è stata una cosa abbastanza pesante qua, è stato veramente l'inizio della fine, diciamo, sotto un punto di vista molto fascista, grazie a quel pezzo di Nigel Farage, abbiamo dedicato una canzone a lui chiamata The Fascist Monster Must Die, che è una canzone contro Brexit e contro gente come Farage che dovrebbe solo implodere. Quindi sì, ci sono anche questi tipo, c'è un mix di politica, l'amore per l'horror, e mettiamo le nostre idee abbastanza chiare. Cerchiamo sempre di introdurre le canzoni quando siamo dal vivo, così che almeno il pubblico sa di cosa stiamo cantando, anche perché cantiamo in diverse lingue, cantiamo in inglese, in italiano, in spagnolo, e abbiamo una canzone anche in tedesco, quindi cerchiamo di sì, cantare in diverse lingue e introdurre le canzoni per il pubblico.
1: Ma in realtà adesso ci andiamo proprio ad ascoltare The Fascist Monster Must Die, perché mi sembra assolutamente

E a me sembra di essere ritornata veramente a 20 anni fa. E quindi andrò sicuramente ad ascoltare questo gruppo, che è appunto questo gruppo musicale, questo duetto dei Creeping Terrors, che saranno appunto a Roma sabato sera, sabato 9.

mettere a punto, non ascoltare la traccia delle tigre de Septon. Per finire così questo breve parentesi musicale di questa mattina, di questo giovedì 9 maggio, sì, vabbè, di questo giovedì 7 maggio.

0: Bene, come dicevamo poco fa, insomma, iniziamo gli approfondimenti di oggi parlando del Libano, grazie alla compagna, alla giornalista Foto Reporter, che è una voce più volte ascoltata da questa radio, che insomma ci ha raggiunto direttamente qui nei nostri studi per poterci raccontare, visto che è appena tornata dal Libano, che cosa sta succedendo in Libano. Lo dico, che cosa sta succedendo, perché come dicevo, insomma, non se ne parla veramente pochissimo, qualche volta ci aggiungono piccole notizie, ma ad esempio oggi, forse per caso, forse perché sono arrivate in realtà ulteriori così dice, ordini di evacuazione nel sud del Libano, insomma c'è stata un'altra ondata, mi pare sono 12 villaggi più o meno coinvolti, oltre che insomma dei bombardamenti di cui se ne è parlato pochissimo di sabato scorso, dell'uccisione di un'altra giornalista. In queste giornate che ci sono state comunque delle mobilitazioni anche qui a Roma della stampa libera, insomma, per dire con forza, insomma, e qui in qualche modo ti chiedo anche una tua opinione, perché sono veramente tanti i giornalisti uccisi in questo attacco, insomma, soprattutto da gli israeliani. Parliamo del Libano, parliamo di 260 e forse più giornalisti tra la Gaza e Cisgiordania, insomma parliamo di dei massacri continui, no? Quindi tanti punti di vista. Quindi a te un po' la parola per raccontarci quello che non ci viene detto dai nostri mezzi di informazione.
1: Grazie Carla, buonasera ai nostri ascoltatori. Sono tornata a Roma domenica scorsa, ho passato un mese nel Libano durante l'aggressione israeliana in corso, che è cominciata, lo ricordo, il 2 marzo scorso, dopo che Israele e Stati Uniti hanno ucciso l'Ayatollah Khamenei. E Hezbollah, la milizia sciita libanese, ha deciso di unirsi alla controffensiva iraniana. Dunque Israele, che naturalmente non aspettava altro, ha cominciato una pesante controffensiva, una pesante aggressione al Libano, che dopo 2 mesi, oggi è il giorno 6, quindi poco più di 2 mesi, ha assunto sempre di più, direi, le caratteristiche di una parola che non mi piace, ma che non so come altro dire, gasificazione del sud del paese, nel senso che
0: interrompo, ad esempio tu dicevi, no, dopo l'attacco all'Iran, in realtà già c'era stato un forte attacco nei confronti del Libano precedente, anche una tregua che Israele non ha mai rispettato già alla fine del 2025, giusto perché sennò, insomma, sì, allarghiamo un po' lo sguardo, il tentativo di attaccare il Libano e di farne terra bruciata e di annettere parte dei territori libanesi come siriani era già nelle intenzioni di questo governo attuale di Israele già da tanto.
1: Ma guarda, a dir la verità, la prima invasione dello Stato ebraico al Libano, del nascente Stato ebraico, è stata nel 1948, quando Ben Gurion aveva stabilito i confini del nord, diciamo, dello Stato di Israele con il fiume Litani, che è nel sud del Libano. Poi le pressioni internazionali lo costrinsero a mettere il confine tra Libano e Israele, confine che peraltro Israele non riconosce, dove attualmente, insomma, la blue line. Poi aggressioni israeliane al Libano ci sono state nel 1978, 1982, ricordo che dal 1982 gli israeliani hanno lasciato il Libano nel 2000, poi nel 2006 e nell'autunno 2024, che è naturalmente l'episodio a cui ti riferivi. Nell'autunno del 2024, 2 mesi di guerra hanno decimato Hezbollah, hanno fatto migliaia di vittime civili, e poi il 27 novembre 2024 è entrata in vigore questa, diciamo, tregua mai rispettata da Israele, durante la quale questa guerra a bassa intensità, un morto al giorno, una vittima al giorno, 2 vittime al giorno, fino ad arrivare al 2 marzo scorso, quando in due mesi appunto di aggressione israeliana al Libano, ad oggi, ho letto gli ultimi dati, sono morte, cadute, vittima di IDF 2.702 persone. Dobbiamo calcolare che il Libano, come sapete meglio di me, è un paese molto piccolo. Quando io sono arrivata la prima volta nel 2021, all'inizio del 2021 c'erano 7 milioni di persone, adesso scarsi 5, perché tra i morti e chi ha deciso di lasciare il paese si sono ridotte naturalmente la
0: pazienza. Poi è vero che quando dici 7 milioni di persone parliamo anche di tanti rifugiati, forse
1: rifugiati
0: sia diciamo, siriani che c'erano, a parte palestinesi,
1: assolutamente sì. E adesso invece ci sono, colgo l'occasione per allargare appunto un fuoco di questa, diciamo, di questa aggressione, ci sono i rifugiati interni, gli sfollati interni, più di 1 milione di sfollati che, come ricordavi tu parlando degli ordini di evacuazione, hanno dovuto lasciare i loro villaggi, le loro città nel sud, nella valle della Bekaa, nella Dahie, che è la periferia sud di Beirut, per trovare rifugio in altre zone del paese, a loro volta bombardate da Israele. Dal 17 aprile in scorso è in vigore un'altra tregua che Donald Trump in persona ha esteso di 3 settimane il giorno 23 scorso, e durante questa tregua paradossalmente,
0: guarda, siamo in una radio per cui le persone non ti vedono, quando parla di tregua
1: faccio così con le
0: con
1: mani,
0: fa le virgolette,
1: sì, per dire, insomma,
0: di tregua non c'è niente.
1: No, ma forse paradossalmente io penso, Carla, che quando questa tregua formalmente scadrà, quindi il 14 maggio, e ricominceranno le ostilità, forse ci saranno meno morti, ci saranno paradossalmente meno morti di adesso che durante la tregua, banalmente perché non ci sarà più nessuno da uccidere. Ricordo che circa un 10% del territorio libanese in questo momento è sotto occupazione militare israeliana, in quella che viene chiamata zona di difesa avanzata, un'enorme zona tampone diciamo, si interpone tra il confine, la Blue Line con Israele, e il fiume Litani, a circa 30 chilometri dal confine. Cosa succede? Centinaia di villaggi e città ricevono quotidianamente questi ordini di evacuazione, quindi la gente è costretta a spostarsi sempre più a nord, sempre più a nord, e i villaggi, la prima fascia, diciamo, lungo il confine, sono già stati desertificati. Per quello parlavo, insomma, con una brutta parola, di gasificazione, me lo perdonerete, per intendere che cose, persone, animali, flora, fauna, tutto quello che è lì è stato ridotto in cenere con l'utilizzo di bombe al fosforo, di armi certamente non previste dalla Convenzione di Ginevra, proprio perché non ci ricresca più nulla, cioè né ora né in futuro, non ci sia possibilità, no, di ricrescita. Quindi questa fascia sul confine è andata, i villaggi sono stati demoliti, e villaggi peraltro storicamente, come insomma accennavamo prima, alcuni sono cristiani, alcuni sono sciiti, alcuni sono misti, perché il Libano è un paese misto a livello confessionale, non c'è niente da fare. Quindi villaggi pure dove di Hezbollah non c'è neppure l'ombra, e magari erano pure nemici, non si trovavano d'accordo con gli sciiti di Hezbollah, sono stati comunque resi al suolo, perché cercano di farci passare questa guerra come una guerra di religione. Non è vero, è una guerra di espansione territoriale e basta, cioè è una guerra dove chiunque intralci i piani della grande Israele, o banalmente intralci il carro armato, viene fatto fuori, senza rispetto, sesso, età, professione. Mi parlavi di giornalisti, leggevo che appunto dall'autunno 2024 già 12 giornalisti sono stati uccisi in Libano, l'ultima la signora di cui mi parlavi tu prima, soccorritori e volontari della Croce Rossa. Ricordo che la Croce Rossa è l'unica organizzazione sanitaria, insomma, le ambulanze, ecco, insomma, che sono a titolo volontario e gratuito, organizzazione internazionale ben nota, no? Eppure ne sono stati uccisi a decine. Ora non ho i dati tra soccorritori, medici, paramedici, infermieri, non ho i dati certi, ma insomma almeno una cinquantina di persone sono morte. E vogliamo parlare di membri di associazioni non governative, vogliamo parlare di soldati di UNIFIL, che poi non sono soldati, sono peacekeepers, no? Avrete sentito dire che ne sono stati uccisi 2 francesi, ma a fine marzo ne sono stati uccisi 3 indonesiani che nessuno ha reclamato, mentre il governo francese ha debolmente, insomma, protestato per la morte dei suoi peacekeepers. Questi poveretti indonesiani che vengono a morire nel Libano, li mandano così, no, così, senza possibilità di difendersi, il loro governo neanche ha detto niente, no? Vengono per la paga, vengono per portare i soldi alla famiglia, banalmente. Quindi io, davanti a tutto ciò, mi chiedo che forse, appunto, una tregua così forse è peggio della scusa, di un'ostilità aperta, perché almeno nell'ostilità aperta io so, no, a cosa io vado incontro, ma nella tregua io forse mi immagino altro. Però è anche vero che la tregua ultimamente, tutte le categorie, anche insomma delle guerre a cui siamo abituati, eravamo abituati, adesso non hanno più significato. Parole come tregua, cessate il fuoco, non hanno più diritto, non ne voglio neanche parlare, perché qui entreremo, no? Diritto, certo, internazionale ormai, cioè, è un concetto,
0: è carta straccia.
1: Assolutamente. Quindi,
0: anche se qualcuno fa ancora riferimento a quello, però diciamo che nei fatti non vige la legge del più forte, e per giunta anche con, come dicevi te, sia l'uso di armi che parliamo del bomba fosforo e di altro tipo di anche, insomma, qui bombe, materiali usati, no? Anche denunciati, no? Di uso nella striscia di Gaza, che stanno riproponendo in Libano, e di cui anche qui, se non c'è nessuno sul territorio che possa, come dire, reperirli, denunciarli, è ovvio che, no, il tentativo di non far entrare nessuno in questi paesi, di chiudere i vari spazi aerei, frontiere, per cui è molto difficile denunciare.
1: È così.
0: Oltre che credo che il Libano abbia anche un problema, non so, correggimi se sbaglio, di comunicazione internet. Già dall'epoca non c'era pochissima, cioè telefoni, tra virgolette, c'era poco, c'era solo una rete internet. Un attimo chiuderla, no?
1: Allora, c'è, diciamo, il wifi non è perfetto, però ti posso dire una cosa. Io un paio di settimane fa ho visto che giravo per Beirut, io non ho la scheda libanese, quindi se non mi attacca un wifi non ho i dati, no? Come si dice. Giravo per Beirut, era tutto wifizzato, mi è preso male, perché ho pensato, questi sono israeliani, sono venuti qua, e può essere, può essere, perché sai che ci sono dei supporti mobili. Per esempio, in Libano non c'è il 5G, non è arrivato, però si può portare, e questo è successo, per esempio, quando è venuto il Papa a dicembre, si sono portati in qualche maniera, io sono ignorante, però tutti erano, c'era questo 5G, e ho pensato fosse successo un po' la stessa cosa, e mi ha preso un colpo, perché
0: stanno vicinissimi, stanno entrando
1: poi
0: a Beirut.
1: No, che poi effettivamente l'8 aprile scorso, come sappiamo, è stata la giornata più sanguinosa dal 2 marzo in avanti, che hanno ucciso 350 persone in, secondo loro, secondo IDF, 100 attacchi in contemporanea in 10 minuti. Secondo me sono meno, perché poi loro si vantano, cioè effettivamente la loro strategia è anche di non si nascondono, diciamo così. Ecco.
0: Ma
1: la,
0: quando parlano di attacchi, parlano dell'uso di droni?
1: Droni, missili, raid aerei, di tutto. Nel sud si sta combattendo anche una battaglia corpo a corpo con le milizie di Hezbollah, però naturalmente l'arma principe sono i droni con carichi a missili, raid aerei di tutti i tipi. Ecco, questo 8 aprile a Beirut solamente sono morte 200 persone su 357, perché la densità della grande città è imparagonabile con la densità di altre aree del paese. Io sono andata subito, l'ho visto dalla finestra di casa mia, questa grossa nuvola di fumo nero, mi sono precipitata e sì, ho trovato, c'erano già i soccorritori a cercare di scavare sotto le macerie, ma io credevo fossero le persone fossero morte per i crolli. Certamente muoio anche per i crolli, ma il soccorritore che ho incontrato mi ha mostrato una foto, la persona che ha tirato fuori non era morta per i crolli, è come incenerita. Io non mi intendo molto di armi, però è come qualcosa che ti incenerisce già con l'impatto, prima ancora che una casa ti crolli addosso. Poi certo altri sono rimasti sotto, però per dire, ecco, c'è da aver paura se il wifi funziona in quel paese lì. Se non funziona, vabbè, le cose sono più o meno normali, anche perché noi ci abbiamo, dico noi perché ormai io mi considero un po' libanese, abbiamo i droni di controllo israeliani almeno su Beirut e su parte, su buona parte del paese in continuazione giorno e notte. C'è questo basso continuo che noi sentiamo giorno e notte, proprio ti incute un timore anche solo quelle, cioè è una tecnica, no? Anche, cioè non è possibile che tu ti dimentichi che ci sono loro,
0: che stai sotto occupazione, sotto sorveglianza.
1: Sì, di fatto sì, e non solo loro.
0: È la stessa strategia usata a Gaza, esatto. Lì lo facevano anche con gli F-30, cioè insomma con gli aerei,
1: esatto.
0: Bucando
1: il muro del suono.
0: Muro del
1: anche
0: suono.
1: Lì, sì, anche lì si divertono male così. Però ad esempio ti dico, sono stata prima di venir via al nord, a Tripoli, che dista 80 km da Beirut, dove non c'è niente. E speriamo non ci sia mai, però è impossibile dimenticarsi della guerra, perché ci sono centinaia di famiglie dal sud rifugiate e accolte nelle scuole, nelle strutture religiose, nelle moschee, nelle chiese. Quindi insomma tutto il Libano non ci sono posti sicuri, anche perché loro hanno questo vezzo di seguire i rifugiati. E anche a Beirut quel giorno, l'8 aprile, quel giorno di cui ti parlavo, tra i vari attacchi che hanno fatto aerei in 10 minuti, hanno preso dei poveretti che dormivano in strada, no? Accampati, perché se non trovi posto né nelle scuole né nelle case né insomma, no? Alcuni sono tuttora lì, sono ancora lì, no? E hanno preso i rifugiati, queste povere famiglie. Quindi davanti a questo io credo siamo arrivati proprio a niente. Bisogna uccidere chiunque ci sia e non fa nulla. Soccorritori, appunto, uomo, donna, bambino, animale. Sapete quante bestie hanno fatto fuori? Tutti il sud del Libano e anche la valle della Bekaa sono zone agricole, no? Di allevamento. Quanti uliveti, come del resto in Palestina, quanti uliveti hanno fatto fuori, quanti mandrie, no? Hanno ucciso. Pollai, cioè non pollai, piccoli, insomma come si chiamano, allevamenti, scusate, di polli. Ecco, è come un moderno spargere il sale, no? E stanno spargendo il sale.
0: Anche quindi, perché in questo modo non solo sicuramente uccidono le persone, ma tolgono la possibilità per chi sopravvive di avere, insomma, un aiuto alimentare, una propria per la sopravvivenza. Quindi costruiscono, e anche questa è una strategia già vista, perché qual è il rischio, no? Di poter mantenere, come dici te, magari un piccolo allevamento di polli oppure due vacche, per capirci, per sopravvivere. Serve anche a ridurre, cioè la fame, l'abbiamo visto su Gaza, diventa un'arma da guerra, la fame, la sete, le condizioni di vivibilità, e quindi anche un modo di espellere le persone dai territori. Poi,
1: sì. Cioè qualunque mezzo viene usato proprio per espellerli. I villaggi a cui sono stati indirizzati ordini di evacuazione, secondo me oramai sono un centinaio. Dentro questa zona di difesa avanzata, cioè con l'occupazione militare, ce ne sono una sessantina, credo, se non di più. E ci sono dei paesi dove, nonostante gli ordini di evacuazione, sono rimaste delle persone perché si sono rifiutate di lasciare casa loro. Dice: io preferisco morire qua perché è casa mia. Cosa come puoi, come si dice, biasimarli? Non è giusto, perché se ne devono andare da casa loro? No? Comunque, chi ha fatto questa scelta molto rischiosa adesso è tagliato fuori, perché chi è rimasto in questi paesi che stanno demolendo casa per casa, stadio per stadio, moschea per moschea, adesso si troverà presto a non avere più acqua potabile, cibo, medicinali, pannolini per bambini. È normale, si svilupperanno le malattie, il colera, cose già viste. In Libano devo dirti che rispetto a Gaza è messo meglio in quanto a risorse naturali, perché non per nulla è molto appetito da Israele, perché c'è l'acqua, c'è tutto, insomma il terreno è fertile, e poi certamente non viene da quasi 80 anni di occupazione israeliana, anche se insomma a tratti. Tra l'altro, a proposito di alimentari, parlavo con un amico libanese e durante l'occupazione israeliana dall'82 al 2000, cos'è successo? Dice: forse succederà anche ora. Hanno aperto il confine con Israele e hanno costretto le persone dei villaggi ad andare ad acquistare i beni di prima necessità in Israele se non volevano morire di fame, no? E quindi dice: ma magari succederà anche stavolta. Quindi non è che gli mandano gli aiuti.
0: No, diventa un piccolo mercato, ma questo è successo anche in tutta la Palestina, Gaza, Cisgiordania negli anni passati. Insomma, sì, mentre tagliavano le risorse d'acqua, uno era costretto a comprare l'acqua da Israele,
1: da loro,
0: molto
1: certo,
0: di più, e così, tante altre cose. Sì, in effetti è vero. L'altra cosa che ti volevo chiedere è, facevi riferimento nella parte sud del Libano, sicuramente ci sono tanti villaggi, però ci stanno anche dei campi profughi palestinesi.
1: Sì.
0: Anche lì mi sembra c'era stata la richiesta di evacuazione, poi
1: sì,
0: un rifiuto ad andare via da là. Oggi quella situazione com'è? Rashidia
1: Ain al-Helwe. Allora, senti, hanno ucciso perché loro cercano anche Hamas, non solo Hezbollah, quindi hanno fatto fuori gente in questi campi di cui tu mi parlavi, quello di cui parli è vicino a Tiro, poi c'è Ain al-Helwe che è a Saida, e poi c'è anche Bedawi che è vicino a Tripoli, anche sì, lì hanno ucciso qualcuno. Non li hanno evacuati alla fine, perché cioè, si tratta di centinaia di migliaia di persone che sono lì, soffrono. Io ho visto per esempio la sede di una delle milizie palestinesi a Saida, completamente rasa al suolo, era un edificio di 7 piani, e queste sono le città sunnite, sono le più a rischio, perché ci sono, diciamo, a rischio bombardamenti, perché ci sono i palestinesi, quindi nessuno è al sicuro, perché loro qualunque scusa, come si sa, no? Fanno fuori chiunque. Poi questo cosa provoca? Provoca una cosa che grazie a Dio non è successa, e dico grazie a Dio con cognizione di causa, perché è una cosa che nella storia libanese si è già verificata, e cioè cercano un'altra loro grande arma, e cercano di mettere i libanesi gli uni contro gli altri, no? Sapendo di questo mosaico di appartenenze religiose, quindi cristiani contro musulmani, musulmani contro drusi, sciiti contro sunniti, sunniti contro alawiti, ismailiti, tutto così. Naturalmente il Libano vive una situazione di convivenza precaria, e quindi hanno telefonato, l'IDF ha telefonato ai sindaci di vari villaggi che ospitavano rifugiati sciiti, dicendo cacciateli subito, altrimenti vi facciamo saltare tutto il paese, cioè a livelli di questo tipo. Però devo dire che fino ad ora non è successo, cioè non c'è stata una guerra civile, una nuova guerra civile, ma loro lo dicono chiaramente: rivoltatevi contro Hezbollah, ci dovete pensare voi, no? Cosa significa? Significa innescare una nuova guerra civile. Devo dire che la popolazione libanese è splendida, tu Carla sei stata, se non sbaglio, e quindi ha prevalso assolutamente la solidarietà, ma perché siamo tutti libanesi. In Libano nessuno ti chiede mai di che religione sei, cioè non, siamo tutti libanesi, grazie.
0: Diciamo che i 20 anni e più di guerra civile, insomma, probabilmente hanno lasciato il segno anche in maniera positiva, e anche le mobilitazioni che c'erano state, no? Quelle rispetto alla crisi economica.
1: Sì, sì, a voglia.
0: Quelle hanno cementato, no? Anche questo superamento, se vuoi, nonostante che, come ricordavi prima, è un paese che poi le varie realtà istituzionali sono divise secondo le appartenenze religiose, quindi, ma se partiamo dal basso, se partiamo dalle necessità, il bisogno poi, no? Contro i diktat internazionali, contro la corruzione, contro la precarizzazione e le difficoltà economiche, hanno un pochino riunito. E quindi mi ricordo le ultime piazze, insomma, nonostante sì, le difficoltà, si trovava benzina, un paese che è entrato in default, d'altra parte, no?
1: Sì, nel 20 è stato dichiarato stato fallito. Guarda, non era banale, secondo me, che non sia successo nulla, non era banale. Però devo dire che forse per quello che dici tu, forse perché il popolo libanese è, e dico un'altra parola che non mi piace, però è resiliente, per capirsi, perché è fondamentalmente dotato di una grande umanità e si basa sull'appartenenza al paese. Come ti dicevo, nessuno ti chiederà mai chi sei, si indovinano un po' le appartenenze religiose dai nomi delle persone, ma non. E quindi ho visto veramente, anche girando, prove di grande solidarietà, devo dire, magari un po' con tutta la paura del caso, perché comunque Israele non perdona, E poi avrete sentito sicuramente parlare della tecnica del double tap, non so se ne avete sentito parlare.
0: Spiegalo
1: meglio. Questa terribile è il motivo per cui muoiono tante persone quando, dopo un attacco aereo, soccorritori, vicini, giornalisti si avvicinano.

0: una cosa bestiale, sai quando si dice che ma no, gli animali sono meglio, perdonatemi, però tutto quello che si muove, loro se vedono una macchina o un motorino viene colpito. Avevano colpito una macchina sempre nel sud e Farage e Khalil erano andate con la macchina press, no? A vedere cosa era successo. Sono state colpite loro ed è stato impedito ai soccorritori di recuperare Khalil, che infatti è morta. Non sappiamo se l'avessero potuta recuperare subito, se fosse sarebbe sopravvissuta, ma io so che con bombe sonore, che sono terribili, non hanno fatto avvicinare la Croce Rossa. Quindi sono proprio tecniche vigliacche che in qualunque conflitto, la guerra è brutta di per sé, per carità, però questa è una tecnica particolarmente vigliacca e disumana, direi. E con questo, ad esempio, hanno ucciso anche, avrete sentito dire, perché in Italia hanno parlato, il sacerdote di un villaggio del sud che era andato a vedere insieme al sindaco, appunto sempre in un villaggio del sud, insieme al sindaco era andato a vedere.
1: Sì,
0: appunto,
1: diciamo che da noi si è parlato di più del crocifisso, parlato di più di quello che delle persone, no? Quasi.
0: Ma guarda, allora il crocifisso.
1: E su quello dice insomma qualcosa, qualche protesta, questa è un'assurdità.
0: Sì, sì,
1: no,
0: capisco. Allora il crocifisso è un simbolo, quindi comunque fa specie. Certamente, se vogliamo parlare proprio di cristiani, ne sono stata ammazzata centinaia, cioè, quindi, però guarda caso non si sanno queste cose, non si vogliono sapere. Come diceva Robert Fisk, che forse conoscerei, un grandissimo giornalista inglese che ha passato 20 anni nel Libano durante la guerra civile, il Medio Oriente è un po' difficile vederlo da vicino, meglio vederlo da un po' più lontano, no? Perché se lo vedi da vicino sei costretto a fare i conti con la tua coscienza, ed è vero, la tua coscienza di occidentale, lui si riferiva, no? Ed è la verità, perché se lo guardi troppo da vicino,
1: ti accorgi dei processi, di drammi, di quello che ha creato la colonizzazione, di come è stato costruito il Libano, di come sono stati dati quei confini. Poi per giunta, se parliamo del Libano, insomma, tu facevi riferimento un po' alla storia, all'82, l'occupazione, di questi giorni, insomma, parliamo le prime avvisaglie si ebbero proprio verso maggio, inizio giugno, se non erro entrarono
0: a giugno,
1: mi sembra che si entrarono i primi di giugno dentro Beirut, se non erro, però insomma è questo il periodo, 44 anni fa, da cui poi partì tutta l'occupazione, qui l'episodio che ricordiamo grosso nel 82, Sabra Shatila,
0: che è stato nel settembre.
1: Certo, però insomma stavano già dentro Beirut da giugno, secondo me.
0: Sì, erano già lì, anzi sì, erano già lì. Sì, non so onestamente cosa aspettarci, soprattutto perché, Carla, il Libano, se vogliamo parlare il Libano a livello di istituzione, è molto debole, quindi non ha voce in capitolo. A queste trattative che sono state a Washington, due round di trattative, non ha potuto mettere nessuna carta sul tavolo, cioè lui deve obbedire e basta. Quindi Israele e America sono alleati, cosa vogliamo fare? Non possono fare nulla, no? E infatti nessuno si solleva. Le istituzioni sono deboli, non possono fare niente. Il mondo occidentale sta a guardare come le stelle, no? Stanno a guardare che muoiano tutti. Non lo so che cosa stiamo a guardare. E, diciamo, a me.
1: Sì, anche qui infatti ci si mobilita molto poco per insomma, anche si è protestato molto poco rispetto ai massacri che ci sono in Libano. E ci arriva anche molto poco la voce. Insomma, è ovvio, no? A parte le aree, insomma, dei compagni, delle compagne, insomma, chi è più sensibilizzato come noi, come questa radio, in cui spesso, no? Riusciamo anche a raccontare tramite te, tramite altri giornalisti che stanno giù, insomma, che vivono lì, che cosa succede in Libano. Però poi nell'opinione pubblica, in Libano a volte se ne parla solo se l'area di confine, ma delle condizioni di vita, insomma, di quanto stanno peggiorando, no? Di quanto è stato usato come un enorme campo profughi quando serviva, prima è servito per i palestinesi che erano metà quasi della popolazione, poi negli anni degli attacchi dell'occupazione siriana, la guerra in Siria, è servito come campo profughi per i siriani al confine, poi sono tornati, poi sono riscappati, insomma, ce l'avevi anche raccontato anche te. perché anche lì

0: si parla più della Siria? La Siria è pacificata? No, io da quel poco che leggo continuano i massacri, cioè per dire...
1: Sì, sì, no, no, no, no, hai perfettamente ragione, cioè, sono proprio massacri. Tra l'altro, a proposito di questo, diciamo, Israele, questa fascia di difesa avanzata del sud, la porta al confine con la Siria e per conquistare quel lato lì, diciamo lato est, confine con la Siria, sono entrati dalla Siria. Per la brigata, mi pare si chiami la brigata Golani, ci sono diverse brigate in questo momento.
0: Sì, perché c'è...
1: Quindi la Siria non ha fatto un plissé, perché? Perché sappiamo bene chi al Golani, chi ce l'ha messo al governo, no? È stato un patto, ma lo sanno tutti, non è che lo dico io, tra Israele, Turchia e Stati Uniti, tanto che è stato accolto come un messia e continua ad essere accolto come un messia nei paesi europei, no? Ora è stato in Germania poco fa, e, insomma, come sapete. Quindi la Siria praticamente è usata come un disimpegno di un appartamento, no? Per penetrare in Libano, e così hanno fatto a prendere quella parte di là. E loro non possono, e poi tra l'altro la zona invece a sud, diciamo sud-ovest del paese, già lì è zona di occupazione israeliana, sotto Damasco, diciamo, e però nessuno dice nulla perché comunque evidentemente fa parte dei patti.
0: Sì, tutte le alture del Golan, che erano questa...
1: Le alture del Golan ormai sono andate, sono andate, ma proprio così, volé. E c'è addirittura, si ventilava una ventina di giorni fa, un ingresso della Siria nel conflitto al seguito di Israele, nel senso per sgominare Hezbollah, appunto un aiuto da parte di al-Jolani a Israele.
0: E che avrebbe in cambio, che si prende?
1: A lui è già stato fatto un gran favore mettendolo lì, però sicuramente si diceva un pezzo di Libano, ovviamente la valle della Bekaa, quella più al confine, no? Quindi arrivando addirittura fino a Tripoli, che è città sunnita, che è al nord ovest, perché è un porto sul Mediterraneo. Però ecco, per ora non si è verificato, però tutto può essere, tanto si tratta di spartizioni di potere del più forte che decide, è il più forte che decide, senza umana pietà, senza niente.
0: E anche un po', se pensiamo alla storia in cui la Siria, diciamo, ha avuto parecchia presenza in Libano, a difesa, mettiamola così, anche era entrata esattamente con intenzioni opposte, no? Negli anni passati, oggi si ritrova invece...
1: Sì.
0: È veramente, sì. Insomma, non lo so, non ho parole per definire.
1: Beh, anche lì sono i guai, diciamo, se vogliamo, del colonialismo, nel senso che questo confine artificiale messo tra Siria e Libano, diciamo, la Siria ha sempre visto il Libano come parte del suo territorio, un bel bocconcino da pigliare, no? Prima con Hafiz al-Assad, poi adesso con Golani, insomma, il Libano fa gol a tutti. Ecco, il Libano è in una posizione geografica in cui ha Israele a sud, la Siria ad est, e basta, cioè non ha, e si trova, e devo dire che anche queste condizioni, questa posizione geografica, anche insomma,
0: sì, una bella fascia cioè non è di costa, alcune riserve davanti alle coste
1: ci
0: libanesi,
1: c'è il gas naturale
0: che si riallaccia a quelle di Gaza,
1: che poi tra l'altro questa zona di difesa avanzata, fascia tampone, comincia in mare, non comincia in terra, comincia proprio lì, zona marittima, non so quante miglia marine, però un bel po', e poi prosegue sulla terraferma all'altezza di Ras al-Baida, vabbè, a circa 10 km dal confine, quindi loro, per loro anche il mare libanese fa parte di questa zona cuscinetto, ma chi ci sarà in mare Hezbollah che va lì con i sottomarini, non lo so, lì ci sono,
0: c'è il gas.
1: Le piane di...
0: Cioè il gas ci sta anche, insomma, da un punto di vista, l'abbiamo visto anche davanti Gaza, per cui magari è una zona anche ricca come pesca, o comunque è un modo per limitare l'economia di un paese e portarlo in qualche modo alla dipendenza degli aiuti umanitari, su cui poi uno può anche lì gestire l'entrata, l'uscita, la chiusura, poi insomma lo chiudano, diventa veramente difficile.
1: Come a Gaza,
0: infatti è un'esperienza, speriamo che non avvenga, però.
1: Ma infatti dai, nel senso, non lo so, però non lo so, vediamo come andranno le cose dopo questa fine di questa, diciamo, tregua, appunto, vediamo un po'. Certo è che il Libano continua a essere un, veramente i libanesi un popolo splendido, questo, ed ha retto per ora, morendo, soffrendo, si fa il funerale, l'attacco viene la mattina, all'ora di pranzo si fa il funerale, al pomeriggio riapriamo, mettiamo la bandiera sulle macerie. Io sono stata appunto nella Dahe, la periferia sud di Beirut, che è roccaforte di Hezbollah, in realtà è una ragnatela di quartieri dove vivono centinaia di migliaia di persone, che sono sciiti, cristiani, siriani, tantissimi, quindi sunniti, sono tanti quartieri, non è che no, così, totalmente distrutta. E ci sono queste bandiere piantate del Libano, come dire, noi siamo ancora qua, un cumulo di macerie, ma siamo qui, no? E questo è proprio il lato più bello del popolo libanese, che comunque cerca di non arrendersi nonostante tutte le... no? Le avversità, ecco, in corso.
0: Però quello, non so se sei in grado, poi magari, perché quando dici il lato più bello del popolo libanese, mi veniva anche voglia di chiederti, ma da un punto di vista della vita quotidiana, come si svolge? Cioè, che attività ci sono? Come cioè, dentro tutte queste distruzioni, questa paura continua, come si esce nelle strade? Che attività ci sono aperte? Che cosa continua?
1: Allora,
0: cioè, come si sopravvive?
1: Senti, secondo me intanto c'è questo fatalismo orientale, per cui la morte fa ancora parte della vita, diversamente da magari la nostra società occidentale, che ha molto separato la morte dalla vita, no? E come ti dicevo, c'è una grandissima voglia di continuare a vivere, di andare avanti, quindi appunto se muore qualcuno nell'attacco, spazziamo le macerie, facciamo i funerali, ricominciamo. Lo so che sembra brutale detto così, però è anche il modo con cui andare avanti. E poi un'altra cosa che hanno i libanesi è una ironia sorprendente, per cui girano sui social dei meme che, cioè, solo loro possono immaginare. Ad esempio, c'è l'ufficiale in lingua araba di IDF, che si chiama Avichai Adrae, è lui che manda questi ordini di evacuazione, no? Uno, insomma, che parla arabo, quindi lui manda gli ordini, ed è memizzato in tutti i modi possibili, gli vengono fatte dire le cose più assurde, viene proprio ridicolizzato, ormai è diventato uno, mi verrebbe da dire, uno di famiglia, perché questo tutti i giorni manda questi ordini, oppure e devo dire che, mamma mia, mi sorprende questa capacità di sdrammatizzare, che è un modo per campare, per andare, non è una rimozione, non in questo senso, ma è proprio un modo per questo di loro mi stupisce tanto, di andare avanti e senza rimozione, però anche con quell'ironia tipica, no, araba, quell'ironia, insomma, che ben conosciamo.
0: Diciamo che faceva parte almeno negli anni 70 anche l'ironia dei movimenti, quel famoso slogan: sarà una risata che vi seppellirà.
1: Sì, quell'arguto. Loro sono arguti, ecco, mi viene questa parola, e non si piangono addosso, sono certi che comunque gli israeliani possono pure ucciderli, ma tanto rimarranno della loro idea, nel senso, non... Infatti le persone, Carla, non vogliono la normalizzazione con Israele, perché adesso si parla molto, no? Praticamente cos'è lo scopo di Israele? Prendersi il sud, o quello che è, farsi pure amare, no? Dai libanesi, però dicono no, ma noi siamo buoni, noi vi proteggiamo da Hezbollah, no? Come l'Iran, noi vi proteggiamo dai mullah, certo, uccidendo le migliaia di bambini, no? È sempre il solito discorso, dai, non cambia molto purtroppo. Ecco, i libanesi non vogliono la normalizzazione, non vogliono un'occupazione militare, perché dovrebbero essere sottomessi a un altro paese? Ma ci sono molti che anche non vogliono nemmeno l'influenza iraniana, perché non vogliono essere sottomessi né all'Iran.
0: Come all'epoca non volevano, certo, l'influenza siriana, per esempio.
1: Certamente,
0: no?
1: Sì. Ma dico, hanno uno spirito nazionale comunque ancora bello, insomma, bello vispo, nonostante tutti i decenni in cui ci hanno provato ad occuparli la Siria, Israele, eccetera, eccetera. Quindi la normalizzazione nessuno la vuole, nessuno ti dirà va bene, nemmeno purtroppo a costo di limitare i morti. Dice vabbè, non ammazziamo più nessuno, però vi occupiamo. No, nessuno la vuole.
0: Vabbè, anche perché l'occupazione israeliana ce l'hanno già avuta, e la sicurezza di come si vive sotto un'occupazione, di quanto sono stati espulsi, sono continuate le vessazioni, i massacri, insomma, sta ancora sotto gli occhi di tutti. Diciamo che buona parte della popolazione, appunto, la presenza palestinese, il legame con le sorelle e i fratelli palestinesi, e anche nonostante tutti i limiti di legge, le cose, no? Dati ai rifugiati palestinesi, però insomma è anche molto alta, no? Se si parte dal basso.
1: Sì, sì, certamente. E poi anche lì cominciamo a riportare le cose nella loro giusta inquadramento. Voi di Radio Onda Rossa naturalmente le sapete, però cominciamo a dire le cose. Allora, i palestinesi in Libano non c'erano andati se nel 48 non fossero stati scacciati con la Nakba. Hezbollah è nato nel 1982, la prima invasione di Israele nel Libano è del 78. Insomma, cioè, cominciamo un attimo anche a rivedere le cose nelle giuste proporzioni, no? Ormai sono cose che non reggono più, che tutti sappiamo. Però nonostante questo, se io oso dire, per esempio, mi capita, Carla, non sempre, dico qualcosa di questo di cui sto parlando con voi, ma il 7 ottobre, cioè, a lì mi cascano le braccia, possibile che in Italia ancora mi ricominciano
0: a dire... Si parte dal 7 ottobre, c'è una cancellazione della memoria precedente.
1: Parliamo del maggio, mi pare sia il 15 maggio 48 la Nakba, mi pare, perché maggio sicuramente.
0: Sì, sì.
1: Però capisci che ancora io mi devo sentire dire... E poi parlo del Libano, tra l'altro, ma il 7 ottobre, perché poi in Italia mediamente non sappiamo nulla di chi sono gli sciiti, chi è Hezbollah, chi è Hamas, insomma, vabbè, lo sai cosa voglio dire.
0: Vabbè, certamente... Diciamo che si è dimenticato tanti pezzi di storia, cioè, sì. C'è una memoria veramente corta. Cioè,
1: lasciati un po', no, indietro questi pezzettini, senza comprendere i quali non capisci cosa sta succedendo adesso.
0: Certo.
1: E va bene, comunque insomma dai, speriamo bene, spero di tornare presto perché...
0: e di raccontarci qualcosa.
1: Sì, volentieri, grazie dello spazio che date al Libano, perché almeno voi insomma siete una presenza di cui hanno bisogno, insomma di cui il Libano ha bisogno, grazie davvero.
0: Bene, io ringrazio a te anche insomma di portarci sempre insomma anche un aspetto molto umano, molto che fa capire, fa toccare con mano anche che insomma che non stiamo parlando solo di numeri, perché a volte il tentativo e anche il bisogno, no, di distaccarci un po' dal senso di impotenza, di dolore, è quello di vedere, ah vabbè, c'è la guerra, 20 morti, 50 morti, sono meno, invece stiamo parlando di uomini, donne, bambini, anziani, insomma giovani che mettono in gioco per vivere, per sopravvivere la loro vita, quindi sono l'abbiamo visto in Palestina, abbiamo visto a Gaza, lo vediamo ancora in Cisgiordania, lo vediamo in tanti posti diciamo del mondo. Poi è ovvio, la nostra attenzione in questo momento è in quello che appunto, l'Asia occidentale, il Levante, il Medio Oriente, lo possiamo sicuramente chiamare in tanti modi diversi. C'è anche chi insomma ha bisogno, no, di questa identità nazionale, come dicevi te, si sentono i libanesi molto appartenenti al loro stato, alla loro bandiera, così come da altre parti, però è vero che sostanzialmente la voce alta che ci arriva è quella appunto di denunciare che cosa avviene sul terreno, i massacri, i crimini ancora una volta messi in atto da Israele con la complicità di tutto il mondo occidentale, Stati Uniti in primis, ma non meno i nostri paesi che pure insomma continuano a mantenere degli accordi economici, militari, di strategia, di cose, quindi di non chiudere tra virgolette le possibilità insomma di continuare a commettere, ad aprire nuovi fronti di guerra, a commettere insomma sempre con qualche giustificazione, però insomma, vediamo che qui sembra che tutto è dato, no? Non c'è più una regola internazionale. Forse è il nostro compito continuare a portare queste tematiche.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare.

0: E allora eccoci, siamo in voce, siamo in diretta, abbiamo fatto delle prove, ci hanno chiamato, ci hanno detto che sta funzionando, incredibile, sono le 10.57 e lo studio è pieno di gente, ciao.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Io? Bene, vengo da 13 ore di Flixbus in coma, tutta storta, mi sono addormentata sul palo della finestra, mi sono svegliata col segno del chiodo sulla fronte. Comunque, sì. Bene,
1: alla grande, siamo prontissime per...
0: Però Gesù De Laurentino, ovviamente.
2: Ma che facciamo?
0: Che facciamo?
2: Qua stamattina?
0: Ditemelo voi, io mi sono bucata.
2: Dai, vai, dillo tu. È stata una tua iniziativa.
1: È stata una mia iniziativa. Beh, questa mattina proviamo a ripercorrere una parte, appunto, come dicevamo, come scrivevamo, seppur piccola, dei 35 anni di Laurentino 38 Squat, che è stato sgomberato ben 2 martedì fa.
0: Pezzi di merda.
1: Che, se non sbaglio, rispondeva al giorno del tipo 28 aprile. E quindi questa mattina noi a brevissimo, fra un paio di minuti, cominciamo questo momento di racconto del Laurentino 38. Abbiamo chiesto ad Amicizie e Relazioni di mandarci degli audio. Un po', ce ne sono arrivati un bel po', però per chiunque volesse, appunto dalle 11 in poi, il numero
2: No, è sempre che è dietro di me, quindi non me lo ricordo, lo devi dire tu.
1: Il numero è lo 0649 1750 e potete chiamare per raccontarci, insomma, per voi che cosa significa del Laurentino 38, un'esperienza specifica.
2: La prima volta che ci siete entrate.
1: O una volta a caso. Insomma, quello che vi pare, un saluto, una roba. Noi fra poco allora andiamo a cominciare questo spazio, appunto abbiamo raccolto un po' di audio e il numero ve l'abbiamo detto, 0649 1750, potete rimanere collegati e collegate su queste frequenze e fra pochissimo cominciamo.
0: Sì.

0: ecco, no? Un ottimo inizio per questo, per questi microfoni aperti. Non potevamo non mandarle un contributo fondamentale di una compagna che ha fatto questa dedica al picchetto di fronte a Laurentino. Era un po' questa la storia, com'era?
1: Sì, la storia era questa, nel senso che comunque, appunto, anche come radio abbiamo provato a stare vicino, vicini in questo momento di sgombri e picchetti, e quindi è capitato che delle mattine andavamo lì
0: a fare
1: la rassegna stampa, e una compagna, una voce anche di questa radio. Che
2: avete... voce, tra l'altro.
0: Una voce, sì, importante. Arrivando a Laurentino in macchina... ha elaborato questa dedica.
2: Dicono che qualcuno non la veda da giorni perché è stata ingaggiata, ha trovato lavoro come cantante in una cover band dei Beatles italiana.
1: Vabbè, quindi non potevamo non aprire che con questo.
0: Per dare il buongiorno anche a voi, per dare il buongiorno a chi ci ascolta.
1: A chi ci ascolta, appunto, abbiamo aperto questo momento redazionale di microfoni aperti su Laurentino 38, appunto, che è stato sgomberato martedì 28 aprile. E noi abbiamo ricevuto diversi contributi, un po' di contributi li abbiamo ricevuto, altri invece sono stati registrati.
0: Estorti con la forza.
1: Altri invece li abbiamo anche registrati durante, in particolare, se non sbaglio, vengono tutti proprio dal 28 aprile, dalla giornata dello sgombero. Lì quindi un po' proveremo anche a ripercorrere quella giornata con interventi che ci sono stati. E se no gli altri, appunto, sono gli audio che ci hanno mandato, ci hanno anche mandato dei contributi scritti. Allora io farei così, possiamo partire o da noi, se vogliamo raccontare qualcosa.
0: Ti guardi intensamente.
1: E ti guardo, se ci vuoi raccontare.
2: Ora ci devi raccontare per forza qualcosa.
0: Ah, io non
2: Sennò
0: ho
2: sei
0: elaborato
2: fuori
0: un
2: dalla
0: pensiero.
2: Radio.
1: Non hai ancora elaborato un pensiero, no, allora perché... lo faremo durante queste...
2: Ma perché non farlo a microfoni aperti?
0: Così è, certo. Abbraccio. No, andiamo a ascoltare da qualche... Non so, vuoi dire...
1: Allora, no, andiamo ad ascoltare magari un pezzo musicale, un attimo, che abbiamo un problema tecnico e torniamo subito in voce.

0: E allora alle 11:11 cominciamo appunto a mandare questi primi audio, appunto questi raccontano proprio quella giornata lì, in realtà partiamo dalla fine, quando c'è stato il corteo in quartiere, e questi sono appunto dei contributi che un po' ci riportano lì e al momento appunto un po' conclusivo di quella giornata.
1: C'avevo un sacco di capelli una volta, però vabbè, dai, oggi è un giorno di lutto, però ricordandosi delle cose fantastiche che abbiamo fatto qua dentro, ho imparato a parlare meglio a questo ambelizze, e questo è importante, penso è benevole ovviamente, faccio delle compagne più mature di me, ho imparato a fare un sacco di cose. Gli spazi servono a questo, e la cosa più bella è che ho trovato una famiglia che nel momento di fare la mia vita mi ha dato un tetto, dove ho guidato e imparato a fare una valanga di roba, dove ho potuto anche condividere quei pochi dei saperi che avevo. Magari non mi avete visto spesso perché sono quello che sta chiuso in cucina quando si diverte noi mangiamo. Ho fatto mangiare anche per voi, questa cosa mi fa un sacco piacere. Spero che vi è piaciuto. No, raga, faccio la maternale un po' alla gioventù, alle giovani, ai giovani. Gli spazi servono, raga. Imboccatevi le maniche, perché spazi liberati servono e serviranno sempre. E ci stanno a levare un uno e dopo resiste e continua a levargli la merda sotto altri due.
2: Speriamo.
1: E trasformare i sacchi abbandonati di questa città del merda in posti fantastici come Rasto Conte, prima che centrassero queste merde. E dai, buona vita a tutti e a tutti, grazie di essere qua.
3: Io regà, non mi immergo nei ricordi, ci tenevo solo a dire un paio di cose, perché per me questi due mesi di resistenza sono stati davvero importanti. Volevo essere riconoscente e piena di stima nei confronti di chi ha scelto di imbarcarsi su sta nave pirata proprio nel momento più difficile. La cura e il rispetto che ho avuto, ho visto costruire le barricate come se dovessero essere dei porti inespugnabili, ho visto la gente proprio amare lo spazio, innamorarsi dell'autogestione, della possibilità di vivere insieme. Ho visto spazzare il posto in ogni angolo come se non ci avrebbero mai sgomberato fino all'ultimo momento. Ho visto laboratori che rinascevano, che magari erano in disuso da tempo. Ho visto davvero un amore immenso per la lotta e penso che questi due mesi insieme non solo ci hanno dato la possibilità di una giornata come quella di oggi, davvero potente, ma anche di costruire una lotta intorno ai compagni in carcere contro il 41 bis che ci ha visto coraggiosamente stare in strada nonostante la mortificazione immensa. Io penso che le relazioni che abbiamo costruito un po' pure per scherzo con la Street Parade, la Parade, che però era piena dei contenuti, ci danno davvero la forza per andare pia occupà e da capo fargliela pagare. Io penso davvero che ci abbiamo tanto tanto da fare. Quando chiameremo la gente in quartiere so che ci sarete, perché ci sarà bisogno ancora di compagni e compagne a darsi da fare. Ci abbiamo la gente del quartiere che ha del coraggio immenso e che ha avuto un estremo rispetto nel momento di difficoltà in cui non dormivamo. Anche avere il coraggio di chiedere aiuto in questa società di merda in cui sei solo e avere il modo di chiedere aiuto nel totale rispetto della fatica che stavamo facendo è stata la costruzione delle relazioni potentissime che se porteremo dietro, e che questi stronzi qua che hanno fatto questa merdata oggi verranno odiati pesantemente da tutti, sempre di più. Grazie.
1: Avanti alla sera.
2: siamo le persone randagie della Padania che per un po' di tempo hanno infestato le stanze di L38 Squat.
4: Alcune di noi si sono affacciate solo qualche volta, altre più assiduamente, ma tutte ci siamo sempre sentite accolte e sicure, perché il Sesto Ponte è un crocevia di storie, un luogo denso di comunità e di rete, di relazioni nate in modo spontaneo e autentico, che sono radicate nonostante la distanza geografica. Ogni mattone di quel posto è tenuto assieme dalla solidarietà e dalla voglia di lottare delle persone che lo abitano. Ogni poster e ogni graffito sembra dirti che non sei solo, che puoi tornare tutte le volte in cui hai bisogno. E noi ci siamo tornati spesso perché era impossibile non sentirsi a casa.
5: E sì, siamo rimaste un po' tutte senza una casa in cui tornare. E anche se sappiamo che le famiglie non sono fatte di mattoni ma di persone, quel ponte pieno di crepe ma allo stesso tempo così solido era il contenitore di vite, di scambi, di conflitti, di esperienze, di lotte, di rabbia e soprattutto di amore. Vorremmo lanciare bottiglie infuocate, vorremmo lanciare frecce e urlare per quello che rappresenta lo sgombero dello squat e la repressione crescente che ci vuole divise, perché facciamo paura col nostro saper vivere senza dipendere dal sistema capitalista e patriarcale.
4: Saremo sempre grat a chi ci ha accolto e ospitato in momenti di trasferta per poter partecipare alle chiamate delle sorelle transfemministe, a chi continuerà in altre forme a resistere.
2: Ora più che mai nella rabbia troviamo la forza di inventare nuove forme di resistenza,
5: che sia cucinando quella stramaledetta cicoria
2: o riprendendoci le strade, con l'entusiasmo, le risate e la voglia di leggerezza che nessuna repressione riuscirà mai a toglierci. Sognando un mondo migliore per tutte, umani, felini, orsi di peluche e primordiali creature nei frigoriferi. Con quella passione per la libertà, ancora più forte, che ci accomuna. Sempre solidali e complici.
6: Ecco, beh, mi sembra un ottimo inizio di questo Microfoni Aperti, no?
0: Questo è stato, sì, appunto, siamo un po' partiti da quel momento lì, insomma.
6: Dalla fine.
0: Dalla fine. E poi l'ultimo audio che avete sentito in realtà sono le compagne di Brescia, appunto, come hanno introdotto, che hanno una storia un po', non so come dire, per quello che, insomma, per come le ho conosciute io.
6: Notevole, una storia notevole.
0: Notevole perché, e lo, insomma, vediamo come, però lo continueremo anche a raccontare perché ci hanno mandato anche dei contributi scritti che proveremo a leggere. Si sono avvicinate allo squat più o meno un annetto fa, se non sbaglio, durante, erano venute per una manifestazione dell'8 marzo e poi da lì è stato...
6: Se ne so più andare.
0: Hanno fatto su e giù, come si può fare su e giù, non lo so, come se abitassero a Latina, cioè... tanto che appunto l'ultima vicenda più forse simbolica,
6: romantica, io direi anche
0: romantica, è quella appunto dello sgombro, perché si trovavano a Roma proprio allo squat fino a domenica e poi erano ritornate su domenica sera, mi pare lunedì, insomma, quando sono arrivate su hanno letto il messaggio e...
6: gira la macchina,
0: esatto,
6: e arriva giù,
0: come sì, se
6: perché no,
0: esattamente,
6: perché no. Eh sì, beh, dai, in questi audio sono venuti fuori già un po' tutti i temi che poi ritroveremo nei vari racconti, che sono venuti fuori anche negli interventi, no? Diciamo il giorno dello sgombero, quindi l'amore per l'autogestione, l'amore per la libertà, le relazioni col quartiere, un sacco di compagne, no? Che dicevano a Laurentino 38 si stava bene anche se è uno spazio misto, il femminismo, la lotta al patriarcato, comunque mi sembra che già ci sta tutto.
0: Ci sta tanta roba e penso comunque che abbiamo raccolto un po', cioè nel senso un po' di audio vengono direttamente dal quartiere, quindi saranno voci del quartiere, e poi ci sono diverse generazioni che raccontano lo squat, appunto sicuramente non sono tutte, appunto l'abbiamo detto in apertura, ne proviamo a ripercorrere una piccola parte, però gli ultimi che avete sentito sono appunto sicuramente degli ultimi anni, però insomma abbiamo anche racconti più antichi nel tempo e andremo a sentire anche quelli. Da che cosa partiamo? Ce l'hai? Vai, andiamo a sentire il contributo di Campagnellotta.
7: Siamo alcune compagne della rete Campagna in Lotta e volevamo anche noi portare un saluto a Laurentino, grazie Radio per questo spazio. Laurentino è stato un posto, forse il posto che ci ha... è stato come così come una trambata, no? Una di quelle trambate belle che ti fanno poi girare e cambiare prospettiva, cambiare un po'
8: vita.
7: Tutto. Cambiare vita, sì sì, anche decisamente, quindi ecco, proviamo un po' a rimettere in fila dei ricordi, ma nel senso volevamo essere brevi, ma qui il tempo corre. Niente, a Laurentina abbiamo fatto un po' tutte le prime cose, in un certo senso, le prime volte, quindi ci siamo ritrovati subito ed è stato naturale confrontarsi là dentro, organizzarsi per poi, diciamo, muoversi altrove, quindi è stato anche un Laurentino mobile, no? Nel senso che era un posto che era, sì, al Sesto Ponte, ma era anche altrove, come è sempre stato, cioè è stato un po' in tutto il mondo il Laurentino, nelle parti belle.
8: E ci ha fatto conoscere anche tutto il mondo, abbiamo avuto tante occasioni di conoscere davvero persone che venivano da posti tanto lontani fisicamente quanto inaspettatamente vicini a noi nella lotta, e ci ha dato la possibilità di incrociare pratiche, esperienze. Poi in questi ultimi giorni, vabbè, ci vengono in mente tantissimi ricordi, ricordi emozionanti, ricordi divertenti, ricordi imbarazzanti, assemblee pienissime che abbiamo fatto con persone dai ghetti, dalle campagne, da posti sperduti, con persone da tutta Italia, su tante lotte contro i CPR, contro la macchina delle deportazioni, con animali che venivano a regalarci

0: all'abitante che continua a attraversare quel ponte tutti i giorni, che è piccolo cavallino, che è sempre nel nostro cuore. Ci vediamo al sesto. Dai.
1: Dai, grazie
0: Tanto
1: Laurentino.
0: amore sempre.
1: Ciao L38, ciao e grazie per questi anni insieme. Grazie per tutto quello che abbiamo condiviso, grazie per come ci hai accolto. Ci siamo sentiti a casa. In tanti di noi sono passati attraverso le tue mura. Ci mancherà tutto di te, ci mancherà ogni cosa. Però quello che sappiamo è che le persone restano e quello che abbiamo costruito resta e abbiamo ancora tanto da costruire insieme e da condividere. Sei un pezzo del nostro cuore, Laurentino, ti amiamo tanto. Ciao.
2: Il Laurentino, la prima volta in cui ci andai, me lo ricordo come prevalentemente un'esperienza abitativa, perché mi ricordo che vedevo le signore nello spazio all'ingresso che chiacchieravano sedute, erano tutte donne che trasudavano, sì. Un impegno storico di lotte per la casa. Stavano lì beate, chiacchieravano, ma era un ambiente dove si respirava proprio un'aria trasversale di cultura giovanile underground. Me lo ricordo, c'era un sacco di punk, c'era solidarietà, un laboratorio culturale dentro un mare di cemento. E niente, con questo sgombero si perde un altro pezzo di storia della città, si perde la memoria di un sogno collettivo, proprio di appartenenza, e siete ladri, ladri di sogni.
3: Il Laurentino era un posto genuino.
4: Per me il Laurentino era un posto punk ed era uno dei centri sociali occupati dove mi sentivo di più a mio agio. Avevo tante amiche e ho frequentato pochissimo la realtà abitativa, però noi lì abbiamo visto un sacco di concerti. E mi ricordo in particolare il concerto dei Resident dei Wendy's Party. E poi abbiamo suonato lì con i Wendy's Party, con i Brutopop, e quindi come Fucking Barbies abbiamo spaccato, ci siamo divertiti tantissimo, mi piaceva tantissimo il fatto che il palco non era alto, eravamo in mezzo praticamente, e quello era una cosa che mi piaceva tantissimo. Mi ricordo le facce delle compagne e davanti, insieme, e le birre, la birreria, e quei tavoli, e cani, e niente. Credo che sia stata un'esperienza importantissima per noi e per il quartiere avere il Laurentino 38. Immaginate il Laurentino Ponti senza il Laurentino 38, tutta un'altra storia, e quindi mi dispiace tantissimo. Concerto meraviglioso, si trova online.
5: Ma io ricordo la serata all'Aventino 38 come una delle più significative proprio della mia vita. Siamo arrivati ovviamente lì presto, di giorno, perché dovevamo suonare, quindi dovevamo sistemare. Un bellissimo incontro di facce sorridenti, di visi, di idee condivise. Sembrava un po' una casa e un po' un centro sociale, tutte e due le cose. Era molto particolare. Visi amici, visi sconosciuti, però comunque amici. È stato molto bello. Abbiamo suonato lì anche con i China, che sono venuti dalla Val d'Aosta. È stato divertente, pieno. Il palco, appunto, non era un palco, era a livello delle persone, quindi praticamente stavamo tutti insieme. Mi ricordo veramente la gente che rideva, sorrideva, cioè che era tutto molto bello. E ovviamente non è stato poi solo quello, insomma, era già un posto che conoscevo e mi ricordo appunto la Cagnetta Wendy, il Gatto Nero,

0: distrutto l'ennesimo, un altro e l'ennesimo pezzo di storia della città, di tante persone, ricordi, vite, un punto di incontro, di aggregazione, di scambi, appunto. Veramente tutto molto, molto triste.
1: E allora 87.9, rientriamo in voce. E vabbè, io mi gioco subito una delle mie cartucce. Cioè, comunque a me una delle cose che mi lascia il Laurentino, insomma, so tante, però una delle cose che mi ricordo e che, insomma, non so dove altro avrei potuto vivere, è una serenata.
2: No.
1: Cioè, comunque io
2: tipo
1: che erano, insomma, dei giorni che dormivo al Laurentino e sono tornato e insomma, salgo su e sento fuori che c'è stava evidentemente, insomma, qualcuno che stava cantando, una proiezione, c'erano luci, e tutti gli altri, insomma, che erano in fermento per questa cosa, chi forse era già andato proprio lì sotto, qualcuno ha detto vabbè andiamo, scendiamo, e ho assistito alla mia prima e unica serenata al Laurentino 38.
2: È finita
1: lì.
2: Bene sta serenata?
1: Sì,
2: perché
1: sì,
2: la serenata funziona,
1: sì.
2: Tu canti da sotto la finestra e la persona che ascolta poi deve scendere, no? E quindi è successo questo.
1: E quindi questo, sì,
2: quindi il tuo è un ricordo romantico, possiamo dire. Vuoi
1: convertirti? Ti piace questa cosa, eh?
2: Sì. Vai.
1: Vai, no, io questa era...
2: Questo è un bel ricordo. Nel frattempo, appunto, abbiamo detto che noi abbiamo raccolto delle voci, abbiamo chiesto alle persone di mandarci degli audio, poi ci sono delle persone che non hanno voglia di parlare, di registrare, ma ci hanno mandato dei testi scritti, quindi possiamo leggerne uno di una compagna, se siete d'accordo. Siete d'accordo? Siamo d'accordo?
3: Molto bene. D'accordo.
2: E allora dice così... Un'invasione di sirene blu, a cavallo con una marea di blindati, coi caschi e coi bastoni. I luridi post dei fascisti, i luridi comunicati del governo. Avete solo dimostrato la paura che avevate, avete distrutto a colpi di piccone 35 anni di storia, di graffiti, di scritte serie e meno serie, dei vari esperimenti di autogestione che negli anni hanno attraversato il Laurentino, da Laurentino occupato a L38 Squat. Ma il nostro ricordo no, quello non lo potrete mai cancellare né distruggere. Per me il Laurentino ha significato tantissimo, non solo per gli ovvi motivi d'amore. La prima volta che ci sono entrata era più o meno tra il 93 e il 94 e avevo più o meno 17 anni. Sono stata catturata da Wendy e i suoi tappi in sala concerti e sono stata poi rapita da tutte e tutti i pirati che l'hanno attraversato e vissuto. Catturata dalle relazioni, dalle gioie, dalle rabbie, dal disappunto al divertimento, dall'infoshop al bar con gli alcolici di qualità, mi raccomando, dai mercoledì del Cineforum ai concerti sopra o sotto o giù, dai non smorzà a bassa, dalle chef e chef vegani e non, dalle musiche, dalle cassette, le chiacchiere, il confronto, lo scontro, la sala da tè della domenica, food not bombs, tornate a Los Angeles, la Palestina, il Kurdistan, il Messico, i Ramones, i Clash, e la maledetta Tecno, Villa Massimo o L38 Squat a Dresda, era solo una vetrina, da casa, degli ospiti, la guaina dell'estate, l'umidità, i compleanni anti-Christ, le lasagne sul soffitto, chiudi le birre, apri le birre, i carrelli, la spesa alla metro, scarica la spesa della metro, spacchetta la spesa della metro, la carrucola rotta, non ci carica le birre, metti le spalla, i cani grigliati, i cani che si scaldano il collo, le lacrime scendono, quindi mi fermo qua. Il mio cuore è rotto, la tristezza di non essere neanche potuta andare ieri mi martella, ma è tutto qui nella mia testa e nel mio cuore, come se fossi insieme a tutte le persone che lo hanno vissuto prima di me, con me, dopo di me. Il ricordo non lo spegnerete, anzi i tanti tanti ricordi. Grazie a chi ha portato avanti il nostro sogno con cura e passione negli ultimi anni, convinta che un sogno non si sgombera, convinta che nessuno mai ci potrà fermare, meno che mai uno sgombero. Love, L38 Squat is not dead.
3: Sì.
2: Wow, lacrimoni.
3: Asciugamo le lacrime.
1: Io ve ne leggo un altro di contributo che ci arriva scritto da una delle persone randagie della Padania, che ci racconta sempre della prima volta, che parte da lì, dalla prima volta. La prima volta che sono entrata alle 38 squat è stato pochissimo tempo fa, in occasione della manifestazione di Non Una di Meno l'8 marzo. Ci sono arrivata grazie alle mie compagne che già conoscevano il posto ed erano già molto affezionate. Ricordo appena entrata di essere stata colpita dal signor responsabile, il direttore, il grande Orso Peluche.
3: Comunque, iconico.
1: In quel momento era vestito con un pantalone con fantasia tropicale, con il muso bendato ed un cappello a cilindro nero. Un abitante silenzioso che racchiudeva in sé la dolcezza e l'accoglienza unita alla lotta e alla resistenza. Quello che mi rimane addosso è una sensazione di spaesamento. Ho sentito pian piano crescere un'affezione per questo posto che non ho fatto in tempo a vivere come avrei voluto. Sarò per sempre grata a chi ci ha accolto, a chi continuerà in altre forme a lottare. La solidarietà verso questa collettività continuerà a prescindere da tutto, virgolettato, non si fuma in sala prove.
2: Attenzione.
3: È comunque una regola che sarà stata rispettata sempre.
2: Chi lo sa?
3: Chi lo sa?
2: Ognuno avrà i suoi aneddoti, anche su questo.
1: Ci andiamo a sentire un'altra prima volta.
3: E mandiamo allora.
4: Credo che la prima volta che sono entrato a Laurentino 38 fosse nell'estate del 2006, era agosto e c'era un'iniziativa perché era morto un compagno in Rindimedia durante la rivolta di Wakaga e avevano organizzato una proiezione sul terrazzo del Sesto Ponte con un documentario e poi c'era un collegamento in diretta dal Messico e mi ricordo che mi sembrava di stare dentro un'astronave sospeso a mezza altezza a tutta la gente in finestra dentro le strutture di cemento. Era un passo incredibile, lo è stato per noi pure negli anni, ci siamo andati a recuperare pezzi di ring piuttosto che organizzare iniziative su qualsiasi cosa, a risolvere dalle persone o anche solo per passare un pomeriggio. Penso che letteralmente Laurentino fosse dall'altra parte del mondo rispetto a dove abitavo, per cui era un viaggio d'un'ora, ma era un viaggio che ti riportava a casa paradossalmente. E ogni volta che siamo stati allo squat siamo sempre stati a casa nostra.
1: E continuo nella lettura appunto delle compagne. La prima volta al Sesto Ponte la ricordo bene, mi sono sentito come se non fosse la prima volta lì, come se fosse già Porto Sicuro prima ancora di attraccare. Quel grande galeone mi è entrato nel cuore, insieme alla sua magica ciurma, inclusi gatti e orsi. Ed è difficile pensare che non ci sia più. Vorrei lanciare bottiglie infuocate, frecce, urlare per quello che rappresenta lo sgombro del Laurentino 38 e la repressione crescente che ci vuole divis. Perché facciamo paura col nostro saper vivere senza dipendere dal sistema capitalista e patriarcale. Ogni volta penso al manto nero di Cavallino e mi sale la nostalgia, ma poi lo immagino sbeffeggiare le guardie tra le strade del Laurentino e mi consolo sapendo che tutto ciò che non è materiale resta e arde ancora di più. Dagli forte le 38, sei bello da far paura. E ne ho anche un altro, io comunque vi ricordo anche il numero se volete chiamare lo 0649 1750. E, insomma, proseguo nella lettura. Ho la stessa età che aveva L38 Squat e posso solo immaginare quante ne abbia passate. Ogni mattone di quel poster era tenuto insieme dalla solidarietà e dalla voglia di lottare. Ogni poster e ogni graffito sembrava dirti che non eri sol, che potevi tornare tutte le volte in cui avevi bisogno. E noi ci siamo tornati, che fino alla fine e chi meno. Ma era impossibile non sentirsi a casa in un posto in cui per trovare il bagno dovevi cercare il simbolo del transfemminismo. Un posto in cui le piante crescevano persino negli pneumatici appesi con mensole nei corridoi, dove non c'erano finestre ma solo buchi sul soffitto da cui il cielo di Roma sbirciava curioso, chiedendosi cosa stesse accadendo lì dentro. Rappresentare, non soppiantare, proporre, non imporre. Questo leggevo sui muri e fra i sorrisi delle persone e i maggiogoli degli animali non umani. E queste cose no, non possono essere sgomberate. E questi sono appunto alcuni dei diversi contributi che ci arrivano. Non so se qui volete commentare oppure se ci sentiamo una traccia e torniamo.
3: Ci hanno suggerito una traccia, non so se la vuoi introdurre proprio tu, se ti va. Che traccia è?
5: La Poglia Records, Ellos dice merda, è una traccia che ha attraversato tutte le generazioni, dalle prime negli anni 90 fino a oggi, e buon ascolto.

0: E ora alle 11.42, allora ci andiamo a sentire un po' di voci dal quartiere, di audio che ci sono arrivati dal quartiere. Partiamo da una voce molto giovane che si è avvicinata negli ultimi anni, e questo è un intervento che è stato fatto appunto sempre in quella giornata del 28 aprile.
1: Infamia dei politici e della polizia che sono venuti qui oggi e hanno distrutto tutto, hanno distrutto un posto con 35 anni di storia, e poi questi stronzi hanno postato i video sui social dando la colpa a noi, dicendo che era già così, queste merde, quando sono entrati loro e hanno distrutto tutto, hanno distrutto vedi, hanno spaccato qualsiasi cosa. I 35 anni di storia distrutti in un'ora da queste merde. E vorrei dire anche una cosa a tutte le persone, che questa cosa mi mette molto tristezza, ma io lo so che purtroppo ci saranno molte persone che staranno esultando per la chiusura di questo posto. Io voglio dire a queste persone che questo posto, come molti altri spazi sociali, non li conoscete, non li avete vissuti, perché se no sapreste che questo è un posto dove si è fatto di tutto: concerti, workshop musicali, palestra, laboratori artistici, cene sociali, e si è sempre data solidarietà a questo quartiere. Questo posto è veramente stata la salvezza di questo quartiere. Io ho sentito persone dirmi, questa è una cosa, l'esperienza delle persone, che questo posto lo rovina il quartiere, ma questo L38 Spot è veramente incredibile, perché non si è mai reso protagonista di niente. Ha sempre parlato degli altri, sempre il punto della situazione sono sempre stati i problemi delle persone e come risolverli insieme. Pure oggi siamo voluti scendere dal tetto, chi stava sopra, solo per aiutare Susanna. Abbiamo sempre pensato pure oggi agli altri, perché è questo quello che vogliamo fare. Perciò è stato un posto che di sicuro molte persone hanno avuto mille ricordi, si sono fatte mille cose, veramente un posto anche di cultura, di mille cose, ed è veramente molto triste secondo me che tutti questi ricordi, tutta questa amicizia, tutte queste esperienze fatte se ne vanno così. Perciò, detto questo, a chi pensa di farsi il grosso sminuendoci, io chiedo solo di stare in silenzio, di non credere ai giornali, di non credere ai partiti, e di ascoltare chi questo posto, chi questa realtà l'ha vissuta veramente, e di portare, se vuole, solidarietà, che sarà molto apprezzata. Grazie.
2: Assistito, mi hanno dato la mano, il momento qui io ero per terra, crollando come tutte le altre persone che non hanno un posto dove andare, un lavoro, una vita serena, per avere sempre preoccupazione. E a me mi dispiace per quello che è successo stamattina, perché sono stati unici a darmi una mano, darmi quella briciola di speranza che tutti mi chiudevano le porte davanti.
3: Mi chiamo Sandra. Ci sono tanti aneddoti, tante storie che potrei raccontare, ma ci vorrebbe veramente tante ore, anche giorni. So soltanto che posso dire solo grazie, perché non hanno mai mandato via nessuno e siamo stati sempre tutti uniti. Cucinare, ridere, sentire canzoni, raccontare le nostre problematiche. Siamo stati sempre tutti insieme, uno con l'altro. Una mano faceva un grande cordone. Perché? Perché c'è tanta sofferenza nelle periferie, e purtroppo quando manca un centro di riferimento ti senti un po' giù. Posso soltanto dire ai vecchi miei ragazzi e ai nuovi ragazzi grazie, grazie al biondo, Alessandra, a Marzia, a Tonino, a Luca, a Mary, a voi, a tutti, e più ce n'erano tantissimi. Ma voglio dire grazie, grazie, perché avete accolto mia figlia e mio figlio come vostri fratelli. Grazie, e mi state aiutando. Grazie, grazie, grazie.
4: Allora, io 35 anni di L38 Squat li racconto per vissuto. Ci ho messo piede che non avevo ancora 18 anni, e seppur non ci sono rimasta sempre con costanza, ci ho visto attraversare generazioni, ora che ne ho quasi 52. Ne ricordo tanti, troppi per essere citati. Magari un giorno proveremo a ricordarli tutti, perché ognuno ha contribuito giorno dopo giorno a creare spazi condivisi, momenti di socialità, lotte a fianco delle minoranze, voce per gli inascoltati. Se tutto questo ha continuato ad esistere, e resistere fino ad oggi, è perché le persone che lo animano e che ci si sono ritrovate in tutti questi anni hanno dedicato anima e cuore in quello che fanno. Vi ringrazio in primis come abitante del quartiere per aver fruito in tante occasioni di buona compagnia, giungiosi eventi, iniziative di solidarietà e incontri di confronto costante e costruttivo. Ma ancor di più vi ringrazio da presidente del Comitato Occupazioni, 5º, 6º, 7º, 8º Ponte, per avermi affiancato, supportato, aiutato a mettere in sicurezza le persone sbattute in strada dalla scellerata gestione di questo scandaloso progetto che ora è arrivato a colpire anche voi, ma a cui non daremo la soddisfazione di disgregarci. Ancora insieme e a lungo, vi abbraccio tutti.
2: Assistito, mi hanno dato la mano, mi assistito.
5: Ciao Radio Onda Rossa, ciao le 28 Squat. Eccomi, oggi non mi va di ricordare le 38 Squat come uno spazio fisico fatto di mura, stanze, cortili che hanno sgomberato e massacrato senza pudore quegli infami. Mi va di ricordare quello che è stato e che ha rappresentato soprattutto quella comunità che lo ha animato giorno dopo giorno. Quelle persone vere che ho incontrato soprattutto fuori da quello spazio, che ho incontrato in ogni iniziativa, ad ogni presidio, in ogni momento in cui c'era bisogno di alzare la voce contro le ingiustizie, e che l'hanno fatto senza mai chiedere nulla in cambio, sempre dalla parte degli ultimi. Le 38 Squat infatti non è stato solo un tetto, ma un luogo di un crocevia di amore, rabbia, solidarietà, passione. Uno spazio dove sono nate idee, pratiche, relazioni e percorsi collettivi. Un laboratorio umano e politico che ha saputo riversarsi soprattutto fuori da quelle mura tanto care, nelle strade, nei quartieri, nelle piazze, a Roma, come oltre i confini di sto stato di merda. Il conflitto infatti non è mai rimasto chiuso lì dentro, è stato portato sotto il naso dei potenti, accanto agli esclusi, ai dimenticati, ai reclusi, e lo abbiamo visto nelle lotte davanti ai CPR, ai CIE, alle carceri, in tutte quelle mobilitazioni contro ogni forma di sfruttamento, repressione e abbandono. In quei momenti le 38 Squat non era un edificio, ma era una presenza viva, solidarietà organizzata, dignità collettiva. A molti ci mancheranno, ok, mura e corridoi, assemblee infinite, concerti e discussioni, pasti vegan succulenti, flyer e autoproduzioni ciclostilate. Ma non ci mancheranno le persone che lo hanno animato giorno dopo giorno, perché li troveremo accanto a noi giorno dopo giorno, in prima linea dalla parte giusta della barricata. Una barricata che hanno sempre continuato con determinazione ad alzare e continuarono ad alzarla. E allora non finisce qua, raga. Gli spazi si chiudono, ma le idee camminano, no? Sulle gambe delle persone. Quelle persone, cioè voi, siete ancora insieme a noi, e quindi saremo pronti ad alzarne ancora chissà quante. E allora viva le 38 Squat, viva i Laurentiners, viva chi continua a lottare con Pirateria, Torre Maura, ZK, Asca, Pomata, sempre nel cuore. Ciao, ciao, ciao alle 38 Squatters, a presto.
6: Ciao a tutti ragazzi, io sono Daniele, per gli amici d'Aranda. Volevo innanzitutto ringraziare i ragazzi di Radio Onda Rossa che ci danno voce, e volevo dire che cosa ha significato per me il Centro Sociale delle 38, visto che comunque io sono nato e cresciuto nel quartiere popolare dove stava, e il Centro Sociale delle 38 per me personalmente, nato e cresciuto nella realtà popolare nella quale si trovava, è stato molte volte una casa, un rifugio, un punto d'incontro dove diversissime realtà si sono scontrate cambiando mentalità e idee, unendo estremi lontanissimi, è stato uno dei posti dove succedono tante cose, passi tanti di quei momenti in cui pianifichi, fai progetti, per poi renderti conto quando ci ritorni dopo qualche anno che è stato già fantastico farne parte e che proprio in quei momenti la vita scorreva e che già così noi eravamo per meglio, belli come il sole, uniti in parte da sto posto che ci cresceva e ci rispecchiava allo stesso tempo, rendendo possibile tutto questo. Il centro sociale delle 38 è stato e sarà sempre la nostra nave pirata, cosa che nessuno ci potrà mai portare via. Auguro davvero a tutte le borgate di averne una con la quale salpare verso la propria libertà. Un bacione a tutti. Ciao belli.
0: E ora ci andiamo a sentire un ultimo audio e poi torniamo in voce.
7: Quando arrivai a Laurentino ero poco più di una pivella e fu la prima esperienza per me di vita collettiva. Scelsi quel posto perché ero riuscita a fare politica transfemminista in un posto misto e ai tempi non era scontato e forse non lo è neanche ora. Ho imparato, vissuto e approfondito l'autogestione, la fin di vita, la condivisione e trasformazione degli spazi e dei saperi, dove il concetto del do it yourself sia il yourself si apre e diventa un te stessa nel contesto e nelle storie anche di altre persone con vissuti e storie diverse da me. Ho allargato gli orizzonti e i saperi con Ateneo, ZK, Pirateria, Torre Maura e altri squat di ogni dove. Tutti questi incontri mi hanno formato e li ritrovo ancora oggi nel mio personale e nel mio politico. E li riconosco sempre per strada e negli sguardi delle persone che hanno condiviso il quotidiano con me, hanno condiviso i falafel, i mercoledì, i subbuti antifascista, gli hack meeting, la serigrafia, i saponi che sapevano di fritto, gli attacchinaggi e il contasse dopo le manifestazioni. Vi amo regà, ci becchiamo in giro con i cuori scottati come solo noi e le nostre amicizie sanno fare. Vi amo davvero tanto.
0: E allora, intanto la radio si popola. Ci vuoi introdurre la prossima traccia?
8: Sì, allora, diciamo che in 35 anni di storia si sono succedute un sacco di generazioni e c'è stato questo passaggio importante che è stato il passaggio dai punk dal punk alla techno che è stato molto significativo e quindi adesso vi lasciamo con questa traccia che vorremmo dedicare a un nostro amico, fratello, compagno che ormai non c'è più e che è il Pomata, quindi dagli forte.

0: Eh sì, Picchia Uccidi, setup 707, per ricordare sempre il Laurentino. Abbiamo una chiamata allo 06 49 17 50. Ciao, ci senti?
1: Sì, vi sento. Ciao Radio, io volevo pure raccontarvi un po' un piccolo aneddoto, insomma una storia a cui tengo su Laurentino 38, che è una storia di una decina d'anni fa, del periodo in cui alla Sapienza si era occupato il Lucernario, e in quell'ambito lì fu pure, insomma, nacque un giro di hacking, insomma, diciamo, che poi alla fine da qualche parte poi ridiventa Rete della Presa, ma questa è un'altra storia. E diciamo che con quel giro lì, diciamo, in cui io un po' ero tra quelli un po' più vecchi, mi ricordo, no? Una volta in cui c'è un'iniziativa fatta da Fat Club, da un compagno che ci ascolta a Laurentino 38, e in cui, no, io dicevo tipo andiamo lì, insomma, no, con un po' dei compagni più giovani, chiaramente che non c'erano mai stati a Laurentino 38, fu magari difficile fargli capire perché era una buona idea accollarsi un viaggio molto lungo, perché noi non ci avevamo i mezzi per andarci, che stavamo tutta quanta un'altra parte di Roma, ma alla fine, insomma, li convinse ad andare a Laurentino 38, e lì, diciamo, no, che successe qualche cosa, no, di molto semplice, ma che a me mi è molto rimasto nel cuore, cioè il fatto che, nonostante l'iniziativa fosse un'iniziativa molto piccola, se non mi ricordo male, era la proiezione di un film eseguita da una cena sociale, quindi una cosa molto semplice, però quel posto poi ci catturò, nel senso che ci fu proprio, no, molto chiaro il fatto che lì potevamo stare bene in una maniera in cui noi non riuscivamo a stare bene nemmeno in tanti altri spazi occupati o spazi sociali, no? E poi da lì riprendemmo sempre, no, a tornarci, a passare le serate con una delle persone, no, che lì portava avanti il Fat Club, così, con il Laurentino, che era per me, no, una cosa molto difficile da immaginare, perché anche banalmente a livello anagrafico, comunque tra la generazione molto giovane dell'università e la composizione in quegli anni del Laurentino, che era parecchio più grande, uno non l'avrebbe aspettato. Il Laurentino, secondo me, era così, questa, no, è la cosa che io ricordo davvero tanto di quel posto, a cui devo tanto. Proprio questa capacità comunque di accogliere, di saperti raccontare qualcosa, di trasmetterti anche un sacco di valori politici, ma in una maniera molto semplice, non fatta di spiegoni, non fatta di momenti più epici, ma proprio, no, con il modo di stare insieme. Solo questo volevo raccontarvi.
0: Grazie mille allora per il tuo contributo.
1: Dai, ciao.
2: Allora, no, diciamo, raccogliendo tutte queste voci mi vengono in mente due cose. Uno, che comunque la gente racconta cose che ha fatto a Laurentino, alla fine possiamo concludere che a Laurentino ci si è fatto un po' di tutto.
0: Sì.
2: Secondo, la gente ci passa e si accolla, non se ne va più. Questo mi sembra un altro dato di fatto. No, siamo andati, non ci ero mai stato e poi non se ne siamo più andati. Quindi, non so, avete fatto un po' da ricettacolo pure dei disagi e disastri. Ma adesso abbiamo un intervento, abbiamo detto che la radio si sta popolando per telefono, arrivano i messaggi di richieste, ma anche in persona, diciamo, la redazione è piena di gente. Questa mattina noi siamo molto felici, e a tal proposito lasciamo subito il microfono all'intervento dalla redazione.
3: Partiamo con una poesia. In quel del Laurentino 38 sorge un ponte tutto rotto. So 30 anni che resiste, che qui lo Stato non esiste, ma è con la passione e la pazienza dei compagni e delle compagne che si tira avanti senza troppe lagne. E con questa poesia volevo raccontare anch'io la mia prima volta, che era in quarto liceo, quindi saranno stati gli anni 2000, era a ridosso di Genova. Quella mattina, all'entrata di scuola, al liceo, trovai un manipolo di questi giovani con la kefia che ci invitava a fare la sega collettiva al Laurentino occupato. E chi ero io per dire no? Quale migliore occasione? Quindi ci siamo imbarcati con motorini verso questo quartiere che per noi era un po' leggenda e frontiera, i famosissimi ponti. In TV ne parlavano come se fosse il Bronx, le storie di droga, le sparatorie, le guardie, le facce scure. Avevamo un po' di strizza, ammettiamolo. Abbiamo parcheggiato sotto al cancello e già lì abbiamo trovato il benestare dei pischelli seduti sotto alle panchine. Tranquillo, te lo guardo io, te preoccupa. Va bene, fammi affidasse. Saliamo le scale, scale infinite, già avevo perso l'orientamento. Ma alla fine di quei gradini non trovai una stanza lugubre, eccetera, ma trovai un grande spazio con il punk a palla, le birrette strappate alle 10 del mattino, il rumore ritmico del ping pong, e poi c'erano loro, c'erano quei giovani che, senza che io potessi minimamente immaginarlo, nei successivi 20 anni sarebbero diventati la mia famiglia. Non è solo nostalgia, ma è un bagaglio di cose che non so come definire: passioni, politica, relazioni concrete. Perché in quel posto, che oggi non c'è più, ho imparato che il sapere è collettivo e non serve a niente. Qui le necessità si trasformavano in condivisione. E quello che mi porto dietro è che io lì dentro non ho solo sognato un altro mondo impossibile, ho imparato a costruirlo fisicamente, ho imparato a tirare su un muro, a fare un massetto, a costruire uno scarico, a mettere la guaina, a montare video, a fare uscire il suono giusto da una casta, a impostare la grafica, a cucinare vegan, non vegan, per 20, 30, 50, 100 persone. Tutte cose che oggi mi permettono di sopravvivere in questo mondo fuori, ma con una marcia in più. Oggi quel posto si è chiuso, le luci si sono spente, ma il calore di quelle mattine, le vernici sulle mani, la musica nel cuore me le porto ancora dentro. E volevo dire un grazie a chiunque abbia incrociato tra quei corridoi e quelle scale, e grazie a chi ha condiviso un pezzo di strada insieme a me.
2: Allora, per smorzare queste lacrime possiamo dire che, parlando di vernici, il soffitto del Laurentino glitterato era il soffitto più bello di qualsiasi occupazione esistente in Italia. Possiamo dircelo.
3: È caro, ci è costato.
2: Come andiamo avanti in questa valle di lacrime?
0: Allora, adesso...
2: Dici qualcosa.
0: Sì, adesso andiamo al contributo di una persona dell'ultima generazione del Laurentino, che ci manda questo contributo proprio da sotto il Sesto Ponte, giusto?
2: Cioè, sta là adesso...
0: Era lì mentre lo registrava, a quanto io la persona che
2: ne è uscito dal Sesto Ponte è rimasto lì.
0: È rimasto ancora lì, lui è piccolo cavallino, c'è la leggenda che narra di loro che camminano verso il tramonto, sì. E no, in realtà, a proposito delle cose che la compagna qua ci ha detto di aver imparato all'interno del Laurentino, questa persona di cui adesso manderemo la voce e il contributo ci ha una volta detto che ha imparato ad usare la scopa proprio da accademico.
2: Buono.
0: Sì, ha imparato a spazzare
2: dalle basi.
0: Quindi proprio ultimissima generazione.
4: Volevo dire proprio due cose brevissime, perché se è vero che da un lato le quattro mura non sono importanti, prima di dire questa cosa vorrei parlare di quelle quattro mura affinché appunto le possiamo salutare e portare nel nostro cuore. Io pure non sono nato in questo quartiere, diciamo, ho scelto di viverci a un certo punto quando ho conosciuto le persone che ci vivevano, quando mi sono state raccontate le storie di questo quartiere, quando abbiamo fatto le prime street parade, le prime manifestazioni. Mi ricordo una delle prime volte, proprio quando hanno sgomberato qua al Quinto Ponte, diverse donne sono finite per strada. Stare una giornata qua intera a fianco delle persone, farlo con la forza e la solidarietà, è stato uno dei motivi che mi ha portato a vivere dentro questo posto. Quattro mura che in realtà, cioè, forse 12 per quanto c'era da pulire, lo so. Per quanto c'era da fare la guaina sul tetto, insomma, possiamo parlare di tutto quello che è stato prendersi cura di un posto. E nel documentario dei 18 anni del Laurentino c'era una frase che ci colpiva parecchio, che era appunto che noi ci prendevamo cura del posto, il posto si prendeva cura di noi. Io credo che questa cosa tendenzialmente la si possa ritrovare solo nelle occupazioni, solo nella vita collettiva. Credo che sia importante continuare a dircelo e continuare a provare a farlo, nonostante sia sicuramente difficile di questi tempi. È stata un'occupazione che mi ha permesso di conoscere altre occupazioni, che mi ha permesso di conoscere altre lotte. È stato, oltre a tutto questo, per me anche casa. Ci ho vissuto negli ultimi anni e sinceramente non ho mai pensato nell'ultimo periodo a cosa avrei fatto dopo, perché non era così importante. Volevo vivermi fino all'ultimo questa esperienza folle, che è stata stare dentro il Laurentino 38 Squat, conoscere compagni e compagne più grandi e farsi raccontare le storie, insomma tutte quelle cose che sono possibili solo quando si sta insieme, si vive insieme, e questa cosa oggi non è possibile, perché è chiaro che ci ritroviamo sempre più in delle condizioni in cui dobbiamo pagare degli affitti, per pagare degli affitti dobbiamo lavorare sempre di più, questa roba ci leva energie ci dava energie per stare nelle notti, ci dava energie per fare i progetti folli, e credo che oggi è proprio importante dire questa cosa qua. Non è solo un posto in cui effettivamente ci si può incontrare, è un posto dove si può vivere. Noi abbiamo bisogno di questa cosa qua, abbiamo bisogno di farlo conoscendo persone più grandi, conoscendo persone più piccole, cercando poi di riportare dietro tutto l'immaginario che creiamo. In queste quattro mura si poteva fare qualsiasi cosa, si poteva cucinare insieme, si poteva suonare la musica insieme. Ho ascoltato finalmente buona musica stando in questo posto, perché c'era una grossa cultura musicale che ci rivendichiamo fino alla fine. Giuriamo che ora metteremo anche un po' di musica, perché ce la meritiamo. E dai regà, veramente oggi rinnovo quello che è stato detto prima, è stato bellissimo stare sui tetti e sentire i cori da sotto, e vi voglio bene regà, vi vogliamo bene, facciamolo sempre, davvero, facciamolo più spesso.
5: E questo è un momento tutto interno a Laurentino 38, cioè comunque sono le diverse voci delle diverse persone che hanno preso a un certo punto questo testimone, che erano quelle 12, 4 mura. Quindi continuiamo con degli audio, ne sentirete almeno ancora altri due e vai, possiamo procedere.
6: Allora, mando questo, che è di una persona che non riesce a leggerlo perché si commuove. Difficile dire in poche parole cosa sia stato per me L38 Squat. Ci sono entrato la prima volta intorno al 2000. A quel tempo io e altri ragazzi e ragazze di Ostia eravamo sempre a Spazio Camino. A L38 trovavamo ragazze e ragazzi come noi, con i quali trovavamo subito affinità, condividevamo le stesse passioni e la stessa visione del mondo. Non ricordo se fu per il tramite della musica o perché ai tempi, era l'epoca di Indie Media, era in corso una sorta di alfabetizzazione tra compagni e compagni sull'uso del PC e software e linguaggi non proprietari come Linux o PHP, nella speranza che l'informatica e l'informazione sul web potesse essere strumento di liberazione. Comunque fu l'inizio di un legame che per tanti e tante di noi è durato più di 25 anni qui a Roma, come in altre parti del mondo. Le compagne e compagni di L38 creavano, come si faceva a Spazio Camino, delle fantastiche compilation di musica elettronica autoprodotta. Partecipavamo a rave illegali organizzati dagli Osta Rioters con il loro banchetto info shop, e insieme si condividevano lotte, manifestazioni, iniziative e semplici giornate. Si condivideva tanto, si condividevano saperi, perché se io so fare qualcosa, perché non trasmettere questa mia conoscenza agli altri e alle altre? E questo senza chiedere nessun tornaconto. Era così quando ci sono entrato la prima volta ed è stato così fino alla fine. Sono contento di aver dato anche io il mio contributo e di aver regalato una parte di me ai compagni e alle compagne come loro hanno fatto con me. A L38 mi sono sentito sempre a casa e sono davvero pochi i luoghi dove è possibile sentire questo. Ciò che ho sentito sempre con le compagne e compagni di L38 è stata questa affinità. Quella di essere figli e figli della stessa rabbia verso un mondo ingiusto e disfunzionale e dello stesso desiderio di poter creare e costruire insieme un mondo migliore anche solo a partire da noi e dai nostri rapporti interpersonali. La vita è una lotta, ma quando si lotta insieme spesso è meglio. Per me L38 non è stato davvero sgomberato, perché il suo cuore era troppo colmo di amore e quell'amore ancora cammina tra le persone. Ognuno e ognuna dei compagni e delle compagne che hanno attraversato L38 ha dato un pezzetto di quell'amore che è ancora presente, che ha dato e costruito tanto, un amore che non si arrende.
7: Ed eccoci qui, torniamo in voce, sempre Radio Onda Rossa 89.9, scusate, ho fatto un piccolo lapsus.
0: È Radio Onda Rotta quella.
7: Radio Onda Rotta, sì, ci siamo, va bene, ci siamo. Allora, bellissima mattinata di emozioni e di ricordi. Prima di introdurre il prossimo vocale che ci arriva, vi racconto un pochino chi ce lo manda. È un compagno storico di L38 Squat, anzi forse anche di quando si chiamava Laurentino Occupato. E torniamo un pochino agli anni del liceo, anni durante i quali inizialmente con il nostro collettivo studentesco andavamo a fare le riunioni al centro sociale della strada, all'interno del quale però c'erano già dei manifesti di rifondazione. A noi 14 anni non è che ci piacesse tanto, allora dissi a sto compagno: senti, ma al quartiere mio c'è sta un posto che secondo me è caruccio, ma perché no, vede? E mi risponde: no, ma te pare, mo perché è il quartiere tuo, allora è meglio il quartiere tuo. Niente, poi un giorno ci siamo andati, regà. Siamo andati là e da quel giorno non siamo usciti più.
2: Ma com'è possibile? La gente non se ne va più, ma com'è possibile? La gente arriva e non se ne va più per 20 anni. Cioè.
7: C'è chi si accolla, anche piacevolmente però a volte, dai. Allora vabbè, buon ascolto.
8: Ciao fratelli, ciao sorelle. Sono Fazio, molte mi conoscono, molti mi conoscono e moltissimi altri no, visto che me ne sono andato 20 anni fa dall'Italia, dal Laurentino, dove ho vissuto 10 anni. Per me è molto difficile mandare questo messaggio, perché è molto difficile riassumere la quantità di esperienze fatte collettive, la crescita collettiva appunto che mi ha portato a essere quel che sono oggi. E in questo goffo tentativo di raccontare cos'è stato il sesto, come mi sono sentito rispetto allo sgombero del 29 aprile, ho scritto un testo in spagnolo, l'avevo scritto per raccontare appunto alle compagne e ai compagni di là, a quella che è anche la mia famiglia dall'altro lato dell'oceano, che è successo. E provo a raccontarlo qua con le stesse parole che sono quelle che ho segnato in questa vicenda, che per me è emotivamente forte come per tante altre e tanti altri. 29 aprile hanno sgomberato L38 Squad, o per la vecchia guardia il Laurentino Occupato, uno squad appunto, un centro sociale con 35 anni di storia, un'altra roccaforte dell'autonomia, dell'autogestione, che hanno voluto spazzare via con decine d'agenti antisommossa, manganello in mano, elicotteri, polizia a cavallo, polizia in moto, polizia a piedi, polizia da tutte le parti. Un altro colpo della destra al potere, con l'applauso della solida sinistra borghese, istituzionale, neoliberista. Io ho vissuto 10 anni in questo squad. Me ne sono andato 20 anni fa per andare in Messico e poi, per uno scherzo del destino, mi sono ritrovato presente durante lo sgombero. Come tiro fuori io questo sentimento di rabbia, tristezza, dignità, perseveranza? Mi chiedo che resta di quegli anni ribelli nell'uomo, nel compagno che sono oggi. Che è che brucia ancora? Chi è che mi fa stare ancora qua nelle lotte di quelle apprese nel Laurentino? E come facciamo a raccontare tanti anni di lotta di quartiere e di lotta globale allo stesso tempo, antisistemica, fermamente libertaria? Chi ricorderà ogni donna che ha incontrato rifugio, ogni immigrante che ha incontrato un tetto, anche fosse solo per la notte, solo per prendere respiro di fronte alla furia dell'odio patriarcale e razzista? Chi ricorderà i compagni che già se ne sono andati dopo una vita ribelle dentro lo squat? I Biondo, i Pomata, gli Otello. Come potremmo raccontare i giorni intensi, creativi e anche contraddittori di una generazione di giovani che se siamo salvati di morire d'eroina, di morire per scontri di mafia o semplicemente di morire di noia grazie alla caotica libertà dello squat? Una generazione che oggi continua a chiamarsi fratello, sorella, nei vari angoli di mondo dove siamo sparsi. Come spieghiamo a una società razzista che questo posto pieno di graffiti è stata la casa di militanti di tutto il mondo? Baschi, curdi, palestinesi, zapatisti, e che proprio là ci siamo forgiati come internazionalisti, e che proprio dentro il Laurentino Occupato ha dato i primi passi il nodo solidale, che è collettivo, dove continuiamo, con il cui continuiamo a camminare i sentieri della lotta. Come ringrazio i giovani che hanno riempito di resistenza e di vita ribelle i lunghissimi anni in cui noi già non c'eravamo, gli stessi e le stesse che sono salite sul tetto per resistere con dignità, col sorriso circondati da centinaia di maledetti poliziotti che come truppe di invasione hanno preso possesso del quartiere. Tutto ciò dimostra che non sono le pareti, ma le idee, incluso le incertezze, ma soprattutto la passione per la libertà, la necessità di organizzarsi, vanno molto oltre le pareti e le frontiere fisiche dell'occupazione. Verranno altre occupazioni, altre lotte, altri venti, altre ribellioni. Però io lo devo dire, io sono anche triste. Per me è un addio al Laurentino occupato del mio cuore, delle mie avventure, al Sesto Ponte, al mio vascello pirata, alla ciurma che ho amato e ancora amo.
3: E adesso, prima di farvi sentire gli ultimi contributi dalle compagne e i compagni storici che hanno attraversato e vissuto alle 38 Squat, vogliamo condividervi un'altra traccia per noi che sta molto a cuore, come detto prima, alla seconda generazione, perché noi siamo, diciamo, l'ultima generazione, quindi quelli che favorivano la techno, e quindi buon ascolto.

0: Io e la mia cagnolina Vana siamo arrivate a Laurentino in un periodo di grandi lotte, quelle poi non smettono mai. La voglia di sperimentare, creare, mettersi in gioco era tanta, ma anche in discussione. Il Laurentino ha battuto ruoli, ha dato spazio ai cambiamenti e possibilità di cambiare le cose partendo da sé, perché non puoi mica cambiare le cose in grande se nel tuo piccolo e nelle relazioni strette ti comporti di merda. Un posto dove vivere la collettività, ma anche il potersi ascoltare individualmente. Ci sono stati workshop per confrontarsi, crescere, imparare, ma non vado oltre, perché mi piace anche tutelare un po' di intimità. Di certo con uno sgombero di un posto, tutto quello che è stato e tutto quello che è stato fatto non è morto, ma continuerà in altre forme. Nasceranno altri modi di esserci, altri continueranno. E ora trasmetterò tutto il meglio di questo a mia figlia. Dagli sempre Squat the World.
1: Oh, Asore, ma hai sentito che hanno sgombrato l'L38 Squat dopo 35 anni? Ah, perché no, ho sentito? E finalmente, sta manica di rompipalle si siamo torti, oh. Beh, ma non è possibile, eh. E so 35 anni che questi ti trovi dappertutto, ma mica se può, ma non se può e ti trovi a picchetti antisfratto e te li trovi quando si bevono la gente, e te li trovi alle manifestazioni. Ma io non lo so, ma sta gente c'ha avuto un'arroganza allucinante, addirittura ci hanno avuto l'ardire di pensare di essere, di sostituirsi allo Stato, questi. Pensa, anzi, di più, se pensavano addirittura di vivere senza lo Stato, questa gente. Ma come si permette? Addirittura, capito? Dà una mano sempre alla gente, ospita la gente che stava per la via. Addirittura pensa che hanno fatto pure il censimento delle persone che vivono nel suo quartiere di merda, che non esistono perché chiaramente chi vive in occupazione, chi vive entro i garage senza manchi i documenti, figurate se esiste. E loro che hanno fatto, belli belli, se sono venuti a censire tutta questa gente, raccogliere dati, una roba che lo Stato non ha mai fatto. Comune di Roma non sa manco chi abita in questo quartiere, ma loro sapevano tutto, ogni angolo sapevano. Ma tu immaginate questi, facevano venire la gente dalla Palestina. Ma che è, oh? Ma questi, ma finalmente si siamo torti dalle scatole, ma non se ne può più. Ma adesso una bella gettata di cemento, è su, e addirittura avevano fatto i vasconi nel sto mare di cemento che è sto quartiere, addirittura i vasconi pieni di piante, di verdure, di fiori. Ma che cazzo saranno messi in testa? Oh? Ma veramente? Cari compagni e care compagne, famo sapia bene, parti scherzi. Sarà una risata che lì e le seppellirà, un'altra stagione da guaina tornerà. L'amor mio non muore. Un abbraccio da Amsterdam.
2: Ciao a tutti e a tutte, sono Miriam, la prima volta che sono entrata nell'L38 Squat, probabilmente era nel 1997, avevo 14 anni ed era dove facevamo le riunioni del nostro collettivo studentesco AZ36 e per me, a parte essere un pezzo del mio cuore come squat, però è anche un pezzo della mia crescita in cui dai 14 ai 23 anni è stato dove ho chiamato casa e dove ho chiamato le persone con cui vivevo, la mia famiglia. E tante cose sono successe, quindi i racconti sarebbero troppi, ma dal vedere quelli più grandi dello squat come entità quasi mitiche per poi diventarci amici e essere più coetanei alle mille iniziative, a ricordi anche di carrelli buttati giù per il corridoio, vari momenti della mattinata o notte profonda. E quindi questa era la realtà dello squat, vivere fare politica insieme, convivere, trovare un modo di sperimentare altre forme, di vissuti, di pensieri e di resistenza. Un abbraccio a tutte e tutte e vorrei essere lì.
3: E allora, 87.9, appunto, insomma, se non lo avete capito perché ci sta ascoltando, stiamo
4: Sì, si è connesso, connessa in
3: magari da
4: corso
3: poco,
4: d'opera.
3: stiamo cercando di ripercorrere alcuni degli anni del periodo del Laurentino 38 Squat, una roba che emerge comunque questi ultimi due audio, uno viene dalla Nuova Zelanda e l'altro viene da Amsterdam, insomma, Laurentino comunque non stava
4: Tutto il
3: solo,
4: mondo.
3: no, non era solo una periferia di Roma, ma insomma riusciva, evidentemente era in connessione con tante altre
4: Cioè,
3: parti del
4: a
3: mondo.
4: infestare varie parti del mondo e a far venire gente da varie parti del mondo.
3: Esattamente così.
4: Tutte le strade portano a Laurentino 38, sì.
3: Che vogliamo dire ancora? Voi ci avete commenti? Allora, io un'altra cosa che posso dire del Laurentino 38 è che comunque fra le altre cose che vado a perdere è il posto dove fare Capodanno se sto a Roma.
4: Infatti.
3: Cioè, io comunque gli ultimi Capodanno che ho fatto a Roma ho fatti tutti a Laurentino, anche perché ma dove altro lo devi fare? Cioè, se stai a Roma a Capodanno, cioè che già, non lo so, appunto, comunque io non ci
4: È
3: vorrei
4: una brutta
3: stare di
4: serata.
3: base, però capita spesso, anche perché poi c'è il saluto al carcere, quindi alla fine fra una cosa e un'altra stiamo impicciati e stiamo qua. E io ho sempre passato a Laurentino 38, cioè negli ultimi 2 o 3 anni ho sempre passato lì a Laurentino, insomma, appunto, c'è stava tutto alla fine, cioè se volevi c'è stava la musica e te ne volevi andare a dormire, andavi a dormire, non sentivi la musica e insomma,
4: E varie eventuali.
3: e vari eventuali.
4: Vabbè, qualcosa ci inventeremo, come dicono gli audio, ci hanno levato un posto, ma quello che c'era dentro continua a sopravvivere. Magari ci saranno altre occupazioni dove passare il Capodanno che nasceranno, chi lo sa. È ancora maggio, c'è tempo, c'è tempo.
3: C'è tempo.
4: Trovateci un posto per fare Capodanno.
5: Soprattutto gli after, soprattutto,
4: anche il
5: cioè,
4: 1º gennaio è un
5: capi?
4: momento importante, sì.
3: Sì,
5: Eh sì.
3: gli after
5: O il karaoke, non cantare dal pulotto, canta solo alle 38.
4: Voilà,
5: Mamma mia.
4: mamma mia.
3: Beh, comunque questi ultimi anni erano appunto un po' davvero la staffetta del Laurentino 38, cioè insomma sono state diverse generazioni. Se volete commentare in qualche modo, insomma, abbiamo ancora un po' di spazio, se no abbiamo degli audio che invece vengono un po' da fuori rispetto a Laurentino 38, cioè compagni e un compagno e una compagna che frequentano altre parti della città e che comunque Laurentino 38 gli ha lasciato qualcosa di grande.
5: Sì, durante lo sgombero una delle ultime cose che è stata gridata, che sono state gridate, è Viva la Tecno! Quindi mo mandiamo pure un contributo da chi è stato al Technival e poi uno direttamente dal bilancione invece.
3: Vai.
6: E allora, bella Radio Onda Rossa 87.9, saluti da quel burdiello di città di Marsiglia. Qua le tarantelle si sfregano, una cosa che ricorda un po' il Laurentino 38. Siamo di ritorno dal Technival, 20.000 persone radunate illegalmente su un territorio che era prima utilizzato come poligono militare, quindi politicamente potentissimo l'occupazione di quello spazio. Poi da 20.000 persone che si sono radunate solo tramite un flyer, una mezza foto, dei disegnetti che ti dicevano le date e un paese, la Francia, potente, regà, che dire, pure là un casino che manco ve lo dico, 13 sound, ognuno che sparava un genere diverso, era il panico. E là con delle compagne della valle, che si erano portate un telo e una bomboletta, abbiamo deciso di fare uno striscione per ricordare quello che è per noi il Laurentino 38. Dico che è perché è un modo di vivere, non era solamente lo spazio, è una modalità di agire, di pensare nel presente e anche di generare, insomma, reazioni da parte delle persone con cui interagisci. Siamo dette, ma che cazzo possiamo scrivere? Che scriviamo? Che scriviamo? Che scriviamo? Ci sta una scritta, per chi non conoscesse il Laurentino 38, proprio sotto al Sesto Ponte, proprio là davanti, che dice: Tecno, cuore grande e libertà. Ora, Tecno è una scritta bellissima, che quando la vedi è enorme, ti scalda il cuore e proprio anche ti rende un po' l'idea di quello che sono i Laurentiners 38, le Laurentiners 38, però quello che, cioè, che ci piaceva di più, che mi piace di più è quella Tecno scritta col CH, perché le Laurentiners scrivono Tecno col CH, non importa quanto in realtà quello che gli piace loro è la Tecno, quella cattiva. Loro comunque la scrivono col CH, un po' per indignare, per far dire ma perché Tecno col CH, ma non è vero, però così gli piace dire indignazione, e quindi ci siamo detti, scriviamo Tecno con le grandi libertà, sì, però noi scriviamo Tecno con la K, sì, certo, ci ho pensato un attimo, ho detto, regà, ma lo sapete che c'è, secondo me, la cosa più rivoluzionaria che possiamo fare dentro a queste tecniche, che è già rivoluzionaria di per sé, perché porco due, guardarsi la cena che cazzo hanno fatto, è scrivere Tecno col CH. E noi ci siamo messi a litigare con metà della gente intorno a noi, perché erano tutte indignate dal fatto che stessimo scrivendo questa Tecno col CH, e io là ho capito lo spirito laurentino, cioè non se ne deve fotte niente, a che piace la Tecno con la K, però la scrivi col CH, tanto si legge uguale, non ho capito perché devi fare problemi, perché devi creare problemi, e quindi noi alle ali le Tecnival l'abbiamo fatto. Abbiamo litigato con tre quarti dell'accampamento nostro, per poi alla fine convenire tutte quante, che, cioè, era uguale, quindi perché indignarsi tanto per la forma, quello che importa è il contenuto. Dai, viva la Tecno, viva la 2138, un bacione, ragazzi, ci vediamo presto per strada.

L38? Semplice e coatto. Ti rimane dentro come una cortellata, come una storia cruda di borgata. L38 non ti chiede di essere per forza amico, ma da tutti esige rispetto, perché quello che lo spinge a fare le cose è una 303 dentro al petto. È un posto che da sempre usa il linguaggio antico a Roma, quello della subbura, quello della strada. Non te le manna a dire le cose e poi vada come vada. L38 è quello che vedi, senza compromessi e senza veli. E se ci sei già solo una volta avvicinato, sai di che parlo, te sei già innamorato. Roma nostra purtroppo non sarà più la stessa senza di te. Roma nostra per fortuna non è stata più la stessa dopo di te. Dai, raga.

0: E allora alle 12.42 a breve commenteremo magari anche questi ultimi due audio, però siamo in ci ha raggiunto con le, in collegamento una voce e allora lasciamo subito la parola a te.
1: E allora alle 12.42 alla breve commenteremo magari anche questi ultimi due audio, però siamo in, ci ha raggiunto con le, in collegamento una voce e allora lasciamo subito la parola a te.
2: Ciao a tutte e tutti, siamo Jessica e Arianna, volevamo anche noi dire due parole su un'esperienza a cui teniamo e che abbiamo vissuto al Laurentino 38 occupato nel lontano 2012-2013.
3: Ciao a tutte e tutti, siamo Jessica e Arianna, volevamo anche noi...
0: Ci senti?
2: Sì.
0: Mi sa che conviene che abbassi la radio dietro perché sennò ci rientra.
2: Ok. E, vado avanti?
0: Sì, sì.
2: Quando il Laurentino ci ha ospitato come collettivo di autodifesa femminista e separato, che si chiamava Le Ortiche, ci siamo incontrate per un annetto nella palestra del Laurentino e abbiamo messo in pratica l'autodifesa, che era un'esigenza molto forte che avevamo. Il collettivo ha visto anche la partecipazione e il contributo di alcune compagne abitanti del posto e di donne del quartiere.
4: Per noi è stato un percorso molto significativo e formativo, che ci porteremo sempre dentro. E avevamo scelto di stare a Laurentino perché sapevamo che c'era stato un gruppo di autodifesa in precedenza che aveva anch'esso contribuito a costruire lo spazio della palestra e perché pure avevamo il desiderio di praticare l'autodifesa in uno spazio misto. Come spesso accade negli spazi misti, l'uso della palestra in modo separato aveva anche aperto delle discussioni. Comunque, in ogni caso, per noi è stato un percorso bello, molto bello, e soprattutto il creare solidarietà con le donne del quartiere.
2: Quindi, ciao L38, ma arrivederci ovunque. Daje, daje tutta.
0: Daje, grazie.
5: Grazie.
0: Ciao.
2: Ciao, grazie.
5: È difficile, è difficile. Sono le 12.45, che vogliamo dirci?
6: Io mi sento di rimarcare che il Laurentino è coatto.
5: Genuino, sì. E carino.
6: E carino.
5: E carino.
6: Da Prima Valle direbbero, a Prima Valle direbbero che è ignorante come una sassata al buio.
5: Da stamattina, sì. Avanti questa strada di sassata al buio, ci penserò, ci dà da riflettere. E...
0: Però, sono arrivate un sacco di spunti, stimoli. Bravo. Non so se volete commentare o raccontarci questo dibattito sul CHK ad esempio.
6: Beh, è stato un momento altissimo, devo dire. Ale le Technival, un sacco di gente che non capiva. Io mi sono ritrovata a fare quello che i Laurentini e le Laurentine facevano con me, perché io la prima a dire: no, raga, ma Tecno con la K, ma perché Tecno col CH? E poi là invece a fare la controparte: ma no, raga, voi dovete capire che comunque è uguale, cioè che cosa non te ne deve fregare niente, veramente. E poi alla fine abbiamo detto: vabbè, abbiamo buttato in cacciare e siamo andati a ballare sotto una delle 300 casse che stavano là.
0: Tu che pensi al riguardo, secondo te, questo come è stata gestita dalle compagne, rispecchia lo spirito laurentino? Che cosa...
7: Ah, vabbè, nel senso, hanno fatto tutto loro, l'hanno fatto super bene, l'hanno fatto meglio di chiunque altra persona potesse capitare, quindi cioè, CH tutta la vita, la Tecno è un po' barattolo, e quindi barattolo. Dato che dobbiamo mantenere, come dite voi, come ha detto qualche persona prima, anche un pochino di aplomb e sana guattanza, a noi la K non è che ci soddisfi più di troppo in questo senso, e quindi sì, Tecno con CH e L38 squat sempre.
5: Bene, ecco, abbiamo avuto anche il punto di vista originale, sì, sì, del Laurentino 38 su questo. Ma continua a squillare il telefono, non so se abbiamo, non abbiamo niente.
6: No, non,
5: niente,
6: abbiamo, non, più niente. Non abbiamo nulla, però comunque abbiamo in realtà un sacco di cose. E c'è chi mette comunque anche Tecno con la K, poi T-E-C-H-K, le indecise, gli indecisi, che come lo famo strano.
5: E intanto quello che possiamo dire è che comunque questo momento, insomma, di microfoni aperti sta andando anche in diretta nelle strade di quartiere, perché insomma a fine trasmissione ci sposteremo in quel di Torpignattara per l'appuntamento mensile del pranzo in quartiere. In realtà è già un quarto d'ora, insomma, che si può convergere in quel di Largo Perestrello, e quindi diciamo ci sarà questo momento per stare insieme a quattro anni dallo sgombero dell'associazione Duncato di Via Capua, ripercorriamo le lotte e la violenza contro le persone immigrate e razzializzate che vivono in quartiere. Quindi questo è quello che ci aspetta per la giornata di oggi, per continuare la giornata di oggi.
0: E ci chiamavano, no, per ribadire come il passaggio dal CHK sia stato, è stato, insomma, un passaggio storico,
5: generazionale,
0: quindi insomma anche sì, in questo senso sicuramente rispecchiava lo spirito
5: laventino.
0: Vai.
8: Perché sempre in questa faida fra vecchie e nuove generazioni in cui il punk si scontrava con la techno, cioè abbiamo avuto un grande movimento all'interno del Laurentino una volta, che era la techno una merda, e giravano scritte e magliette con questa techno una merda, e quella scritta era fatta con la K. Quindi ci siamo riappropriati, anche per non creare conflitti, il CH.
0: Cioè, capito? Un'altra cosa.
5: Chissà se girano ancora queste magliette con scritto la techno una merda. Se qualcuno ne ha qualcuna, fatecela vedere, perché io la vorrei vedere. Grazie.
0: Comunque, ti restituisce anche la capacità del, lo diceva pure una compagna, del saper litigare, no? Cioè, nel senso che comunque il Laurentino 38 all'interno di quelle mura ha anche insegnato. Evidente, immagino,
5: a confliggere.
0: Sì, cioè, bisognava. Cioè, evidentemente le idee diverse, le esperienze diverse. Entravano in conflitto e in quel conflitto dovevano riuscire a convivere.
5: Già.
6: Sì.
0: Che...
6: Mettiamo una traccia.
5: Mettiamo una traccia,
0: vai.
5: Dai.
6: Cioè, è arrivato un altro suggerimento.
8: Vabbè, la traccia iconica per chi piace la techno col CH, e quindi buon ascolto.

0: c'erano una volta dei pirati e delle pirate, una casa collettiva dove ci si viveva da 35 anni. Era nata fra le macerie di progetti incompiuti e un quartiere eternamente irrealizzato. Grandi, piccini, animali e creature fantastiche attraversarono quella casa durata quei 35 anni. Chiunque entrava lasciava qualcosa di se stesso per comporre un puzzle infinito di esperienze, biografie, sogni e desideri. Chi c'era da prima raccontava storie di questo magico posto a chi veniva dopo, e chi arrivava dopo trovava, grazie a chi c'era prima, il suo spazio dentro questa casa e poi dentro questo difficile mondo. C'era chi ci viveva sempre, chi solo a volte, chi passava per un saluto o un abbraccio, e chi attraversava mezzo pianeta pur di conoscere quella strana barca pirata, nata nel sogno bizzarro che si potesse vivere bene e cambiare il mondo partendo dal proprio quartiere, ma anche da se stesse per un'idea collettiva. 35 anni di amori, difficoltà, cene condivise, feste techno, attacchinaggi in quartieri, iniziative e assemblee. O tutte quelle cose che è stato possibile fare in 35 anni grazie a pirati e pirate che non hanno mai rinunciato ai sogni più assurdi per rendere reale l'impossibile. Si trattava di dare il meglio e di farlo insieme per rispondere a un sogno collettivo. Ieri, quella casa collettiva che rispondeva al nome di L38 Squat è tornata ad essere un covo di macerie. Case autocostruite, laboratori, la palestra, la birreria, la sala prove, è stato fatto tutto a pezzi. Si dice che alla fine non sono importanti quelle mura, perché ciò che vi è nato e cresciuto dentro non può essere distrutto a colpi di picconate. È così. Ma quelle quattro mura erano dannatamente belle. Quattro mura senza capi né padroni, ma con un signor responsabile, un grosso peluche d'orso, il direttore. Abbigliato fino all'ultimo sul luogo e, come un degno signor responsabile, ha perso la vita fra le macerie causate dagli sbirri e dagli operai. A lui e tutte le creature magiche che hanno fatto parte di questa barca ribelle è dedicata questa strana, assurda e non raccontabile storia. Perché il resto è ancora tutto da scrivere.
1: E leggiamo anche un altro contributo che ci arriva da le compagne sempre di...
0: Le compagne di Brescia.
1: Ce ne hanno mandati vari, ne leggo uno e dicono: siamo rimaste un po' tutte senza una casa in cui tornare, e anche se sappiamo che le famiglie non sono fatte di mattoni ma di persone, quel ponte pieno di crepe ma allo stesso tempo così solido era il contenitore di vite, scambi, conflitti, esperienze, lotte, rabbia e soprattutto amore. Tra le pareti del sesto ponte ho ritrovato la speranza, l'amore e la passione della collettività. L'anima brulicante di L38 ha alzato l'asticella delle mie aspettative e necessità nei confronti di un mondo che fosse a misura mia e di tutto. Perché qui ho visto davvero per la prima volta nella mia vita che sì, si può fare, si può avere tutto, anche sentirsi al sicuro in uno spazio misto. L'appuntamento fisso, quasi a cadenza mensile, ci faceva attraversare l'Italia, anche se solo per pochi giorni, per l'aria di libertà e complicità che si respirava da una terrazza in mezzo ai palazzi, da una sala prove piena di fumo e musica tecno, con CH, sottolineo, da una cucina a prova di HCCP, da corridoi e case che narrano 35 anni di storia e di vita. Quando, dopo ore di viaggio, da lontano intravedevo il cancello dello squat, era come se tutto dentro di me tornasse al proprio posto e quelle scritte sui muri mi dicevano: bentornata a casa. Sono state spese tantissime parole su L38 e sul suo immenso portato sociale e politico. Io provo a lasciare scritte alcune delle piccole cose che porto con me. Salire le scale e trovare sempre qualcuno che ti aspetta, bere una birra o forse 15 in compagnia. Organizzarsi per i giorni seguenti, dirsi che si doveva andare a letto presto per riposare in vista delle iniziative e puntualmente finire per ballare fino a notte fonda. Svegliarsi il giorno dopo in hangover e in ritardo con l'appuntamento per cucinare quelle stracazzo di cicorie e di cecine. Le invettive da dietro i fornelli verso il resto del mondo, le risate, le canzoni tristi durante le cucinate, i programmi smart per raggiungere i cortei, i pranzi e le cene in compagnia, il documentario dei 18 anni di L38, i botti o le botti, sì la zoppicante, cavallino che ti corre incontro lungo il corridoio, il responsabile, le sgridate di G dopo i messaggi dei vicini che non riescono a dormire, i chilometri per raggiungere il bagno dalla stanza degli ospiti, la pulizia del pulito, L incatenato alla console, le penne di piccione, i meritati after del giorno dopo, le chiacchiere politiche, le stoviglie non lavate che prendevano vita e camminavano da sole per lo squat e boh, infinite altre cose che non saprei dove né come scrivere, perché l'amore è un'altra cosa. Ecco, questo era.
0: E allora io direi che possiamo mandare degli ultimi audio, sono degli audio appunto ancora di quella giornata e un po' restituiscono lo sgombero, quello che è accaduto, che stava accadendo, e poi c'è anche uno spottino di saluti e poi mandiamo la traccia e salutiamo.
2: E dai.
3: Inizio con che bello, quanto ci piace stare insieme. Però raga, lo devo dire, quanto cazzo è stato bello oggi stare su quel tetto. Cioè, che forza abbiamo sentito, quanta potenza abbiamo respirato, quanto è stato bello avere i nostri compagni sotto che costruivano le carrucole per mandarci su da mangiare, stare là ore, inventarci modi per far passare il tempo, i cori. Grazie a tutti, veramente, cioè, una giornata del genere a me mi ha, nonostante tutto, mi ha scaldato il cuore. Grazie davvero a Laurentino di tutti questi anni passati insieme, degli amori trovati, di tutti gli amori possibili trovati, di tutte le cose belle vissute. Sì, sono fricchettona, che ce devo fa? Però questo per dire che sono profondamente convinta che tutte le lotte che hanno attraversato il Laurentino rimangono qui nel Laurentino, e che tutto quello che in questi anni abbiamo vissuto in quelle mura ce lo portiamo dietro, il modo di stare insieme, il modo di anche di cazzeggiare, di sentire la musica, di stare su quel tetto, di stare insieme e di stare in strada. Quindi dai Laurentino, oggi non è la fine di niente, solo un nuovo inizio, dai!
4: Oggi abbiamo visto una solidarietà bellissima, abbiamo visto i nostri vicini di casa abbracciarci, piangere, preoccuparsi per noi mentre resistevamo sui tetti. Lo diciamo chiaramente, dopo questo sgombero il centro sociale non se ne va dal quartiere. Continueremo a stare qua, continueremo a lottare per le case, continueremo a lottare a fianco di chiunque chieda un aiuto, una mano. Viviamo in condizioni feroci, ormai se si vive in una casa popolare andrebbe aperta una cartella clinica, sono case dove ci si ammala, sono case piene di muffa, sono case dove si sopporta di sopravvivere. Noi ci siamo per vivere meglio tutti insieme, noi ci siamo per continuare a non lasciare nessuno e nessuna sola nei guai. Oggi finalmente si è aperta una crepa. Quello che stava accadendo a Susanna, 3 mesi senza casa, 3 mesi in strada dopo l'incendio di un alloggio ATER, finalmente, forse, avrà un cambiamento questa faccenda. Susanna oggi ha lottato con noi, mentre noi resistevamo sui tetti, Susanna si batteva per una casa, e noi con lei. Una casa per ognuno e ognuna. Qualsiasi guadagno di un alloggio riusciamo ad avere attraverso la lotta significa vivere meglio tutte e tutti. Grazie a chi dai ponti è sceso, è venuto a vedere, non si è spaventato nonostante tantissima polizia. Grazie a chi non ci ha lasciato soli. Grazie a chi si è fatto sentire con le grida, con i pomponi, portandoci la colazione. Il centro sociale non va via con questo sgombero, potete starne certi. Ci siamo stati, ci siamo e ci saremo anche nei prossimi tempi. E lo vedrete quanto saremo incazzati, lo vedrete. Woo!
2: ci creerai. Un saluto a tutto il quartiere, un saluto al Sesto Ponte, raga. Voi che state affacciati là, siamo cresciuti insieme, se vi trovavamo da poco, non vi preoccupate, un abbraccione, grazie ancora, e ci dispiace ancora se vanno svegliato sti zozzoni vestiti del blu. Un abbraccio!
0: Allora, siamo alle battute finali, siamo ai saluti, come vogliamo concludere?
5: Beh, vogliamo concludere con una traccia, perché vabbè, abbiamo le vecchie generazioni che si stanno rivoltando, quindi il teen punk ritorna alla ribalta. È una traccia che apriva il documentario dei 18 anni del Laurentino, poi dopo ne sono passati altri 17 di anni, ma comunque è un pezzo di storia che rimane, e quindi pure col punk nel cuore, buon ascolto, vi lasciamo con Sid Vicious, My Way.
6: E dai Laurentino,
5: dai sempre.

0: 13.07 abbiamo concluso appunto queste due ore di microfoni aperti per ricordare, celebrare e parlare dell'L38 Squat. Prima di salutarvi ci prendiamo una decina di minuti perché siamo in collegamento con una compagna, perché nella giornata di ieri dovrebbero essere stati rilasciati due compagni della Global Sumut Flottiglia, Tiago Avila e Saif Aboukeshek. Mi sembra che sia notizia di stamattina il loro arrivo ad Atene, però appunto su questi, insomma, su questo ci facciamo aggiornare appunto da chi sicuramente ne sa di più. Ci senti?
1: Sì, ciao,
0: ciao, buongiorno
1: a tutte e tutti i radiospettatori. Sì, confermo la notizia che in realtà questa mattina, perché ieri sono stati liberati dalla detenzione carceraria nel carcere dove erano detenuti, trasportati poi in un centro di detenzione per migranti successivo, diciamo, precedente alla successiva liberazione che è avvenuta appunto nelle prime ore di questa mattina. Saif arriverà già nel pomeriggio a Madrid, è stato liberato ad Atene, ha avuto già modo di fare anche una dichiarazione pubblica di rilancio sulla necessità di continuare ovviamente la lotta per la liberazione del popolo palestinese, mentre Tiago arriverà domani in Brasile perché è stato liberato via Egitto con una parte di trasporto a terra e quindi poi dovrà prendere un aereo successivo per il Brasile. Ovviamente noi non possiamo che essere contenti e contente della liberazione dei compagni e delle compagne. In questo momento ci sarà poi necessità di fare una valutazione su tutto quanto successo e anche sul innalzamento del livello da parte appunto di Israele, che non solo ha preso, ma non solo ha abbordato la flottiglia a pochi chilometri dalle coste greche, ma anche in questo salto di qualità, in questa forma di detenzione con accuse per specifiche. Su questo avremmo, diciamo, necessità di fare una valutazione nei tempi dovuti e con le forme dovute. La flottiglia a questo momento è arrivata poi in Turchia, dove in questi giorni affronteranno anche un'assemblea internazionale per valutare anche il proseguimento, quindi niente, anche in relazione alle responsabilità ovviamente dei vari stati ci sarà tempo di ragionarne ancora, però in questo momento non possiamo che esprimere gioia nel fatto che Tiago e Saif sono usciti fuori da quel buco nero che erano le carceri, che sono le carceri israeliane, non solo per loro ma per tutti e tutte le detenute e i detenuti palestinesi.
0: Certo, ovviamente ci sarà tempo per fare queste valutazioni, anche perché penso, insomma, ci sarà un procedimento legale, perché comunque si parla di torture a cui sono state sottoposte le persone, diciamo, rapite. Io non so che altro termine utilizzare, dalle autorità israeliane. È stato depositato un ricorso urgente alla CEDU, ma mi sembra di aver capito che anche la Procura di Roma ha aperto un procedimento, quindi insomma su questo non so se tu hai commentare o ci riserviamo di farlo un po' più avanti.
1: Giusto una battuta, poi ci riserveremo sicuramente di farlo un po' più avanti. Come già sapete, rispetto alla prima abordaggio della prima missione avvenuta, diciamo, ad ottobre, la Procura di Roma aveva già, ovviamente su sollecito delle attività fatte anche dai difensori, ha aperto un procedimento a tutto tondo e proprio la notizia di ieri sostanzialmente è che venerdì sono state inviate sul tavolo di Nordio le richieste di rogatoria internazionale ad Israele al fine di poter identificare le catene di comando e le responsabilità in relazione alle torture contestate per i fatti di ottobre. Anche nell'immediatezza è stato anche aperto un procedimento su sequestro avvenuto, perché sapete benissimo che entrambi stavano su nave battente bandiera italiana. Da questo punto di vista non è finito, c'è tanta attività da fare anche per il resto degli italiani che erano imbarcati nella flottiglia. Siamo appunto su questo, siamo in allerta, stiamo lavorando ovviamente senza sosta, e sicuramente non mancherà occasione di valutare anche i successivi passaggi, anche vedere come si muove per esempio il ministro Nordio in relazione alle rogatorie richieste.
0: Sì, certo, diciamo riponiamo ben scarse speranze nella collaborazione, insomma, delle autorità israeliane, però andremo a vedere un po' come si muovono tutti questi piani. Non so se tu vuoi aggiungere altro oppure ci riaggiorniamo.
1: Ci riaggiorniamo e saluto, vi ringrazio come sempre per lo spazio che dedicate in generale anche a tutti i detenuti in qualsiasi parte del mondo e abbraccio tutti i radioascoltatori di Radio Andalusca.
0: Dai, ciao.
2: Ciao.
0: E allora, le 13:13 possiamo chiudere questa mattinata? Che dite? Avete altro da dire?
2: Beh, sono state dette tante cose.
3: Boh, che ci vediamo a Torpignattara.
0: Ci vediamo tra poco al pranzo di quartiere.
3: Più tardi a Strike o più tardi ancora a Strike. A
2: Okay. O domani.
0: In realtà, allora, volevamo dare la notizia, attenzione, che l'assemblea che doveva essere a Corviale, causa forse pioggia, è spostata allo stesso orario a Aure Marco.
2: Ah, wow.
3: Sì.
0: Lo sapevi?
2: No, non lo sapevo. Grazie.
3: Prego. Grande. Madonna.
0: Per di andare rossa per il sociale, vai.
3: Grande. Yeah.
0: Allora, dai, buona giornata, buona domenica e rimanete sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Insomma, la giornata continuerà e anche la settimana con un'ottima rassegna stampa domattina.
2: Dai. Ciao.

Sicuramente la più famosa cantante che ha ripreso la tradizione musicale della Costa d'Avorio è Dobé Gnoré, che a causa della guerra civile poi è andata a vivere in Francia alla fine degli anni 90. Sicuramente la più famosa cantante che ha ripreso la tradizione musicale della Costa d'Avorio è Dobé Gnoré, che a causa della guerra civile poi è andata a vivere in Francia alla fine degli anni 90. Ascoltiamo due dei suoi brani. Il primo si chiama Pigmé, che è dedicato proprio alla popolazione dei Pigmei, e il secondo Palea.

Manu Gallo è una bassista, cantante e percussionista della Costa d'Avorio. Si è esibita per la prima volta a 12 anni e poi ha suonato con vari gruppi in giro per i paesi africani e poi nel mondo. E lei suona il basso come uno strumento a percussione veramente in modo straordinario. Ascoltiamo il suo brano Nanan.

Uno dei musicisti più famosi della Costa d'Avorio è Alpha Blondy, che è lo pseudonimo di Seydou Koné, che è un cantante reggae molto popolare a livello mondiale. Ha collaborato anche con The Wailers, che è il gruppo di Bob Marley. Ascoltiamoci un suo storico brano, Brigadier Sabari, del 1983, che è una canzone di protesta che racconta il brutale arresto e maltrattamenti subiti dall'artista da parte della polizia ivoriana.

Le canzoni di Tiken Jaffa Coli parlano delle ingiustizie sociali e per questo sono cantate in tutta l'Africa. Dato che è uno dei miei musicisti Greg preferiti, finisco la puntata con qualche brano suo. Comincio con la versione di Is It Because I'm Black, che è una canzone soul del 1969 di Sly Johnson. Parla di razzismo, di ingiustizia, di disuguaglianza e soprattutto del peso che l'abominio del razzismo ha su chi lo subisce. Ascoltiamo.

Si mette un altro brano, finisco sempre con il musicista reggae Tiken Jah Fakoly e con il brano Kuma.

adesso che farò? Non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che

0: ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi...
1: Eccoci qua, Radio Onda Rossa 06491750, solito consueto appuntamento con disabilità, punti di vista alle 14.30 la domenica. Oggi adesso darò la parola, siamo uno in meno come diciamo redattori fissi, qua c'è lo stipendiato.
2: La caregiver familiare, buongiorno a tutti.
1: E io andrei subito rompendo oggi... gli indugi. Diamo solo gli ultimi riferimenti: www.radioondarossa.info per frequentare la radio, conoscerla, capire anche come si può contribuire, perché diciamo sempre che Radio Onda Rossa non è una radio che campa d'aria, e gli 87.9 la frequenza FM dove ci potete ascoltare tutti i giorni anche in replica. Quindi adesso lascio con il,
2: allora, l'argomento. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. A Roma esiste un servizio per la disabilità che è in realtà un servizio straordinario, che è un servizio per la mobilità individuale delle persone con disabilità. Perché nasce questo servizio? Perché i servizi di trasporto di Roma pubblici, ossia metropolitane, autobus, eccetera, eccetera, non sono accessibili a tutti i tipi di disabilità. Quindi con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 129 del 2018 si è aperto questo servizio e per la prima volta in Italia, a Roma il servizio è stato aperto a tutte le disabilità. Quindi mentre dal lontano 84 questo servizio era solo per le disabilità sensoriali e fisiche, nel 2018 viene aperto anche alle disabilità intellettivo-relazionali. Se leggiamo sul sito del Comune di Roma vediamo diciamo più o meno le caratteristiche di questo servizio oggi, ma proprio oggi, si chiude il bando per rinnovare la richiesta al servizio, perché tutti i servizi alla persona a Roma sono servizi a domanda da parte dell'utente. Oggi si chiude il bando per la nuova per il servizio per i prossimi 3 anni, e quindi andiamo a vedere, a parlare di questo servizio, a vederne le criticità, a parlare del bando, e queste cose lo faremo insieme a 2 ospiti di oggi, che sono Sonia, che ci è tornata ad aiutare a trovare.
3: Buonasera a tutti e grazie.
2: E con un nuovo ospite che è Simona, che noi abbiamo invitato perché non solo Simona è in qualche modo un utente finale, poi lei ci racconterà come, ma siede da un paio d'anni nell'osservatorio capitolino di questo servizio, e quindi ci potrà dare qualche elemento in più. Benvenuta Simona.
3: Buongiorno a tutti, grazie.
2: Allora, cominciamo da qui, non so, devi dire qualcosa, stipendiato, andiamo avanti con loro,
1: no,
2: direttamente?
1: Andiamo avanti perché è proprio trasmissione di servizio oggi, quindi anzi Sonia vieni qua vicino al microfono, così ci distribuiamo bene i microfoni. Ecco,
2: allora, questo servizio, Simona, ce lo vuoi spiegare tu, è erogato in che forma? Prevede l'iscrizione al servizio con una domanda e si entra tutti quanti o c'è una lista d'attesa? Che tipo di servizio si dà? Ossia, sono previste delle fasce di erogazione per il lavoro e studio, oppure per la terapia, oppure per attività sociali o sport? Attività sociali e sport sono insieme, terapia è un'altra categoria e lavoro e studio è un'altra categoria ancora. A queste tre categorie si scelgono da parte dell'utente a seconda, diciamo, dell'esigenza, ma anche a seconda della possibilità, perché non tutti possono accedere alla categoria lavoro e studio se non lavorano in maniera sistematica o se non studiano a livello universitario.
3: Oppure tirocini professionalizzanti.
2: Comunque con un impegno di studio o lavoro che è molto importante, e questo lo dico da subito perché io sono da sempre critica, in qualche modo esclude dal budget più grande, perché questa è la categoria che prende il budget mensile più grande, un gran parte della disabilità intellettiva relazionale che notoriamente non lavora e non studia a livello universitario. Esatto. Poi c'è un'altra caratteristica di questa categoria, che è l'unica categoria che ha la possibilità di chiedere l'autogestito. Che cosa significa questo? Che stabilito il budget, che è uguale per tutti coloro che accedono a questa categoria, tu puoi chiedere di assumere un tuo autista e a fronte dell'assunzione della busta paga eccetera eccetera, il comune ti rimborsa 900 euro mensili,
3: sì, se è un superiore a un certo tipo di chilometraggio,
2: diciamo mediamente. Questo
3: sì.
2: La categoria invece inferiore è quella per per la terapia, e questa mi pare che viaggi ancora intorno ai 500 sì. euro mensili di budget.
3: Sì.
2: E poi scendiamo ancora di livello, la categoria sport e
3: attività sociali,
2: che è la categoria più gettonata per le persone con disabilità intellettive e relazionali, ha un budget che scende a
3: 250 euro al mese. Trimestralizzabili, quindi diciamo nell'arco dei tre mesi sono 750 euro, no? Non però trasportabili nell'ulteriore trimestre, quindi gennaio, febbraio, marzo 750, aprile, maggio, giugno altri 750.
2: Ma
3: nell'arco
2: non
3: dei tre mesi tu puoi usufruire della somma dei 750 euro come vuoi.
2: Sì. Nel senso che se io a gennaio spendo più di 250 euro posso usufruire? Posso anticipare la spesa?
3: Sì, assolutamente.
2: Okay.
3: Sì.
2: E
3: assolutamente,
2: se sono arrivata all'ultimo mese del trimestre con un budget non speso, posso anche prendere il taxi tutti i giorni fino al compimento del budget.
3: Esatto.
2: Ok, e questo l'abbiamo chiarito.
3: Sì.
2: Adesso in questi anni prego.
3: Volevo solo dire volevo precisare soltanto una cosa, che questo è un servizio a cui si accede con un prerequisito fondamentale, cioè quello di avere il CUDE, cioè il certificato unico di disabilità europea, che viene rilasciato appunto dall'Agenzia della Mobilità sulla base di determinate caratteristiche, disabilità grave secondo i requisiti insomma della legge 104 articolo 3,3, non avendo quello che si dice l'autonoma mobilità nei confronti della strada. Ecco, questo è un prerequisito indispensabile, pertanto tutti coloro che non lo hanno non possono accedere al servizio. Questo indipendentemente dal fatto di possedere o meno un'autovettura, perché il CUDE è personale, e quindi la persona con disabilità potrebbe non avere l'autovettura ma comunque beneficiare della disabilità e del tagliando. Ecco, questo no.
2: Allora, sul CUDE, che poi ci torneremo in chiusura, perché anche la procedura per ottenere il CUDE oggi è cambiata.
3: Esatto.
2: E sta cambiando proprio da domani in maniera definitiva, quindi lo tratteremo in finale di trasmissione, anche perché sul CUDE e sull'ottenimento del CUDE a seconda delle disabilità abbiamo incontrato non poche difficoltà in questi anni.
3: Esatto.
2: Torniamo quindi al regolamento trasporto. Lo abbiamo descritto più o meno per sommi capi. Allora, vogliamo passare a parlare del bando, o vogliamo prima dire quali sono state in questi anni le criticità del servizio, a prescindere dal nuovo bando?
3: Sì, no, è abbastanza semplice. Insomma, le criticità che si sono riscontrate sono soprattutto nel reperimento delle vetture che devono effettuare il servizio. Ovviamente
2: se è
3: Roma
2: è
3: una città
2: di mobilità, non esatto. È una criticità proprio piccola.
3: Sì,
2: non...
3: però è sostanzialmente quella. Poi c'è, diciamo, tutta una parte relativa alla criticità ulteriore di
1: capire chi lo eroga il servizio, perché questo è un pezzetto che non abbiamo detto. Cioè, poi l'utente come fa a prendere il trasporto?
3: Sì.
2: Allora, il servizio è erogato dal Comune di Roma,
3: esatto.
2: Roma
3: attraverso...
2: Mobilità, attraverso una serie di vettori che hanno deciso di aderire al servizio chiedendo a Roma di entrare in un sistema che si chiama STID. Quindi, non so, oggi siamo arrivati a una grande platea di vettori. I vettori significa taxi, cioè cooperative taxi, piuttosto che vettori abituati a fare un trasporto dedicato per le persone con disabilità, che possono essere quelli che normalmente a Roma fanno il trasporto pulmini sulla
3: esatto.
2: scuola, eccetera.
3: Tipo Medicop.
2: O Arriva, ok, per non fare pubblicità. Ok, e quindi diciamo mediamente servizio taxi. Quindi ci diceva Simona qual erano le criticità, lei diceva il reperimento della vettura. Attenzione, le criticità cambiano anche a seconda del tipo di disabilità.
3: Infatti stavo dicendo, ovviamente si accentua di più laddove la persona con disabilità è magari su una sedia a rotelle e quindi ha bisogno di un'autovettura che sia attrezzata per questo servizio, e effettivamente Roma in questo non è poi così particolarmente sviluppata, anche se ultimamente devo dire gli ultimi due operatori che sono entrati nel servizio sono tutti e due operatori che hanno un parco auto adibito soltanto alle sedie a ruote. Quindi in qualche maniera sicuramente Roma sta cercando di rimontare questa situazione, non è facile, non è semplice, è una città complessa, lo sappiamo tutti, poi soprattutto in determinati periodi dell'anno dove magari il turismo è maggiore, dove magari c'è, noi adesso siamo ancora nell'anno del giubileo, dove chiaramente il reperimento dei taxi diventa ancora più difficile, e quindi spesso e volentieri è capitato che utenti che hanno il servizio STID, quindi il servizio di mobilità individuale, si sono ritrovati senza avere la possibilità di poter prendere un taxi.
2: Oppure, ancor peggio, scusami, trovare il modo di prendere un taxi in andata, quando si va a fare una qualsiasi attività, e poi rimanere per strada perché non si trova il modo di prendere una vettura taxi che ti riporta a casa.
1: Allora, quindi questo, adesso poi c'è anche Sonia, il tema, la prima cosa, allora questa è la prima criticità, cioè il servizio non, che rischia di non essere costante o lasciare a piedi, no? Poi come diceva Caregiver Familiare, ragioniamo sui punti deboli e se c'è stato un passaggio, ci sono state novità tra il vecchio bando e il nuovo bando, e là dove sono punti di forza e criticità, facciamo un'analisi. Uh-huh. Un primo giretto adesso, poi 3 minuti andiamo in pausa e poi continuiamo.
3: Dico solo questo, fino al 31/12 del 2025 il servizio era formato da due tipologie diverse, cioè il collettivo e l'individuale. L'individuale è quello che diceva prima il caregiver familiare, diviso in varie fasce che erano lavoro, terapia e attività sociali. Poi all'interno c'era anche la categoria dell'autogestito, che però riguarda soltanto la categoria lavoro, e poi c'era il tipo che era il collettivo, dove c'era appunto un operatore che forniva un servizio a più utenti, quindi non era un servizio di tipo individuale, veniva fornito a più utenti, però sulla base di determinati tipi di corse che erano certe e individuate fin dall'inizio, quindi per tutto l'anno o per un lungo periodo di tempo l'utente dichiarava quali erano i suoi percorsi, i suoi orari, i suoi giorni, e quindi il vettore andava a prendere, riportare, eccetera eccetera. Questo nell'arco del tempo che c'è stato, dal 2018 al 2025, ha fatto sì che Roma Capitale si rendesse conto che questo servizio fosse un servizio invece che collettivo pressoché individuale, perché gli utenti che salivano a bordo erano uno, forse massimo due, e ha generato
2: un eccesso di costi rispetto al beneficio
3: per Roma, quindi il costo pro capite di questo servizio è aumentato tantissimo, tale per cui nell'emanazione del nuovo bando Roma Capitale e Agenzia della Mobilità insieme, perché è stata una decisione, e questa ci tengo a dirlo un po', non è stata neanche condivisa con le utenze né nemmeno con l'osservatorio, noi che facciamo parte dell'osservatorio mobilità individuale ce la siamo ritrovata come decisione, non abbiamo potuto dire nulla, ha deciso di nel nuovo bando a partire dal 1 gennaio del 2026 di eliminare la categoria del collettivo.
2: Allora, questa eliminazione risulta anche dalla determina dirigenziale che lancia il bando con il quale si va a costituire la graduatoria per il prossimo trimestre.
1: Allora, Radio Onda Rossa, www.radioondarossa.info. Adesso facciamo una pausa, 87.9, rimanete su queste frequenze, disabilità a punti di vista, parliamo di mobilità e del nuovo bando del trasporto individuale.
4: A fra poco.

0: la criticità nel fatto.
1: Allora, eccoci, si continua a discutere anche fuori, diciamo, anche durante le pause si discute, quindi è una trasmissione viva. Allora, www.radioondarossa.info, 87.9, disabilità punti di vista, ogni domenica alle 14.30. Siamo qua, parliamo del nuovo bando del trasporto individuale per la disabilità. Stiamo analizzando insieme, tutti insieme, diciamo, le criticità, e quindi adesso continuiamo criticità e punti di forza in questo passaggio, perché oggi era l'ultimo, da pochi giorni è passato il 30 novembre, che era l'ultimo giorno per presentare la domanda.
2: Allora, sulle criticità che abbiamo già detto insieme a Simona, proviamo a specificare alcune cose, a far riflettere anche chi non vive il mondo della disabilità sul fatto che ogni tipo di disabilità comporta delle problematiche differenti. Per esempio, se io sono ho bisogno dell'utilizzo della sedia a ruote, è chiaro che devo avere un parco macchine sufficienti, adattati, un parco macchine adattato e sufficienti per rispondere a questo tipo di utenza, anche sulla chiamata dell'ultimo momento, perché questo servizio non può essere solamente sulle chiamate prenotate, perché le persone con disabilità hanno diritto di fare una vita normalissima e quindi di decidere di andare a teatro, a fare una cosa all'ultimo momento, eccetera, e dovrebbero avere la libertà di chiamare con lo STID il vettore, quale che sia, e poter avere la corsa di lì a poco. Poi abbiamo le problematiche invece di chi, per esempio, ha una disabilità intellettivo-relazionale e quindi ha bisogno di un caregiver familiare che gli organizza la vita. In quel caso l'utilizzo e la certezza della corsa e l'utilizzo della programmazione sono fondamentali. Programmazione che non può e non deve essere per forza settimanale, mensile, con una cadenza così, ma può essere anche da qui a stasera, quando invece uno dei problemi più grandi su questo è che i vettori chiedono una organizzazione almeno settimanale, se non di settimana a due settimane, eccetera. E tutto questo ha creato non poche difficoltà nell'utilizzo del servizio, tanto che, se la vogliamo dire in maniera anche un po' meno carina, ci sono tante economie che Roma ha fatto, perché i budget non spesi, come ben spiegava Simona prima, a fine trimestre tornano in economia all'ente erogatore, esatto, che si chiama Roma. Quindi, non so, ci sono altre criticità che vogliamo dire, Simona?
3: Sì, no, volevo sottolineare e aggiungere alla criticità che si aggiunge sulla criticità della sedia a ruote, che molti di questi vettori che sono attrezzati per le sedie a ruote consentono dei servizi, per esempio, limitati ad orari e non i giorni di festività. Quindi è come dire che una persona che ha su una sedia a rotelle il sabato e la domenica, o la domenica o l'8 dicembre o non so, il 26 Santo Stefano, non debba avere la possibilità di uscire da casa.
2: Ora, mentre, come Simona ci ha ben detto, nell'acquisizione, nel lancio del nuovo bando per la prossima triennalità, è stato eliminata la possibilità di chiedere il servizio collettivo, che era utile semplicemente perché favoriva anche una forma di socializzazione, perché nel giro, come si mettono insieme le persone che abitano vicino e devono andare vicino, ma al di là di questo prevedeva corse in più, mediamente due corse in più, e prevedeva soprattutto una tassativa programmazione, per cui chi ha bisogno di una programmazione mensile, settimanale, eccetera, era assicurato nella corsa, perché il problema fondamentale di tutto questo è avere le corse assicurate. C'è un altro tema, e poi dopo passiamo all'analisi del bando, che è quello della nono, lo STID, cioè il servizio sociale ai vettori, viene dichiarato, perché la prenotazione si fa attraverso dei numeri dedicati in cui tu dichiari di essere un utente del servizio sociale. Spesso i vettori, quelli che girano normalmente, cioè le cooperative taxi, a parità non preferiscono la corsa sociale, non solo e non tanto per una questione di costi, perché in realtà il regolamento di Roma ha facilitato spesso i costi, li ha anche rivisti eccetera, a favore alzati, a favore dei tassisti, ma perché oggi il sistema di lavoro dei taxi, da quello che si evince dai racconti dei tassisti stessi, è che magari mi conviene fare 3 corse al centro per i turisti che non prendere una persona a Magliana e portarla in centro, piuttosto che, perché questo proprio svia dal lavoro dei taxi. Ora voglio ricordare anche, e poi lascio la parola per il nuovo bando, che nel periodo del Covid questo servizio ha rappresentato il welfare per i tassisti, esatto. Perché quando non si muoveva nessuno, gli unici che prendevano il taxi erano le persone con di Roma, che erano titolari dello STID. Adesso passiamo al bando nuovo, prego. Simona.
3: Volevo aggiungere che per quanto riguarda il fatto di aver poi tolto anche il collettivo OK, io ho ricevuto anche tante sollecitazioni da parte di molte famiglie riguardo l'utenza con disabilità intellettivo-relazionale, perché il collettivo rappresentava anche una sorta di affidamento che le famiglie facevano per questi ragazzi. Mi spiego meglio, cioè erano sempre gli stessi autisti, o al massimo erano due che si intercambiavano a prendere i ragazzi, magari a portarli a fare le attività, e potevano essere sportive, di terapia eccetera, e questo faceva sì che loro potessero salire sull'auto in maniera autonoma da soli e essere portati laddove dovevano arrivare, perché magari da quell'altra parte li aspettavano altrettante persone. Ora ovviamente questo, nell'ipotesi in cui il servizio diventa individuale, non sarà più possibile, perché è ovvio che un ragazzo con disabilità intellettivo grave, magari anche con bisogni comunicativi complessi, quindi non verbale, non può andare su un taxi da solo, no? E quindi con un aggravio anche da parte delle famiglie. Ecco, io questo ci tenevo perché ho ricevuto tantissime sollecitazioni.
2: Ed è così, anche perché io sono un caregiver familiare, il mio congiunto convivente con disabilità fruisce di questo servizio ed è perfettamente in grado, una volta che qualcuno lo mette su un taxi, di stare seduto col tassista per arrivare a destinazione. Peraltro, quando questo regolamento fu pensato, con questa nuova formula che apriva anche le disabilità intellettive relazionali, e lo posso assicurare, non fu facile farlo digerire a Roma, serviva anche a mettere i nostri ragazzi nella condizione di essere conosciuti dalla società e alla società di interfacciare con loro. Per esempio qui prima di, quindi questo servizio lo si fa se però si ha una garanzia, perché quello che le persone con disabilità intellettivo-relazionale non possono fare è resettare il programma e cambiarselo all'ultimo momento. Non possono fare una telefonata al servizio taxi per dire la macchina, mi mandi la macchina non è arrivata, mi sposto, non lo possono fare. Quindi per i caregiver familiari avere la certezza della corsa da A è fondamentale, ed è fondamentale anche l'orario. Adesso io inserirei Sonia, che è qui con noi, che penso che stia per entrare nel servizio STID in quanto madre, e quindi vediamo quali sono le tue aspettative prima di arrivare poi a parlare del nuovo bando.
0: Grazie, belle aspettative, cerco di tenerle basse perché altrimenti poi potrei rimanerne delusa. No, intanto ci sono state difficoltà nel poter fare la domanda, perché non l'ho potuta fare comodamente da casa, in quanto io sono caregiver familiare di un minore ancora, per cui lo STID è il mio, utilizzo il mio, non è previsto che io possa fare questa domanda neanche con una delega, come invece è possibile, miracolosamente ho scoperto che era possibile fare all'INPS, e invece sulla piattaforma STID non si può operare con delega, e quindi mi sono dovuta recare presso gli uffici, che non sono proprio dietro l'angolo, perché io vivo rispetto a quegli uffici dall'altra parte di Roma, e quindi una mattinata è stata dedicata sostanzialmente a questa pratica.
2: Allora spieghiamo un attimo che lo STID deve essere della persona con disabilità, perché come diceva prima Simona, il servizio è solo per chi ha il CUDE, quindi se tu entri con la personalità della persona con disabilità, automaticamente il sistema riconosce il CUDE, che viene rilasciato sempre da Roma, e quindi ti inserisce nella possibilità di fare la procedura. nei minori, ma spesso anche nei disabilità intellettive relazionali, l'ottenimento dello qui adesso andiamo a speed, rischiamo di sbagliare, dello speed con il quale si accede o nel sistema non è sempre così facile, anche se il sistema prevedeva anche l'accesso tramite CIE, cioè la carta elettronica
0: d'identità.
2: Allora, parliamo del bando. Che cosa prevedeva questo nuovo bando? Una procedura semplificata, mi pare di capire.
3: Esatto, sì. Diciamo, questa è per la prima volta in questo nuovo bando è stata introdotta una piattaforma online gestita da Agenzia della Mobilità, a cui si è lavorato per tanto tempo. La piattaforma è assolutamente accessibile anche per i non vedenti, io questo ci tengo a sottolinearlo.
2: C'è diventata a un certo punto, però.
3: Sì, diciamo che quasi immediatamente, perché chiaramente quando diciamo mesi prima ci avevano prospettato questa opportunità, che forse il primo rilascio della piattaforma poteva non essere accessibile ai non vedenti, avevamo un po' alzato i toni, quindi...
2: Quando parla al plurale, Simona si riferisce all'osservatorio a cui lei partecipa.
3: Sì, scusatemi, sì, no, perché siamo comunque un organo collettivo, quindi insomma in molti casi decidiamo tutti insieme, e quindi quasi da subito, cioè il bando si è aperto l'8 luglio e diciamo a metà luglio già la piattaforma era accessibile. Sono state fatte varie sperimentazioni, io ho avuto anche l'opportunità di testarla prima di tutti, insomma, e avevo notato che diciamo era una grossa semplificazione, perché ora noi dobbiamo tutti immaginarci che ogni volta che noi vogliamo richiedere un servizio, Roma o la regione o l'INPS o chiunque esso sia ci chiede tutta una serie di documenti. Quindi questo io l'ho trovato ottimo, perché di fronte al riconoscimento e all'accesso attraverso lo SPID, ovviamente la piattaforma ti riconosceva e ti dava in automatico tutta una serie di dati, tra cui anche il CUDE, cioè, ovvero io anch'io sono un caregiver familiare, quindi ho fatto la domanda per mia figlia, quindi quando io ho fatto l'accesso con lo SPID di mia figlia io mi sono ritrovata tutti i suoi dati, cosa che prima io dovevo inserire in automatico, cioè manualmente, e me li sono ritrovati in automatico, dovevo mettere la copia cartacea del CUDE, dovevo inserirlo digitalmente, fare la fotocopia, fare il PDF, quindi diciamo questo ha comportato una serie di semplificazioni. Ora il limite qual è stato? Il limite è stato nei minori, che purtroppo, voglio dire, non per motivi legati però alla piattaforma, è proprio il sistema centralizzato dello SPID che è difettoso per i minori, da questo punto di vista, proprio a livello, perché l'unico SPID accessibile è quello per la scuola, poi dopodiché i minori hanno serie difficoltà. Quindi una volta il sistema è molto semplice, è molto interattivo, anche perché diciamo non ti manda avanti se tu non hai compilato tutte le varie fasi, che sono pochissime, perché una volta che tu hai inserito poi il verbale di invalidità, e soprattutto quando si tratta appunto della richiesta che richiedono tutti, cioè delle attività sociali, praticamente la domanda è stata fatta. Ora, in un'ottica poi di implementazione di un archivio, quindi questo è quello che ci è stato assicurato da Roma Capitale e anche Agenzia della Mobilità, questo vale adesso perché siamo nel primo anno della piattaforma, quindi diciamo allo scaccare dei 3 anni, e quindi a scadenza di questo nuovo bando, quindi 1 gennaio 2026, 31 dicembre del 2028, noi ci troveremo il 1 gennaio del 2029 con il nuovo bando a non dover nemmeno inserire i dati relativi e nemmeno la 104, l'invalidità, perché si formerà un archivio, quindi nella totale massima semplificazione per l'utente da questo punto di vista, e chissà che non troveremo anche una strada per i minori, insomma. Ci tengo a dire che Agenzia della Mobilità è stata da questo punto di vista assolutamente collaborativa e ha mantenuto aperto 2 giorni a settimana, dalla mattina al pomeriggio, sempre gli sportelli per tutti coloro che avevano delle difficoltà.
2: Allora, penso che su questo lo stipendiato aveva qualcosa da spiegare?
1: No, perché sarebbe lunga, e è proprio il tema dei servizi online e di questo periodo in cui si passa tra l'online e si abbandona il cartaceo, ma questo merita tutta una puntata e continuiamo la discussione fuori dai microfoni, però è molto lunga il mio pensiero a tal proposito. Ma io, se voi siete d'accordo, a questo punto andrei in pausa per poi avviarci nell'ultima fase della trasmissione, se siete d'accordo. Okay. Radio Onda Rossa, www.radioondarossa.it 87.9 FM.
2: Adesso.

0: suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.
1: Eccoci qua, Disabilità Punti di Vista, 87.9 Radio Onda Rossa. Siamo qui parlando del nuovo bando del trasporto individuale di Roma Capitale, che scadeva, è scaduto il 30 novembre, qualche giorno fa. Adesso stiamo insieme a Simona, caregiver familiare, e Sonia, ragionando sulle criticità, sull'opportunità, anche sulle facilitazioni. E adesso do la parola per il prossimo, diciamo, ci avviamo verso altre considerazioni per andare nella seconda fase della trasmissione, verso la chiusura.
2: Allora, la caregiver familiare è qui, siccome Simona è venuta perché lei fa parte dell'osservatorio del trasporto a chiamata per le persone con disabilità di Roma, allora facciamo qualche domanda sull'osservatorio. Tu ci fai parte, penso, da almeno un paio d'anni.
3: Sì, un paio d'anni.
2: È un osservatorio che nasce quando nasce questo regolamento, quindi nel 2018. Da chi ci, se ci racconti da chi è costituito, quale parte della politica partecipa, perché questo osservatorio nasce in una consiliatura diversa in cui anche gli assessori avevano dei nomi diversi, no? Quindi nell'osservatorio oggi non si coincidono neanche le diciture dei personaggi politici che vi dovrebbero stare. Poi ci racconti magari quali sono stati i rapporti con l'amministrazione capitolina di questo periodo, ogni quanto si riunisce, se esiste un regolamento interno e tutto quello che tu vuoi dire, anche quanto è stata reciproca la collaborazione o comunque... Prego.
3: Sì, dunque, allora, l'osservatorio nasce appunto insieme al nuovo regolamento appunto nel 2018 e dovrebbe riunirsi ogni due mesi, ma già qui c'è la prima criticità: non sempre riusciamo, la convocazione ovviamente spetta, diciamo, alla parte politica, che è presieduta dal sindaco, il quale delega,
2: o da un suo delegato,
3: il quale delega, ovviamente, diciamo, la titolarità è il quale delega qualcuno, e in questo caso, diciamo, la delega appartiene alla presidente, al presidente della commissione mobilità, che deve fare la convocazione, appunto, e la convocazione ci perviene direttamente dal gabinetto del sindaco, però, ecco, questo ci tengo a dirlo. Ne fa parte, diciamo, il presidente della commissione mobilità, un componente della commissione e agenzia della mobilità, e poi tutta una serie di rappresentanze delle persone con disabilità.
2: Allora, a rigor di termine dovrebbe far parte l'assessore alla mobilità, l'assessore al sociale, la presidente della commissione sociale, il presidente della commissione mobilità, Roma Mobilità, cioè la parte degli uffici, e poi le rappresentanze dell'utenza. Le rappresentanze dell'utenza significa due rappresentanti per Fish, due rappresentanti per Fund, due rappresentanti per Luigi. Fish e Fund sono le due federazioni, poi ci sono i rappresentanti dell'UICI, che è l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, poi ci sono i rappresentanti della Consulta Cittadina per la Disabilità, di cui abbiamo parlato in una delle precedenti puntate, e poi ci sono due rappresentanti delle consulte municipali di Roma. Quindi sì, andiamo avanti.
3: Sì, ecco, diciamo, il compito dell'osservatorio è quello di dare degli indirizzi, di esporre le criticità del servizio, cosa che noi facciamo puntualmente, anche di provare a dare dei suggerimenti per migliorare il servizio stesso, per migliorare la qualità. Insomma, il fatto che ultimamente abbiamo avuto un grosso ampliamento dei vettori è stato dovuto a una forte pressione che abbiamo fatto tutti.
2: Avete anche fatto delle manifestazioni in Campidoglio, comunque...
3: Sì. Diciamo, abbiamo cercato di fare il possibile, non è sempre facile, non sempre ci si riesce, tutto è sempre perfettibile e migliorabile, io lo dico sempre, ci vuole sempre un po' di buona volontà. Ecco, devo dire che su questo Agenzia della Mobilità si è sempre dimostrata disponibile, fornendoci dati che ci sono serviti per fare un'analisi proprio del servizio, anche di come si poteva evolvere e di come stava andando. Diciamo, in questa, adesso ci troviamo in una fase in cui, appunto, a fronte del fatto che la politica ha deciso di togliere appunto il servizio collettivo, siamo di fronte al fatto che sicuramente il regolamento deve subire una modifica, modifica di cui stiamo aspettando la convocazione dell'osservatorio per capire quali sono gli interventi sul regolamento che sono stati fatti per poterli discutere insieme. E in questo momento siamo in questa fase.
2: Una nota critica.
3: Non so quanto tempo avremo per arrivare al, perché insomma il primo gennaio del 2026, eccolo, non so, ecco, voglio
2: una
3: dire.
2: Una nota
3: che ce
2: critica
3: la
2: aggiungo io, non si è mai visto, ma non si è proprio mai visto. Poi magari Sonia nella sua competenza professionale ce lo racconterà, non si è mai visto che un bando che parte per un servizio e si fonda su un regolamento vigente preveda di fatto una necessaria modifica del regolamento. Lo ricordiamo, questo regolamento prevede tra le modalità di erogazione del servizio un servizio collettivo, questa modalità non è stata consentita di essere richiesta a chi ha fatto la domanda per il prossimo triennio e soprattutto non era proprio prevista nei moduli che si andavano a compilare né online né in presenza. E tra l'altro questo è ben esplicitato e anticipato dalla determina dirigenziale che prelude a qualsiasi bando.
4: Sì, diciamo che di regolamenti ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, di cose strane che accadono, i regolamenti che vengono cambiati in corsa, è sicuramente dal punto di vista giuridico una cosa quanto mai strana e peculiare, se vogliamo usare termini così più blandi, perché se c'è un regolamento che prevede che un servizio debba essere declinato in modalità A, B, C, e quindi in queste modalità c'è l'individuale, c'è anche il collettivo, ci si aspetta che il bando come dire aderisca a quel regolamento, perché quel regolamento ha fatto sì che nei cittadini ci fosse un affidamento di quello che si poteva e non si poteva fare. Se poi nel bando io non lo ritrovo e quindi quel servizio, quella modalità di, con la quale si poteva usufruire del servizio fino a ieri viene invece eliminata, questo chiaramente crea delle problematiche rispetto all'aspettativa dei cittadini e a quella legittima aspettativa che i cittadini hanno di usufruire anche di un servizio collettivo, e sicuramente si potrà prestare a impugnazioni o altro da parte dei cittadini, che però mi sembra sempre ho notato in diversi contesti la facilità con cui si dice va bene, allora facciamo ricorso, fate ricorso per affermare i vostri diritti.
2: Vogliamo anche dire perché spesso questo è vessatorio nei confronti dell'utenza, perché quanto costa fare un ricorso?
4: Fare un ricorso costa tanto, anche in base all'avvocato che si sceglie, ma in alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda le questioni amministrative, al di là dell'avvocato ci sono anche dei contributi che vanno allo Stato, che sono che hanno un'incidenza molto pesante sul budget finale. Quindi far sì che questi orrori io li chiamerei, però vabbè, vogliamo essere buoni, gli errori o non lo so, sviste, fatico a pensare che possano essere sviste, però che debbano poi ricadere sempre e comunque su un cittadino che è normalmente, se parliamo di cittadini con disabilità spesso intellettivo-relazionali che non accedono quindi al mondo del lavoro, che abbisognano di un caregiver familiare che spesso quel lavoro lo lascia, quindi siamo in condizioni spesso e volentieri nelle quali fare un ricorso è un
2: nelle quali spendere 4.000 euro
4: non ci si può permettere questo lusso di fare ricorso, quindi anche da parte dell'amministrazione dire fate ricorso è un qualcosa che io ritengo, anche se appunto ho una professione che svolgo
2: che beneficerebbe appunto, dei
4: che
2: ricorsi
4: beneficerebbe di questo, però lo trovo sì, assolutamente offensivo che un'amministrazione
3: anche fallimentare da parte della politica,
4: ma per me fallimentare, ma è proprio offensivo, lo trovo proprio offensivo nei confronti dei cittadini ai quali la stessa amministrazione dice tutelatevi da me, sì appunto, anche vessatorio sicuramente, difendetevi da me e dalla mia incapacità spendendo soldi che non avete sostanzialmente.
2: Allora grazie Sonia, allora cambiamo, l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, cambiano le modalità per ottenere il CUDE è il contrassegno unico dei disabili europeo. cioè quella,
3: tagliandino azzurro, ecco, che, stanno, che vedete dentro le autovetture
2: e che consente normalmente l'ingresso nella ZTL, l'utilizzo delle, delle corsie preferenziali e di potersi parcheggiare o su dei parcheggi gialli, quelli per disabili non con la concessione, oppure di potersi parcheggiare in assenza di quelli gratuitamente sui parcheggi a pagamento. Allora Simona, che cosa cambia? O che cosa è cambiato ormai dal primo dicembre?
3: Diciamo che dal primo dicembre una deliberazione di giunta capitolina ha deciso che le modalità di rilascio del certificato unico saranno soltanto online, su uno sportello, attraverso l'ingresso alla piattaforma di Agenzia della Mobilità, attraverso sempre lo SPID o carta di identità elettronica.
2: Quindi ci abbiamo ad aspettarci le stesse problematiche che abbiamo trovato sul bando
3: per i minori, assolutamente sì. Oppure anche però attraverso lo sportello pubblico di Agenzia della Mobilità, che è in via Silvio D'Amico 38, che è accessibile attraverso un appuntamento attraverso l'app Solaris, mi pare si chiami, oppure attraverso un numero di telefono, un appuntamento.
2: C'è qualche altra cosa che è cambiato, diciamo, ed è cambiato perché a livello nazionale c'è una norma. Prima a Roma si davano...
3: Sì, finisco solo di dire che quello che Agenzia della Mobilità nella delibera e nella, diciamo, nella circolare esplicativa ci dice è che quindi tutto quello che prima veniva gestito all'interno dei municipi, dove tu la domanda la potevi presentare direttamente al tuo municipio, adesso non è più possibile farla, ma apre alla possibilità, e qui faccio una piccola critica, di poter diciamo usufruire, accedere al servizio, alla richiesta del CUDE attraverso i CAF, diciamo autorizzando i CAF a poter espletare questo servizio. Ma questo,
2: quindi scusa, fammi capire, Roma rinuncia a una sua
3: peculiarità, diciamo,
2: no, ma proprio all'utilizzo dei municipi che sono una sua diramazione per darlo a degli esterni? Questo stai dicendo?
3: Esatto, questa è la circolare di Agenzia della Mobilità. Ma secondo me la cosa più grave è che i CAF sarebbero a pagamento, e allora io dico, di fronte al fatto che fino ad oggi il servizio è stato gratuito, anche fossero soltanto 10 euro, ma perché le persone con disabilità o i loro familiari o chiunque sia rappresentante delle persone con disabilità e deve poter fare la domanda per accedere al servizio e avere il rilascio del CUDE, deve essere chiamato a pagare dei soldi?
2: Allora, ci sembra questo un diciamo un alert molto grave, per quello io dicevo Roma rinuncia all'utilizzo dei suoi uffici di prossimità per questa cosa, e non è assolutamente accettabile, ci sarà da dire molto.
3: Esatto,
2: io
3: secondo me no.
2: Rilevo anche un'altra criticità, è vero che tutto diventa automatizzato, ma nel caso in cui tu c'hai un CUDE deteriorato, tu spedisci il tuo CUDE, automaticamente si dice, pensate bene che cos'è il passaggio della posta a Roma, quando loro lo ricevono ti inviano il CUDE nuovo, nel frattempo ti danno un CUDE temporaneo e quello te lo rilasciano online. Ma con i passaggi di poste siamo proprio sicuri che non era più normale lasciare come formula la consegna a vista presso l'ufficio? Quanti di noi preferirebbero avere uno sportello? Perché Roma rinuncia a tutti gli uffici, a utilizzare tutti gli sportelli e gli uffici di prossimità? Non ritenete che questa anche sia una criticità?
3: Sì, sicuramente, però c'è sicuramente una via prestabilita verso l'autonomazione, cioè queste piattaforme.
2: No, ma l'autonomazione va bene, però allora tu mi metti nella condizione di stamparmelo, me lo mandi immediatamente, io me lo stampo plastificato e tu metti una...
3: per stamparlo plastificato?
2: Ho capito, però voglio dire, devi, non si può restringere l'offerta, soprattutto perché parliamo di disabilità, secondo me bisogna continuare ad allargarla, a mettere nuove cose.
3: Restringerla e renderla a pagamento, oltretutto in alcuni casi.
2: Inaccettabile.
1: Lascia Sonia, poi si arrabbia, perché il familiare, secondo me, sull'accesso ai servizi, questo su proprio la prima porta d'accesso sarebbe la una puntata.
2: La faremo.
1: Al di là, addirittura, pure specifico.
2: Allora, comunque specifico, e sul sito di Roma c'è scritto che i genitori rappresentanti legali di minori titolari di contrassegno CUDE potranno accedere allo sportello al pubblico anche senza appuntamento. Quindi vi hanno fatto questa facilitazione. Evviva! Evviva!
4: Sì, sì, questo è stato fantastico. Però nei giorni in cui è aperto, attenzione,
3: sì, sì, con i lati, come dicevo, lunedì e giovedì,
4: martedì e giovedì,
3: martedì e giovedì,
4: martedì e giovedì, sì, però vero, c'era, sì, sì, senza appuntamento. E, tra l'altro,
2: la... veramente qui dicono via sportello al pubblico lunedì, venerdì 8:30, 16, solo su appuntamento. Attenzione. State dando una falsa notizia, il sito di Roma ci dice questo.
3: Sì, no, forse siamo stati noi ingannati perché ci ricreavamo al servizio trasporto mobilità individuale, sì, sì, era martedì e giovedì, sì, sì. Adesso invece è
2: lunedì, venerdì. Dal al venerdì dalle 8:30 alle 16, questo ci dicono, ma solo su un appuntamento, a meno che non siate genitori di minori.
3: E quindi... Sonia, sei fortunata.
4: Esatto.
2: Una privilegiata, secondo me.
3: Sei una privilegiata, dillo.
4: Però in modo di tenerlo da conto, così non lo dobbiamo.
2: Però diciamo modificare. Qualcosa, Sonia, Simona, anche per il CUDE, la difficoltà di raggiungere il CUDE per le disabilità intellettive relazionali, sì, situazione che va un po' migliorando, ma che a macchia di leopardo, nel senso che a seconda del tuo comune, del tuo municipio di residenza, tu puoi trovare...
3: Sì.
2: Siccome ti devi rivolgere alla ASL per fare una visita medico-legale, tu puoi trovare quello disponibile che ha capito qual è il concetto che la legge nazionale dice della mobilità ridotta, che non è legato alla capacità di deambulare, ma è mobilità ridotta intesa anche come cattiva percezione della situazione nella quale stai. Io lo faccio sempre, ma solamente a titolo di esempio, il cieco deambula autonomamente, ma ha una mobilità ridotta perché... non ha la possibilità di vedere tutti i pericoli che ci
3: sì,
2: stanno.
3: Sì, ma quella è proprio la categoria in cui il problema non c'è mai stato.
2: Assolutamente, però il concetto si trasla tranquillamente alle disabilità intellettivo-relazionali che possono avere una mobilità autonoma, quando autonomo poi prima o poi ci spiegherete che cosa vuol dire, ma sicuramente hanno una ridotta mobilità perché non percepiscono il pericolo, perché... non sono in grado di fare un pezzetto di strada da soli, quindi diciamo l'accompagnamento della disabilità, che è quello per il quale è uno dei motivi per i quali si rilascia il CUDE, deve contemperare tutto questo, e Roma fa molta fatica a fare questo.
3: Assolutamente sì. Allora, diciamo, qual è la soluzione, la cosa migliore che ci possa capitare? Che nel momento in cui l'INPS ci rilascia il nostro bel verbale di 104 articolo 3 comma 3, all'interno del verbale ci dice che noi abbiamo anche tutti i requisiti per avere il CUDE e anche poi tutte le agevolazioni che ne derivano anche a livello fiscale, no?
2: Cioè l'acquisto questo, dell'automobile,
3: esatto, tutta una serie di cose, eccetera. Poi magari un giorno
2: parleremo
3: familiare potremo parlarne. Poi però succede che a volte questo non capita all'interno del verbale, e allora lì ti ritrovi nella condizione di dover chiedere una visita medico-legale alla ASL, perché poi in questo caso la ASL, che è azienda sanitaria locale, ricordiamoci, non dipende poi da Roma, poi dipende dalla regione. Si fa questa visita a cui si è soggetti, ed è questa la cosa che forse fa più rabbia, all'interpretazione personale del medico legale di turno che ti capita.
2: Che è inappellabile, questo, ricordiamolo tutti.
3: E questo forse è la cosa, perché io voglio dire, nella mia stessa ASL di appartenenza, a seconda, cioè ho tantissimi casi che il cui rilascio è stato molto facile e altri casi in cui il rilascio gli è stato negato, a parità di condizioni. Quindi questo dà un po' fastidio, perché le normative ci sono nazionali, ma c'è anche la normativa di Roma Capitale, ma anche la normativa regionale, che stabilisce sempre un più ampio favore verso la mobilità, anche quella non prettamente relativa alla, diciamo, mobilità fisica, no? Però poi lascia l'interpretazione.

freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti. E...

0: Allora, continuiamo questi redazionali a sentire appunto i percorsi che ci sono in giro per l'Italia anche per quanto riguarda in questo caso un'assemblea pubblica proposta da Mare Libero e promossa insieme ai movimenti sulla costa per discutere dell'impatto ambientale, sanitario e sociale dell'espansione portuale e delle attività appunto sul territorio diciamo napoletano. L'incontro appunto si terrà oggi alle 17 in piazza Municipio e vedrà appunto la partecipazione di compagni e compagne, attiviste e esperti e la cittadinanza più in generale. Al centro del confronto c'è la difesa della costa, il diritto al mare, l'inquinamento prodotto dalle grandi navi e critica al modello di sviluppo legato alle mega infrastrutture portuali e alla logistica militare. In collegamento abbiamo Nicola Angrisano, direttore artistico editoriale di Libero Edizione, che ci parlerà appunto innanzitutto, magari ci fai anche un riassunto delle puntate precedenti di quest'ultimo mese, forse non come radio non abbiamo continuato a seguire i piccoli passi, diciamo piccoli grandi passi che avete fatto, che avete organizzato in quest'ultimo mese, però ci facciamo raccontare e adesso ai microfoni di Radio Onda Rossa.
1: Sì, innanzitutto buongiorno e grazie per lo spazio che ci concedete, buongiorno e grazie quindi per tutti su Radio Onda Rossa. A Napoli, come stavi raccontando, oggi si terrà un'assemblea pubblica in piazza Municipio per parlare del nostro mare e dell'aggressione che avviene al nostro mare. Purtroppo questa assemblea nasce con un triste accadimento. La Digos ha appena comunicato che, essendo entrato in vigore il decreto sicurezza, anche per le assemblee in piazza bisogna fare comunicazioni che, se non autorizzate, sono passibili di essere sanzionate con multe salatissime, 10.000 euro. E quindi per la prima volta ci troviamo costretti a fare un'assemblea in piazza con una comunicazione alla Digos. È un'assemblea che parla dei coloni del mare. MSC, la grande compagnia di shipping italo-svizzera, è fortemente coinvolta nell'inquinamento del nostro territorio, perché le navi da crociera MSC parcheggiate bellamente nel porto di Napoli inquinano quanto 4.000 autovetture accese. La banchina di Napoli non è elettrificata e dunque è una delle principali fonti di inquinamento della città. Purtroppo la questione però non finisce qui, nel senso che non è solamente una questione di inquinamento ambientale. MSC è anche protagonista in prima linea dell'evento Coppa America che si terrà a Napoli, è il main sponsor di questo evento, che ha definitivamente defraudato la città di Napoli del sogno di una spiaggia pubblica. A Bagnoli stanno realizzando un grande posto per pochi che rimarrà in perdura memoria come un furto con destrezza. In pochissimi mesi, in segretezza, sono riusciti a imporre alla città un evento che al territorio di Bagnoli, ma alla città tutta, sta portando e porterà una serie di disagi.
0: Allora, ci racconti anche che cosa è successo in qualche altra informazione, perché ci hai parlato appunto di sequestro di navi, eccetera. Informazione al riguardo?
1: Il movimento BDS Italia, che promuove il boicottaggio, il disinvestimento e il sanzionamento per proteggere il popolo palestinese, è stata fatta un'indagine che negli ultimi mesi ha portato risultati interessanti. Pensate che solamente nei mesi tra marzo e aprile sono stati fermati, grazie alle nostre segnalazioni, 20 container tra Gioia Tauro e Cagliari. Cosa trasportano questi container? Questi due container trasportano 520 tonnellate di acciaio dual use che vengono importati da Israele, che partono dall'India e arrivano a Israele transitando nei nostri porti, e in realtà è materiale che serve a realizzare poi nelle fabbriche italiane proiettili da 155 mm che vengono usati per la guerra, ma la logistica è una questione che va guardata a 360 gradi. Questi qui sono sicuramente più interessanti come traffico, perché denunciano in maniera esplicita un traffico di materiale per la guerra, ma la logistica è anche quella che consente a chi occupa territori in Cisgiordania di poter continuare a farlo, anche solamente trasportando, che ne so, zucchero piuttosto che detersivi, piuttosto che, è una cosa a 360 gradi, e il supporto di MSC a Israele è una cosa oramai esplicita e abbastanza svelata. Si tratta solamente di imporre che almeno nei nostri porti questo materiale non possa transitare. È questo che faremo oggi nell'assemblea, soprattutto con il tentativo di informare la popolazione, che è comunque vittima di un washing reputazionale che sta facendo MSC in città. Tenete presente che MSC è anche il grande sponsor della società sportiva Calcio Napoli, e tutte le magliette del Napoli regano il marchio MSC a celebrare questa grande compagnia, che comunque è complice anche del genocidio in Palestina, oltre che complice dell'inquinamento della nostra città.
0: Grazie mille. Questa appunto è un'iniziativa e un percorso di resistenza che stiamo seguendo per quanto riguarda il territorio campano, in particolare appunto il territorio napoletano, ma è importante appunto capire che i porti portuali e le popolazioni che appunto vivono nei territori si stanno mobilitando per creare appunto dei percorsi di resistenza contro l'inquinamento, l'ambiente, ma anche appunto come porto e luogo dove transitano merci, dove appunto c'è complicità con in questo caso con la Palestina e con il genocidio.
1: Assolutamente, è un nostro compito quello di continuare ad informare, svelare quello che sotto traccia invece risulta oramai evidente, e quindi ringraziamo voi per averci dato spazio e invitiamo tutti i cittadini napoletani a convergere in questa assemblea pubblica a partire dalle ore 17 oggi pomeriggio in piazza Municipio.
0: Grazie mille.
1: A Napoli.
0: Grazie ancora.
1: Grazie a voi, grazie a voi, buon lavoro.
0: Ci sentiremo, sì, prestissimo.
1: Saluti, grazie.
0: Buona giornata.

0: è stato proprio di darci degli aggiornamenti riguardo appunto la situazione della flottiglia, della condizione appunto di Saif e Tiago, e anche appunto i prossimi appuntamenti che possono esserci a Roma e non solo.
1: Allora, innanzitutto grazie a Radio Onda Rossa per questa attenzione sempre presente sulla Palestina innanzitutto e dunque anche sulla flottiglia. La situazione è drammatica, non c'è un altro modo per descriverla, quella di Saif Aboubekcheh e Tiago Avila, perché sono due ostaggi rapiti in maniera illegale da territorio italiano, questo lo sappiamo. Io penso che possiamo tranquillamente parlare di una extraordinary rendition, perché è chiaro che l'azione è avvenuta ed è stata così tanto anticipata da essere avvenuta praticamente in Grecia, poco fuori dalle acque territoriali greche, proprio perché si puntava in particolare a Saif. E perché Saif sarebbe sceso in Turchia e non sarebbe arrivato fino a Gaza, e questo è perché è troppo pericoloso in questo momento storico per una persona di origine palestinese farsi arrestare in un paese dove per i soli palestinesi è prevista la pena di morte. Quindi questa operazione è avvenuta come la presa di due ostaggi, la cattura di due ostaggi, perché erano i leader della flottiglia insieme ad altri, a loro sicuramente le figure, diciamo così, rappresentative. Dicevo, la situazione è drammatica perché loro sono entrambi in sciopero della fame dal momento della cattura, quindi dalla notte tra il 29 e il 30, e Saif ha iniziato anche uno sciopero della sete. Questo è molto preoccupante. Proprio stamattina è stato visitato dalle autorità consolari svedesi, perché ha sia cittadinanza svedese che spagnola, e hanno confermato che viene sottoposto a interrogatori senza alcuna garanzia, interrogatori serrati, interrogatori con violenze verbali, fisiche, in condizioni di totale deprivazione di ogni diritto. In più c'è questa forte preoccupazione per lo sciopero della sete, perché sappiamo benissimo che essere in sciopero della fame e in sciopero anche della sete mette la vita a rischio. Ci tengo a precisarlo, sono gli israeliani che hanno messo la vita a rischio di tutti i partecipanti della flottiglia e continuano a mettere a rischio la vita di Saif e Tiago e naturalmente di tutta la popolazione palestinese. Ci tengo a dirlo perché non cadiamo, rigettiamo, rispediamo al mittente ogni ipocrita valutazione come quella che ci è venuta dalla Commissione europea, per cui la flottiglia deve essere scoraggiata perché mette a rischio la vita dei partecipanti. Sono gli israeliani a mettere a rischio la vita dei partecipanti, perché la flottiglia stava facendo una cosa assolutamente legale, che è quella di navigare in acque internazionali con l'intenzione legittima di rompere un assedio illegittimo a Gaza. Allora, due cose mi preme dire. Sappiamo, dicevo, la situazione è drammatica perché la detenzione dei due attivisti, che al momento è una detenzione per la quale non sono state ancora formalizzate delle accuse. Noi sappiamo quali sono le ipotesi accusatorie dalle avvocate di Adala, ma ancora non abbiamo accuse formalizzate. La detenzione è stata estesa, prorogata fino a domenica prossima, quindi siamo a giovedì, e se voi capite bene che uno sciopero della fame e anche della sete, nel caso di Saïs, si prolunga per così tanti giorni, può avere conseguenze drammatiche. Saïs è consapevole che per la legge israeliana possono forzarlo ad assumere liquidi, e lui ha detto che questa sarebbe un'ulteriore violazione dei propri diritti. Ma in ogni caso la situazione è appunto drammatica, perché stiamo parlando di ostaggi in uno stato di detenzione fuori da ogni regola, come avviene sistematicamente peraltro nelle prigioni palestinesi. Stiamo parlando di interrogatori privi di ogni garanzia. Ho menzionato non a caso l'ipocrita e vergognosa posizione della Commissione europea. Ne abbiamo sentite tantissime di posizioni vergognose, di voci vergognose in questi giorni, inclusa naturalmente quella di La Russa. Ma perché ho menzionato la Commissione europea? Perché domani ci sarà un presidio contro Rubio, che giustamente non è benvenuto mai, ma in questo momento ancora meno, e per chiedere lo stop immediato agli accordi di associazione tra Unione Europea e Israele. Il presidio è stato lanciato dal movimento studenti palestinesi in Italia, ma diciamo che in questo momento, in questi giorni, ogni realtà che ha partecipato agli equipaggi di terra della precedente flottiglia, di questi, sta assumendo tutte le date come date proprie, per arrivare naturalmente al 15-16 maggio, anniversario della Nakba. Però iniziamo da domani, anzi iniziamo anche da oggi, perché mi scuso se magari ho perso qualche appuntamento di oggi, ma volevo intanto rilanciare questo di domani, perché siamo in una fase veramente delicata e veramente preoccupante. Noi dobbiamo difendere la flottiglia per la Palestina, per il diritto al dissenso qui in mare, in terra, perché questo è sotto attacco. Thiago e Saïs sono tenuti in ostaggio perché la flottiglia è evidente, fa paura al di là del blocco, fa paura per l'enorme eco che ha avuto, fa paura perché è un movimento internazionalista a cui partecipano persone veramente dalle provenienze più varie, dalla Malesia, dal Sudafrica, persone che non siamo magari abituate, no, a vedere in piazza insieme a noi, in questa piazza ideale globale che ci offre la flottiglia. Quindi fa una grande paura per questo, per questa capacità che ha avuto di attivazione, di mobilitazione, di attenzione, per questo eco che ha avuto anche in Palestina, e quindi questo è un tentativo di zittirla, di non far ripartire la flottiglia, ma anche di zittire noi. Gli attivisti ripartiranno domani da Creta, navigando verso est, navigando verso Gaza. La tappa successiva sarà la Turchia. e ieri è stata lanciata una assemblea che si terrà attorno al 10-11 maggio, un'assemblea transnazionale, globale, internazionalista. Tutti gli occhi devono essere puntati sulla Palestina e su questo mare che dobbiamo tornare a liberare per arrivare in Palestina.

Sì, è sempre un piacere fare informazione con voi. Allora, la Freedom Flottilla Italia in questo momento ha una missione per mare, che è la missione di 100 porti, 100 città, con l'obiettivo di creare delle reti solide e resistenti sul territorio nazionale che possano mettere in evidenza e riparlare della Palestina su ogni territorio che la missione toccherà. È una missione fatta, costituita da una barca a vela, la Ghassan Kanafani, che supportata, che quindi toccherà i vari porti, e parallelamente supportata da un camper che invece toccherà la terraferma, sviluppando appunto degli eventi nei vari paesi e nelle varie piazze. Come dicevo, la Ghassan Kanafani è partita da Taranto il 2 maggio, quindi quello è stato lo start della missione, accompagnata da un camper. Quindi la Ghassan Kanafani ha proseguito sino al porto di Schiavonea in Calabria, nella provincia di Cosenza, mentre il camper ha fatto subito una prima fermata a Trebisacce. A Trebisacce abbiamo incontrato la popolazione e fatto un incontro con loro nel primo pomeriggio. Dopodiché ci siamo spostati verso la piazza di Schiavonea. Alle 19 lì abbiamo fatto abbiamo aspettato intanto la barca che arrivasse da Taranto. Quindi nel primo pomeriggio abbiamo fatto un incontro presso il carcere di Rossano, dove c'è stato un presidio, dove sono presenti 3 prigionieri politici palestinesi. Nel tardo pomeriggio abbiamo fatto un presidio in piazza Schiavonea. Ovviamente ogni realtà sta organizzando i propri eventi all'interno del proprio territorio. E questo tutto il 3. Il 4 mattina invece c'è stato l'ingresso presso il carcere di Rossano Calabro. Quindi lì si è potuto, grazie a Mimmo Lucano, salutare i prigionieri presenti all'interno del

0: Quindi eravamo presenti su Crotone, questa mattina invece sia con l'imbarcazione che con il camper siamo partiti alla volta di Roccella Ionica. Lì approderà l'imbarcazione e il camper e abbiamo diversi appuntamenti dal 7, quindi da oggi fino al 10, distribuiti sul territorio tra Roccella Ionica, Polistena e Cinque Trombi, e da lì poi man mano andremo oltre. Quindi la missione è abbastanza articolata, richiede moltissimo impegno, e la cosa positiva è che tutte le realtà che stiamo incontrando ci stanno supportando appieno, quindi diciamo che fino ad oggi il lavoro fatto sta proprio dando i propri frutti attraverso questo incontro diretto con le varie cittadinanze.
1: Grazie, grazie mille. Quindi allora i prossimi appuntamenti saranno, ce li hai detti, cercheremo di ovviamente di seguirli, e una cosa che vuoi aggiungere altre cose rispetto appunto anche in relazione ad altri eventi che possono essere sparsi in giro per l'Italia?
0: 100 porti 100 città coinvolgerà tutto il territorio nazionale, quindi vedrà coinvolta anche la Sicilia, la Campania e a salire su verso la Toscana e fino praticamente alla Liguria. Quindi è una missione che è, come dicevo prima, abbastanza complessa e articolata, perché riguarda un po' tutti i territori italiani, con la costa grazie all'imbarcazione, ma soprattutto nell'entroterra con il camper, che riuscirà poi ad abbracciare paesi e città spostati ovviamente verso la terraferma, quindi nell'entroterra.
1: Sì, e altra cosa appunto per quanto riguarda invece l'equipaggio di mare, che qual è un po' anche il percorso che si vuole fare? Noi ovviamente parliamo un pochino di tutti gli appuntamenti per aggregare, per cercare di supportare il percorso che state costruendo, ovviamente.
0: Sì, certo, entrambi, perché il camper è stato pensato proprio per supportare l'equipaggio di mare e l'imbarcazione, quindi si prosegue in linea parallela. È ovvio che i tempi di percorrenza dell'imbarcazione sono differenti rispetto a quelli del camper, quindi comunque sia nel momento stesso in cui l'equipaggio, la carafani, approda in porto e l'equipaggio di mare insomma è pronto, si associa all'equipaggio di terra e agli eventi si è presenti con entrambi gli equipaggi, insomma, proprio per dare il punto di vista sia del mare che della terra a chi poi verrà ad incontrarci, a supportarci.
1: Sì, grazie mille. Ci sarebbero tante altre domande che ti vorrei fare, sia sull'appunto anche qual è, diciamo, il ruolo nella rete italiana e della Freedom Flotilla Coalition, quindi come in qualche modo anche si cerca di supportare la Freedom Flotilla Italia, ma anche dare sempre uno sguardo e un'attenzione e attenzionare quello che succede in una rete che è internazionale e ovviamente difficile da organizzare, proprio sia dal punto di vista proprio dell'equipaggio, l'equipaggio che non significa soltanto appunto le persone che scelgono di andare, ma anche di trovare imbarcazioni e armarle, cioè armarle nel senso è un termine tecnico di navigazione
0: nautico, ovviamente. Certo. Sì. Certo, sì, quello sì. Noi in questo momento, oltre ad essere coinvolti direttamente con la missione 100 porti 100 città, la Freedom Flotilla fa parte anche di una realtà molto più grande, che è la Freedom Flotilla Coalition. Come coalition noi abbiamo in mare delle imbarcazioni e supportiamo anche i nostri compagni che sono stati bloccati, fermati, arrestati purtroppo dall'esercito israeliano. E quindi le nostre imbarcazioni in questo momento si trovano a nord della Grecia, costeggiando costa a costa appunto le coste greche, andranno in supporto alle altre imbarcazioni della Sumud rimaste, se non sbaglio sono 32 in questo

0: momento, e poi tutte insieme, grazie all'apporto anche di altre imbarcazioni della coalition che arriveranno dalla Turchia, ci direzioneremo tutti insieme verso Gaza. Quindi, come è giusto avere un punto di osservazione sul territorio italiano, così è giusto avere una visione un po' più ampia a livello internazionale e cercare di supportarci, insomma, tutti quanti insieme.
1: Grazie mille per questo intervento. Ovviamente noi dedicheremo spazio proprio e seguiremo tutti gli eventi e gli appuntamenti che lancerete, e cercheremo appunto di dare informazioni, di dare spazio a questa forma appunto di lotta che riguarda in particolare appunto la Freedom Flotilla, per quanto riguarda la forzatura del blocco di Gaza.

0: 10 e 28 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa. Come vi avevamo annunciato a inizio mattinata, vorremmo parlare, anzi parleremo adesso del Corviale. Abbiamo con noi una compagna del collettivo Suburbia, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo. Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, grazie a te. E appunto abbiamo letto che questa domenica ci sarà un'assemblea pubblica all'Arena di Corviale, che nasce da una situazione che questo quartiere sta vivendo, se vogliamo parlarne, insomma.
1: Sì, allora noi appunto domenica 10 alle 4 faremo un'assemblea all'Arena di Corviale per parlare della, in generale, della militarizzazione e del controllo che sta, che sta subendo il nostro quartiere, ma in generale molti altri quartieri di periferia, e vorremmo in realtà concentrarci sul tema della videosorveglianza, perché a Corviale da febbraio sono state impostate un centinaio di telecamere che controllano tutto il territorio. Corviale, essendo fatta essenzialmente di due strade, queste telecamere permettono il controllo di chiunque entri e chiunque esca, e queste telecamere sono state impostate, diciamo, dal giorno alla notte, essenzialmente senza avvisare niente e nessuno, e sono telecamere che sono fatte dalla Leonardo, quindi che sappiamo essere un'azienda che produce armi, produce guerra, è un'azienda anche che produce armi che hanno incentivato il genocidio in Palestina, quindi per noi è importante sottolineare questo, e però hanno la particolarità anche di essere telecamere che sono potenziate attraverso l'intelligenza artificiale. Questo lo riteniamo particolarmente grave, perché non ci sono state date informazioni particolari su come l'intelligenza artificiale essenzialmente andrà a funzionare su questo tipo di telecamere, che ruolo avrà, e tutto quello che ci è dato a sapere essenzialmente da quelle pochissime informazioni che sono girate è che andrà a evidenziare dei comportamenti sospetti. Per noi chiaramente sospetto vuol dire davvero poco, soprattutto perché Corviale è innanzitutto un quartiere che viene poco vissuto socialmente, quindi sospetto può voler dire anche semplicemente un gruppo di amicizie che si vede sotto casa. Non abbiamo, diciamo, delle informazioni chiare, soprattutto anche ci preme il fatto che l'intelligenza artificiale funziona attraverso dei pattern che sono essenzialmente dati da noi, non sono realmente macchine intelligenti, e quindi riprende anche tutti quei pattern razzisti, patriarcali e così via. Quindi il sospetto potrebbe anche essere semplicemente considerata una persona non bianca che gira per le strade, e quindi sì, ci preme sottolineare sicuramente questo elemento di vaghezza assoluta rispetto all'impostazione di queste telecamere, e ci preme sottolinearlo come tema in generale che si sta sviluppando sia nelle periferie sia nel centro, quindi pensiamo che è un qualcosa di cui si sta parlando molto poco anche nei nostri spazi. Corviale in questo momento è un po' un banco di prova, perché telecamere di questo tipo sono state impostate, non c'è chiarissimo dove, ma sappiamo che Corviale è uno dei primi quartieri sul territorio di Roma. Magari un po' allargando anche il contesto, quello che siamo riusciti a capire è che i progetti sono legati essenzialmente ai progetti della Smart City, che sono un po' un progetto che va su Roma ma su tanti altri territori, che vogliono essenzialmente vedere a una città nuova, intelligente, più sicura. C'è anche un po' il tema dell'ambientalismo molto vago, essenzialmente, come
0: sì, anche essenzialmente perché tutto questo discorso delle smart cities è sostanzialmente molto poco più che propaganda, nel senso che poi sotto questo nome si può attivare di tutto, tra cui la videosorveglianza, appunto.
1: Sì, perché infatti il discorso dell'ambientalismo è essenzialmente un greenwashing, e tra l'altro questo è anche un po' un avviso che vogliamo dare a altri quartieri in cui ci potrebbero essere azioni di questo tipo. Tutti questi progetti sono fatti sotto i progetti del 5G, Quindi essenzialmente quello che è successo a Corviale è che hanno fatto dei lavori di potenziamento della rete elettrica, in cui appunto c'erano questi cartelli del 5G, che è una cosa di cui non ci siamo preoccupati particolarmente, perché appunto tendiamo a vederli come magari dei lavori neutrali di potenziamento della rete elettrica, ma queste telecamere funzionano attraverso il 5G e quindi nei progetti del 5G ci sono anche progetti di videosorveglianza che sono essenzialmente nascosti, quindi non è detto esplicitamente.
0: Senti, all'inizio parlavi insomma di una militarizzazione dei quartieri periferici sotto cui cade anche Corviale, che riguarda anche altri quartieri, e quindi una presenza dello Stato sempre più invadente e solo militare. Non so se vuoi raccontarci un po' a Corviale cosa ha significato prima di questo progetto della videosorveglianza.
1: Sì, certo, su Corviale essenzialmente da sempre, però da un annetto circa c'è una militarizzazione molto massiccia. La risposta che è stato dato a un paio di casi particolarmente eclatanti di appunto criminalità, come la vogliamo chiamare, è stata appunto questa militarizzazione massiccia che ha portato Corviale a essere invasa da posti di blocco di carabinieri e polizia continui. Abbiamo visto anche dei casi molto gravi, cioè veniva fermato comunque la qualunque, chiaramente poi l'immagine è anche quella molto classica del militare per strada che viene percepito come sicurezza, ma che chiaramente non è sicurezza per nessuno. E il sistema che si sta sviluppando a Corviale comunque è quello: si pensa che l'unica cosa che può portare alla sicurezza sia questo, vengono fatte le feste della polizia in cui vengono premiati i più grandi, appunto i migliori appunto di quelli che vengono considerati, il sistema è questo. Ovviamente c'è un'incomprensione tanto di quello che possa essere sicurezza, perché sicuramente non è sicurezza quello che possono fare agenti esterni, agenti di polizia e così via, ma anche che ci sia un quartiere in qualche modo vissuto, che la sicurezza le facciano le persone che si conoscono e così via, ma anche un'incomprensione totale di quello che sia il problema della criminalità, che viene affrontato soltanto attraverso militarizzazione, incarcerazioni di massa, senza darne una base che sia totalmente anche economica, poiché se le persone spesso sono portate a criminalità eccetera è perché non hanno altre possibilità nella vita, e quindi il progetto appunto viene legato soltanto a questo.
0: Senti, questa militarizzazione come viene vissuta dalla popolazione in generale, oltre a voi del collettivo, insomma, avete un riscontro?
1: Sì, diciamo che chiaramente il Corviale è un quartiere molto particolare, perché essendo essenzialmente composto da un palazzo e basta, un palazzone, è un quartiere che noi comunque ne vediamo la difficoltà anche nel fatto che c'è molta poca socialità, molte poche persone che si vivono il quartiere, e quindi quel poco di socialità che si può creare viene essenzialmente repressa da questo tipo di operazioni, di militarizzazione, di videosorveglianza e così via. Quindi quello che noi abbiamo visto è sicuramente un viversi il quartiere sempre di meno, che è proprio il contrario di quello che potrebbe appunto creare magari dei sistemi di sicurezza reali, appunto, non semplicemente di sicurezza propagandata. D'altra parte c'è anche un sistema di propaganda molto forte, comunque si cerca di puntare tantissimo su quegli episodi appunto isolati che avvengono per instillare una paura verso delle criminalità che però sono spesso anche molto più immaginate. Cioè su Corviale c'è una propaganda fortissima che vuole metterti essenzialmente paura di vivere il tuo quartiere, quando in realtà la situazione poi è molto differente, perché se noi guardiamo una problematica è che quel quartiere non venga vissuto, non che si abbia paura appunto di vivere quel quartiere.
0: Senza dubbio. E senti, parlavi tu prima che rispetto a questo progetto di videosorveglianza volevate insomma avvertire in qualche modo anche altri quartieri, e ci chiedevamo insomma se come siete collegati a altri collettivi, altri compagni e compagne auto-organizzati che si muovono in altri quartieri di periferia, anche rispetto poi all'assemblea di domenica.
1: Sì, appunto stiamo cercando di entrare in contatto il più possibile con altre realtà sia di periferia, ma anche in generale altre realtà. Pensiamo che il momento di domenica sia importante proprio per fare questo, sia per appunto parlare di un tema che, di cui si sta parlando molto poco, sia per fare, cioè crediamo che sia necessario fare una rete di fronte a questo tipo appunto di avversità, anche perché da Corviale appunto queste telecamere sono state impostate, ma in un quartiere in cui magari ancora non ci sono, si può fare un qualche tipo di lotta partendo diciamo dall'inizio, quindi magari anche evitando che vengano messe o comunque facendole ma portando appunto a un contrasto. Quello appunto, quindi ci preme molto fare rete, darci appunto delle strategie comuni, raccontarci di episodi simili e quindi non rimanere magari nell'isolamento del proprio quartiere, e ci preme soprattutto che questo non venga preso come un qualcosa di neutrale, di naturale, che da un giorno all'altro il tuo quartiere venga videosorvegliato e di fatto tu venga videosorvegliato nei tuoi spostamenti.
0: Quindi non so appunto se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti l'appuntamento se lo vuoi ribadire e magari poi ci possiamo risentire per, insomma, immagino dopo questa assemblea l'idea di Suburbia sia continuare questa lotta.
1: Sì, assolutamente, nel senso quello è l'obiettivo, è cominciare a creare appunto delle relazioni un po' più specifiche appunto e delle alleanze che possono appunto continuare su questa strada. Comunque sì, ribadisco, l'appuntamento è questa domenica 10 maggio alle 4 all'Arena di Corviale, che è dietro il terzo lotto, e appunto questo.
0: E senti, ti suggeriamo anche, come dire, uno spazio di condivisione di queste lotte che abbiamo attivato da questi microfoni, che è una trasmissione che va in onda ogni 3 settimane, che si chiama Le Nuove Mani sulla Città, in cui stiamo appunto in cui viene dato voce alle varie realtà di quartiere, sulle speculazioni, sulla militarizzazione, e quindi pensiamo che potrebbe essere molto importante aggiungere la voce di Corviale.
1: Ma certo, magari, grazie mille.
0: Quindi intanto buona assemblea, buona lotta e ci risentiamo presto.
1: Certo, grazie mille, grazie a Radio Onda Rossa.
0: Grazie a te, ciao.
1: Grazie.

l'acciaio che separa. Oltre il grigio ossidato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra.

0: E siamo in collegamento con Alessandro Mantovani del Fatto Quotidiano, che è su una delle imbarcazioni della Global Sumul Flottiglia. Pronto, ci senti?
1: Ciao, sì, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
0: Quindi siete partiti da Creta?
1: Siamo partiti stamattina alle 6, da voi erano le 5, stiamo navigando sotto Creta, stiamo arrivando alla punta est di Creta, un po' più avanti dovremmo ricongiungerci con le barche greche, che se non ho capito male sono 6, e poi proseguire verso Marmaris in Turchia, dove la flottiglia ha in programma un'assemblea in cui si valuterà come e per dove procedere.
0: E dove incontrerete insomma anche un'altra parte della flottiglia, una parte turca?
1: Se... Sì, ci sono altre barche turche che aspettano lì.
0: E senti, in questi giorni a Creta abbiamo letto insomma di solidarietà della popolazione, e, come sono andate queste giornate?
1: Beh, io devo dire, la mia impressione è che a un'iniziale diffidenza della popolazione generale di Hierapetra, che insomma è una cittadina di poco più di 20.000 abitanti sul mare, una cittadina balneare, immaginate insomma con i negozietti che vendono cose per la spiaggia sul lungomare, un porto prevalentemente di pesca, più pesca che di porto, e pian pianino invece è venuta tanta gente a chiedere, a informarsi, a dare solidarietà. È stato molto bello, una piccola rete esisteva già, perché voi sapete che la flottiglia si è fermata a Creta anche lo scorso anno, cioè a settembre. Adesso stiamo proprio passando vicino a Kupunissi, che è l'isolotto dove ci eravamo fermati l'anno scorso, e alcune barche erano rimaste qui perché avevano avuto dei problemi, quindi per tutto l'inverno ci sono persone, compagni della flottiglia che hanno fatto avanti e indietro con Creta per riparare queste barche, riportarle indietro. Ci sono almeno 4-5 barche che sono ripartite quest'anno dopo essersi fermate a metà del tragitto lo scorso anno, e quindi c'era una piccola rete di solidarietà già costruita in questi mesi.
0: Senti, e invece le forze dell'ordine greche, che insomma ci sono sembrate molto complici di quanto ha fatto Israele in questi giorni di permanenza a Creta, si sono fatte vedere?
1: Ma allora, io credo che sia evidente che nessuno fa un'operazione in acque che non sono acque greche, ma sono molto vicine alle acque greche, sono acque che sono sotto la responsabilità greca per la ricerca e il soccorso in mare. E voi sapete meglio di me che la Grecia è molto attenta contro l'immigrazione, per cui sono acque ben sorvegliate, nelle quali io non posso credere, anche se hanno detto il contrario, che il governo israeliano non abbia informato le autorità greche di un'operazione come quella che è stata condotta in modo spregiudicato, illegale, la notte tra il 29 e il 30 aprile, 22 barche abbordate, 184 persone trasferite su una nave prigione, una barca lasciata alla deriva con 7 persone sopra, le altre lasciate alla deriva con danni vari perché non potessero ripartire neanche se fossero state ritrovate dagli attivisti della flottiglia. Insomma, un'operazione di questo genere non ci credo che non fossero informati. Dopodiché la Guardia Costiera nei giorni seguenti ha fatto dei normali controlli di polizia a bordo, molto civili, non particolarmente penetranti. Cioè, qui adesso io sono su una barca che si chiama Vivi, e Sabra, per ricordare Sabra e Shatila, il massacro dei palestinesi nel 1982. E che sono venuti, hanno fatto un controllo quando siamo arrivati, un controllo quando siamo ripartiti, ma insomma non sono nemmeno saliti a bordo, hanno chiesto i passaporti, ci sono stati passati i passaporti in un cestino da una barca all'altra, hanno guardato che le facce corrispondessero grosso modo ai passaporti e siamo andati oltre. Non mi sembra che abbiano fatto particolari problemi, anche per la questione più delicata che c'era, cioè le persone che erano state abbordate e sequestrate dagli israeliani, che poi erano stati sbarcati da una nave della Guardia Costiera greca in territorio cretese, quindi greco, avevano dei problemi con le procedure di immigrazione e migrazione, soprattutto in non Schengen, bisognava fare un po' di formalità che non mi sembra che i greci abbiano reso particolarmente complicate, anzi hanno pure detto che avrebbero scortato e protetto la flottiglia, non ci ha creduto quasi nessuno. Io questa nave della Guardia Costiera greca non la vedo, ma non escludo nemmeno che sia nelle vicinanze. Insomma, un atteggiamento non particolarmente ostile nei giorni seguenti all'operazione israeliana. Teniamo conto, il Dipartimento di Stato americano ha chiesto a tutti i paesi della NATO, compresa la Grecia, quindi, di non aprire i porti alla flottiglia, però problemi gravi non mi sembra che ci siano stati. Mi auguro che non ci saranno neanche in Turchia, altro paese della NATO dove siamo diretti, perché ieri c'è stata una richiesta esplicita del governo americano di non far entrare le barche della flottiglia. Vediamo come reagirà il governo di Erdogan.
0: E senti, avevamo letto che dopo la violenta azione di Israele 21 mi sembra persone degli equipaggi della flottiglia erano state trasportate in ospedale. Le condizioni sono risolte per tutti e tutte queste persone?
1: Credo di più. A memoria in ospedale sono andati in 34. Io ho visto persone con il naso rotto, ho visto persone con le costole rotte, ho visto persone con il braccio al collo anche se credo che non fosse rotto, ho visto persone colpite a bruciapelo da proiettili di gomma. Il grosso delle violenze sulla nave prigione, così è stata chiamata, sono state il momento finale quando hanno separato Tiago Avila e Saif Abugashesh dagli altri. Sapete benissimo che sono stati i due deportati in Israele, che stanno affrontando una carcerazione terrificante, interrogatori per fino a 8 ore al giorno. Non è un carcere normale, Shikna è un centro di detenzione e di interrogatorio del servizio segreto interno israeliano, che noi chiamiamo Shin Bet. Sono in carcere, mi pare di ricordare, fino a domenica senza formalizzazione delle accuse. Le accuse grosso modo sono quelle che abbiamo visto nella campagna di stampa in questi mesi contro di loro. Io francamente, più che del comportamento di Israele, le cui escalation ovviamente ci preoccupano da tutti i punti di vista, per noi e soprattutto per quello che significano per i palestinesi a Gaza e anche in Cisgiordania, sono preoccupato dell'atteggiamento sostanzialmente acquiescente dei governi europei, compreso quello italiano, con l'eccezione naturalmente della Spagna, dell'Irlanda, della Slovenia, di paesi che però non hanno la forza da soli per riorientare l'Unione Europea. Cioè, questa la cosa grave, non è soltanto l'atto di pirateria e la violazione dei diritti umani, è che questo purtroppo avviene con questa acquiescenza, e se tu il bullo lo lasci fare, poi non ti devi sorprendere se la farà più grossa la volta dopo.
0: Sì, anche perché insomma sappiamo che oltre a, insomma, sono dettagli rispetto a quello che hai detto te, ma insomma l'imbarcazione su cui erano Tiago e Saif batteva bandiera italiana, e comunque sono due cittadini europei, e quindi è vero che un cittadino europeo e un cittadino brasiliano, è vero che la Spagna si è mossa per il suo cittadino, il Brasile si è mosso, ma non si capisce l'Unione Europea che stia facendo e gli altri paesi.
1: Sì, però insomma abbiamo un'infinità di sanzioni contro la Russia. Io non penso che l'invasione dell'Ucraina sia una bella cosa, però l'idea che avvenga un sequestro di persona e una deportazione in Israele, persona sequestrata su una barca italiana, e che il governo italiano, il ministro degli esteri italiani non faccia neanche quelle cose che si fanno, come è stato fatto quando adesso recentemente successe in Cisgiordania che un colono armato fece inginocchiare due carabinieri, in quel caso niente di che, ma almeno la convocazione dell'ambasciatore alla Farnesina a Roma l'hanno fatta, qui nemmeno questo, e questo sinceramente è molto preoccupante. A me dispiace anche che non ci siano parlamentari dell'opposizione imbarcati quest'anno, mentre l'anno scorso c'erano, anche se stanno sostenendo la flottiglia come possono. Io stesso ho sentito molti di loro, anche se io ovviamente sono uno che sta qui a fare il lavoro suo, non è che sono la flottiglia, però ci sono contatti anche con la flottiglia, e questo lo so da loro. Insomma, diciamo che questa missione per certi aspetti è ancora più necessaria di quella precedente, durante la quale, io ricordo sempre, è stato negoziato quel minimo di cessate il fuoco che pure regge fino a un certo punto, ma che evidentemente non ha risolto i problemi di Gaza, della Palestina, nemmeno dal punto di vista umanitario, se pensiamo alla mancanza di corrente elettrica, di acqua potabile, non alla ricostruzione, ma al fatto che non si riesce neanche a scavare le macerie, che succedono cose terrificanti, tipo qualche giorno fa quando hanno ammazzato un bambino di 9 anni perché si era spinto troppo vicino alla linea gialla fissata dagli israeliani, e quindi hanno ritenuto una minaccia. Questo, a quanto hanno detto i suoi familiari, era in giro a cercare cartoni per accendere un fuoco che serve perché non c'è corrente, non c'è energia. Centinaia di migliaia di persone vivono tuttora nelle tende a 7 mesi da questo cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre. La flottiglia è una manifestazione in mezzo al mare che serve a portare aiuti, serve a tentare di rompere simbolicamente l'assedio, ma è soprattutto una manifestazione pacifica e non violenta per tentare di riportare gli occhi del mondo su Gaza.
0: Senza dubbio, infatti per questo insomma siamo tutte grati e grati a chi è su quelle imbarcazioni, e insomma cercheremo di svolgere il più possibile il nostro ruolo di equipaggi di terra, come ci siamo abituati a autodefinirci, e anche aspettando insomma le notizie poi su Tiago e Saif, che fino a domenica mattina penso non ce ne saranno di nuove.
1: Temo di no.
0: E senti, per chiudere, il clima sulla tua barca com'è?
1: Ma guarda, il clima sulla mia barca è buono, direi ottimo. Siamo 4 italiani, un comandante catalano che era stato intercettato su un'altra barca, adesso l'hanno mandato da noi perché il nostro comandante è andato via, un ragazzo messicano. Il clima è buono, noi siamo molto tranquilli, il clima era buono anche a Hierapetra, dove per diversi giorni la flottiglia ha fatto base in un bar che c'è lì tra la spiaggia e il porto, e lì si sono svolte anche assemblee, un'assemblea molto bella in cui si è discusso degli abbordaggi, di quello che ha funzionato, di quello che non ha funzionato. Insomma, credo che il clima, l'atmosfera su questa come sulle altre barche sia buona. Naturalmente c'è preoccupazione, non è che possiamo dire di non essere preoccupati, probabilmente questa navigazione fino in Turchia sarà più tranquilla delle altre, poi vediamo che succede.
0: Ci ricordi quando dovreste arrivare sulla costa turca?
1: Noi dovremmo arrivare a Marmaris diciamo nella giornata di domani.
0: Bene, quindi ci risentiremo per sapere insomma del vostro arrivo a Marmaris. Intanto credo si dica buon vento e soprattutto buona lotta e grazie.
1: Grazie, un abbraccio a voi.

Ho visto con i miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Entrare a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto.

memorabile. La vittoria di Vladimir fu un eroismo da terza internazionale. Una misura strappalacrime ottenuta dall'ultimo grande centralista della storia. Con tanti saluti a Jacek Ciola e al suo amico Lech Wałęsa. Eppure a quel gran fenicottero di Dietmar Mogebur. L'unico folclorista giustificato è il compagno Javier Sotomayor. Gazzetta dello Sport scrisse molto di quello che allora era il nuovo record mondiale del salto in alto. Vladimir Yashchenko saltò l'equivalente in altezza di una cabina telefonica. L'illustrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava.

attendere anche il dottor U, che con una cabina del telefono ci viaggiava nel tempo. Il solito dilettante

0: Martina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro hack club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: detto tante volte, però quest'oggi invece lo interpelliamo come professore esperto di Unione Sovietica. Tra le tutte tante celebrazioni della giornata, noi volevo scegliere quella del 9 maggio del 45, perché comunque alla fine mai come in questo periodo bisogna ricordare la disfatta, insomma, da parte non di generici personaggi, ma dei partigiani in Italia, dell'Armata Rossa da un'altra parte, del nazifascismo in Europa. Questo anche per fare un po' di storia, insomma, che mi sembra ci sia molta confusione sotto il cielo in questo periodo. Ti ringraziamo, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, la confusione è grande sotto il cielo, ma la situazione non è ottima, per parafrasare Mao, quindi,
0: allora, come dire. Oggi, insomma, sappiamo che ci sono stati questi tre giorni di tregua nella guerra russo-ucraina per celebrare da parte della Russia appunto la liberazione dell'Europa dal nazifascismo, però noi volevamo un po' ritornare al 9 maggio del 45 con te, insomma, un po' riportare in luce cosa è successo ormai diversi anni fa, che però insomma ancora molto la cui storia è ancora molto attuale.
1: Ma il 9 maggio del 45 è la data in cui viene firmata la resa ufficiale delle forze del Terzo Reich a quelli che sono gli alleati. A Mosca è il 9 maggio, non l'8, perché come ancora oggi c'è il fuso orario. E però appunto l'apporto dato dall'Armata Rossa fu enorme, a parte che l'Unione Sovietica ha avuto 26 milioni e 600 mila caduti tra militari e civili durante la guerra, ha avuto intere città della parte occidentale dell'Unione Sovietica rase al suolo, ci sono state battaglie enormi. Noi di solito parliamo della battaglia di Stalingrado oppure della battaglia di Kursk, però giusto per dirne una di battaglia che non viene mai ricordata, nella battaglia di Rzhev, a 300 chilometri ad ovest da Mosca, sono morti 1.300.000 soldati sovietici e 700.000 soldati della Wehrmacht. Quindi parliamo di uno scontro di proporzioni titaniche che ha portato in alcune regioni dell'Unione Sovietica all'annientamento dell'insediamento ebraico, così come dell'insediamento di Rom e di altre minoranze nazionali, e che ha visto appunto una reazione popolare da parte di tutti i popoli dell'Unione Sovietica nel provare a sconfiggere quella che era la macchina di guerra nazifascista, in cui, è bene ricordarlo, fino al 1943 vi erano anche soldati italiani mandati lì al fronte per scelta di Benito Mussolini.
0: Quindi diciamo che non soltanto, insomma, questa data viene ricordata come la appunto la vittoria, la firma del trattato, ma anche insomma in questi della liberazione di diversi anche campi di concentramento, perché anche sulla questione ebraica sicuramente insomma l'Armata Rossa ha permesso la liberazione e l'apertura dei campi di concentramento, e anche di arrivare forse un po' prima degli americani degli inglesi, che in quel insomma che sui campi di concentramento e sulla questione dei semiti, degli antisemitismo, ma anche diciamo delle varie rastrellamenti su varie etnie che c'erano stati, avevano fatto insomma un po' finta di niente. Diciamo.
1: Innanzitutto per me è molto importante ricordare che il 7 marzo del 1945 il campo di concentramento in cui era mio nonno, che era stato deportato per ragioni politiche, perché da giovane soldato aveva disertato e si era unito alle formazioni partigiane, sotto Danzica è stato liberato appunto dall'Armata Rossa. Quindi, come dire, in un certo senso anche la mia ossessione per la Russia nasce da lì. Quindi è vero, anche perché gran parte dei campi di sterminio e di concentramento erano concentrati ad est, tra la Polonia e la Germania. Ad Auschwitz sono entrati appunto i sovietici, così come sono entrati a Theresien e in altri luoghi di morte. E questo ha avuto anche un'importanza, pure tu parlavi della memoria ebraica, vero che poi dopo la guerra vi sono state repressioni, ma legate anche a quello che era il contesto internazionale e quindi successive, ma c'è stato il comitato antifascista ebraico in Unione Sovietica di cui resta una testimonianza enorme in un libro che poi non venne pubblicato in Unione Sovietica, di Vassili Grossman e di Lea Ehrenburg, che è il libro nero degli ebrei sovietici e così via. Però non ci sono stati soltanto gli ebrei, giusto per dare un'idea di un'altra cifra. Nei primi mesi dell'aggressione all'Unione Sovietica, quindi tra la fine del 1941 e l'inizio del 1942, sono quasi 2 milioni di soldati sovietici che muoiono in campi di concentramento. Quindi, oppure, altra cifra, la Bielorussia, per riottenere lo stesso numero di abitanti che aveva al 1941, dovrà aspettare 30 anni per avere quel saldo demografico. Durante la guerra, questa piccola repubblica all'epoca sovietica ha perso circa il 30% della popolazione.
0: Quindi, diciamo, quando si parla, insomma, di morti per la liberazione del nazifascismo, insomma, diciamo che l'Unione Sovietica ha dato tanto in questa...
1: Sì, forse si dovrebbe parlare dell'Unione Sovietica, così come si dovrebbe parlare anche della Cina, della sua lotta contro il militarismo giapponese. Quindi, come dire, da un lato non bisogna...
0: E anche scegliere... della Cina come l'unico paese, perché io l'ho scoperto anche da poco, che aveva permesso a tantissimi ebrei tedeschi, per esempio, di andare via. Per esempio, Shanghai, io non lo sapevo, ma è stata per decenni, per diversi anni, forse non so per decenni, ma diversi anni, insomma, un posto dove tantissimi, per esempio, ebrei tedeschi poterono andare in maniera molto facilitata, molto facile, senza visti, senza niente, proprio per scappare dai rastrellamenti.
1: Esattamente. Oggi il problema è che noi abbiamo due narrazioni che alla fine si completano, perché mettono il segno negativo o positivo a secondo di quello che vogliono dire. Da un lato abbiamo Vladimir Putin e il Cremlino che russificano la vittoria sul nazismo, ignorando come in realtà sia stata una vittoria dei popoli dell'Unione Sovietica, in collaborazione anche con i popoli d'Europa, perché appunto anche la resistenza dell'Unione Sovietica è stata di ispirazione a centinaia di migliaia di combattenti in Francia, in Italia, in Jugoslavia, in Grecia e in altri paesi. Dall'altro lato però abbiamo chi ignora questo tipo di sacrificio, e quindi a questo punto si trova anche impreparato a capire il perché vi è un sentimento popolare così forte di legame con questa parte della storia, che alle volte non è nemmeno un sentimento politico, ma è un sentimento di chi ha perso i propri cari o di chi ha avuto i propri nonni, ormai anche bisnonni, che hanno vissuto le tragedie della guerra.
0: Infatti volevo poi ricordare, insomma, oggi questa storia, perché tanto si parla non solo, insomma, della questione della Biennale, della guerra con l'Ucraina e via dicendo, ma soprattutto per me la cosa più terribile è che non si parli di parte della Russia come storia europea. Cioè, come se fosse una storia molto differente a noi, come se non ci fossero legami e non ci fosse una condivisione degli ultimi decenni di storia, per non parlare di secoli, ma anche rimanendo soltanto nel secolo scorso, e che ha permesso, insomma, appunto, anche una liberazione, appunto, i campi di concentramento, dal nazifascismo e via dicendo. Quindi, insomma, più della lontana, o comunque non più o meno, però anche insieme anche ai lontani Stati Uniti d'America.
1: Sì, in realtà sul discorso se la Russia sia Europa o no si potrebbe fare una diretta di 24 ore, sì, perché infatti il tema è parecchio così. Però oggettivamente il problema è che prima di tutto noi confondiamo Russia e Unione Sovietica, che la Russia attuale con l'Unione Sovietica, che sono due cose comunque diverse. In secondo luogo vi è questa pulsione di piegare la narrazione storica a quelle che sono le esigenze immediate del presente, e questo di solito porta sempre a distorsioni e situazioni poco piacevoli, mettiamola così.
0: Va bene, Giovanni, io non so se vuoi aggiungere qualcosa anche di odierno o se no.
1: Ma di odierno quello che posso dire è che, che c'era grande attesa per la parata che è stata fatta in ranghi ridotti, perché non c'era la presenza dei mezzi militari. E questa sorta di attesa di anno in anno viene anche un po' alimentata da un lato dal Cremlino. Peskov, il portavoce di Putin, aveva detto che ci sarebbe stato un intervento importante di Putin. In realtà non è accaduto assolutamente niente, non vi è stato nessun intervento così importante di Putin, un intervento anche abbastanza scialbo, di ripetizione di una serie di cose che conosciamo già. E le due cose curiose sono: c'è stata per la prima volta nella storia delle parate una sfilata di un reparto nordcoreano, questo evidentemente come tributo a quello che è stato la partecipazione nordcoreana nella campagna per riportare sotto il controllo russo i territori della regione di Kursk, e dall'altro lato che vi è stato un video trasmesso con immagini dei combattimenti in Ucraina, di droni, sottomarini e navi, un po' una sorta di parata via etere, mettiamola così. Quindi, come dire, anche su questo, tutta l'attesa che si diceva, come per cui c'era chi pensava in un rilancio del regime, chi in realtà in un segnale della caduta del regime, tutto questo non è avvenuto e dovrebbe servirci da monito nel capire come i processi, soprattutto in un paese così grande come la Russia, sono sempre molto più complicati di quelle che sono certe semplificazioni mediatiche.
0: Allora ti chiedo un ultimo commento alle dichiarazioni oggi di Federico Mollicone, che rilascia questa intervista sulla stampa, dove dice che ci sono 2 milioni di morti tra Ucraina e Russia in questi anni. Questi numeri da dove vengono?
1: È quello che vorrei sapere anche io.
0: 2 milioni di morti, non lo so.
1: Allora, ci sono conteggi indipendenti dal lato russo, fatti da due media che comunque non sono legati al governo russo, anzi sono anche bannati, diciamo così, Mediazona e la BBC in lingua russa, che attestano a circa 200-230 mila caduti.
0: Ah, quindi si è sbagliato di qualche zero.
1: Da parte russa. E il problema reale è che noi non sappiamo alcune di queste cifre, anche perché da parte ucraina non ci sono cifre ufficiali.

0: Sì, greetings, un'altra volta vi salutiamo, vi diamo il benvenuto a tutti, tutte, tutti quanti a una nuova puntata. In questo caso credo che non sbagliamo se subito diciamo la trentesima puntata di Militanda Viria sull'87.9 di Radio Onda Rosa, quando sono le 18 e appena quasi ora, guarda, in due secondi 13 minuti primi di questa domenica 10 maggio, quindi si apre una nuova puntata della stagione 25-26, sempre nel quarto d'ora accademico. Iniziamo con uno studio numero 2 a Via dei Volsci, con tanta gente che poi pian piano andremo a presentare oggi. Di nuovo, come poche volte in questa stagione, diciamo con tutta la ciurma al completo, tutti e quattro. Yes. Esattamente, tornato un Samerino dall'isola, rientrato in continente.
1: Ciao,
0: per esempio,
1: tutti, sì,
0: come
1: ciao.
0: Va Sam, che ci mancava
1: continente, sì,
0: settimana,
1: sì,
0: scorsa per esempio.
1: Sì, stavamo in viaggio io e gli altri due Lions.
0: Spieghiamolo, perché sai, è tornato, sì, infatti, in continente, sembra che è tornato, che non
1: siamo
0: riesce
1: andati
0: più
1: nell'isola
0: a gestire.
1: Sarda e e quindi sì, come
0: da là chiamano l'Italia il continente,
1: esatto,
0: per quello che
1: come
0: so io,
1: piace
0: quindi,
1: dire, no? Sardi, siamo ritornati in continente e non in continenti, per fortuna, perché con tutto quello che ci siamo bevuti sarebbe stato un problema.
2: Welcome back e benvenuto pure a tutto quanto connesso qui su Radio Onda Rossa. Questo è Barabba che vi parla insieme alla ciurma. Oh, oh, oh. C'è sta pure Bob. Ciao Bob.
3: Buonasera a tutti.
0: Grande Bob.
3: Buonasera, siamo ancora qua. Puntata 30, appunto, di ripresa, perché ieri sera si è svolta la serata finale per Fat Vibes ed è arrivato From Naples col Full Sound.
0: È vero.
3: Il caro vecchio Bab, e quindi un big up a lui, a tutta la crew di Fat,
2: sì,
3: Vibes, a tutti i sound presenti dai 5-5.
2: Seratone, intifada e con Baba Boom Hi-Fi direttamente da Napoli, insieme a Julesai e da Barp. È stato bello vibrare.
3: Anche Gia Paz, che come al solito era presente a montare il sound, insomma, belle session. Belle vibrazioni, bello, ci voleva, ci mancava.
0: Big up a tutti quanti.
1: Però non possiamo iniziare senza dire auguri Mariano.
4: Grazie ragazzi.
1: Cioè oggi
4: 42 ormai,
1: quindi non vai di pari passo con 42. Le puntate di Militanda Viria,
4: no,
1: non
4: no,
1: sono
4: no,
1: 30.
4: Sono molto più in avanti, direi. No, sono ormai 42, grazie a tutte e tutte e tutti. Quindi si inizia una puntata che dicevamo non solo ha la ciurma al completo e non solo avrà quello che di solito settimana dopo settimana proponiamo. C'è una prima ora con tanta informazione dell'Italia e del mondo, informazione del mondo dello sport che ci interessa, e poi una seconda ora dedicata proprio alla musica, ma avrà, come dicevamo, anche degli ospiti che un po' come sempre attraverso le reti sociali noi abbiamo lasciato capire un pochino e che presenteremo, che fanno sì che, dicevo, questo studio numero 2 sia veramente al completo praticamente.
2: Giustissimo, infatti siamo belli full, in a full house style, come abbiamo annunciato sui social ci sono degli ospiti segreti che possiamo dare qualche indizio, ma li annunceremo sin da subito, anche perché daremo a loro briglia sciolta per quanto riguarda la selezione di quest'oggi. L'indizio è che comunque sono passati come crew in questa regia e con Militanda Viria c'è un rapporto speciale, piano piano ci arriviamo, quindi questa è l'anticipazione di quest'oggi, con zanzare che svolazzano nella regia, ormai
1: è bel tempo.
2: E il tempo si avvicina. A proposito di zanzare, mi viene in mente, no, quel clima paludoso che può introdurre anche l'argomento di cui parleremo con i nostri ospiti. Questo è un altro piccolo indizio, diciamo, che potrebbe sviare, ma che quando poi capirete di cosa stiamo parlando sicuramente ci arriverete. E io direi, se siete d'accordo, di presentarli subito e poi dopo presenteremo l'argomento paludoso. Per ora presentiamo gli ospiti di quest'oggi. Stiamo parlando di Skanking Tree Sound System, che sono qui.
5: Yes,
2: con...
5: people.
6: Big up each and everyone, sì? Grazie a tutti.
5: Buonasera a tutte e tutti e tutto. Siamo Skanking Tree, back again a Radio Onda Rossa, con grandissimo piacere come sempre. Big up a tutta la family di Militant, da Beria, Paolo, Mariano, Summer, Bob. Big up al Casale Alba, big up a Ex Snia.
2: Secret guests, dicevamo, ora non più segreti, quindi Skanking Tree Sound System. Ci manca qualcuno però, giusto? Perché abbiamo qui Bern, abbiamo qui Rasnando, no?
5: Che ogni tanto se vuole
2: sentite
5: parlare,
2: nominare dalla chat
5: qui
2: di
5: con
2: Telegram.
5: Noi. E salutiamo anche il unico inimitabile Lulloman di Real Bossman, che purtroppo non può stare qui oggi causa impegni lavorativi.
2: Big up quindi a tutta la crew di Skunking Tree Sound System, che quest'oggi è arrivata a carica di vinili, e si alterneranno infatti ai piatti proprio Berner e Rasnando. Andiamo a sentire la prima tripletta.
1: Intanto diamo anche un numero di telefono, così almeno se qualcuno gli piace può fare un trillino allo 0649 1750, per chi vuole usare il vecchio trillino con il telefono. E se no abbiamo la chat di Telegram che è attiva, e con dove potete insomma commentare, dirci la vostra, e per entrare potete accedervi tramite, o siete già dentro, oppure ci potete scrivere sui nostri social, con l'arcobaleno e quello blu, e vi mandiamo un link per entrare.
2: Eh sì, se siete già dentro andate direttamente sull'app, cercate la chat col megafonino rosso, il fucile megafono che caratterizza il logo della trasmissione, e scriveteci un po' quel che vi pare. E intanto però ci andiamo a sentire la prima tripletta. Di nuovo auguri a Mariano, a proposito di compleanno. No, tra un po' 49 anni di Radio Onda Rossa, il 22 maggio all'ex SNIA.
4: Ne parleremo, sì.
2: E poi anche il 24 qui a San Lorenzo, proprio sotto la radio. E quindi qual è la prima tripletta di quest'oggi? Da cosa parla?
4: Come iniziamo?
2: Cosa parte?
5: Partiamo con un pezzo che oggi è d'obbligo, essendo domani l'11 maggio, data della scomparsa dell'unico inimitabile, il profeta della reggae music, Robert Nesta Marley. Right. Questa è Soul Rebel.

0: E ancora sui microfoni di Radio Andarossa quando sono le 18:30 minuti primi di questa domenica 10 maggio. Noi, come abbiamo detto all'inizio, trentesima puntata della stagione 25-26 di Militando Viria, e ovviamente, come di solito, come consuetudine praticamente, iniziamo a percorrere un po', a proporvi il commento, l'analisi, le chiacchiere sull'informazione che a noi ci è risulta interessante da condividere, informazioni che sicuramente non saranno delle esclusive, ma che hanno a che fare con gli eventi sicuramente più importanti per noi durante questa settimana. Samer, da dove si inizia riguardo all'informazione? Da dove partiamo? Dall'Italia, dal mondo? Partiamo, di che parleremo?
1: Partiamo da Prato, dove si è verificato un altro episodio di un'aggressione a un sindacalista durante una protesta di fronte alla fabbrica. La vittima è stata Arturo Gambassi del Sud Gobas, che semplicemente stavano insieme agli altri operai chiedendo la paga degli ultimi due mesi, che era in ritardo, quindi insomma non un'avvertenza,
0: ma guarda caso, no?
1: che richiesta, cioè che il mio lavoro, e il fatto sta che all'inizio sembrava che insomma la trattativa stesse per attuarsi e andare avanti, e alla fine invece è stato colpito brutalmente con calci, pugni, pure mentre era a terra hanno continuato il pestaggio. E poi il titolare dell'azienda ha chiesto scusa, diciamo, però ovviamente le scuse non cancellano quello che è stato, ovviamente un atto di repressione e intimidazione verso una protesta sindacale, quindi i lavoratori hanno continuato la giornata di mobilitazione fino alla fine della giornata lavorativa, per solidarietà anche con appunto il sindacalista vittima del pestaggio.
0: Bei tempi,
1: e questo è non è il primo episodio, purtroppo non sarà nemmeno l'ultimo, soprattutto nella zona di Prato, dove ultimamente con i laboratori tessili si vedono sempre più queste reazioni da parte dei padroni con gli operai, che provano a scioperare per avere migliori condizioni di lavoro e appunto magari semplicemente di essere pagati per il lavoro che

0: che fanno, no? Quindi, ma è una situazione che un po' colpisce tutta l'Italia, non solo i lavoratori, colpisce anche gli antifascisti, le reti sociali, come abbiamo potuto vedere a Bologna, dove si è tenuta l'ennesima manifestazione della RER, la remigrazione. E, insomma, la parte xenofoba e peggiore
1: la rete per la rimigrazione,
2: e riconquista, ratti
0: e rattoni e la rimigrazione e riconquista. Quindi c'è stato un controcorteo, si è tentato di fare nella zona dello stadio per cercare di arginare questo centinaio di ratti, come dicevamo, di scarafaggi neri, che vestiti
1: di ratti e rutti,
0: e quindi insomma protetti ovviamente dalle forze dell'ordine, che sono gli altri scarafaggi in divisa, e quindi insomma hanno protetto invece che gli antifascisti che andavano a cercare di impedire questa cosa, hanno pensato di intervenire per bloccare i compass che
2: di solito
0: infatti li arrestano tutti, no? Il blocco nero viene sempre arrestato, solo che forse hanno sbagliato blocco.
3: Tra l'altro ricordiamo che il sindacalista che è stato picchiato è un ragazzo di 23 anni, c'è anche questo, forse che giovani sindacalisti vengano così massacrati di botte perché stanno cercando di dire che operai sfruttati, perché parliamo veramente di paghe di 60-70 centesimi all'ora, cioè turni di 14 ore pagati 50 euro, quindi proprio vero e proprio schiavismo, vengano massacrati di botte anche a 23 anni, insomma giovanissimi.
1: Sì, gente che si sta iniziando nel mondo del lavoro, ma anche nel mondo sindacale, no? E quindi questo prova a scoraggiare a chi giustamente sta portando a difendere i diritti dei compagni. Tornando a Bologna?
0: Tornando a Bologna, appunto, non è un caso isolato, perché poi appunto ricollegandoci a Prato, per esempio, il 7 marzo c'è stato anche lì un corteo proprio della RER, e pure là c'è stato un corteo antifascista per dire che insomma Prato, poi voglio dire, nota città
1: multiculturale,
0: non proprio italiana, ormai
1: multiculturale,
0: quindi di conseguenza c'è poco da rimigrare,
1: cioè, che vuoi qua a Prato,
0: ormai là
2: fai una rimigrazione a Prato, cioè rimangono le fabbriche vuote,
0: e poi insomma, chi ci va a lavorare nelle fabbriche, di certo non ci va il blocco nero, e quindi c'è stato anche là, e anche là c'è stata delle sanzioni, per esempio contro un partecipante al corteo antifascista, con gli ultimi decreti insomma della sicurezza e del governo Meloni, sono riusciti a sanzionarlo solo per aver partecipato anche lì a un corteo antifascista, per avere una Prato libera e insomma è multiculturale, come dicevamo, e non solo.
1: Ma se no appunto oltre agli sgresi non resta nessuno a lavorare, cioè se veramente proponi e pretendi di portare avanti nel concreto la remigrazione, ma di che cosa parlano? In quale mondo vivono poi?
2: Ma infatti è da lì che spesso poi nasce anche lo sfruttamento, no? Il fatto che queste persone si ritrovino magari in una condizione appunto di precaria legalità, visto i decreti che ci sono in Italia, e è anche una leva per i padroni.
0: Anche per le condizioni di lavoro, che ovviamente vengono sfruttati con orari di lavoro infiniti, paghe misere e condizioni abbastanza disumane di lavoro. Quindi
2: sotto minaccia continua, spesso.
0: Esattamente. Quindi piuttosto che remigrare, uno dovrebbe chiedere dei diritti, visto che lavorano e vivono sul suolo italiano, magari è più utile una lotta sindacale piuttosto che una remigrazione, visto che ci ritroveremo anche noi italiani poi nelle condizioni, visto che già ci stiamo trovando nelle condizioni di lavoro sempre più dure e con le paghe.
1: Sì, ma questo
0: lo
1: abbiamo parlato in diverse opportunità anche con la comunità, diciamo, migrante o straniera qua a Roma. A chi giova, dico, la irregolarità, no? Delle persone che vengono al di fuori o nate fuori dall'Italia, giova ai padroni soprattutto, cioè è un beneficio, un vantaggio per loro, e per questo a volte lo Stato, in collusione con questi padroni, cerca di rendere tutto più difficile, e si parla giustamente, come dicevamo, di riemigrazione o rimpatriare o non so che cosa, prima di sistemare la situazione delle persone che comunque già ormai fanno parte di una comunità, vanno a lavorare, creano l'attività produttiva economica di un paese, quindi esistono. e sarà difficilissimo che se ne vadano, prima perché non corrisponde, perché sono persone che vivono qua, hanno figli qua,
0: ormai poi non sono più prima generazione,
1: esattamente, sono ormai, quinta, ma poi perché
0: sesta generazione,
1: chi sostiene l'economia, chi sostiene le attività, quindi se tratterebbe, credo io, crediamo, no, più di regolarizzare, dare dei diritti, sistemare tutto e vivere un pochino meglio forse.
0: E poi comunque il precariato fa comodo pure per altre questioni al governo e ai governi, perché la guerra per esempio è uno di questi motivi, tant'è che alla Biennale di Venezia il collettivo ANGA, Art Not Genocide Alliance, è un collettivo indipendente di artisti e lavoratori del settore dell'arte, è riuscita a sbarrare l'accesso ad alcune esposizioni in segno di protesta contro il genocidio e il precariato. E da parte della Biennale pure c'è stata comunque una reazione e hanno deciso di chiudere addirittura alcuni padiglioni, quindi una delle poche lotte insomma che ha sortito un po' gli effetti cercati, quella di bloccare comunque la Biennale per tutta una giornata intera, e quindi insomma una bella risposta che si è riuscita a ottenere tramite appunto l'attività politica solidale di boicottaggio.
1: Sì, Biennale, diciamo, stiamo parlando della stessa Biennale nella quale pure si era stata un'altra polemica, perché mentre appunto dipendiamo dai militanti, dalle attiviste, dalle organizzazioni, dai lavoratori e le lavoratrici per denunciare e ancora boicottare il genocidio che porta avanti lo Stato sionista di Israele a Gaza, dall'altra parte si questionava l'invito per esempio agli artisti russi, no?
0: Certo.
1: Perché la Russia no.
0: Eh sì, certo, la Russia no. Non è tutto oro quel che luccica. E nel frattempo invece siamo felici che siano stati liberati in attesa di espulsione dallo Stato sionista di Israele Tiago Avila e Saif Abu Keshne, che sono stati rapiti insomma durante l'ultimo assalto alla Global Sumud Flottiglia nelle acque di Creta, e poi erano stati sequestrati e deportati in Israele proprio, e dove hanno subito insomma interrogatori, isolamento, carcere con isolamento e violenze psicologiche, minacce di tortura, minacce di morte e condizioni disumane come poi vivono tutti i palestinesi detenuti tutti i giorni.
2: Ormai da anni, da
0: quando è nato lo Stato sionista di Israele. E quindi per fortuna sono stati liberati, non per una questione di pietà dello Stato sionista, che non ha empatia e non ha pietà, quindi non si forgia di queste virtù.
1: Con rappresentanti che festeggiano la pena di morte.
0: Esattamente,
1: per esempio,
0: proprio per quello. Ma per la pressione politica derivata da tutte le mobilitazioni internazionali che ci sono state in appoggio alla Global Sumud Flottiglia e in appoggio a tutte le altre Global Sumud Flottiglia che sono partite negli scorsi tempi, e finalmente si riconosce insomma che l'atto di Israele è stato proprio un abbordaggio, un atto di pirateria in acque internazionali a migliaia di chilometri da Gaza, quindi proprio che non potevano arrecare nessun pericolo, e le condizioni in cui vengono trattate, anche perché poi i due attivisti che hanno liberato stavano con bandiera italiana, la bandiera su cui si trovava, la barca su cui si trovava. Si trovavano, batteva bandiera italiana, quindi è una questione anche che riguardava il nostro governo e l'Unione Europea, uno dei due spagnolo, quindi pure la Spagna, che però già sappiamo che non se le manda a dire le cose e non gliele manda a dire soprattutto a Israele, se non ha peli sulla lingua su questo il buon Pedro, e quindi insomma dopo giorni e giorni di detenzione, immaginate dal 28 aprile, dal fine aprile fino a oggi, chiusi in isolamento senza saper nulla.
2: Ma poi nelle grinfie, no, di quella bestia umana di Ben-Gvir, no, il ministro della sicurezza, che come appunto dicevamo, cioè festeggia, ma nel senso vero e proprio, la morte degli israeliani, al suo compleanno c'aveva la torta con un cappio per festeggiare l'introduzione della pena di morte, che però è diciamo c'ha un senso unico, no, verso appunto la popolazione palestinese. Quindi stiamo parlando di un paese che è guidato da questo tipo di persone.
0: Sì, infatti comunque restano, nonostante la liberazione, restano in atto le accuse di sequestri in mare, abbordaggi illegali, violenze denunciate dagli attivisti, detenzione arbitraria, gli interrogatori senza garanzie, torture psicologiche, tentativo di criminalizzare una missione umanitaria e pacifica. Restano le responsabilità di Israele, ma anche quelle dei governi che fino a mo non hanno taciuto, certo. Sono restati un po' a guardare e a vedere che cosa succedeva. E quindi insomma la pressione internazionale qualcosa può fare, e quindi insomma l'invito è sempre di continuare la solidarietà con Gaza e con la Palestina,
2: che deve succedere, perché, più diciamo,
0: sì, tanto ormai che altro possono fare più che sequestrarti e portarti in Israele per poi rilasciarti, quindi insomma bisogna continuare in tutte le forme per continuare a dare man forte e cercare di arginare un po' la violenza dello Stato sionista e l'espansione pure in tutta l'Europa.
1: Primo blocco quindi, no, di informazione, abbiamo spassato un po' tra Prato, Bologna e ovviamente come sempre il territorio della Palestina. Ora continuiamo con le selection, più che la selection propria e vera, le triplette, no, che una dopo l'altra gli amici di Skanking Tree ci stanno proponendo. Quindi come si inizia con quella che sarebbe la seconda tripletta? Sì, certo.
4: Come ha detto il buon Summer, viviamo in tempi davvero bui, dove l'oppressione e la violenza è di fronte agli occhi di tutti, e quindi noi come Skanking Tree, ma anche come Militant Abilia, crediamo che la reggae music sia un po' una luce in questi tempi bui, per non perdere la speranza, la reazione e la resistenza. Quindi questa è The Light, Georgia and More Relation, Skanking Tree Selection.
1: Play DJ, run it!

0: E questa tune che stiamo ascoltando è Nothing is Impossible di Internsy, quindi anche questa è una dedica per chi non smette di credere alle sue battaglie.
1: E su queste note noi restiamo giustamente in quello che sarà il nostro secondo blocco un po' informativo, delle ricorrenze, di serate pure, no Bob? Ci sono un po' di tutto, da dove cominciamo?
2: Ma settimana insomma importante, perché sono tornati alcuni attivisti fermati da l'entità sionista vicino a Creta nel mar di competenza greca, e tra questi è tornato anche Giulietto, il compagno.
1: Saluto grande.
2: Bello, insomma, che era
3: un abbraccione.
2: Era andato là anche in sì. qualità di militante del progetto di Box contro l'assedio. E a proposito di serate, ricordiamo appunto non questo weekend che sta per arrivare,
1: ma il prossimo,
2: ma quello dopo ancora, perché insomma il 22 maggio si inizia sì. il CSO Ex Snia con la serata musicale per festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa. Sul palco da sera fino a notte fonda andranno avanti i gruppi di Aquari, Foxia, Jung, Paninaro, Samarcanda, Warby, DC, insomma tanti altri.
1: Sì, sì, sì, la serata forte, diciamo, no, in quanto alla musica, e si andrà fino a tardi, e quindi venite numerosi. Quindi dato importante, però che non sarà l'unica di quel fine settimana, giustamente sarà un fine settimana di tanta attività, direi.
2: Anche perché sabato 23 a partire dalle ore 15 si svolgerà un triangolare di pugilato al Parco Nomentano, in cui insomma prenderanno parte sia squadre italiane, sia squadre irlandesi, sia squadre palestinesi provenienti direttamente dai territori della Cisgiordania occupata. E insomma un bel evento che inizierà alle ore 15 con una trasmissione live del podcast Scanner con il giornalista Valerio Nicolosi, anche lui attivista del progetto di Box contro l'assedio. Alle 17 per arrivare fino alle 20:30 ci sarà appunto il triangolare con il ring montato nel Parco Nomentano.
1: Bene.
2: E dalle 21 invece ci sarà la parte musicale. Non è l'unica notizia che arriva di sportivo dalla striscia dalla Palestina, perché proprio ieri per la prima volta dopo 3 anni di stop a seguito dell'invasione sionista dell'8 ottobre 2023 si è tenuta la maratona della Palestina. Ci sono state 2 tipi di maratone, una che si è tenuta nei territori della Cisgiordania occupata e che purtroppo doveva essere lunga 24 km, ma alla fine anche per i numerosi posti di blocco che quotidianamente dell'entità sionista e i coloni impongono alla popolazione palestinese.
1: Ma guarda caso un sistema di apartheid che stravolge la vita di una popolazione. Ma guarda, chi mai lo direbbe che un sistema di apartheid così applicato stravolgerebbe
3: l'unica democrazia del Medio Oriente,
1: anche la maratona. Cioè, chi lo avrebbe mai detto, no? Guarda te.
2: E non solo si è dovuto dimezzare, ma si è dovuto anche modificare anche il percorso, perché la maratona nei territori della Cisgiordania occupata è partita da Betlemme e ha fatto un percorso anche insomma ovale, che ha insomma attraversato anche 2 campi profughi e un piccolo villaggio agricolo a pochi chilometri da Betlemme, adesso tuttora sotto assedio costante dei coloni israeliani. E poi è tornato di nuovo alla piazza della Mangiatoia di Betlemme dopo aver percorso questi 10 chilometri.
1: Ma questo per capire che è un evento che si fa, no? In tutto il mondo. Le maratone le organizzano veramente di tutti i livelli, di tutti i tipi. Voglio dire, non è una roba che sembrerebbe che l'umanità non è in grado di organizzare se non ci fossero le più minime condizioni basiche. No? Città libera. E questo, guardate quello che diventa, fare una maratona prodotto, dicevamo, di un sistema di apartheid applicato in Cisgiordania.
3: Tanti maratoneti poi sono presentati con le stampelle perché avevano arti imputati dalla guerra, quindi è stata pure una corsa insomma per ricordarsi che comunque si continua la vita e nonostante tutto si prova a resistere anche in queste forme, appunto correndo una maratona con i mezzi che si pose, le stampelle, chi la una sedia a rotelle, e cercare di mantenersi vivi in qualche modo,
1: certo. No?
3: Di svagare un attimo e staccare la testa e pensare un po' allo sport.
1: Certo.
2: Contemporaneamente nella zona della striscia di Gaza si è tenuta un'altra maratona, perché non si può tenere una maratona che attraversi entrambe contemporaneamente la striscia di Gaza e i territori della Cisgiordania occupata, perché questo Israele non lo permette, e quindi a Gaza si è tenuta una maratona, anche qua due tipi, una di 5 chilometri che era in supporto della maratona di 10 chilometri che si svolgeva nella Cisgiordania occupata, e 15 persone anche qua con disabilità, perché anche a Gaza i disabili sono centinaia oltre ai morti, hanno preso parte a una mini ancora maratona di 2 chilometri che è stata un po' per tutti i cosiddetti atleti paralimpici, insomma, con problematiche,
1: forme di resistenza, diverse forme di resistenza, anche portare avanti, no, un evento sportivo, ripeto, sì, semplice e direi millenario, no? La molto, maratona molto. Millenario, nonostante questa storia, questa possibilità di tanti popoli, stati, istituzioni organizzate delle maratona, cioè delle persone correndo liberamente, questo non si può fare. Guardate le particolarità, no? E le sfaccettature che prende della realtà dei territori della Cisgiordania occupata, come dicevi, e di Gaza.
2: Voglio anche ricordare che nonostante le varie problematiche adesso in corsa a Gaza, circa 2500 persone, secondo i dati ufficiali, hanno preso parte alla corsa di 5 chilometri.
1: E questo è riferito anche a quello che dicevi del 23, però il 24 ci dimenticavamo, sì, per chiudere quel fine settimana, scusate, abbiamo detto 22 e 23, e il 24 ci sarà domenica, di nuovo.
2: Di domenica 24 invece qui sotto la sede di Radio Onda Rossa a Viale Volsce al quartiere San Lorenzo dalle ore 13:30 ci sarà la giornata di chiusura della festa per i 49 sì, anni della radio. Qua. Si inizia alle 13:30 con un pranzo sociale sotto la radio e l'apertura della festa, per poi proseguire con un laboratorio collettivo di canto a cura di Gramigna. Alle 17 letture dalla Palestina e alle 19 il DJ set a cura della Cicala.
1: Grande, quindi bel fine settimana, non come dicevamo questo, ma il successivo, ok?
2: 22, 23, 24 maggio.
1: Ne abbiamo comunque alcune ricorrenze.
2: Ultima cosa, sì. Tre anniversari che si sono svolti o che arrivano a breve. 5 maggio del 1941 in Etiopia finisce l'occupazione fascista iniziata nel 1936. Quel giorno è talmente importante che in Etiopia è festa nazionale, perché i 5 anni di occupazione fascista si sono distinti per atrocità, dall'uso dei gas impediti dalla convenzione delle Nazioni Unite a vari altri, al ruolo di Rodolfo Graziani. Sono tante le macchie caratterizzato, non mi era venuto il termine, questi 5 anni,
1: l'esperienza, esattamente
2: fascista. Poi ci sta il 9 maggio del 1978, 48esimo anniversario all'assassinio di Peppino Impastato, fondatore nel 1967 dell'emittente libera Radio Out, che trasmetteva da Terrasini in provincia di Palermo. La storia di Peppino Impastato e soprattutto il ritrovamento non è che sia stata tanto seguita, perché anche quel giorno purtroppo veniva ritrovato anche il corpo di Aldo Moro, che coprì totalmente la scomparsa di questo attivista contro la mafia siciliana.
1: Ancora di più va ricordato, perché poi è finito, diciamo, giustamente nel calderone di un caso che ha avuto pure anche mille sfaccettature. È meglio lasciare perdere, forse, se uno non lo fa seriamente, non ci si addentra seriamente, e quindi ancora di più ricordare a un compagno quello che diceva, che la mafia è una montagna di merda, senza dubbio. Questo è una descrizione che ci sta, direi.
2: In ultimo, domani, l'11 maggio del 1981, 45 anni fa, moriva a Miami a 36 anni il cantante giamaicano Robert Nesta Marley, per un cancro sviluppatosi dopo una ferita alla luce del piede destro che aveva avuto durante una partita di calcio nel 76.
1: Si dice.
4: Esatto, si dice. Adesso c'è anche qualcuno, sì, che inizia a parlare del fatto che fosse seguito dall'FBI, che fosse reputato comunque colpevole in questo caso di portare messaggi eccessivamente libertari, eccessivamente mirati alla coscienza di ognuno e di ognuna, quindi anche questa storia sarebbe da approfondire, come tutti i casi che ci hai raccontato, Bob, no? Magari
1: lasciamo così, un si dice, però ricordiamo sempre al grande Robert Nesta Marley. Abbiamo passato il secondo blocco di informazione che di solito proponiamo, abbiamo pure passato, diciamo, l'inizio della seconda ora, 19:04 di questa domenica 10 maggio. Si va ancora di un'altra tripletta, immagino, no?
5: Eh sì, io direi di continuare con le selezioni dei nostri scanchi in tri, che sono pronto con un'altra tripletta quest'oggi tutta in a Strictly Vinyl Selection, e poi magari parliamo un po' di musica, parliamo di qualche evento che verrà presto. E cosa ci andiamo ad ascoltare dunque, Bern?
6: Yes brother, questa è King's Highway by Soul Syndicate.

0: e questa era Hard Times by George Allison.
1: E si ritorna quindi ai microfoni, così la lasciamo in sottofondo questa tune che hanno presentato gli Skunk in Tree, dicevamo Strictly Vinyl Selection, proseguiamo con la puntata parlando di prossime serate, in particolare di una serata che si svolgerà all'ex SNIA con un ospite internazionale, no? Possiamo dire la serata appunto portata alla SNIA dagli Skunk in Tree che sono qui con noi in regia. Stiamo parlando della serata con Alligator Dub, che sarà il, ricordatemelo voi,
2: 16 maggio, sabato 16 maggio, accesso a ex SNIA a partire dalle 20.
1: Bene, quindi abbiamo un po' così chiacchierato merito a questo Alligator Dub a microfoni spenti, e diciamo un produttore molto giovane, iniziamo da questo magari.
2: Sì, giovane, originario della Francia, si è trasferito da qualche anno a Brixton, quartiere storico del movimento della Sound System Culture a sud di Londra, ma c'ha uno studio che si chiama House of Master Studio a Barcellona, quindi diciamo anche pure molto multietnico.
3: Very international, davvero.
2: International. Sì, international, e è stato, insomma, sarà un piacere ospitarlo, perché avere nuove esperienze, aprire un po' anche l'ambito ai vari artisti e produttori che ci sono nell'ambito della musica dub a livello internazionale e nazionale, penso che sia sempre un bene per allargare un po' lo sguardo e non invitare sempre gli stessi, che anche se sono abbascianti, Channel One, nomi di tutto rispetto, però sempre solo loro, anche un po' una ventata di freschezza ci vuole.
1: Nomi di tutto rispetto che di riflesso comunque tramite le produzioni di Alligator Dub comunque hanno spinto la musica di Alligator Dub, no? Quindi insomma le produzioni di questo Alligator Dub sono state poi risuonate da sound system incredibili tra
2: sì,
1: cui Jashaka. Comunque ci sono collaborazioni con Nomad,
2: Idle Power da Bristol, altro sì, nome quindi, molto molto importante.
1: Quindi diciamo è un effettivamente una sorta di ricerca che proponete magari voi di Skunk in Tree Sound System, in cui si va a scovare qualche
2: novità,
1: qualche novità,
2: molte, sì. molte.
1: E che dire, ragazzi, io proporrei anche un ascolto di qualche tune di questo produttore Alligator Dub, che appunto Brixton, sud di Londra, verrà qui a Roma presto. E che vogliamo ascoltare come prima tune, ragazzi?
0: Allora, come prima tune mettiamo Death Trap, che è appunto una produzione Alligator Dub uscita anche su 12 pollici, e sull'altro lato c'è anche un pezzo di un grandissimo produttore come Mighty Massa direttamente dal Giappone. Quindi questo è il lato con Alligator Dub Death Trap.
1: Listen carefully, Alligator Dub Death Trap.

0: Welcome back qui su Militanda Beria, ancora in diretta, sì, su Radio Onda Rossa con Skank in Tri alle selezioni. Skank in Tri che presenta in questo momento la serata che avverrà a Snia con un ospite internazionale, dicevamo Alligator Dub. A inizio puntata avevo detto l'indizio del tema paludoso, era difficile ovviamente come indizio, mi rendo conto, però ogni tanto provateci pure voi da casa, fate un trillino, una chiamata. E insomma, questo produttore con questa dub in sottofondo è un produttore abbastanza prolifico, direi, no? Ci sono parecchie produzioni che girano su varie etichette, delle più disparate.
1: Assolutamente sì, appunto questa è una produzione che, come abbiamo detto precedentemente, sull'altro lato c'era un pezzo di Mati Massa, ma fra produzioni uscite poi su vinile sono anche collaborazioni con King Pharaoh, appunto, e sarebbe Harry Skang, un altro giovane straight from UK di questa nuova generazione di dub producer, che anche lui fornisce di dubplate vari sound system inglesi e non solo.
0: Eh sì, quindi a sua volta collaborazioni internazionali, dicevi appunto Mighty Massa, comunque storico soundman giapponese, e insomma da est a ovest, from the north to the south, from the east to the west, no?
1: Yes, well word.
0: E che dire, big up, ripetiamo, quando è la serata? Dov'è?
2: 10 maggio, sabato, all'ex Snia, first time in Rome, Alligator Dub su Skank in Tri Sound System, sì? Dub wise.
1: Sound System acceso dalle 8 di sera.
0: Quindi tutto alla Snia, via Prenestina, numero, qualcuno lo sa?
3: 173.
0: Bravo Bob, sei preparatissimo. Andiamo però, direi, ad ascoltare almeno un'altra traccia di questo produttore dalla terra UK, che ci andiamo ad ascoltare, Skanking.
1: Yes, questa è Sacred Temple di Alligator Dubs.
2: Pronto per le paludi della Snia, sì?

0: Militant Birria, Bass Culture, Good Music.
1: E rieccoci qua on air sugli 87.9 in FM su Radio Onda Rossa, e siamo arrivati al momento della selezione finale, no?
2: Eh sì, direi che dopo tutta la puntata accompagnata dalla selezione in vinile dei nostri ospiti Skunking Tree Sound System, siamo arrivati in quel momento appunto verso la fine, dove ci andiamo ad ascoltare tutta una serie di tune una presso all'altra. Proprio quest'oggi, di nuovo, appunto, dicevo, a cura di Skunking Tree Sound System, e quindi ne abbiamo ancora delle belle. Rimanete con noi fino alla fine, almeno fino alle 20 ne abbiamo di musica da farvi ascoltare. E infatti la prossima quale sarà?
3: Yes, sai, la prossima tune sul piatto, Hydra Natural, Further, in versione acustica.
2: E si inizia così, sì, con Hydra Natural, la prima Skunking Tree, questa lunga

Salutiamo chi ci scrive nella chat di Telegram. Sì, big up Javier, dice che si è collegato tardi, però va bene. Poi puoi riascoltare il podcast, visitate www.ondarossa.info e sbirciate nell'archivio, sì.

0: e un grande saluto d'affetto a Brenda Cambio from Monkey Man, sì, da tutta la crew di Sky Country e Militando a Dire, un grande abbraccio.
1: Questo è King Stanley, King in a D-Ring.
2: True inspiration, I Majesty Jah Rastafari, King of Kings, Lord of Lords,

Skunkin' Tree playing spiritual music, Jaja Music. La prossima, Jules Sai al microfono, che ieri ci ha accompagnato cantando su Baba Boom My Fai all'Intifada. Sì, e ci ascoltiamo questa qui su una produzione Mohan Bessa, già a The Best. Run it.

0: un Chun Fichun della crew di Skunking Tree tra Ras Nando e Bern, sì, Hits alle selezioni Big Combination. Next one, Bern, che ci ascoltiamo?
1: Questa è Mount Zion dei Navigator Trumpet, una Black Star Line production direttamente dal Salento, Black Star Line Sound Story.

0: People Don't Know How to Survive. Yes, live and direct. Andiamo con l'ultimissima di Skanking 3 Selection. Sì, abbiamo qui la crew di Skanking 3 che esulta perché penso sia arrivato un gol della Roma. Big up, ultima, last one, sì.
1: Sai, questa Ital Mic, produttore e selector dell'Ital Power Sound System, Ethiopia, last one for Skanking 3, Steppaciù.
2: Ethiopia, Ard al Habasha, the land of Abyssinia, the land of great change, the land of mystery, spirituality, the land of ancient history.

0: dedica speciale a Barabba, che ci ha deliziato con le sue liriche come sempre. One love, bro.
1: Love and respect to each and everyone, see?
0: Yes.
1: Mi sei Skunking Tree, a burning down Babylon. Peace.

Ciun. Sì, grande selezione, no? A cura di Skunking Tree. Facciamo partire la version, ci sentiamo un cincinin di version e poi arriviamo con i saluti finali, sì?

0: Ricordiamo a tutte e tutti che oltre alla session di sabato prossimo con Alligator Stab, sabato 16 maggio dalle 20 in poi al CSOA ex SNIE in via Prenestina 173, ci ritroveremo anche a fine mese, sabato 30 maggio, al Casale Alba 2, dove i Resident Sound, Lion's Way Sound System, Skunking Tree Sound System si ritroveranno per una nuova session Out of the Rising Dub, che sarà una special edition,
1: outdoor edition, nel Roots Garden,
2: quindi all'aperto, Casale Alba 2,
0: all'aperto, bello. Quindi invitiamo tutte e tutti i compagni e le compagne militanti a passare a Casale Alba 2 per una giornata d'insegna della reggae music che chiuderà verso le 23. Ci sarà anche una cena sociale per vivere lo spazio tutti insieme. Big up a tutti e bless up allo spazio Casale Alba 2,
3: nella splendida cornice dello spazio del parco di Aguzzano, dietro alla fermata metro Repeat,
1: dalle 4 alle 11, per godervi appieno della selezione, insomma, poter ballare sin dal pomeriggio, no? Come ci piace a noi, un po' più anzianotti pure, così almeno ci riusciamo a godere tutte le vibes.
2: Quindi ripetiamo le due date: una all'ex SNIA il
3: 16 maggio a partire dalle ore 20 con Alligator Dub
2: e Skunking Tree Sound System. E invece a Casale Alba 2
3: il 30 maggio per un afternoon session con sound acceso dalle ore 16
2: all'aperto
3: fino a
2: fino a tardi, yes, diciamo,
0: all'aperto. Se dovesse esserci brutto tempo la serata, l'evento dovrebbe comunque essere
2: fatto, ma non chiuso, ci buttiamo queste secce addosso, cioè che si fa, no?
3: E poi ricordiamo anche mezzo, venerdì 22 e domenica 24 la festa per i 49 anni di Radio Onda Rossa, dove venerdì 22 la sera al CSOA ex SNIA, sempre a via Prenestina 173, con una serie di artisti che si esibiranno sul palco per delle esibizioni musicali live. Domenica 24 invece a via De Volci 56 sotto la sede della radio, apertura della festa alle ore 13:30 con un pranzo sociale per mangiare tutti assieme, e alle ore 15 un laboratorio collettivo di canto a cura di Gramigna, alle ore 17 letture della Palestina e alle ore 19 chiude un DJ set a cura della compagnia La Cicala.
1: E come sempre un saluto in particolare a chi si trova in privato della propria libertà.
2: Eh sì, non l'avevamo detto, questi erano i saluti finali, quindi siamo arrivati alla fine della puntata. Ringraziamo anche Skunking Tree Sound System per essere stato qui con noi.
4: Grazie a voi, grazie a tutti, e Militant Abiri a Radio Onda Rossa, big up.
2: Big up, big up. Un saluto pure a Mariano che sta un attimo di là, insomma, oggi pure il suo compleanno ha festeggiato alla grande.
4: Tanti auguri Mariano, e un saluto anche a Lucio. Un saluto anche a Lucio, giusto, nostro fratello che sta lavorando.
2: Altro della crew di Skunking
4: Tree. E a tutti e tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici.
2: Quindi big up a seguire un po' di compagno automatico, un po' di automagico, e dopo un'ora arriverà Le Dita Nella Presa. Quindi rimanete sintonizzate su Radio Onda Rossa. Militant Abiri vi dà appuntamento alla prossima settimana. I will say stay tuned.
1: Stay militant. Brrrr.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluri e La Russa e lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30. Venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi. Ne ho tanti perché
4: sono una zecca. Domenica 24 maggio, via dei Volci 56. Stiamo in strada con la radio alle ore 13:30. Apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set a

aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

Le 9 e un minuto primi. Primo. 87.9 è la frequenza su cui la vostra radiolinea è felicemente sintonizzata. Per questa domenica 10 maggio. Con un meteo incerto, almeno da queste parti, ma invece una certezza è che l'Esistenza della Presa continuerà a parlarvi di tecnologia anche oggi.

0: tra l'altro una giornata di grandi ritorni per questa trasmissione. Sentirete la voce più attesa.
1: Sì, ho finito la crociera che mi ero concesso nell'acqua dell'Antartide.
0: Circumnavigare il globo vicino all'Antartide ovviamente è molto più rapido, tu chiaramente la sai lunga. Hai voluto fare un giro intorno al mondo e hai scelto.
1: Sono teorie che sono le rotte polari, eccetera. Come tutti sanno, circumnavigare il mondo attorno all'Antartide è la parte più lunga perché sta sull'estremo della terra piatta e quindi è la circonferenza più lunga. Il polo nord è questa più piccola, il polo sud è questa più lunga. Ma questa è conoscenza di base, qualunque terra piattista lo sa.
0: Giusto. 0649175 è il numero di telefono a cui chiamarci, oppure le dita nella presa @ondarossa.info.

vi ricordiamo che la radio che state ascoltando è Radio Onda Rossa, una radio autogestita e autofinanziata dal 1977. Il 24 maggio compiamo la bellezza di 49 anni. Non dimenticate di farci gli auguri, di portarci un regalo, lo potete fare il 22 maggio alla SNIA, il 24 maggio invece in Via De Volsci 56, cioè proprio sotto la sede di questa radio.

0: Vabbè, e quindi è arrivato il momento di arrivare al noccio della vicenda e commentare ciò che chiunque sta commentando, no? Direi che è la notizia sicuramente della settimana o del mese, no? Quindi senso, questo copy fail, no? Questa vulnerabilità sul kernel Linux.
1: Sicuramente ne parlano proprio tutti.
0: Dappertutto, io immagino.
1: Sì, che... tutti, perché c'è diciamo la presenza di qualche guerra qua e là, litigi Vabbè. Internazionali, problemi sì. di che stanno cercando di nascondere questa fondamentale informazione, ma questo sappiamo tutti che è la solita arma di distrazione di massa. In realtà il vero cardine della notizia della primavera, anzi tarda primavera del 2026, è sicuramente questo.
0: Eh sì, nel senso, grazie per aver pronunciato queste parole di verità che rendono giustizia alle priorità che abbiamo come argomenti. Forse tu volevi dire che si parla più di Dirty Frag che di Copy Fail 2? Forse è questo quello che tu stavi pensando. Secondo me è uguale.
1: Vabbè, se parliamo... Vabbè, per darla in maniera diciamo in maniera salomonica, sì. Se tu pegli l'insieme di quelli che parlano di queste cose, probabilmente magari il secondo è un po' più del primo, ma se pigli l'insieme della popolazione mondiale e consideri il concetto di incertezza di misura, penso che li possiamo considerare tutti abbondantemente al di sotto dell'incertezza, quindi sono uguali.
0: Ho capito, va bene. Ok, va bene per il tuo approccio salomonico. Allora, se ho capito bene, tu sostieni che io dovrei prima spiegare di cosa sto parlando e non dovrei darlo per scontato.
1: Beh, se non si può rivolgere a quella frazione di popolazione che sta all'interno dell'incertezza di misura, forse sì.
0: Di cosa sto parlando? Diciamo di la notizia è questa: ci sono state, che non è nemmeno una gran notizia in sé, ci sono state un paio di vulnerabilità molto gravi nel kernel Linux recentemente. Sono state scoperte e pubblicate nelle ultime settimane, hanno questi nomi in codice, come insomma è una moda che ormai da una decina d'anni c'è, no? Di dare, forse da Earthbleed, se mi ricordo bene, è stata forse una delle prime che erano, no, divenire famoso il fatto che le vulnerabilità ora avevano un nome e a volte persino una pagina web, cosa che in genere prima invece non avevano assolutamente. Cioè le vulnerabilità erano così, cioè erano dei bug segnati da qualche parte con un numero, ma non avevano un nome evocativo. Invece qui, no, hanno questo copy fail 2, per quanto magari sembra vago, ma comunque, no, fallimento nella copia e cose del genere. Le vulnerabilità tecnicamente sono assolutamente molto molto complicate e non mi metterò nemmeno proverò a studiarle, a spiegarle, e non perché non vi ritenga all'altezza di capirle, ma perché non mi ritengo all'altezza di capirle.
1: Meno male, perché altrimenti erano 2 ore e mezza di sproqui.
0: Magari sarebbe stato anche molto interessante, ma davvero io non
1: faremo,
0: ne ho.
1: Faremo una serie sull'argomento nei prossimi anni.
0: Può darsi, io comunque davvero non avrei le capacità per parlare di qualcosa del genere. Fatto sta che erano il genere di vulnerabilità che erano molto interessanti per alcuni motivi che invece questi sì, penso di poter spiegare abbastanza facilmente. Innanzitutto è il genere di vulnerabilità che era molto diffusa, cioè un sacco di vulnerabilità anche gravi che magari si trovano non sono però diffuse su tutti i tipi di sistemi. Perché? Perché magari, che ne so, sono state introdotte molto di recente, per cui è vero, sono molto gravi, ma magari ancora ce l'hanno in pochi una versione così nuova. Questo chiaramente le rende, come dire, per chi ce l'ha ugualmente gravi, però meno diffuse. Genere di cose che, per carità, come il mio compagno di trasmissione ha ben chiarito, comunque non c'è nessuno che parli di questo tipo di conversazioni in ogni caso, ma se proprio una deve fare notizia è quella che potenzialmente riguarda milioni di computer, non quella che ne riguarda migliaia. E quindi diciamo questo era un caso molto interessante ed era un attacco disponibile con una grande disponibilità, nel senso che non servivano configurazioni strane, era accessibile anche all'interno di contesti di sicurezza che in teoria dovrebbero limitare la disponibilità di alcune classi di attacco, si chiamano in genere, no? Cioè l'idea è che noi, siccome lo sappiamo che le vulnerabilità esistono quindi spesso si creano dei sistemi che sono un po' dei sistemi cuscinetto, un po' in generale in tutta quanta l'informatica, forse nel mondo Unix è un approccio che storicamente è sempre esistito, su altre magari tecnologie è arrivato più di recente, ma quando dico più di recente intendo dire da 15 anni, quindi comunque ormai ampiamente noto il fatto che diciamo i programmi che girano sul vostro computer non hanno tutti quanti gli stessi privilegi, e questa separazione tra privilegi è una misura di sicurezza che vi tutela, perché in caso ci siano delle vulnerabilità e che quindi diciamo si riescano a fare degli attacchi, non sempre un attacco si riesce a come dire, il fatto che ci sia una vulnerabilità non implica che ci sia la fine del mondo, perché il passaggio orizzontale, così viene chiamato, viene reso difficile. Cosa sto dicendo in pratica? Sto dicendo che se per esempio il vostro browser ha una vulnerabilità, che è il caso più comune che può capitare, perché i browser sono complicati e visitano un sacco di cose su internet e internet è un posto brutto, quindi se il vostro browser ha una vulnerabilità, voi potreste visitare un sito che vi fa fare delle azioni malevole al vostro browser, e quindi vi potreste chiedere: ah, ma quindi può leggere tutto ciò che è sul mio computer? No, magari no, perché magari ci sono alcuni sistemi che gli impediscono di uscire fuori da una certa bolla, per cui che so, magari riuscirà a leggere tutta la vostra cronologia ma non riuscirà a fare niente che non riguardi il vostro browser, che è comunque tanto, però insomma ci sono sistemi del genere. Ecco, questo è il genere di attacco che funzionava anche all'interno di molti sistemi blindati e permetteva di, quello si chiamano, di scalare i privilegi, quindi di guadagnare i privilegi massimi a partire da quelli minimi, che è diciamo un fatto abbastanza grave. Vabbè, e quindi diciamo che per chi era più inserito in queste cose se ne è fatto un gran parlare, per tutte le altre persone no. Sono usciti qui fuori chiaramente gli aggiornamenti, quindi questo può senz'altro essere un promemoria che fare gli aggiornamenti è una cosa utile davvero e non è soltanto una rottura di scatole, benché sia indubbiamente anche una rottura di scatole. Poi ci sono state, diciamo, si iniziano a vedere alcune particolarità, cioè quando è uscito fuori il primo attacco di questa serie, che è Dirty Frag, la persona che l'ha pubblicato ha fatto un disclaimer dicendo: questo attacco l'ho trovato a mano da solo, non l'ho fatto con l'uso di intelligenza artificiale, però ho utilizzato l'uso dell'intelligenza artificiale, penso che abbia anche detto quale metodo abbia usato nello specifico, ma poco importa, per fare più in fretta, no, come dire, la realizzazione di un attacco concreto, nel senso che a volte quando entra una persona che ha le capacità, che cosa fa? Si legge il codice sorgente, il kernel Linux, va alla ricerca di possibili problemi, a volte intuisce che qualcosa è un problema, ma da lì a creare poi effettivamente un programma che riesca a sfruttare il bug non è che ci vuole un'ora, ci vuole comunque magari del tempo. Quindi è stato un sistema particolarmente assistito, ma non in maniera così forte. Quindi, perché questo qua, diciamo, è un grosso argomento di dibattito, cioè, ma questi sistemi di intelligenza artificiale, come li chiamano, sono bravi a trovare queste vulnerabilità? Questo è un altro aspetto di discussione di cui magari parleremo un'altra volta, in parte ne parleremo anche oggi un po' più là. Insomma, ha detto: l'ho trovato a mano. Bene, poco tempo dopo arriva un'altra vulnerabilità nel kernel Linux. Qui succede qualcosa di strano, cioè la vulnerabilità viene pubblicata e scopriamo che è stata violata prima del momento dell'embargo, della fine dell'embargo, e quindi mi interessava raccontarvi che cos'è l'embargo, e non stiamo parlando della forma di sanzione economica che stati o gruppi di stati affliggono ad altri unilateralmente, ma parliamo invece di un meccanismo di sicurezza che è, diciamo, è anche un po' il risultato di se vogliamo, no, di corsi e ricorsi storici. Insomma, vado al punto, anzi no, la prendo larga. C'è un storicamente esistevano due modi principali con cui si potevano segnalare le vulnerabilità, cioè diciamo che hai scoperto una vulnerabilità, che fai? C'è il primo caso che non dici niente a nessuno, anzi te la vendi, quindi lo dici soltanto a chi te la vuole comprare. Questo è senz'altro un approccio che è sempre esistito e ancora esiste. Poi c'è il caso in cui invece tu questa cosa la vuoi rendere pubblica. Questo potrebbe essere per vari motivi, potrebbe essere per desiderio di fama, perché no? Pubblicare una vulnerabilità ti rende famoso. Questo desiderio di fama si potrebbe anche chiamare lavoro nell'accademia, che è diciamo, un mondo in cui, come dire, la fama è codificata come una metrica con cui trovi lavoro.
1: Sì, ma poi in generale molte persone che lavorano nel mondo della tecnologia, della ricerca, della cosa, diciamo, usano la fama come strumento, diciamo, di autopromozione. Quindi, diciamo, questi sono tipi di lavori in cui l'essere noti ha un... ha un ritorno, un po' come quelli che lavorano nello spettacolo, nella cosa, cercano di essere noti.
0: Sì, nel privato magari è più chiaro, nel pubblico, ma nell'accademia è un po' più strano, nel senso che noi sappiamo questa roba, no, delle metriche nell'accademia, i vari indici, no, ne abbiamo parlato tanto, no, della quantificazione del valore, no, che hai come ricercatore e ricercatrice. Ecco, per chi sta nella sicurezza informatica, questo tipo di pubblicazioni, in qualche modo, che sono del tutto singolari, perché pubblicare un bug non è come pubblicare un paper, però contano. E quindi diciamo che vuoi avere un bug che è importante, che è uscito fuori perché l'hai scoperto tu, se fai questo di lavoro. Quindi diciamo c'è il desiderio di fama.
1: Se sei nell'accademia è uguale.
0: Certo,
1: perché, anzi, più ti nominano, anzi è peggio, perché quello dell'accademia, siccome le metriche sono quasi tutte basate sulle citazioni, la fama è ancora più importante, pure se hai fatto, certo, se hai fatto una cosa scarsa, ma tieni comunque nominato, va bene lo stesso.
0: Certo, certo. Sì, chiaro. Insomma, diciamo, ci sono vari motivi per cui potresti volerla pubblicare. Potresti anche essere invece più generosamente una persona che vuole pubblicarla perché pensa che pubblicarla sia il modo migliore per rendere un software più sicuro. Cioè, se io dico che c'è una vulnerabilità, allora poi quella verrà corretta. Oppure vorrei pubblicarla perché dico, ma niente, cioè mi diverte, e la pubblico e basta, come si faceva una volta, perché magari c'ho il mio giro, no, di magari la mia fama, ecco, diciamo, potrebbe trattarsi di una fama all'interno di un circoletto più ristretto. Magari possiamo dire che è sempre fama, o se vogliamo è una passione, ma insomma, questi sono i meccanismi. Nella categoria già ristretta di chi vuole pubblicare un bug perché ma senza danneggiare gli utenti, cioè quindi che ha in mente molto in alto gli utenti, c'è comunque un grosso dibattito, perché le aziende hanno sempre spinto per quella che si chiama la responsible disclosure, quindi la rivelazione responsabile. Responsabile vorrebbe dire che, siccome tu non vuoi danneggiare gli utenti, tu lo vuoi dire a chi sviluppa il software e non a chi e non a tutto il mondo, in modo che il sistema venga corretto prima invece che diventi disponibile l'attacco. Questo sembra un discorso abbastanza sensato, anche se ci sono state due fondamentali critiche. Una è, se vogliamo, di natura più ideologica, e diceva: ma siamo sicuri che così stiamo tutelando gli utenti e non semplicemente le aziende? Cioè, se un'azienda fa un sistema che è molto fatto male, ha pieni problemi di sicurezza, perché non dovrebbe averne un danno di reputazione? Perché tutti quanti sanno delle sue vulnerabilità. Se io la dico soltanto a loro, non ho nessuna in qualche modo garanzia che loro faranno meglio, al di là del fatto della mia fama, no? Che mettiamola da parte. Questo è un aspetto un po' più generale. Un altro, se vogliamo, più pragmatico, dice: ma per queste aziende qual è l'incentivo a correggere quella vulnerabilità? Vediamo, il problema appunto non è che se tu quella cosa lì è privata, allora può darsi che non verrà mai corretta, o comunque che non c'è della pressione sufficiente per fare questo tipo di correzione del bug. Dunque, che cosa si inventano? Si inventano il meccanismo degli embargo. L'embargo è l'idea di dire: io ti segnalo un bug e ti do un tempo massimo dopo il quale invece lo renderò pubblico. Quindi ti segnalo un bug e ti dico: tra un mese è pubblico. Vuol dire che tu hai un mese di tempo per correggerlo, quindi io ti offro la possibilità di una gestione responsabile, ma se tu non stai dietro quei tempi, allora tanto peggio per te. Questo permette a me, che ho sviluppato il bug, di dirlo in fretta, perché io voglio essere il primo che lo dice, non voglio arrivare secondo, e il mio essere responsabile non voglio che mi faccia perdere il posto. Questo è un po' il meccanismo economico che gli sta dietro. Che cos'altro risolve il problema dell'embargo? Risolve appunto, diciamo, queste due necessità. Qual è però in genere una condizione che si mette nell'embargo? Si dice: io aspetto fino a un mese, ma se per caso poi esce fuori la stessa vulnerabilità in qualsiasi maniera, allora io rompo il periodo di embargo. Quindi rivelo immediatamente la mia vulnerabilità. Ora, quello che succede è che questa seconda vulnerabilità, che può essere chiamata copy fail 2, è uscita prima della fine dell'embargo. E questo per molte persone ha fatto chiedere come mai questo è successo? Perché in teoria come funziona l'embargo? Funziona che quando tu hai un bug lo dici ad un numero ristretto di persone, che sono sia le persone che saranno in grado di correggerlo e sia delle altre persone che sono, diciamo, i distributori del software. Quindi, per esempio, nel caso Linux, le distribuzioni Linux. Quindi diciamo che probabilmente c'erano delle persone di Ubuntu, di Debian, di Fedora, che sapevano di questo bug. Queste persone lo sanno e chiaramente potrebbero anche fare una fuga di notizie. Naturalmente niente glielo impedisce, cioè non dovrebbero, però potrebbero anche farlo. E quindi noi i primi indiziati sono stati loro, tipo c'è stata una fuga di notizie. Questo sospetto è stato annullato dopo che una persona che ha il nickname di Sick ha detto il 7 maggio ho letto l'articolo su Dirty Frag, che era la vulnerabilità precedente, mi sono messo a monitorare tutti quanti i cambiamenti che avvengono sul kernel, che ricordiamolo è un progetto in software libero, per cui sì, quando
1: non è tecnicamente difficile fare questa operazione,
0: monitorarlo per nulla, no. diciamo alla peggio basta che vai sulla pagina loro e fai refresh, no? Nel senso,
1: sì, esatto, perché
0: se vuoi sapere cosa sta succedendo basta che fai refresh sulla pagina,
1: non c'è bisogno di fare refresh sul codice perché lo scrivono,
0: sì. E arrivano, tra l'altro, tutto quanto nel kernel Linux avviene in una mailing list pubblica. Quindi questo vi dà ancora, no? Come dire, ci saranno anche dei messaggi con cui può darsi anche che ci sarà uno scambio di spiegazioni del perché una cosa è o non è importante da fare. Quindi monitorare i cambiamenti è assolutamente qualcosa di fattibile. Il punto qual è? Che quando arriva il codice nella mailing list di chi sviluppa il kernel, anche se quel codice è pronto, non è che è già arrivato anche nei computer di chi esegue il kernel Linux, quindi magari del vostro portatile. Perché c'è del tempo che passa in mezzo, perché poi bisogna preparare una release, poi dopo che si è fatta la release le varie distribuzioni devono fare anche loro, diciamo, raccogliere questa nuova release e integrarla nelle distribuzioni, e poi gli utenti devono fare gli aggiornamenti, che non avvengono istantaneamente, anche nei casi migliori magari avvengono con frequenza di 24 ore. Quindi diciamo che in genere di tempo ce ne passa una settimana magari, prima che effettivamente questo diventi il problema diventi davvero risolto, almeno per le utenti che fanno gli aggiornamenti in maniera regolare, che pure non sono una categoria gigante. Ecco, in questo momento questa persona ha tenuto d'occhio quali cambiamenti si vedevano nel codice sorgente, ne ha visto uno che gli ha detto secondo me questo è abbastanza grave. Tra l'altro ha notato che c'è una persona piuttosto, diciamo, famosa nell'ambito, che è Brad Sprengler, che magari alcune persone possono ricordare come la persona che mantiene GRSec, che vabbè c'è una roba che è sempre legata al kernel Linux, era un grosso argomento di dibattito 10 anni fa, diciamo è un esperto di sicurezza nello specifico del kernel Linux, che scrive tantissimo su X, quindi io ho ricercato queste due dichiarazioni ma non le ho trovate, forse perché sommerse da altre dichiarazioni. Fatto sta che questo SIC dice Brad Spengler ha visto il commit e l'ha dichiarato una cosa grave, diciamo della stessa categoria di copy fail, che è un bug che è esistito, che è arrivato un po' di tempo fa, non è recentissimo. Io ho letto il commit, ho riconosciuto che il tipo di categoria di problema che avevo davanti, e ho realizzato a quel punto un attacco e l'ho pubblicato. Quindi la persona che ha, diciamo, pubblicato un bug prima dell'embargo non si può né dire che ci sia arrivata indipendentemente, perché anche questo chiaramente può capitare, no? Ci può essere che ci siano due persone che contemporaneamente in giorni simili scoprono la stessa cosa. Questo capita, tra l'altro la storia della scienza è ricca di esempi in cui questo capitava più spesso di quanto si sarebbe mai concepito, no? In cui più persone studiavano indipendentemente lo stesso campo e poco dopo che una persona lo capiva allora poi anche un'altra persona faceva un grosso progresso mentale. Questa è una storia interessante che ha fatto interrogare molte persone del come faceva questo fenomeno a spiegarsi, se era puro caso, c'era dell'altro, ma non è la storia di cui parleremo oggi, non è una scoperta quindi indipendente e non è nemmeno che c'è una persona che ha reso pubblico un qualcosa che doveva rimanere segreto. Il problema è il fatto che il meccanismo di pubblicazione degli aggiornamenti di sicurezza fino ad adesso si basava sull'idea che se facciamo le cose abbastanza in fretta e quindi dalla segnalazione dell'errore alla correzione passano pochi giorni, questi pochi giorni non sono poi così tanto e sono troppo pochi per un'altra persona per leggere il codice sorgente, creare, ricapire qual è il problema che le correzioni recenti stanno correggendo, sfruttare lo stesso problema e realizzare un attacco, no? Sarebbe come dire che appena voi vedete qualcuno che chiama il fabbro, deducete che hanno la porta di casa rotta e che quindi voi quella sera stessa gli andate a rubare a casa, perché dite sì, voi oggi chiamate il fabbro vi dà appuntamento tra 3 giorni, quindi io ho 3 giorni di tempo in cui vi posso entrare in casa. Questo è un po' il meccanismo. Quindi a questo punto l'attacco diventa pubblicamente disponibile e quindi la persona che per prima aveva scoperto il bug pubblica il codice violando, cioè non violando, ma diciamo interrompendo l'embargo prima che del suo termine canonico, ma comunque rispettando i patti, perché questo era negli accordi. Insomma, questa storia non ha una particolare morale profonda, quindi se aspettavate un grande insegnamento di vita siete cascate male, però mi sembrava carino raccontare un po' come funzionano queste faccende, cioè di come funzionano questi intervalli di tempo che ci si dà. Ora, la questione semmai che può spingere a delle riflessioni è che molti si stanno chiedendo: non c'è davvero certezza che in niente di tutto questo c'entri i meccanismi di intelligenza artificiale. Quindi nessuno di loro ha mai detto che senza non l'avrebbero trovato. A quanto le persone hanno detto, sono persone che avevano forte esperienza nel codice, hanno analizzato manualmente il problema e solo una l'ha chiarito, l'altra non ha detto niente al riguardo, quindi non lo sappiamo. Ha detto: io ho realizzato un programma per sfruttare la vulnerabilità. Se questo io l'ho realizzato vuol dire io con il mio cervello e le mie mani, o io usando tutti i tool che sono su internet, inclusi sistemi di automazione, questo non lo sappiamo. Uno e due, sarà più chiaro che l'hanno utilizzato soltanto per velocizzare un pochino la realizzazione di un, quello che in genere si chiama un proof of concept finale, no? Quindi un qualcosa che dimostra la fattibilità anche senza magari essere del tutto completo. Quindi diciamo che il tema dell'accelerazione delle capacità in generale di ricerca aprono delle finestre che probabilmente c'erano anche prima, ma prima erano disponibili soltanto a dei gruppi più professionali. Cioè, in molti sono chiesti: ma quindi questa cosa di leggersi i cambiamenti man mano che arrivano e da lì ricostruire all'indietro quali sono i bug, la facevano già? Cioè, adesso sono state una delle prime volte in cui una persona dice pubblicamente che ha fatto così, ma avveniva già? E alcune persone si spingono a congetturare, no? Ci sono alcune evidenze che ci dicono probabilmente sì. Tutto sommato, se siete per esempio una grande agenzia governativa o un'azienda che vende malware e quindi dovete fare questo, no? Come dire, perché è la vostra mission in qualche maniera, dovete trovare delle vulnerabilità, guardare alle correzioni delle vulnerabilità potrebbe essere la cosa più economica che avete a disposizione. Questo tra l'altro per certi versi era un meccanismo che prima ripagava ancora di più. Perché? Perché anche se, come no, vi ho detto e come chiunque sa, gli aggiornamenti

aspettare. Però viceversa aumenta anche la rapidità con cui questo si riesce a fare, sia perché la sicurezza è da ormai molti anni comunque un sistema industriale molto rodato, per cui non è più un qualche cosa di un po' mistico, no? Un sapere un po' occulto fatto per persone iniziate, come forse non è mai stato, ma per un po' ha avuto l'aura di essere. Adesso è, come dire, è un processo industriale, l'input sono dei soldi, del caffè, del codice, l'output sono i cosiddetti zero day, che tendenzialmente funziona, diciamo. E quindi questo sistema può essere macchinizzato molto di più, chiaramente anche con il supporto di strumenti automatici come quelli di intelligenza artificiale, che benché a quanto pare non siano fondamentali nel trovare le vulnerabilità, possono comunque accelerare il processo complessivamente. E quindi c'è da chiedersi se sarà necessario fare dei cambi fondamentali nel modo in cui diciamo l'ecosistema funziona, perché adesso tutto quanto si basava sul fatto di dire sì, vabbè, ma le persone a trovare le vulnerabilità le trovano, ma non così in fretta. Ecco, forse adesso invece questa assunzione va cambiata, forse non è mai stata vera, ma insomma, tant'è. Noi ci prendiamo uno stacco musicale dopo avervi parlato per mezz'ora di vulnerabilità del kernel Linux e del loro impatto sul cambiamento del software libero, poi nello specifico, perché questo va detto che è un problema che il software proprietario non ha. Anche lì la stessa categoria di problemi si applica, ma la finestra è più stretta, l'analisi è più complessa, quindi diciamo che da questo punto di vista il software proprietario riguadagna dei punti. Un breve passaggio musicale e poi continuiamo a parlare, tornando invece in Europa a questioni legali di una certa importanza.

0: ma adesso in una accezione un po' diversa, perché ci spostiamo, come vi anticipavamo, in Francia dove se ne vedono, va detto, delle belle, e le notizie di oggi ci permetteranno così di fare una cosa che non facciamo mai, cioè di divagare un po' dalle notizie per fare qualche considerazione.
1: Assolutamente mai, eh.
0: Mai, però è bello prendersi questa libertà ogni tanto. Perché? Perché vi potreste ricordare, o magari anche no, vi potreste ricordare che la Francia stava indagando su Elon Musk, questo ha fatto più scalpore, e in generale anche su delle aziende collegate a, insomma, diciamo a X, cioè XAI e la holding XAI Holding Corporation, anche sulla ex CEO Linda Iaccarino, che era la CEO, quindi l'amministratrice delegata di X, sta indagando tra l'altro per dei reati che possono essere anche abbastanza pesanti. Infatti vediamo un po' quali sono. Ora ovviamente non li sto più ritrovando, la lista davanti a me, la vado a riprendere. Ma sicuramente mi ricordo che c'era tra gli altri il reato di negazione di crimini contro l'umanità, diciamo, che veniva riconosciuto per il fatto che Grok, l'intelligenza artificiale sviluppata da X, aveva fatto dichiarazioni per cui lo Zyklon B non era davvero utilizzato per sterminare nei campi di sterminio soprattutto le persone ebree, non soltanto, ma soprattutto le persone ebree, ma che invece era un utilizzo detergente contro il tifo, insomma, chiaramente proprio bugie negazioniste.
1: Ovviamente ricordiamoci che Grok era quella che autoesaltava il suo creatore, eccetera eccetera, cioè come intelligenza artificiale contraeva molti bias, diciamo, politicamente orientati, ecco.
0: Sì.
1: Indice del modo con cui è stata addestrata.
0: Sì.
1: Comunque, a parte la.
0: E poi hanno complicità nel possesso, nella distribuzione di immagini a sfondo sessuale, l'aver fatto dei deepfake non consensuali, sessualmente espliciti, l'estrazione fraudolenta di dati degli utenti, la violazione della segretezza della corrispondenza elettronica, la manipolazione dei sistemi di processamento dati. Diciamo, questa fatta, come dire, associazione a delinquere, si direbbe da noi, cioè fatta come parte di un gruppo organizzato, sì. La raccolta illegale di dati personali senza sicurezza adeguata. Ora, su questo, come dire, la risposta, e quindi, diciamo, verranno ovviamente chiamati a processo. Non ho capito bene, ci sono dei dettagli su in che fase sono nei procedimenti, ma diciamo, sono stati formulati dei capi d'accusa, quindi penso che adesso si possano chiamare delle persone imputate e non solamente indagate, anche se ho capito bene ci sono ancora delle parti che mancano prima di arrivare ad un vero processo. Naturalmente Musk ha snobbato la questione e l'ha dichiarata, no, una parte in qualche modo politicamente motivata. Dice che non risponderà al processo, no, e cose del genere. E voglio dire, tutto sommato, nel fatto di dire che è politicamente motivata, adesso odio difendere Elon Musk, ma tutto sommato potrebbe anche aver ragione, nel senso che, come no, vedremo anche nelle prossime questioni, diciamo, al di là delle accuse effettive, mi sembra chiaro che c'è una volontà della Francia di riguadagnarsi uno spazio di maggior potere per il suo Stato e le aziende, diciamo, che vorrebbe nascessero, perché quelle che già ci sono, ma diciamo anche per quelle che già ci sono nell'ecosistema informatico, gli vuole far guadagnare maggiore spazio, e uno dei modi con cui lo fa, cioè, da una parte lo fa finanziando cose, no, diciamo, sostenendo lo sviluppo e l'innovazione digitale, come direbbero sulla pagina di un giornale, e dall'altra lo fa attaccando, beh, in questo caso quelli che capitano più a tiro, perché comunque X, come,
1: sì, diciamo,
0: come
1: da questo punto di vista,
0: la
1: Francia, non gli possiamo dire niente. Hanno fatto partire vari altri processi contro Meta, contro cose per vari motivi legati al copyright, legati al posizionamento dei dati, eccetera. Diciamo che ovviamente la tua lettura è vera, cioè, nel senso, quello che dice Elon Musk potrebbe avere ragione, dall'altra parte, diciamo, anche se avesse ragione, ci sarebbe da domandarsi se uno Stato, diciamo, non ha il diritto di fare una cosa del genere. Perché Elon Musk, in questa, diciamo, tu spezzi una lancia dal lato di Elon Musk, io lo voglio spezzare dall'altro lato.
0: Soltanto perché spezzo una lancia, io dicevo, comunque è vero che questa è parte di uno sforzo generale.
1: Sì, no? Politicamente
0: non è solo un divieto di sosta.
1: Però reinquadriamo la cosa nella, cioè, la faccenda nel frame attuale. È vero che Elon Musk potrebbe dire io sono solo un imprenditore, qua mi stanno facendo un processo politicamente motivato, ma è anche vero che queste grandi aziende della tecnologia non si sono, e soprattutto diciamo X, cioè quelle di Elon Musk, non hanno perso tempo a spendersi per cercare di influenzare le elezioni nei paesi, nei vari paesi. Quindi certo, diciamo, in realtà è sì che è politicamente motivato, ma tutte e due le parti è politicamente motivato, cioè la Francia è politicamente motivata contro di te, ma tu hai cercato, non in Francia, ma in forse anche in Francia non lo sappiamo, però dico in tanti altri paesi, hai cercato attivamente di influenzare il processo politico. Quindi sì, certo che è politicamente motivata, perché anche dall'altra parte c'è una forte motivazione politica a utilizzare la tecnologia per premere un certo spostamento in una certa direzione della politica.
0: Certo, certo, sicuramente. Del resto lo stesso acquisto, no, di Twitter da parte di Elon Musk per farla poi diventare X
1: era una mossa politica.
0: Era una mossa politica, non è stato un investimento da imprenditore che voleva diversificare il suo business, non stiamo parlando di questo. Quindi sicuramente questo è vero. Sarà sicuramente comunque interessante andare a vedere come andrà avanti il processo, se deciderà davvero di non presentarsi, come risponderanno alle accuse, che sono, va detto, molto diverse. Come dire, le indagini, cioè non sembra... Anche alcune questa sono, è abbastanza particolare,
1: allora,
0: no?
1: Alcune sono accuse standard per queste piattaforme, il traffico di dati non consensuale o senza requisiti di sicurezza, sì, diciamo adeguati, è una cosa praticamente standard ormai, perché parli di requisiti di sicurezza adeguati o requisiti di privacy adeguati o controlli adeguati, puoi, diciamo, declinarla come vuoi, ma alla fine è la stessa cosa che è stata contestata a Meta, che è stata contestata a Google, che è stata contestata a un sacco di altre aziende, molte delle quali sono state multate per questa cosa. Su un livello diverso sono, diciamo, le tre diciamo accuse più pesanti. Quelle sessualmente collegate, cioè i deepfakes a sfondo sessuale e le immagini pedopornografiche, anche se la seconda è una cosa relativamente, diciamo, abbastanza comune pure questa, diciamo, quelle immagini pedopornografiche.
0: Nel senso che, essendo una piattaforma, cioè il tema qual è? Perché il punto non è che viene accusato Elon Musk nello specifico di aver fatto...
1: Ma la piattaforma di non avere fatto controlli.
0: Esatto. Quindi questo qui, in questo senso, per questo dicevi che era più standard.
1: Sì, quella, diciamo, forse più avulsa dallo standard è quella del supporto a discorsi di estrema destra, eccetera. Perché quella è una cosa che coinvolge le aziende di Musk In coppia, diciamo in gruppo, se vogliamo, perché è un bias che c'ha Grok, che poi diciamo ha generato questo problema, ma diciamo questa è una cosa che si trascina da molto tempo, e questa effettivamente è una cosa che c'ha il gruppo di aziende di Elon Musk, perché lui è politicamente molto orientato. E magari, che so, Apple o Google o Meta, non diciamo che non ce l'hanno, ma ce l'hanno molto di meno, ecco. Sì. Ce l'hanno in una maniera tale che non sembra che sia fatto esattamente apposta.
0: Sì, sì, sicuramente ci sono dei...
1: Sì, c'è sempre, l'abbiamo parlato diverse volte, il bias bianco all'interno del training, le intelligenze artificiali, certo, tutte queste cose, però non sa di cosa fatta apposta. Quella di Grok, se la accoppi con l'esaltazione personale di Elon Musk, diciamo, sa proprio di cosa fatta apposta.
0: Sì, questo sicuramente. Quindi diciamo vedremo la cosa come si evolverà, e nel frattempo, quindi, no, se ho capito bene, dovremmo dire vive la France che difende le libertà digitali e tutto quanto, se ho capito bene.
1: Finalmente, no? finalmente hanno ripreso, c'è voluto Trump perché riprendessero l'etica della rivoluzione.
0: Sì.
1: Il problema qua è che l'etica della rivoluzione la stanno riprendendo tutta, compresa la parte negativa.
0: Sì.
1: Perché, no, questo non è l'unico è l'unico processo, l'unica cosa legale che sta avvenendo in Francia. Ce ne sono tante altre, c'è da dire che la Francia da questo punto di vista, diciamo, è abbastanza dinamica in questo momento.
0: Sì.
1: Sarà perché Macron vuole, capendo che, diciamo, la posizione politica di leader centrista di bilanciamento,
0: scricchio,
1: eccetera, scricchiolo, ormai è sugli stuzzicadenti, cioè, sì. Allora vuole fare vedere di essere perlomeno una sorta di, come dire, di radicale, se lo vogliamo mettere nell'accezione che ha in Francia questo termine, cioè sì. Non radicale nel senso dei radicali italiani, non radicale nel senso di estrema sinistra, ma radicale nel senso di quello netto, una forma di centrosinistrismo netto nelle sue posizioni, diciamo,
0: sì.
1: Laico, eccetera. Ci sono molte cose. Un'altra di queste, l'altro aspetto appunto di questo. Di questo dinamismo della Francia, che riguarda, stavolta non un tribunale, ma il Parlamento francese, e riguarda, non le piattaforme, ma l'encryption, la crittografia. Perché in Francia c'è un altro discorso che si innesta sopra questi discorsi tipo tecnologico, che è quello della end-to-end encryption. Ne abbiamo parlato diverse volte del fatto che la end-to-end encryption sta antipatica, se vogliamo dire così, alle forze dell'ordine e in un certo senso agli stati. Questo perché la end-to-end encryption sostanzialmente previene la possibilità per gli stati, per le autorità statali, che siano forze di polizia, autorità legali, insomma, di poter penetrare all'interno dei messaggi, della messaggistica. E quindi di poter trarre informazioni da queste cose. E qua viene un aspetto che noi tradizionalmente consideriamo negativo, perché se quella di prima potremmo dire vive la France, se in Francia però ci costringono a rompere la end-to-end encryption, questa è una cosa che dal nostro punto di vista è sicuramente dannosa.
0: Certo.
1: Perché se togli la end-to-end encryption, un sacco di scambi di comunicazione diventano mercé di sistemi automatici che potranno accedere a questi dati.
0: Certo.
1: Ovviamente non è che se si dovesse veramente fare un break all'end-to-end encryption sparirebbero tutti i sistemi di encryption, quindi diciamo comunque verrebbe fuori qualcos'altro, però è ovvio che comunque ci sarebbe uno scossone forte con una finestra in cui la privacy degli utenti avrebbe chiaramente un danno.
0: Certo.
1: Se dovesse essere, perché non c'è un sostituto così uno a uno, cioè proibiscono quella, metto l'altra, non esiste questa cosa.
0: Sì, esatto, e soprattutto ormai va pensata la rottura della end-to-end encryption, va vista insieme con l'ormai gigantesca concentrazione del traffico delle comunicazioni, per cui una grande mole di messaggi è centralizzata e quindi se non è cifrata diventa un bottino molto facile a cui si potrebbe accedere. Quindi l'idea è che, come dire, quello che chiede tecnicamente la Francia è che lo Stato deve poter accedere alle comunicazioni che avvengono su di sé. Quello che ciò implica è il fatto che diventerebbe un po' più semplice per chiunque di sufficientemente strutturato mettere le mani su tutte quante le comunicazioni possibili.
1: C'è da dire che questo non è una cosa della Francia, solo della Francia, e non è una cosa di ora. Cioè se ne parla da anni, almeno 5 anni, forse non so se arriviamo anche a 10, diciamo, come approssimazione perlomeno. Se ne parla in tanti paesi del mondo, perché se ne parla sostanzialmente ovunque le indagini si bloccano davanti a dei sistemi che sono cifrati e che non sono facili da rompere.
0: Sì.
1: Ovviamente quali indagini si bloccano, quelle che fanno scalpore sono quelle giornalisticamente,
0: sì,
1: su cose. Quindi poi questa cosa viene sempre a galla quando si parla di terrorismo, quando si parla di pedofilia, quando si parla di cose senza pensare.
0: Esatto, perché poi l'aspetto, come dire, proprio, no? Anche che dimostra il fatto che c'è un problema, cioè, come dire, se ci fosse un problema per cui le indagini si bloccano maggiormente, allora noi dovremmo avere, se facciamo un grafico, no, il numero delle persone assolte per insufficiente di prova in aumento. No,
1: no. Cioè,
0: È un dato questo, qualcuno ha una statistica di questo tipo, in genere nessuno ha mai costruito cose inoppugnabili, quindi si parla più di sensazioni o cose del genere, no?
1: Vabbè,
0: di principi.
1: È molto, sì, è una cosa di sensazioni che vengono, diciamo, come dire, pompate dal punto di vista emotivo, perché appunto questa cosa va a galla, come dicevo, sempre quando ci sono delle cose che poi, diciamo, verso il pubblico sono emotivamente più forti. Tipo, abbiamo beccato l'assassino dei bambini della cosa, ma purtroppo il suo iPhone non è craccabile, la Apple non ci vuole dare le chiavi, tipo famosa questa cosa di anni fa.
0: Sì, quel caso, insomma, tu ti riferisci alla strage di San Bernardino,
1: esatto.
0: Che è comunque un caso incredibile, perché lì il colpevole era comunque noto, perché il colpevole ha comunque tipo fatto un video in cui diceva di essere stato l'autore, ed era tipo posizionato nel punto da cui chiaramente erano stati sparati i colpi, ed era tipo circondato da pistole, cioè. Era ovviamente lui il colpevole, cioè. Quindi il fatto che non si avesse mano sul suo telefono non diceva,
1: cioè,
0: molto,
1: sarebbe stato un dato inutile, però questo è stato comunque pompata la notizia in maniera tale da fare vedere che quello era un problema per la società, ecco. Come anche appunto le forze di polizia, diciamo, collegata a questa cosa c'è il fatto che la notizia, soprattutto negli Stati Uniti, ma in realtà anche da noi, che le forze di polizia vanno comprando software per cercare in qualche modo di accedere a messaggi, diciamo, sfruttando le cose che possono sfruttare, cioè software che craccano tipo il cellulare e recuperano il messaggio prima che avvenga l'encryption, diciamo, quindi diciamo, queste cose sono sono diffuse. Tenete conto che nel passato, prima che ci fossero le software di messaggistica con encryption, ma questo per stessa ammissione di del senatore francese che sta promuovendo la legge con per porre un freno all'end-end to encryption, tutti gli SMS, le comunicazioni in piano, erano tutti monitorati dalla polizia, cioè, allora lui chiaramente rimpiange l'epoca in cui questa cosa si poteva fare. Ora, come dicevo, una cosa vecchia perché già da un anno esisteva un emendamento alla legge in Francia, all'interno di una legge sul narcotraffico, che stabiliva che le piattaforme dovessero implementare le misure tecniche per permettere ai servizi di intelligence di accedere ai contenuti delle informazioni e ai dati che ci passavano. Quindi questa cosa in realtà è già da un anno che in teoria questa cosa era stata appena di multe salate era stata proposta. Quindi sostanzialmente,
0: diciamo, quello che hai scritto una punta è un modo generico di dire che sia la rottura dell'end-to-end encryption, che sia la modifica, che siano altre cose, queste sono cose vostre. Noi quello che ci interessa, sì, è che l'accesso poi ce l'abbiamo.
1: Sì, perché in questa cosa, l'idea era questa, non viene cambiata strutturalmente, cioè il principio vorrebbe essere che non viene cambiato strutturalmente l'esperienza dell'utente, tra virgolette. Cioè i messaggi ci devono restare, noi non vogliamo fare cose complicate, però voi tecnicamente ci dovete assicurare questa cosa. Perren, questo senatore, dice proprio questa cosa, che non vedo che differenza ci debba essere tra quello che si fa oggi con gli SMS e le mail e quello che sarà fatto domani con Signal, WhatsApp, eccetera. Quindi immagino, sì, un mondo fatto così. Questo però è un problema, perché come abbiamo detto infinite volte, il rompere l'end-to-end encryption è proprio un problema, cioè non si può mettere una backdoor. Questa era la famosa teoria che era stata proposta varie volte da tutti gli stati, che era la cosiddetta backdoor per i buoni.
0: Sì.
1: Ora, la backdoor per i buoni non esiste, infatti la backdoor è per tutti, questo, certo, è il problema, quindi non si può fare. Ora, diciamo, se ne sono, diciamo, questa proposta che stanno facendo ora in Francia è innovativa per un articolo che sostanzialmente non dice che bisogna rompere la end-to-end encryption o che bisogna mettere una backdoor o qualche cosa per accedere, ma introduce un principio diverso, e neanche che lo Stato deve avere le chiavi, eccetera, roba del genere. Un sistema diverso, che è quello del partecipante ghost. Sì. Che cos'è il partecipante ghost? Il partecipante ghost sarebbe, almeno da quello che
0: si... cosa posso spiegarlo abbastanza in poche parole. Cioè, l'end-to-end encryption come funziona? Che i vostri dispositivi, in base a una forma di magia che si chiama...
1: Le tue poche parole sembra stanno partendo per un discorso.
0: No, davvero, ci metto poco. In base alla forma di magia che chiamiamo crittografia, si cifrano i messaggi l'uno per l'altro. Chiaramente questa cosa funziona sia nelle chat 1-1, ma funziona anche nelle chat di gruppo, no? Voi, se avete una chat di gruppo su Signal, anche quella è cifrata. Quindi l'idea è di dire, ma immagina che ogni volta che tu fai una chat 1-1, tu ci metti una terza persona che non compare nella lista. Quella terza persona noi lo chiamiamo partecipante fantasma, ed è, per capirci, in soldoni, è la polizia, ma non lo mostriamo a te. Quindi tra l'altro notare che questa tecnologia si basa sul fatto che il software sia proprietario, cioè con il software libero non potrebbe mai funzionare questa tecnologia.
1: O meglio, potrebbe funzionare, ma sarebbe evidente, quindi diciamo...
0: Non sarebbe più fantasma.
1: Sì, non è fantasma.
0: Diventerebbe evidente che tu sei nella stanza con una terza persona che non hai invitato.
1: O meglio, diventerebbe evidente che tu sei nel castello della casa infestata. Cioè, nel senso, tu sai già che c'è, ok, va bene. Quindi...
0: Sì, e diventerebbe palese. Quindi, diciamo, questa è l'idea del partecipante fantasma. Fare che tu, su tutte le chat, solo su alcune, tu sta quando vuoi, puoi aggiungere un partecipante fantasma senza farlo sapere all'utente. Questo tecnicamente rimane ancora una end-to-end encryption, però chiaramente non nella sostanza, perché tu le cose le cifri sì, ma le cifri anche verso la persona che ti sta spiando, non stai cifrando soltanto end-to-end, vuol dire no, da capo a capo, e si intende tra te e la persona con cui vuoi parlare, non tra te e la persona con cui non vuoi parlare. Questo. Quindi diciamo, è un po', no? Mantiene la forma della crittografia, ma svuotata della sostanza.
1: Sì, anche se poi si pone qua.
0: Ci ho messo poco, no?
1: Sì, anche se poi si pone qua. Questa volta è vero, incredibile.
0: Grazie.
1: Anche se poi si pone qua il problema che vi anticipo, il problema filosofico di cui faremo una brevissima discussione, diciamo, sì, posteriormente. Che è quello che tu hai detto. Ovviamente facciamo una cosa in cui è, per esempio, quello che ci vuole sorvegliare. Ma qua a questo punto dobbiamo anche cominciare a domandarsi, ma siamo sicuri che esso è quello che ci vuole sorvegliare? Cioè sì, è ovvio che la polizia ci vuole sorvegliare.
0: Altrimenti?
1: Cioè è il suo lavoro, cioè nel senso, alla fine, se, oddio, in maniera molto banale, sono pagati per questo.
0: Sì, altrimenti non facevano la legge, no?
1: Esatto. Però abbiamo il piccolo problema, che ora c'è pure qualcun altro che ci vuole sorvegliare.
0: Eh sì.
1: Cioè nel senso che... questo discorso, questi discorsi che stanno avvenendo per ora hanno un livello di complicatezza superiore a quello che appare, o a quello, ai discorsi che in generale facciamo normalmente, perché normalmente noi vediamo sempre discorsi come questi qua dell'encryption, c'è Alice, c'è Bob e c'è il terzo incomodo.
0: Sì.
1: Ma qua ora siamo in una società in cui c'è Alice, c'è Bob, c'è la polizia, c'è Meta, c'è Elon Musk, c'è Peter Thiel, c'è, sì, e tutti annessi e connessi. Quindi diciamo, sì, il modello sta diventando leggermente più complicato. E non è detto che il terzo incomodo degli esempi di Alice e Bob sia quello più pericoloso, mm-hmm, a questo punto.
0: Sì, diciamo che in generale mi sembra chiaro, no, che quella che noi vediamo nell'end-to-end encryption è chiaramente il riflesso sulla riservatezza, ecco, a cui pensiamo, è la riservatezza delle conversazioni, diciamo, tra le persone. Ma la lotta più generale che si sta facendo, forse che è più indicata dalla cosa di cui parlavamo prima, un po' anche da questa, ma magari in maniera diversa, quello che suggeriscono questi temi è il tema del conflitto tra gli stati, quelli che ce la fanno, quindi quelli un po' più grandi e che ne hanno l'intenzione, e alcune corporation. Chiariamoci, questa non è una lotta contro i monopoli, non è una lotta contro, figuriamoci, una lotta contro il capitalismo. Figurati, è una lotta contro le aziende che non sono quelle amiche mie.
1: Se il monopolio fosse stato di un'azienda francese o di due o tre aziende francesi, figurati se facevano questa cosa. Però il problema è che il monopolio in questione non è sulle aziende francesi,
0: no,
1: ma è tra l'altro è di aziende che sono legate a doppio filo, chi più chi meno, a entità statali e a parti militari di entità statali.
0: Sì, sì, quindi sicuramente questo mi sembra, no? Che come spesso avviene, poi, come dire, dei conflitti, cioè il campo di gioco è sempre poi sulla pelle delle persone che contano di meno, per cui qui danno battaglia non a caso più sull'end-to-end encryption che non sull'accumulazione di grandi mole di dati da parte di aziende come, che ne so, Palantir, che, no, di questi dati fanno un uso ancora peggiore di quello che abbiamo visto fare una decina d'anni fa, anche magari anche 20 anni fa, alle aziende che facevano l'economia della pubblicità comportamentale, che era,
1: cioè,
0: brutta.
1: Cioè, ormai la pubblicità comportamentale è solo le caramelle qua, rispetto, eh sì, rispetto a quello che ci fanno ora coi dati.
0: Eh sì, rispetto ad un uso che diciamo è di controllo pervasivo, no? Che appunto Palantir rappresenta in maniera
1: dichiarato,
0: dichiarato, certo.
1: Quindi su questo argomento
0: quello sarebbe il conflitto, sì. Guarda caso, no, poi i primi, come dire, le prime persone che potrebbero rimetterci in questo conflitto, e che forse è l'unica parte che forse non andava toccata, la parte end-to-end encryption. Quindi se da una parte dobbiamo, come dire, stigmatizzare, no, questa spinta da parte della Francia, però dobbiamo anche rimettere in questo contesto, che è un contesto che con tutta franchezza ci lascia anche in difficoltà.
1: No, questo è uno di quei contesti che purtroppo, diciamo, il pensiero semplificato che molto spesso c'è nella società, cioè, o meglio, che si vorrebbe avere, è molto bello dividere la società in buoni e cattivi e avere chiaro chi sta da che parte stare.
0: Sì.
1: Il problema è che i problemi si affrontano con un po' di profondità, e si scopre che il buono e il cattivo non è così nettamente definito, e che certe volte certe problematiche causano problemi a capire da che parte stare.
0: Sì.
1: In questa qua, per esempio, per quanto mi riguarda anche personalmente, io non ho ancora capito da che parte stare, cioè, nel senso che onestamente sì, a me che mettono una cosa del genere mi dà molto fastidio. Ma onestamente, che semplicemente gli stati o comunque i parlamenti, le cose, mettano su bandiera bianca e dicano vabbè, ok, Palantir fai come vuoi, mi spaventa pure. Quindi diciamo il fatto che anzi io sono quasi contento, anche se non sono contento della soluzione, sono quasi contento che si stiano ponendo il problema, perché almeno se ne stanno accorgendo, che diciamo, per me è un grosso passo avanti.
0: Sì, questo è sicuramente un tema e penso di condividere. Mi dispiace molto di che comunque continuiamo a rimanere intrappolati in una dicotomia che non era obbligatoria, no? Quindi, nel senso, qui siamo proprio mi sembra, no, che siamo intrappolati nella versione tutta interna al capitalismo, no, di invece magari di una, di, come dire, di un dubbio morale, no? Che penso chiunque, come dire, no? nella sinistra si è senz'altro chiesto, no? Cioè, che il tema del come fai a controllare il capitalismo senza che questa cosa a un certo punto diventi il controllo sulla popolazione, no? Quindi il dilemma, diciamo, del dove inizia l'autoritarismo e dove finisce la tua capacità di arginare le spinte reazionarie, che penso sia un grande tema aperto, ma su cui probabilmente abbiamo riflettuto. Qui però è tutto quanto interno al capitalismo, e la possibilità che una lotta contro, una lotta forse è una parola inappropriata in questo caso, ma comunque la rottura di un monopolio, tutto quanto a guida statunitense, tecnicamente sarebbe potuto non aveva bisogno di passare da una riduzione delle libertà delle, cioè, quantomeno delle persone, diciamo, che vivono in Europa nello specifico, perché è di quella di cui stiamo parlando. Eppure invece mi pare proprio di capire che il modo in cui è posta ci dica: o accettate, no, come dire, la perdita della libertà in cambio di una crociata contro le big tech statunitense, o vedenete le big tech statunitensi. No, non ho capito perché la terza opzione ora è scomparsa.
1: Diciamo che dicendo, visto che hai nominato crociata, io ti posso dire che per il motivo è che ormai per quanto mi riguarda, che questa visione capitalistica, almeno nel mondo della tecnologia, della cosa, è diventata talmente connaturata che praticamente stiamo arrivando alle lotte di religione, ma non quelle di ora, le parleremo dopo, quelle del Medioevo, cioè nel senso stiamo parlando dei bizantini che si ammazzavano a vicenda per questioni, per dettagli sulla natura di Cristo, ecco, siamo molto vicini, cioè noi abbiamo assodato il capitalismo e ci stiamo scannando sui dettagli, quindi questo è un problema, perché vuol dire che stiamo entrando in diciamo che manca il pensiero critico su questi argomenti, perlomeno non stiamo affrontando con un pensiero sufficientemente critico. E, dicevamo, in queste cose, tra l'altro, anche se sono cose ipercollaterali, sempre in Francia, per esempio, c'è la notizia, quella che hanno deciso di muovere tutto i sistemi, diciamo, governativi da Windows a Linux per una maggiore indipendenza dagli Stati Uniti, il che cozza anche con quello che dicevi tu, end-to-end encryption, quindi ci state dicendo che i sistemi devono essere forse proprietari. Sì, ce lo stanno dicendo, peccato che dall'altra parte ci stanno dicendo no, dobbiamo usare quelli liberi perché quelli proprietari sono americani, quindi questo sì. Dimostra anche come, diciamo, stanno cercando di andare a martellate, cioè io me lo vedo questo tipo una zattera che stanno pigliando a martellate per cercare di aggiustarla, ma ovviamente no, le cose sono incoerenti fra di loro.
0: Certo, senti, io andrei con un po' di pausa musicale e poi torniamo, se ho capito bene, continuando ancora per un pochino almeno sullo stesso argomento su cui siamo adesso.
1: Sì, perché, parliamo di crociate.
0: Perché cambiare?

0: Le 22 e 8 minuti primi, questa è sempre La Dita nella Presa, è sempre Radio Onda Rossa. Dicevamo crociate, nel senso che, come dire, le ambizioni, mi sembra, dei capitalisti forse non hanno mai limite in generale, ma comunque in particolare mi pare che ciò che è stato prodotto dalla Silicon Valley, quindi da quel segmento di capitalismo, davvero si contraddistingua.
1: Sì, diciamo che le ambizioni dei capitalisti probabilmente funzionano come il capitalismo. Cioè, il capitalismo è per una crescita. No, è per una crescita costante, per cui sì. In un'epoca successiva tu vuoi guadagnare più soldi che nell'epoca precedente e raggiungere obiettivi più alti di quelle precedenti, quindi anche le ambizioni dei capitalisti puntano al livello più alto. Cioè, se voi, chi è capitato per caso di leggere Il Capitale, se vi siete inciampati sopra,
0: sì.
1: Nel Capitale ci sono, a un certo punto, non mi ricordo dove, però a un certo punto ci sono delle testimonianze, cioè una testimonianza degli industriali inglesi che chiedono allo Stato di avere loro delle restrizioni, perché dicono giustamente che se io voglio tutelare quelli che lavorano con me e invece non c'è una legge che mi obbliga a farlo, vuol dire che il mio concorrente non lo farà e allora io sarò obbligato a togliere le tutele e quindi si innesca una cosa negativa. Ora, questa cosa qua fa sì tenerezza, questa cosa del ottocentesca, sì. Se pensiamo che ora vogliono conquistare il mondo, quindi altro che fammi la legge perché se no io sono costretto, se no ci perdo qualche sterlina. Quindi
0: sì.
1: Diciamo il punto
0: vabbè,
1: è che
0: questo
1: ora...
0: è il mito dell'aristocrazia comunque, se a un certo punto siccome hai più soldi ti credi migliore, vabbè, però insomma stiamo divagando, ma l'avevamo detto,
1: avremmo divagato, questa è la divagazione.
0: Questa è la divagazione.
1: Quindi possiamo divagare liberamente.
0: Sì.
1: La questione è che ora stiamo arrivando a un livello in cui una particolare fetta di capitalisti, di supercapitalisti, se vogliamo dirlo, perché si tratta praticamente di un gruppo che annovera tra sé le persone più ricche del mondo ormai, cioè di quei capitalisti che grazie all'economia della Silicon Valley, grazie alla tecnologia, alle bolle tecnologiche, alle successivi hype che ci sono stati nel mondo della tecnologia, hanno conquistato una quantità mostruosa di soldi. Dico proprio di soldi perché è un sistema, diciamo, qua siamo in un mondo che è molto collegato alla finanza e quindi in cui il concetto reale di valore comincia a essere molto aleatorio, nel senso che qua stiamo parlando appunto di persone che hanno hanno patrimoni e redditi immensi, che però in realtà sono cose prese direttamente dal mondo della finanza più che da valore reale ancorato a qualcosa. Quindi queste persone che sono praticamente quelle che hanno almeno dal punto di vista di numerico sono i più ricchi del mondo, rappresentano anche quelli che hanno ambizioni più estese. Già l'abbiamo visto con Elon Musk è diventato l'equivalente di una specie di ministro, diciamo, sottosegretario, una cosa del genere, diciamo, tecnicamente era il capo di un'agenzia governativa, comunque dico una persona molto vicina al governo, in cui ha cominciato a fare e sfare quello che voleva, nella mitologica idea di un mondo super tecnologico e libero dai vincoli della burocrazia, eccetera. Stessa cosa punta a Bezos, che ultimamente è passato dall'essere l'impiegato dell'ufficio postale della Silicon Valley, cioè di questi straricchi era quello che appariva più normale e meno, diciamo, meno proiettato alla conquista del mondo, a che ora pure lui è in questo meraviglioso club, come anche Zuckerberg, che è passato dal modello di nerd universitario, diciamo tenuto fino a tempi recenti, anche lui verso cose magari un po' meno degli altri, ma verso cose che lo avvicinano al dominio mondiale. Però ce n'è uno che queste cose non le ha soltanto come dire, non le ha soltanto fatte capire con gli atti, cioè fatte intuire con gli atti, ma le ha proprio scritte, che è Peter Thiel.
0: Eh sì, ne ha scritte sempre in generale tante, no? Ne abbiamo già parlato di lui, anche perché ce lo siamo ritrovato persino a Roma, circondato comunque dalle persone con cui era giusto che si circondasse, cioè, come dire, gruppi cattofascisti, giusto per ricordarci che, no, come dire, non è che siccome sei, no, nella tecnologia allora sei fuori da un mondo religioso perché sei laico, non questo tipo di questa, semplificazione
1: cosa,
0: che funzionava quando io ero all'università e pensavo no, che senz'altro a informatica siamo tutti quanti, se non atei, almeno molto scettici, e che comunque ero un illuso perché ero giovane, ma diciamo non è proprio come funzionano questo tipo di culti, io direi. E ha scritto addirittura recentemente questo piccolo manifesto che cioè, nel senso, comunque secondo me vale la pena leggere alcuni stralci, perché fa paura, sinceramente, nella sua, in alcuni casi, anche schiettezza. Per esempio, no, inizia mettendo al punto 1, dicendo: la Silicon Valley ha un debito morale con la nazione che ha reso la sua ascesa possibile, che, così, che dico io, sono gli Stati Uniti, se non ve ne eravate accorti, e quindi ha un obbligo affermativo di partecipare alla difesa della nazione. Che tu dici, è già sufficientemente chiaro come concetto che stanno abbracciando il militarismo, ma che ne so, per esempio,
1: diciamo, anche qua questi sono salti, un salto filosofico grosso, perché appunto uno, la Silicon Valley, onestamente tu te l'immagini, cioè l'immaginario collettivo è quella degli hippie.
0: Sì, beh,
1: nell'immaginario collettivo,
0: sì.
1: Questo dimostra che forse
0: giochi a ping pong sul posto di lavoro, quelle cose lì.
1: Esatto, questa sì. Cosa qua della cos'è. Ora forse qualcosa è cambiato, visto che qua si parla sostanzialmente di supporto militare agli Stati Uniti.
0: Ah, dici? Perché dice: i limiti del soft power sono stati ormai mostrati e la capacità delle società libere e democratiche di prevalere richiede qualcosa di più che l'appello morale. Richiede del hard power, quindi del potere duro. E questo tipo di potere sarà costruito sul software. E poi dice così, giusto en passant, spesso mi fa ridere in questi manifesti il modo in cui alcune persone a volte invece si infilano, no, dei dettagli molto specifici che sono delle fisse loro nella vita, tanto quando sei famoso puoi fare questa cosa. A me fa pensare alla scena quella di Vogliamo i colonnelli, no, in cui c'è il tipo che vuole mettere nel manifesto in cui prendono il potere una roba contro il card delle cene al ristorante perché aveva pagato troppo l'altra sera. La domanda non è...
1: una citazione interessante.
0: La leva militare dovrebbe essere un dovere universale. Dovremmo come società seriamente considerare di smettere di avere delle forze tutto volontarie e combattere la prossima guerra se tutti quanti condividono il rischio e il costo. Immagino tutti quanti tranne loro, perché ma ci credo.
1: È interessante, cioè sono tante implicazioni interessanti in queste frasi, anche perché stiamo parlando di persone che non avrebbero, cioè nel senso che hanno avuto anche il loro potere proprio perché non hanno fatto certe cose.
0: Sì, sì, no, e poi ha delle crociate contro, no, nel senso chi lavora nel pubblico e cose del genere, ma se torniamo, no, a delle cose più chiare, dicono chiaramente dobbiamo fare più armi, dicono se un marine ci chiede un fucile migliore noi dovremmo costruirlo, è uguale per il software, ok? Quindi diciamo varie di queste posizioni sono... molto pesanti da questo punto di vista, e così, come dire, sposa a un certo punto anche il tipo di polizia predittiva. Dice: la Silicon Valley dovrebbe avere un ruolo nel combattere il crimine violento. Crimine violento che è in calo dappertutto, incluso negli Stati Uniti, ma va bene. Molti politici negli Stati Uniti hanno soltanto scosso le spalle, non hanno fatto spallucce, ecco, quando si parla di crimine violento, non prendendo le cose sul serio. Invece noi dovremmo farlo, che vuol dire fateci gestire la polizia a noi con, guarda caso, il software che vendo io. e cose del genere. E poi così c'è anche una nota per condonare Epstein: l'esposizione spietata delle vite private di figure pubbliche toglie troppi talenti via dal servizio governativo, l'arena pubblica no, è diventata così poco, perdona così poco, che soltanto no, le persone che sono irrilevanti vanno nel... no, che si mettono ad andare avanti, perché invece le persone rilevanti evidentemente sono anche quelle che però sono così contraddittorie e soffrono da questa esposizione. Quindi qui chiaramente sta dicendo: non bisognava toccare Epstein, non vi permettete di andare avanti, no, in queste questioni. E così poi dice anche: l'intolleranza verso il credo religioso in certi circoli deve essere resistita. Quindi sta dicendo: deve tornare la religione come guida del mondo. Alcune culture hanno fatto avanzamenti vitali e altre rimangono disfunzionali. Insomma, il razzismo è di nuovo ok.
1: Sì, però stavolta è culturale.
0: Sì, è culturale, ma un po' lo è sempre stato, no? Diciamo, il primo, prima di inventarsi la cosa in stile biologico, il razzismo era molto basato sull'aspetto culturale. E così dovremmo resistere alla tentazione di un pluralismo scialbo, no? Abbiamo cercato di definire la nostra identità in nome dell'inclusività, ma inclusività dentro cosa? No? Quindi marcare maggiormente il carattere nazionale. Cioè, questo qui è un manifesto di autoritarismo, così, senza...
1: È un manifesto che, diciamo, se non fosse scritto da un gruppo di persone che noi nel nostro immaginario vediamo in una certa maniera, sarebbe chiaramente un manifesto che poteva tranquillamente venire fuori da un gruppo di neonazisti dell'Illinois, per fare un'altra citazione,
0: sì.
1: Ma più o meno siamo su queste cose, nel senso che ovviamente è molto orientato per la parte tecnologica, però diciamo sono chiaramente una cioè dei gruppi tecnologici chiaramente di estrema destra, o almeno questo dovrebbero... diciamo, questo si evince. Quindi io, diciamo, mi sarei aspettato una cosa del genere, qualche gruppo che magari è attivo, persone che lavorano nell'ambito dell'informatica, della tecnologia, cioè, ma che è un gruppo politico minoritario. Non che questo venga sostanzialmente dai capi delle aziende in questione. Anche perché, diciamo, storicamente, ma questo in realtà questa cosa non è stata sempre vera, quindi diciamo è proprio una cosa a cui noi siamo abituati nel futuro. Le aziende tendono sempre a stare, come dire, nel centrodestra in un certo senso, dove io diciamo sottolineo il centro, perché tipicamente le aziende vogliono un sistema che gli consenta di guadagnare un sacco di soldi, e i sistemi puntati all'estremo raramente consentono alle aziende di fare un sacco di soldi, perché
0: hanno paura che qualcuno gli stia rubando il gioco, esatto. In quel caso allora si possono rivolgere sempre a destra.
1: L'esempio tipico sono proprio gli Stati Uniti.
0: Io avrei pensato all'Italia del Biennio Rosso, sì, al Cile di Pinochet.
1: Sì, sì, ma dico, Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono, diciamo, hanno sempre mantenuto una sorta di centrodestrismo, tenendo conto che la loro alternanza dei due famosi poteri è un'alternanza tra centro-centrodestra e centrodestra-destra, però diciamo, basta, cioè, l'alternanza è così. Però contemporaneamente gli Stati Uniti non hanno, con la famosa loro campagna di esportazione della democrazia, sì, non hanno fatto altro che quando un paese che loro avrebbero dovuto controllare,
0: sì,
1: non
0: perché
1: si faceva...
0: magari, come dice qui Peter Thiel, è disfunzionale e regressiva la sua,
1: esatto,
0: cultura.
1: Sì. Esatto. Non hanno mai avuto problemi a inoculare un governo di tipo differente, ma questo governo era quasi sempre un governo di destra o di estrema destra. Cioè, nonostante gli Stati Uniti tenessero per sé un governo un po' più democratico, hanno esportato sempre governi autoritari.
0: Sì.
1: Quindi diciamo il punto, sono un esempio particolare, perché hanno fatto entrambe le cose contemporaneamente.
0: Sì. Insomma, comunque, tornando un po' a noi, no? Perché questo manifesto sembrava interessante leggerlo, ci siamo anche chiesto parecchio, la volta scorsa per esempio abbiamo valutato di non metterlo, ma questa volta insieme alle altre notizie ci sembrava davvero particolarmente azzeccato raccontarvelo, perché ci pare che faccia comunque parte dell'equazione di cui stiamo parlando, no? Quelle che abbiamo visto parlando della Francia e che da una parte attacca X probabilmente per avvertire un po' tutti quanti gli altri, forse sì, no? Dall'altra attacca la cifratura end-to-end per riguadagnarsi un maggiore spazio di manovra. Io insisto, comunque, secondo me, anche con delle motivazioni per dirla a breve, per fare in modo che un'altra WhatsApp made in France possa esistere.
1: Certo.
0: Secondo me non va dimenticata a volte
1: sì.
0: Le motivazioni possono essere anche molto sciocche e non più altisonanti. Come...
1: Però, diciamo, se lo metti insieme con la storia dell'appunto. Diciamo, questa cosa potrebbe anche risultare una cosa positiva, perché se metti insieme con la storia del muoversi verso il software libero, se tu mi fai un sistema che funziona con il partecipante Ghost e io lo so perché è software libero, ma non lo posso fare perché è proibito fare un software che non ha questa cosa, alla fine, rispetto a uno che si fotte i dati senza dirmi niente, ci fa, forse ci potrei pure stare, nel senso che è un danno meno grave. Però voglio dire, il problema qua è che bisogna ragionare su cioè sul fatto che ormai la lotta non è più solo sulla privacy, la privacy e i diritti delle persone contro quelle dello Stato oppressivo. Qua abbiamo queste entità che sono venute fuori, che sono chiaramente più oppressive degli Stati, chiaramente che stanno tentando di muovere gli Stati fuori dalla democrazia. Ora, per quanto uno possa essere critico con la democrazia occidentale, come le imperfezioni del sistema,
0: certo,
1: è ovvio che se uno si legge cosa stanno propugnando questi, la democrazia, certo, per qua, con tutti i difetti che c'ha,
0: certo,
1: comunque non è assolutamente paragonabile, perché qua stiamo parlando di una cosa che appunto poteva tranquillamente venire da gruppi neonazisti. Tra l'altro, una cosa che, diciamo, è a cavallo tra gruppi neonazisti e una distopia di quelle da, come si chiama, di quelle da fantascienza, diciamo, del modello anni 80, per intendersi, perché qua stiamo parlando di un sistema in cui il progetto finale, leggendo fra le righe, è un sistema privo di democrazia, con un apparato statale sostanzialmente inesistente, perché c'è una chiara lotta contro le strutture statali. Lo Stato, questo è un sistema molto vicino a quelli dell'anarcocapitalismo, perché è un sistema in cui sparisce lo Stato, ma resta la patria. Sapete, nelle tre edizioni Stato, Nazione e Patria hanno tre accezioni diverse. Qua loro stanno chiaramente colpendo lo Stato. Quindi, diciamo,
0: avevamo avvisato e l'avremmo presa larga, però l'avrei veramente larga.
1: Sì, questa è larghissima.
0: Questa è presa molto larga. Vabbè.
1: Comunque, diciamo, qua la questione è che loro promuovono un sistema di questo tipo e che si fonda sostanzialmente sulle aziende tecnologiche per quanto riguarda la gestione di quello dei resti dello Stato, cioè dei servizi dello Stato, e la religione come modo per tenere insieme la popolazione. Quindi questo è il piano. Tra l'altro, dicevamo della visita a Roma di Peter Thiel, il congresso in questione su che cos'era?
0: Ah certo, era sull'anticristo. Sì, no, certo. Ma infatti l'avevano invitato dei gruppi cattolici. Non, sì.
1: Che è pure interessante da questo punto di vista, perché qua abbiamo detto gruppi cattofascisti, eccetera, che invitano questo Peter Thiel, americano, cattolico, non so se è cattolico,
0: non lo so,
1: penso di no, onestamente, però diciamo controlleremo proprio, non
0: sì,
1: è,
0: comunque
1: lo faccio sapere in 5 minuti appena smetto di parlare.
0: Sì.
1: È omosessuale,
0: certo,
1: quindi esattamente l'ho dichiarato, è uno dei primi, sì, sposato, eccetera,
0: forse uno dei primi, mi sembra troppo.
1: No, uno dei primi, come CEO di grandi aziende di questo tipo, diciamo,
0: chi lo sa, va bene.
1: Sì, no, e allora risulta da cosa è diventato uno dei pochi miliardari ad aver fatto coming out. Diciamo, quelli al suo livello ce ne sono veramente pochi.
0: Certo, giusto.
1: Quindi sostanzialmente è un personaggio strano per dei gruppi cattofascisti che vogliono parlare dell'anticristo, anche perché la sua posizione sull'anticristo è una posizione, le sue posizioni sono posizioni abbastanza, diciamo, veramente apocalittiche. Apocalittiche che io me l'aspetterei da qualche gruppo di frangia avventista protestante di questi qua che aspettano da un momento all'altro la venuta della la seconda venuta di Cristo, non da una persona con diciamo con le posizioni religiose diciamo normali, come potrebbero sì. essere, come si aspetta che siano questi qua.
0: Sì, sì, perché tendiamo a pensare che i ricchi siano normali, questo è un paese che non riusciamo a toglierci dalla
1: testa. Vabbè, ma questo diciamo non è questione normale, anche quelli che ci vanno, se loro sono cattolici non possono credere a queste cose. Cioè, tu stai invitando un eretico,
0: Non lo so, non sono dentro quel mondo lì, ma insomma, secondo me quello che ci dovevamo dire un pochino, no, su queste tipo di contraddizioni, un po' ce lo siamo detto, quindi che quello che attraversano i conflitti tra stati, aziende e le persone che in quei stati ci vivono, un po' ce lo siamo detto e continueremo a tenerlo d'occhio nelle prossime puntate. Andiamo con uno stacco musicale con gli Ausfunkt e torniamo dopo con qualche ultima notiziola di chiusura.

Cioè, comunque, no, noi parliamo sempre male delle aziende, no? Specie poi quelle più famose, ne parliamo sempre malissimo. Però questa volta noi vi vorrei spezzare una lancia, ma vi lascio così il cliffhanger, non è vero, tanto che mi sono ricordato, ho riletto la mia scaletta e volevo.

0: farvi così una piccola divagazione, perché noi vi parliamo sempre male delle grandi aziende della tecnologia, e senz'altro questo spazio nell'idea della presa è senz'altro uno spazio, come dire, fatto apposta, no? Potremmo dire, per approfondire questi temi, e magari questo tipo di ragionamento nel resto dell'ascolto di Radio Onda Rossa si percepisce di meno. Però in realtà, nel senso, poi è una discussione, ovviamente, siccome mi sembra, no, che di questi tempi sia comunque difficile in ogni caso avere, come dire, ascoltare, avere delle conversazioni senza parlare anche di social e cose del genere, invece mi pare che, e quindi il tema l'abbiamo trattato chiaramente anche con il resto della redazione, cioè il tema dei social, della chiusura dentro le bolle, dei social media commerciali, della loro complicità con sistemi di oppressione e anche di genocidio, e così via. E quindi, così, volevo giusto ricordarvi che come Red Onda Rossa abbiamo iniziato da un po' di tempo un percorso che magari potreste non aver notato, perché abbiamo scelto di farlo in maniera molto graduale ma comunque convinta, che è quello di disinvestimento dai social network, e quindi di puntare maggiormente su sistemi il più possibile autogestiti, in cui ci sentiamo di starci senza, come dire, senza dover no, fare i conti con che siano con la nostra coscienza, con gli impatti secondari che possono avere le nostre azioni. Sappiamo che comunque è un mondo di compromessi quello in cui viviamo, ma comunque che è una cosa che vogliamo tentarci, e questo, come dire, ci porta anche alla necessità di parlare di nuovo del radioabbonamento, perché questa radio autogestita, come diciamo tante volte, non campa d'aria, vive grazie al fatto che da quasi 50 anni le persone che se l'ascoltano fanno tutto quello che possono per tenerla in vita, tutto quello che possono. Alle volte vuol dire organizzare una iniziativa per raccogliere soldi, a volte vuol dire fare la colletta con un po' di amici per mandare dei soldi alla radio, può voler dire parlarla, diffonderla, partecipare alle iniziative, può voler dire sicuramente tante cose. Vuol dire anche sia chiaramente partecipare al radioabbonamento, che anche quest'anno abbiamo lanciato sulla piattaforma di produzione dal basso, per arrivare alla cifra di 20.000 euro, che, lo ricordiamo, è soltanto la metà del budget annuale di una radio come questa, una radio che comunque non paga le persone che trasmettono da questi microfoni, e lo facciamo per scelta, convinti che questo sia un modo, al contrario, di garantire che la nostra produzione culturale, informativa, musicale sarà collegata, no, con le istanze reali, con le vertenze che questa città e le altre su cui trasmettiamo esprimono, e non degli interessi di un gruppo editoriale poi avulso dalle situazioni reali. Diciamo, è comunque, no, è una cifra piuttosto alta. Anche soltanto per raggiungere quella cifra ci serve sicuramente il vostro supporto, ci serve il vostro supporto naturalmente anche per diffonderla, perché abbiamo deciso di smettere di credere nella possibilità dei social media di essere un sistema amplificatore, perché al contrario sono un sistema che ci ghettizza, ti lascia conoscere soltanto a chi era già all'interno, come si vuol dire, della tua bolla. Per cui invece la capacità di comunicarla in una maniera che è più dirompente, che quindi si voglio dire portarla in strada, voglio dire accendere la strada, accendere la radio sul luogo di lavoro, vuol dire inviare la scarceranda a chi magari conosciamo ed è o dentro al carcere o comunque avrebbe piacere a riceverla e magari non la conosce, è una cosa che richiediamo a tutte quante voi all'ascolto. In ogni caso, sul sito ondarossa.info trovate tutte quante le informazioni, incluso il banner della campagna di quest'anno che abbiamo lanciato appunto su Produzione dal Basso per il radioabbonamento 2026. Dicevamo, noi parliamo sempre male delle aziende tecnologiche che fanno questo e quello, ci richiudono in bolle, però alla fine Google ha fatto reCAPTCHA, che te lo ricordi com'era bello? Cioè, alla fine è stata una grande tecnologia, no? Scusa, hai rimutato, quindi ti ho censurato.
1: A voglia, sicuramente.
0: È una bella tecnologia. Certo, è un peccato che non l'hanno davvero fatto loro, se lo so soltanto comprato. Come...
1: Vabbè, ma questa cosa purtroppo ormai ci siamo abituati. Noi diciamo, ha fatto quello, ma già a partire dal DOS sappiamo, sì, che il potere dell'acquisto è più, certo, forte di quello dello sviluppo in molti casi.
0: Tu riferisci all'MS-DOS?
1: Sì, all'MS-DOS.
0: Certo, perché ReCAPTCHA che cos'è? È un'azienda, era un'azienda che poi è stata acquisita da Google, che aveva inventato questo meccanismo per fare ReCAPTCHA, che forse potreste ricordarvi se avete abbastanza memoria, che non è lo stesso modo in cui funziona adesso, che era quello in cui ti facevano risolvere due parole, c'erano due parole scritte strano, no? Come, sì, spesso funzionano i ReCAPTCHA.
1: Deformate, era la classica cosa.
0: Questo lo facevano tutti quanti, darti la parola scritta male, ma ReCAPTCHA te ne dava due. In realtà una di quelle due loro la sapevano già, cioè nel senso una di quelle due loro sapeva, era una parola che loro scrivevano, no? Come funziona un CAPTCHA? Loro inventano una parola, qual è la parola che hanno pescato a caso dal dizionario? È radio, ok? Tu scrivi radio, no? Con dei font normali, storci tutta quanta l'immagine, chiedi ad un utente di risolverla, tu lo sai già che dopo ci deve essere scritto radio. Loro prendevano questa parola che conoscevano, la mettevano a fianco ad un'altra che invece non conoscevano e che prendevano invece dalla scansione di un libro, dalle parole che non erano riusciti a digitalizzare. Quindi tu risolvevi due parole, una delle due in realtà loro non sapevano controllartela. Quindi se dopo un po' hai fatto l'occhio con questa tecnologia, io ero parte di quel minuscolo gruppo che si divertiva a scrivere una parola qualsiasi e al posto, no, diciamo, potevi scrivere cacca al posto di quella che tanto secondo te era quella scansionata, perché loro non la conoscevano veramente. Questo non penso che abbia danneggiato in nessun modo la loro capacità di accogliere profitti, però a me mi divertiva. Però questo era il modo in cui si presentava, quindi c'erano due parole che dovevi trascrivere, erano i CAPTCHA di una volta. Poi l'hanno cambiati, no? Adesso ti fanno riconoscere tutte le foto in cui c'è un idrante, quelle cose lì che probabilmente avete incontrato, più le varie versioni accessibili per chi ha ridotte capacità visive. Questo era, diciamo, un tempo, perché ormai nel frattempo i CAPTCHA sono diventati dei sistemi sempre più sofisticati e sempre meno, mi viene da dire, individuali. Cioè il CAPTCHA, che è Computer Aided Program Telling Computer Humans Apart, quindi è un programma informatico che distingue gli umani dai computer, questo è il concetto di un CAPTCHA, quindi no, ti dicono non sono un robot. Prima per un periodo si basavano sulla tua capacità umana di fare delle cose che un robot non sapeva fare, quindi per esempio appunto non riconoscere scritte fatte in una maniera strana o riconoscere le foto con gli idranti. Qual è stato il problema che si è posto nel tempo? Due problemi diversi. Uno è, nel frattempo i computer diventavano sempre più bravi a fare queste cose, per cui bisognava necessariamente rendere le cose sempre più difficili da risolvere, quindi i CAPTCHA diventavano sempre più difficili. Se vi è sembrato che c'è stata una fase nel momento del tempo in cui non riuscivate più a risolvere i CAPTCHA e vi siete chieste ma non è che era un robot, allora sì, è perché questa cosa effettivamente è successa, cioè i CAPTCHA diventavano più difficili. Seconda cosa, c'è anche stata una tendenza opposta, cioè quella di dire sì, ma io voglio fare, siccome questo CAPTCHA mi tutela dei passaggi che tipicamente poi dietro hanno del profitto dietro, io vorrei che in realtà il CAPTCHA non esistesse, perché il CAPTCHA comunque fa perdere tempo all'utente. Se gli faccio fare un CAPTCHA, che ne so, prima di iscriversi al mio social media, avrò statisticamente ridotto le persone che si iscrivono al mio social media del, non lo so, 10%, e questo è il 10% in meno di profitti o qualcosa del genere. Quindi io vorrei che i CAPTCHA fossero più semplici, tant'è che a un certo punto hanno fatto quei CAPTCHA, no, che non so se anche voi siete rimaste sorprese quanto me, quando bastava cliccare su una spunta io sono un robot. Dice, ma come, io prima dovevo trascrivere tutte quante parole messe difficili, no? Ora basta che clicco su un quadrato, che è l'unico quadrato che c'è, così io non sono un robot. Ma questo
1: è che nell'immaginario, diciamo, se tu ci pensi, sarebbe molto facile fare un robot che clicca su, certo. Non sono un robot.
0: Esatto. Come facevano a funzionare queste tecnologie? Funzionavano in delle maniere approssimate statistiche, cioè qual era la cosa? Innanzitutto che tu puoi raccogliere comunque una serie di input, tipo sul modo in cui il mouse si muove, cioè comunque un conto è che tu, se tu clicchi come un robot, li ti scoprono sicuro. Mm-hmm. Tipo, ci ho provato varie volte, se tu provi a cliccare tipo con tab e spazio, quella cosa lì non funzionava mai, perché questo dimostra chiaramente che sei un robot o sei un nerd, e che è più o meno la stessa cosa di un robot.
1: Dal punto di vista sicuramente.
0: Sì. Quindi diciamo questo era il genere di cose. Quindi notavano alcuni pattern nel tuo computer, sostanzialmente ti tracciavano in un certo senso a fin di bene, cioè a fin di farti un captcha più semplice. E poi che cosa ci mettevano in questo calderone di indicatori? Beh, ci mettevano il tuo IP, quante richieste mi hai fatto da questo IP, quanto è sospetto questo tipo di richiesta che mi stai facendo tu, quanto va schermata bene, e quindi in base a quello ti facevano vedere dei captcha più o meno semplici, di cui il più semplice era appunto quello. Beh, a volte c'erano alcuni che erano anche del tutto automatici, no? Anzi, questi ce ne sono ancora di captcha del tutto automatici. Quindi il captcha, da che era un quesito abbastanza rigido in un certo senso, no? Era un po', non era una parola d'ordine segreta, però comunque era un crivello da risolvere. Ora è diventato qualcosa di molto sfumato, che assomiglia un po' a una schermatura a sospetto, no? E quindi assomiglia di più all'entrare, non lo so, in discoteca o a cose del genere, almeno per quello che io ho capito delle discoteche, osservando Butta Fuori, che è la mia fonte di informazione centrale su questo pezzo della vita umana. Nel frattempo, quindi, dicevamo, i captcha sono diventati qualcosa di molto variabile, quindi ti chiedono cose diverse in base a sospetti che hanno su di te. E in alcuni casi quindi possono chiedere qualcosa di più difficile da fare e particolarmente noioso, mentre magari in altri casi no. Quindi sostanzialmente sono un sistema, se poi andiamo a guardare il modo come funziona, sono un sistema classista. Se andiamo a guardare quali sono i criteri che tipicamente utilizzano, se andiamo a guardare le ultimi passaggi di reCAPTCHA, e qui arriviamo alla notizia effettiva di cui vi volevo raccontare, vediamo che in alcuni casi vi possono chiedere anche di scansionare un QR code, che poi si basa a sua volta sul fatto che avete installato sul vostro Android, cioè questo soltanto se avete un Android, i Google Play Services. I Google Play Services sono una serie di servizi che girano in background sul vostro Android. Se non sapete se sul vostro ci girano, allora vuol dire che ci girano.
1: Sì, vabbè, sono tra i sistemi core di Android
0: sono tra i sistemi centrali, ma non sono proprio del tutto impossibili, cioè
1: sono rimovibili, sì. Però gli Android normali, che sono ovviamente tutti diciamo versione Google, perché quelli che diciamo trovate che in vendono normalmente sono ovviamente ce li hanno tutti, cioè devi essere tu, se vuoi, o tu o un'azienda che tiene particolarmente o che te lo dà diciamo proprio con questa caratteristica a rimuoverli, anche perché se li rimuovi perdi tutta una serie di funzionalità del cellulare, che devi sostituire con qualcos'altro, diciamo.
0: Sì, esatto, quindi non sono una cosa che è impossibile da togliere, per certi versi sono anche una cosa che è relativamente facile da togliere, a tranne il fatto poi di trovare un rimedio alle cose che smettono di funzionare, ma nel senso non è che si rendono complicato il toglierlo in sé, è solo che ci sono un sacco di cose sulla piattaforma Android che poi si basano su Google Play Services, quindi in base a quello che voi ci volete fare potreste anche toglierli. Quindi se per esempio avrei potuto dire fino a pochi giorni fa vi avrei potuto fare questa affermazione, che ora invece si dimostra falsa, che è dire: se tutto ciò che volete farci con un telefono, fai conto che avete un telefono extra per qualche motivo e lo volete usare soltanto per andare su internet, non vi interessa nessuna applicazione aggiuntiva, volete tanto avere Google Chrome aggiornato e a connettervi al 4G e al Wi-Fi, allora senz'altro potrete togliere Google Play Services. Questa era un'affermazione che avrei potuto fare fino a qualche giorno fa, perché Google Play Services possono servire ad alcune applicazioni, a molte ma non a tutte comunque, ma non servono per andare su internet. Questo a un certo punto inizia a diventare falso, perché reCAPTCHA, che è di Google ed è un sistema molto diffuso, quindi quando tu vuoi mettere un captcha sul tuo sito, a chi ti puoi affidare? A tanti sistemi, te lo puoi autogestire il tuo sistema, ti puoi affidare a dei servizi commerciali, tra i servizi commerciali reCAPTCHA non è l'unico ma è grosso. Se ti affidi a reCAPTCHA, quindi se visiti un sito e devi superare un CAPTCHA che ha reputato che sei abbastanza sospetto, perché se non sei sospetto non te lo fa questo controllo, ma se a un certo punto decide di fare un controllo maggiore, a quel punto si basa sul verificare che hai un sistema con Google Play Services. È, per quanto ne so io, uno dei primi casi in cui la chiusura della piattaforma Android passa attraverso le aziende controllate da Google. Cioè, mi spiego meglio, ve ne abbiamo raccontate tante in questa trasmissione, molte altre non ve le abbiamo raccontate, ma magari potreste averle lette per conto vostro, trovarle facilmente, di casi in cui Google ne fa tante di cose per stringere la piattaforma Android, nel senso che Android è open source, più o meno. Non proprio tutto, ma diciamo che è open source, quindi tu puoi farci un sacco di cose, puoi farci comunque le ROM custom, no? Graphene se ne parla tanto ultimamente, qualche anno fa si parlava di più di Lineage o Lineage, non ho ancora capito come si pronuncia, se alla francese o all'inglese o magari in altri modi ancora, quello se ne parlava di più, e ce ne sono, no? Un po' di altri, Elementary, ce ne sono tante. Quindi se ne parlava di più, si possono fare le ROM custom, ma puoi anche usare una ROM non custom, quindi per capirci quella che trovi già sul telefono, ma comunque un po' ripulirlo da parecchie cose, perché Android quando è nato era un sistema tutto sommato abbastanza aperto, in cui ci facevi fare un po' di cose, come dicono molti comunque è basato su Linux, questo ancora un po' si nota. Nel tempo andrò chiudendosi sempre di più l'ecosistema e alcune cose diventano sempre più complicato farle. Un po' di tempo fa vi abbiamo dato l'esempio di come sia diventato più complicato installare applicazioni che non siano firmate da Google, e che anche su questa parte Google vuole stringere sempre di più, che questo potrebbe, no, comportare quindi la fine degli store alternativi al Play Store che esistono invece, no? Per esempio F-Droid è uno significativo da segnalare. Esistono queste cose che stanno chiudendo lì, però sono una serie di chiusure che, se vogliamo, rimangono dentro la piattaforma, cioè Google, in base al fatto che controlla Android stesso, blinda la piattaforma Android e ti dice: se ti fai la ROM custom fai come ti pare, ma se non vuoi usare la ROM custom, che è quello che la maggior parte degli utenti non vuole o non può fare, perché le ROM custom girano su pochi hardware, questo è il punto, no? Per cui ultimamente si parla molto di Graphene si gira su un numero di modelli limitato, tra l'altro spesso sono anche quelli un po' più costosi, quindi non tutti gli utenti possono passare a Graphene anche se volessero. Quindi diciamo, no, o tu usi la ROM custom e in quel caso fai come vuoi, ma se non usi la ROM custom il sistema diventa sempre più blindato. Questa notizia invece punta a blindare il sistema attraverso il fatto che Google, guarda caso, non è soltanto la società che sviluppa il sistema operativo, ma è anche la società che controlla ampie porzioni di internet. Tra l'altro quella di reCAPTCHA è particolarmente insidiosa, perché non ti sta dicendo: se vuoi avere un account su Google allora devi avere i Google Play Services, perché lì probabilmente per molte persone sarebbe abbastanza facile dire: ma se io voglio togliere i Google Play Services è perché non ho un account Google, o se ce l'ho comunque, no, mi va bene non averlo su questo dispositivo, non ho Gmail, sì, uso Google il motore di ricerca, ma quello tanto è aperto, e no, non ho, non lo so, che altro fa Google, fa un miliardo di cose, ma adesso non mi viene in mente nemmeno una, ho il vuoto dello scrittore, Orkut, no, quello forse gli è fallito.
1: Forse è passato un po' di tempo.
0: Da Orkut, vabbè, non lo so, non ci fa manco più Google. Google News è cambiato, vabbè, adesso c'è il vuoto, ma insomma, diciamo che voi potreste voler usare delle cose di Google, ma magari mi va anche bene di non usarle quelle di Google, pur di avere un telefono separato da Google, ma il resto del web lo volete. Ecco, invece la pervasività di reCAPTCHA, che non è soltanto grosso come un singolo sito, voi il sito di reCAPTCHA probabilmente non l'avete mai aperto, però avete visitato un enorme numero di siti che invece lo incorporano, per cui andate a fare una ricerca sul tal sito, l'account su quell'altro, l'acquisto su un altro, la notizia di qua, il video di là, e tutti questi siti a volte utilizzano reCAPTCHA, a volte anche in dei modi che voi non vedete, perché a volte voi in questo CAPTCHA, come vi dicevo, in maniera differenziale gli passate attraverso, cioè valutano che non è nemmeno il caso di farvi cliccare nemmeno sulla spunta quella semplice, no?
1: Sì,
0: perché siete buoni. Ma magari invece una volta ogni 1000 ve la chiedo una cosa, per cui molti siti che avete visitato usano reCAPTCHA anche se magari non avete nemmeno mai risolto un CAPTCHA su quel sito, e quindi fanno leva sulla loro penetrazione del mercato per rafforzare invece il loro sistema operativo e renderlo un ecosistema sempre più chiuso. Quindi questo, diciamo, è un grosso restringimento di questa piattaforma, che sarà pure software libero, ma concretamente negli effetti pratici si dimostra una piattaforma che va diventando sempre più una piattaforma proprietaria e che però che controlla la maggioranza degli smartphone. L'altra quota è controllata dalla piattaforma che invece è direttamente proprietaria, e quindi stiamo messi benissimo. Questo è quello che vi volevo raccontare sull'ecosistema Android per questa sera, domenica 10 maggio, in cui direi che siamo arrivati ai saluti di chiusura. Io riprendo un attimo fiato.

Dicevamo, concludiamo così la puntata odierna per domenica 10 maggio delle Dita nella Presa. Noi ci risentiamo domenica prossima, 17 maggio. Non penso che ci risentiremo domenica 24 maggio, ma magari invece ci vedremo se capiterete da queste parti. Vi ricordiamo l'appuntamento domenica 24 maggio a Via dei Volsci 56 a San Lorenzo, a Roma, dalle 13. Ci sarà un pranzo sociale sotto la radio e poi canti, letture dalla Palestina di Geset. Ci saranno, insomma, un bel po' di momenti, sarà una versione diciamo anticipata come orari, essendo domenica, quindi ci permette di fare questo, del tipico 24 maggio sotto Radio Onda Rossa, a cui magari avete già partecipato. E invece poi venerdì 22 maggio c'è il concerto alla SNIA con Faxa, Young Paninaru, Samarcanda, Warby DC, Cerny e varie altre. E, insomma, diciamo domenica 24 maggio penso che dopo quei momenti non saremo in trasmissione, ma magari ci vedremo a Via dei Volsci. Domenica 17 maggio invece ci sentiremo tramite i microfoni di questa radio. A chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino a qui va il nostro saluto, un augurio di un buon proseguimento di serata, però chi l'ha fatto privato della propria libertà va il nostro abbraccio più grande. Vi ricordiamo che con noi termina il palinsesto di Radio Onda Rossa per questa domenica, palinsesto che riprende domattina dalle 8 alle 10 con la rassegna stampa. Non siamo sicure di potervi dire se ci sarà lo spazio comunicazione di domani alle ore 11. Lo scoprirete soltanto ascoltando Radio Onda Rossa. Un abbraccio, ciao ciao!

Antifascista sempre, no pasaran. Renoitz, Acrobax. 2006-2016, io non dimentico.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: I did one flub, but I don't remember where.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluri e La Russa e lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi.
4: Ne ho tanti perché sono una zecca.
5: Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato ed gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluri e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi. Ne ho tanti perché
4: sono una zecca. Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set

Anzitutto, è uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su www.ondarossa.info.

Ciao a tutte e a tutti a chi si colloca altrove, sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattatevi la scarceranda. Per ogni scarceranda che vi comprate, una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero. E alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli, stanno pagando lo stesso. Detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa e vogliatevi bene.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e autogestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peloni La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di radio.

festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set a

0: 8 in punto, torna in onda finalmente la vostra trasmissione preferita.
1: Squilla il telefono.
0: Squilla il telefono?
2: Sì, sì, ma abbiamo qualcuno che risponde al telefono pure.
0: Sì.
2: Dall'altra parte del vetro, vero?
0: No, non credo.
1: Va bene, allora.